0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 2:59 minuti.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
21: Da Steven Spielberg.
20: Non riesco a capire, sono persone.
21: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
20: Cosa vuoi fare?
22: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
21: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
23: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Sono le 4 e 3 minuti.
27: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 5 e un minuto.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 6 e un minuto.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Ciao, sono io.
3: Io chi?
2: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale, quello buono,
3: anzi il migliore,
2: quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
4: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori. Dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi...

0: numero 3 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: In primo piano la nuova grave escalation nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz. Chiederemo un pedaggio del 20% per il transito delle navi, rilancia in un'intervista il presidente americano Trump. Continueremo ad esercitare il controllo, la replica di Teheran che avverte: se gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo, faremo altrettanto. Sentiamo Gianni De Gaetano.
8: Il tiro incrociato USA-Iran innalza ancora di più il livello di tensione nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz. Diventeremo i guardiani dello stretto, saremo retribuiti per garantirne la protezione, tuona Donald Trump in un'intervista a Fox, lanciando la provocazione a Teheran del pagamento di pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate. Nell'occasione il tycoon americano è tornato a rivendicare i risultati raggiunti nel nuovo round di attacchi contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, le parole di Trump, gran parte delle loro dotazioni non esiste più. Veemente la reazione iraniana: continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa, l'accusa di Teheran, ci comporteremo di conseguenza. Da ieri è praticamente azzerato il passaggio nello stretto, sarebbero transitate solo alcune imbarcazioni con sistemi tracciamento spenti. In queste ore attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen, lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato un aereo della Croce Rossa Internazionale prendendo in ostaggio il pilota e il copilota.
7: L'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine. A renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Una coalizione europea per sviluppare capacità difensiva contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata da 9 paesi, tra cui l'Italia, in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi oggi a Parigi. Non è un'iniziativa contro alcun popolo, ma a difesa del nostro, si legge nella dichiarazione, in cui i leader riconoscono il contributo fondamentale dell'Ucraina allo sviluppo del progetto. Feroce la reazione di Mosca alla riunione. Quella dei volenterosi, commenta il Cremlino, è una coalizione di istigatori della guerra. Attacchi informatici russi contro Germania, Francia e altri paesi dell'Unione Europea. L'accusa parte da Parigi, ma il primo a convocare l'ambasciatore russo per protestare è stato il governo tedesco. Unione Europea e il Regno Unito hanno annunciato congiuntamente nuove sanzioni contro decine di persone, accusando la Russia di essere all'origine di una vasta campagna informatica ai fini di sabotaggio e spionaggio in una decina di paesi europei. Mosca ribatte convocando l'ambasciatore tedesco. Bisogna lavorare tutti insieme affinché l'Italia non arretri di un solo passo nella lotta alla mafia, nella caccia ai latitanti e nella restituzione dei beni della criminalità ai cittadini. Lo ha affermato Giorgia Meloni partecipando a Palermo alla cerimonia che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci.
9: Chi pensa di riportare Palermo indietro, chi pensa di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà di fronte a sé uno Stato determinato che reagisce e che colpisce. Il messaggio deve essere chiaro: lo Stato c'è, non lascia sole le persone per bene, quelle che ogni giorno si rimboccano le maniche per creare ricchezza e lavoro in questo territorio.
7: Svolta nel processo d'appello sulla morte di Aurora Tila, l'ex fidanzato della tredicenne, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha confessato, ammettendo di essere stato lui ad uccidere la ragazzina, gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre di 2 anni fa. Il giovane, che ha fatto dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro, si è scusato per il gesto e per aver aspettato tanto ad ammetterlo. Prima semifinale dei campionati del mondo di calcio, a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. I transalpini inseguono la terza finale di fila, fischio d'inizio alle 21, stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
5: Buongiorno.
10: Ciao.
5: Anche oggi, martedì 14 luglio, sarà una giornata simile a quella di ieri. Le temperature massime purtroppo riusciranno a raggiungere di nuovo i 37-38 gradi. Il cielo non è limpido e questo aumenta la sensazione di cappa e soprattutto le notti rimangono bollenti in città con l'asfalto, gli edifici che si scaldano, le temperature notturne comunque non vanno sotto i 24-25 gradi. Domani cambia qualcosa al pomeriggio, la mattinata sarà ancora molto molto calda, le temperature faranno in tempo a superare i 35 gradi facilmente, poi come dicevamo nel pomeriggio arrivano delle nubi e ci sarà la possibilità di qualche temporale, di qualche rovescio qua e là, i soliti temporali estivi, quindi intermittenti molto veloci, ma c'è il rischio anche di vento forte, speriamo non ci siano grandinate, speriamo non ci siano raffiche che creino dei problemi alla vegetazione come è successo l'altro giorno.
10: Vediamo.
5: Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1 Meteo, presentato da
11: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
14: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
15: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
16: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
17: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

Nettuno Bologna 1.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1. Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
1: Anche quest'anno!
0: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Giornale radio.
9: In primo piano la nuova grave escalation nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, chiederemo un pedaggio del 20% per il transito delle navi, rilancia in un'intervista il presidente americano Trump. Continueremo ad esercitare il controllo, la replica di Teheran che avverte: se gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo faremo altrettanto. Sentiamo Gianni De Gaetano.
10: Il tiro incrociato USA-Iran innalza ancora di più il livello di tensione nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, diventeremo i guardiani dello stretto, saremo retribuiti per garantirne la protezione, tuona Donald Trump in un'intervista a Fox, lanciando la provocazione a Teheran del pagamento di pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate. Nell'occasione il tycoon americano è tornato a rivendicare i risultati raggiunti nel nuovo round di attacchi contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, le parole di Trump, gran parte delle loro dotazioni non esiste più. Veemente la reazione iraniana, continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa, l'accusa di Teheran, ci comporteremo di conseguenza. Da ieri è praticamente azzerato il passaggio nello stretto, sarebbero transitate solo alcune imbarcazioni con sistemi tracciamento spenti. In queste ore attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen, lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato un aereo della Croce Rossa Internazionale prendendo in ostaggio il pilota e il copilota.
9: L'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, è ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine. A renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Una coalizione europea per sviluppare capacità difensiva contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata da 9 paesi, tra cui l'Italia, in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi oggi a Parigi. Non è un'iniziativa contro alcun popolo, ma a difesa del nostro, si legge nella dichiarazione, in cui i leader riconoscono il contributo fondamentale dell'Ucraina allo sviluppo del progetto. Feroce la reazione di Mosca alla riunione. Quella dei volenterosi, commenta il Cremlino, è una coalizione di istigatori della guerra. Attacchi informatici russi contro Germania, Francia e altri paesi dell'Unione Europea. L'accusa parte da Parigi, ma il primo a convocare l'ambasciatore russo per protestare è stato il governo tedesco. Unione Europea e il Regno Unito hanno annunciato congiuntamente nuove sanzioni contro decine di persone, accusando la Russia di essere all'origine di una vasta campagna informatica ai fini di sabotaggio spionaggio e spionaggio in una decina di paesi europei. Mosca ribatte convocando l'ambasciatore tedesco. Bisogna lavorare tutti insieme affinché l'Italia non arretri di un solo passo nella lotta alla mafia, nella caccia ai latitanti e nella restituzione dei beni della criminalità ai cittadini. Lo ha affermato Giorgia Meloni partecipando a Palermo alla cerimonia che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci.
1: Chi pensa di riportare Palermo indietro, chi pensa di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà di fronte a sé uno Stato determinato.

0: Dei campionati del mondo di calcio. A Dallas si affronteranno Francia e Spagna. I transalpini inseguono la terza finale di fila. Fischio d'inizio alle 21, stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
2: Buongiorno.
3: Ciao.
2: Anche oggi, martedì 14 luglio, sarà una giornata simile a quella di ieri. Le temperature massime purtroppo riusciranno a raggiungere di nuovo i 37-38 gradi. Il cielo non è limpido e questo aumenta la sensazione di cappa e soprattutto le notti rimangono bollenti in città con l'asfalto, gli edifici che si scaldano, le temperature notturne comunque non vanno sotto i 24-25 gradi. Domani cambia qualcosa al pomeriggio, la mattinata sarà ancora molto molto calda, le temperature faranno in tempo a superare i 35 gradi facilmente, poi come dicevamo nel pomeriggio arrivano delle nubi e ci sarà la possibilità di qualche temporale, di qualche rovescio qua e là, i soliti temporali estivi, quindi intermittenti molto veloci, ma c'è rischio anche di vento forte. Speriamo non ci siano grandinate, speriamo non ci siano raffiche che creino dei problemi alla vegetazione come è successo l'altro giorno.
3: Speriamo.
2: Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
4: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
5: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
7: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
10: Mi manchi ma domani torno.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
0: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
6: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
8: Ciao, come stai?
9: Vado a fare un tagliandino.
8: Ok, ma stai bene?
9: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
8: Ma Levante è una carrozzeria.
9: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
8: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
9: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
13: Oh Marco, pronto per lo stadio?
14: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
13: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
14: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
13: Davvero?
14: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
15: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Buongiorno, iniziano ora i programmi in diretta di Nettuno Bologna 1.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 8:03.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran, le risposte iraniane contro i paesi del Golfo sono contrastanti. Le notizie in merito alla notte scorsa: Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta lo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il

0: alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni, evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. E ora il nostro approfondimento dedicato al tema della sanità.
1: Le alte temperature di queste settimane rappresentano una sfida importante per la salute pubblica, a maggior ragione in ambienti sovraffollati e spesso carenti in strutture personale come le carceri. Ne abbiamo parlato con Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti.
2: Chiaramente il caldo aumenta la problematica, perché ovviamente non esistono soltanto le patologie virali, esiste anche il fatto che il caldo può dare a chi ha delle problematiche di, diciamo, ipotensione, o è immunodepresso, o ha diabete o altre cose, poi possono chiaramente creare delle situazioni di salute, diciamo, anche precarie.
1: L'assistenza sanitaria nelle carceri di che cosa avrebbe bisogno, secondo voi?
2: Bisogna che il presidio sanitario sia completo, perché ogni volta che si sposta anche per una radiografia un detenuto all'esterno, ci muovono le scorte. Quando si arriva al punto sanitario bisogna che ci siano dei percorsi ben predisposti, insomma ci sono anche dei costi per fare questo anche importanti. E quindi secondo noi sarebbe utile, visto che si parla tanto in questo periodo di medicina di prossimità, di creare una medicina di prossimità all'interno dei carceri. Come? Facendo, chiamiamole, dico tra virgolette, le case di comunità all'interno del carcere.
1: In che modo il SUMAI può contribuire?
2: Diciamo, la specialistica ambulatoriale entra all'interno delle case di comunità proprio per prendere in carico quei 12 milioni di malati cronici che si trovano in Italia, e quindi su questo noi abbiamo già un gruppo di medici che può lavorare insieme, quindi che ha proprio quel tipo di attività in maniera particolare di specialistica di primo intervento, per evitare che anche i cittadini non detenuti debbano andare in ospedale o in pronto soccorso. Fare all'interno del carcere una casa di comunità potrebbe essere un fatto molto utile, sapendo anche qual è l'epidemiologia, quali sono le condizioni in cui i carcerati si trovano, e quindi ovviamente trovare quelle soluzioni sulla salute e garantire il diritto alla salute della Costituzione anche lì dove chiaramente in quel momento si trovano con una libertà limitata proprio perché devono scontare una pena.
1: Grazie ad Antonio Magi, segretario generale del SUMAI. A presto con nuovi aggiornamenti.
0: È tutto, a più tardi.
3: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
4: Buongiorno.
5: Ciao.
4: Anche oggi, martedì 14 luglio, sarà una giornata simile a quella di ieri. Le temperature massime purtroppo riusciranno a raggiungere di nuovo i 37-38 gradi. Il cielo non è limpido e questo aumenta la sensazione di cappa, e soprattutto le notti rimangono bollenti in città con l'asfalto, gli edifici che si scaldano, le temperature notturne comunque non vanno sotto i 24-25 gradi. Domani cambia qualcosa al pomeriggio, la mattinata sarà ancora molto molto calda, le temperature faranno in tempo a superare i 35 gradi facilmente. Poi, come dicevamo, nel pomeriggio arrivano delle nubi e ci sarà la possibilità di qualche temporale, di qualche rovescio qua e là, i soliti temporali estivi, quindi intermittenti molto veloci, ma c'è rischio anche di vento forte. Speriamo non ci siano grandinate, speriamo non ci siano raffiche che creino dei problemi alla vegetazione come è successo l'altro giorno.
5: Speriamo.
4: Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
3: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
6: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 1 Bologna 1. L'ora franca con Francesca Bolognini.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ben ritrovati a tutti. Ben ritrovati, buongiorno. Intanto stiamo già vedendo in televisione sul canale 93 le immagini di ieri di Vada Valles che hanno ci hanno regalato Frank Loretti e Leo Bosello dell'arrivo di tutta la squadra al completo, dei due pullman che hanno portato la squadra al completo su in quota, su al ritiro. Insomma, abbiamo visto anche proprio in diretta scendere tutta la squadra, tutto il vario ufficio facce, come si dice, no? Sono arrivati ieri poco prima delle 18, l'arrivo era previsto più o meno per quell'ora, era previsto per le 18, sono arrivati qualche minuto prima e con due pullman, perché effettivamente quando mi viene da ridere, no? Perché Domenico Tedesco giustamente aveva detto di asciugare la rosa, probabilmente anche per non dover girare con due pullman, no? A parte gli scherzi, ovviamente effettivamente sono arrivati con tutti e due i pullman, staff tecnico, staff non ci sono da quanto ho capito dirigenti al momento su con la squadra, c'è solo appunto la squadra e il ovviamente lo staff tecnico, che poi dopo essere arrivato in hotel ha anche fatto un sopralluogo sul campo per vedere un po' come era il campo, come era messo il campo. Ci hanno raccontato anche proprio da Valles, Filippo Cotti ci ha raccontato un po' tutto il lavoro, no? Che c'è stato assolutamente dietro alla preparazione anche del campo, del manto erboso, della palestra e ovviamente di tutto quello che è il contorno, ovviamente, per quanto riguarda l'inizio del ritiro, che prenderà piede nella giornata di oggi si inizia da oggi con i due allenamenti di giornata. Quindi oggi primo allenamento alle 10:30 di questa mattina, noi saremo già collegati da Valles insieme a Leo Bosello e Frank Loretti, che ci racconteranno la prima seduta di allenamento dei rossoblù con Domenico Tedesco, e poi questo pomeriggio invece alle 17:30 con la seconda seduta. Alle 12:15 invece si inizia già con le prime parole dei protagonisti, con la prima conferenza stampa e diversamente rispetto agli altri anni sarà Domenico Tedesco, sarà l'allenatore a parlare per primo in ritiro. Sarà Domenico Tedesco a fare la prima conferenza stampa, quindi immagino anche che ci saranno anche tante curiosità, no, da chiedere a lui per primo proprio su questo mercato che da una parte e dall'altra fa un po' fatica a decollare, in special modo ovviamente per noi ci concentriamo sul Bologna, sta facendo un po' fatica, un po' a rilento, ma lo sappiamo che in realtà funziona anche così. Però quello che sarà interessante capire intanto magari come si approccerà al lavoro qui in ritiro, come ha trovato il posto, e poi effettivamente se che tipo di lavoro e di richieste magari sta facendo anche alla società per qualche giocatore, per qualche figura. Tra l'altro, divertendomi, ma ci andiamo dopo, prima facciamo un piccolo recap proprio di tutto quello che succederà oggi in ritiro. Ovviamente vi ho detto dei due allenamenti mattutino e pomeridiano, uno alle 10:30 e un altro alle 17:30 con alle 12:15 conferenza stampa di Domenico Tedesco. Andiamo a rileggere anche quelli che sono stati convocati, la lista dei convocati per il ritiro, quindi quelli che ieri avete visto sbarcare dal pullman e dai pullman ed entrare in hotel. Tra i portieri ci sono Franceschelli, Apponen, Pessina e Skorupski. Difensori Casale, De Silvestri, Elland, Holm, Ilic, Jaber, Miranda, Papazov, Vitic e Zortea. Tra i centrocampisti Badori, Lazusi, Ibra, Odgaard e Pobega. Attaccanti Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini e Rowe. Ovviamente reparto assolutamente più completo in questo momento in ritiro è proprio quello degli attaccanti, in cui praticamente, anzi, non ne manca uno. Centrocampisti è il reparto, quello che è un po' più scarno, dove manca di sicuro qualcosa di più. Sono aggregati anche due giovani, cioè Badori e Libra. tra l'altro Odgaard viene messo tra i centrocampisti, questo poi si vede che si, per il ruolo che ha ricoperto in questi due anni viene annoverato nei centrocampisti. Ma poi non so se questa settimana, forse più la prossima, insomma, finito anche le ferie che giustamente hanno, raggiungeranno poi il ritiro, anche raggiungerà il ritiro anche Ferguson, no? Che era impegnato con la Scozia ai mondiali, uscita sicuramente prima di tante altre, ma insomma giustamente dopo ci sono anche le ferie. Questo è l'elenco dei convocati nei portieri, ed è la notizia in realtà di ieri che hanno dato i ragazzi su nella trasmissione nel pomeriggio a Castelrotto, ovviamente qui collegati con noi. Tra i portieri non vedete Ravaglia, che inizialmente, nonostante appunto magari un po' il fastidio della lombalgia, come Holm, che invece è convocato, che anche lui è infortunato e dovrà seguire un programma personalizzato, dovevano salire entrambi in ritiro con la squadra. Ravaglia non c'è, perché siamo ai dettagli di chiusura con la sua operazione, che lo porterà probabilmente, ovviamente per dare certezza al 1000 per 1000 aspettiamo sempre le varie ufficialità, però dovrebbe essere addirittura d'arrivo la trattativa di Ravaglia per spostare la Ravaglia al Watford. Ad inizio mercato, anzi non era neanche iniziato il mercato, se vi ricordate, era venuto fuori un interessamento dell'Udinese per Ravaglia, si era parlato qualche giorno di un possibile interessamento di Ravaglia, dell'Udinese verso Ravaglia. Adesso siamo quasi ai dettagli con Watford che, come sapete sicuramente, è la stessa proprietà proprio dell'Udinese, dei Pozzo, quindi diciamo che in un modo o in un altro quelle le voci che erano venute fuori, no, dell'interessamento su Ravaglia da parte dei, se non altro, dei Pozzo, magari ecco non era riferito all'Udinese, ma era riferito effettivamente al Watford, squadra di Championship, quindi Serie B inglese. Il portiere bolognese dovrebbe arrivare con un prestito con diritto di riscatto al verificarsi, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Sulle cifre, da quel che ho capito, dovrebbero essere, se dovesse materializzarsi, se dovesse concretizzarsi effettivamente l'obbligo di riscatto, dovrebbe essere sugli 8 milioni, ma mi premurerò di informarmi al meglio per non darvi poi delle storte. Però intanto l'operazione sicuramente c'è, l'operazione dovrebbe essere veramente ai dettagli e quasi in addirittura d'arrivo, e quindi Federico Ravaglia che si sposterà al Watford e si sposterà in Championship. Io sono contenta personalmente, ma contenta, non fraintendetemi, non perché non volevo Ravaglia a Bologna, perché non mi piace Ravaglia, perché voglio andare contro Ravaglia, no, perché ogni tanto se ne sentono di ogni, basta che uno muova un attimo una critica a qualcuno e automaticamente diventa che si dà conto a quella persona. No, assolutamente no. Ravaglia tra l'altro ha fatto benissimo l'anno di Motta, che si è alternato anche con Skorupski, ha fatto veramente molto molto bene, si è fatto trovare assolutamente pronto anche con Italiano, anche soprattutto l'anno ovviamente della Coppa Italia, anche se ovviamente ha giocato decisamente meno rispetto a quest'anno. Purtroppo per un infortunio, per due infortuni pesanti del primo portiere che l'hanno portato a star fuori veramente tanto, è stato chiamato ad avere prestazioni se non altro di continuità, a giocare tanto, a sostituire ovviamente Skorupski e ad essere lui a difesa della porta del Bologna. Con alti e bassi. Sicuramente con alti e bassi, con alcuni bassi che, come spesso succede per un portiere, vogliono dire gol, vogliono dire erroracci, magari in alcuni momenti possono aver voluto dire anche un po' di punti persi, questo potrebbe essere. Io credo che Ravaglia sia un giocatore di qualità, un portiere di qualità. L'ho sempre detto che però probabilmente per calcare ancora alcuni palcoscenici, vedi quello appunto del Bologna in Europa, non del Bologna di metà classifica senza Europa, magari, o di una media bassa Serie A, questo no, ma di un Bologna in Europa, secondo me forse gli mancava ancora qualcosa, e alla sua età, comunque con le qualità che sicuramente ha, che sono convinta che ha e che ho visto in lui, penso che gli faccia veramente molto molto bene andare a giocare e giocarsi le sue carte in un'altra esperienza, da un'altra parte. Tra l'altro, comunque, il calcio inglese, chiaro che non è Premier, è Championship, però il calcio inglese è comunque abbastanza tosto, abbastanza formante da questo punto di vista, e quindi credo che sia una buona scelta da parte del Bologna e di Federico Ravaglia, che sicuramente troverà di più la sua strada ed eventualmente il suo obiettivo, insomma, piuttosto che rimanere qua a fare un altro anno, l'ennesimo anno da secondo, in cui magari senza coppe vai a giocare e vai ad avere ancora meno spazio rispetto agli altri anni, credo che sia assolutamente un'ottima scelta andarlo a giocare. Ditemi anche voi cosa ne pensate, io vi aspetto, vi leggo con grande piacere al 366 402 4022. Allora, per esempio, questo ascoltatore dice: buongiorno Francesca, volevo sapere se avevi provato a chiedere se al direttore di invertire la programmazione con Leo e Franca alle 8, alle 10 e tu dopo per dormire di più. Sì, magari potrei provare a proporlo sia ai due ragazzi a Valles sia al direttore. No, a parte gli scherzi, giustamente Franca e Leo partono alle 10, anche perché insomma vi raccontano veramente tutto l'allenamento, la seduta mattutina è alle 10:30, quindi giustamente loro cominciano alle 10 e cominciano dalla mattina a preparare e a raccontarvi il ritiro del Bologna, che, come detto, appunto comincia oggi. Tra l'altro, prima, spulciando un po', come si dice, l'internet, ovviamente esce sempre, no, la lista degli svincolati del calciomercato estivo, e stavo guardando che c'è uno svincolato, cioè ci sono in realtà tre svincolati di lusso tra gli attaccanti, che sono Mauro Icardi, che è svincolato, evidentemente ha scaduto il contratto con il Galatasaray, se non sbaglio lui era a giocare col Galatasaray, quindi Mauro Icardi svincolato, Dusan Vlahovic svincolato e anche Mohamed Salah svincolato. Ora, voi dovete sapere che Salah, quando era alla Roma, era uno dei miei giocatori preferiti, lo guardavo veramente ammaliata ed estasiata, perché aveva una velocità su quella fascia incredibile che ogni volta mi faceva strabuzzare gli occhi, e quindi mi sono andata a spulciare un po' la lista, ovviamente, dei vari svincolati, tra cui per esempio nei difensori appare anche Tomiyasu. Qualche settimana fa mi ricordo che era venuto fuori, no? Il nome di Takehiro Tomiyasu, anche perché tra l'altro l'abbiamo visto, seppur per poco tempo, per una breve apparizione, però l'abbiamo visto entrare anche in una partita del suo Giappone, in cui era ovviamente convocato. Però guardando negli attaccanti, ragazzi, secondo me questi tre attaccanti sono attaccanti di lusso. Poi magari Salah effettivamente è un po' più vetusto rispetto agli altri, vabbè, no, Icardi e Salah più o meno sono dello stesso anno, insomma, cioè, ci sono sia Vlahovic che Salah che Mauro Icardi. Non so se vogliamo farci un pensiero, ma non credo che il Bologna, con gli svincolati o comunque con quei giocatori un po', diciamo, già, permettiamolo, un po' in là con l'età rispetto agli altri, credo abbia già dato l'anno scorso, magari con la scommessa Immobile, che non è andata come si sperava da certi punti di vista. Andiamo sui messaggi. 366 402 4022. Luca che dice: Pessina quindi promosso secondo portiere, io concordo, ma non doveva andare a giocare per fare esperienza? Allora, al momento sicuramente sì, Pessina promosso secondo portiere, ma c'era effettivamente questa possibilità, cioè il ragionamento sicuramente che voleva fare il Bologna, che faceva il Bologna, era quello proprio di cercare di capire se Skorupski intanto sta bene, ha superato i due infortuni pesanti che ha avuto questa stagione, perché sono stati due infortuni comunque pesanti, quindi ci sta controllare bene, di stare bene, di essersi ripreso, di esserseli assolutamente totalmente lasciati alle spalle quei due infortuni, e lui ha ancora tantissima voglia di fare il primo portiere, è un portiere affidabile, è cresciuto tantissimo negli ultimi anni, e sono assolutamente d'accordo che rimanga primo portiere Skorupski, e a quel punto, nel momento in cui mandi a giocare e a fare, no, non a fare esperienza, perché ormai secondo me Ravaglia di esperienza ne ha, cioè Ravaglia non è il veramente il giovanissimo che deve ancora fare esperienza, Ravaglia ormai di esperienza ne ha accumulata, ne deve fare sicuramente ancora, però ormai di esperienza ne ha, e quindi è giusto che vada a giocarsi le sue carte e magari in altri palcoscenici a fare altre esperienze che lo possono formare ancora di più, e questo assolutamente sì. Nel momento in cui fai uscire Ravaglia, Pessina, che è ancora molto giovane, che quindi sicuramente magari andare a giocare con continuità da un'altra parte, che fosse in una serie B, in una bassa serie A, forse non lo so, ma in una serie B italiana, eccetera, poteva sicuramente fargli bene. Ma secondo me Pessina ha ancora l'età per poter fare almeno per un anno a Bologna e farsi anche valutare, no, dal Bologna, il secondo portiere, che è diverso che fare il terzo portiere, come ha fatto quest'anno, anche se appunto con l'infortunio di Skorupski in realtà in alcuni momenti è stato chiamato a sostituire Ravaglia, perché è diventato, nel momento in cui Skorupski si è infortunato, è diventato il secondo portiere, ovviamente solo per brevi periodi, ma lo ha fatto. Per me ci sta. Cioè, secondo me Pessina in questo momento ha ancora l'età, è un giocatore che ha ancora l'età di un portiere che può fare ancora un po' di esperienza come secondo portiere in una prima squadra e in una squadra che ha magari determinate ambizioni da questo punto di vista. Quindi io sono abbastanza d'accordo che possa fare il secondo portiere. Poi, ma questo sarà una cosa che ragazzi eventualmente veramente vedremo poi nella prossima stagione, cioè deve passare ancora un anno, bisogna vedere cosa farà, se avrà spazio e tutto quanto. Il prossimo anno, la prossima estate, eventualmente il Bologna andrà a valutare la stagione che è stata di Pessina, come ha giocato, come si è comportato, eccetera, e poi eventualmente, se deciderà di non promuoverlo magari il prossimo anno a primo portiere perché ancora lo reputa magari non ancora pronto, lo manderà sicuramente a giocare. Però io quest'anno sinceramente sono d'accordo che possa fare il secondo portiere dietro a Skorupski, è un piccolo step in più che secondo me ci può assolutamente stare. Poi tutti d'accordo sulla politica dei giovani, poi quando li abbiamo chiediamo di mandarli a giocare, se hanno talento vanno fatti giocare come avviene all'estero. Sì, vero, però ti faccio questa domanda, Sandro, tu ad oggi con Skorupski in rosa avresti detto non faccio fare il primo portiere a Skorupski, lo faccio fare a Pessina? L'avresti fatto? Io probabilmente ancora no, seppur Pessina nelle volte in cui è stato chiamato in causa questa stagione mi ha fatto vedere che ha dei numeri, ha sicuramente dei numeri, ha personalità, però in questo momento nel Bologna io oggi questa stagione non l'avrei promosso a primo portiere, senza contare appunto che hai ancora uno Skorupski che, se sta bene, è assolutamente un giocatore di grandissima qualità, un portiere di un certo tipo. E quindi per me, secondo me, per me nel momento in cui decidi magari di non darlo in prestito proprio da un'altra parte, ma di volerlo valutare tu perché è un tuo giovane che in realtà quest'anno ti ha piaciucchiato i momenti in cui hai dovuto entrare in campo, ci può stare fargli fare la micro promozione, no? Come si fa nel lavoro, di farlo diventare secondo portiere e di farlo stare esattamente dietro Skorupski. Secondo me invece è una scelta positiva. Chiaro che questa scelta secondo me non si deve poi protrarre per troppo tempo, perché se tu vedi che quest'anno fa una buona stagione, cresce ancora e tutto quanto, e il prossimo anno comunque tu Bologna magari non sei convinto di usarlo da primo portiere, allora lì sì, per lui per primo è giusto che trovi un posto dove avere continuità di gioco, di formazione e di tutto, no? Questo sì. Stefano da Imola: ciao Francesca, per Ravaglia può essere una buonissima soluzione per crescere, per l'anno prossimo non potresti andare te in ritiro col Bologna? No, io ne ho fatti di ritiri, li ho già fatti, ho già dato con i miei ritiri, io peraltro la montagna d'estate non è proprio il mio posto preferito. Sono stata quasi traumatizzata da piccola, che mi portavano sempre per 2 settimane a fare bellissime camminate nei boschi, dei paesaggi meravigliosi dove vedevo anche le marmotte, ma non apprezzavo particolarmente la montagna d'estate. Io d'estate sono un animale marittimo, io vorrei vedere solo ed esclusivamente il mare, quindi lasciamo assolutamente il ritiro ai giovani. Poi largo ai giovani, a Frank, a Leo, che sono più giovani di me e hanno più carica di stare di raccontarvi tutto il ritiro, come faremo sempre. Andiamo con una piccola pausa e poi rientriamo sempre con i vostri messaggi, 366-402-4022. A tra poco.
2: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
3: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
2: Fantastico, e adesso?
3: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
2: E loro risolvono?
3: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
2: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
3: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
6: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
5: E la mia ha fino a 7 posti.
6: Anche la mia.
5: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
7: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in via Leberti Pisciat 10.
8: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
9: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
13: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: Oh Marco, pronto per lo stadio?
16: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
15: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
16: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
15: Davvero?
16: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
17: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione.

da Bologna, perché assolutamente diamo tantissimo spazio per voi per raccontarvi tutto nel filo e per segno, in ogni dettaglio, il ritiro del Bologna da Valles con il doppio appuntamento giornaliero alle 10. Con Frank Loreti e Leo Bosello che ci racconteranno la prima oggi seduta effettiva di allenamento a Valles, che comincerà alle 10.30, ma alle 10 noi saremo già in diretta con i ragazzi su da Valles fino a mezzogiorno, e poi il secondo appuntamento di giornata alle 16 invece per raccontarvi anche la seconda seduta di allenamento quest'oggi alle 17.30, e quindi vi racconteremo veramente per filo e per segno tutto quello che succede in questo ritiro, nel ritiro di Domenico Tedesco, perché giustamente, come ricordavano i ragazzi anche ieri, ma come ne abbiamo parlato anche tantissimo noi in queste settimane, eravamo un po', non so se anche voi lo eravate, ma io sono stata molto curiosa e non vedevo l'ora in realtà che iniziasse questo ritiro e di vedere effettivamente il lavoro di Domenico Tedesco a Valles, perché è un allenatore che non conosco, che non ho seguito, lo ammetto, c'è chi l'ha seguito molto di più nelle sue precedenti esperienze lavorative all'estero, è un allenatore che in Serie A non si è mai visto, non ha mai allenato, quindi non lo conosciamo da nessun punto di vista, almeno io non lo conosco da nessun punto di vista, e sono molto stimolata e curiosa nel vedere proprio, al di là ovviamente di come lavora a livello tecnico e tattico, perché ovviamente la curiosità c'è anche da quel punto di vista lì, ma per quanto mi riguarda la curiosità è anche proprio di vedere il personaggio, no? Sapete che io un po' ho queste fisse, questi pallini, no? Di capire un po' la persona, di capire il personaggio, di vedere come parla i suoi giocatori, di come si approccia alla squadra, di che tipo è, ecco, banalmente come si dice, che tipo è. Sono molto molto curiosa e finalmente da oggi cercheremo un po' di capire e di andare un po' nei meandri di Domenico Tedesco con la sua squadra. E poi soprattutto, cosa che devo dire, apprezzo molto, perché nonostante ovviamente abbia già parlato Tedesco nella sua conferenza stampa di presentazione, mi era veramente appena arrivato e anche lì forse di mercato si poteva parlare poco, oggi la prima conferenza stampa che ci sarà a Valles in ritiro sarà proprio quella di Domenico Tedesco, sarà proprio quella dell'allenatore. E adesso magari a mercato già iniziato, con i primi nomi che sono venuti fuori, con un Bologna comunque che, un po' come sempre, ha un mercato un po' rilento, un po' rallentatore, quello che vogliamo, insomma, questo mercato che poi in generale per tutte sta facendo fatica a decollare in Serie A, lo sappiamo che spesso, a parte qualche colpo preso subito, però in Italia spesso il calciomercato inizia molto lentamente. Oggi immagino che, insomma, saremo anche tanto curiosi di capire un po' se ha messo giù qualche idea con lo staff tecnico, con lo staff dirigenziale, se si sono parlati, che valutazioni hanno fatto, se nei primi allenamenti che ha fatto a Bologna ha già le sue valutazioni, le sue idee su magari come mettere la squadra, su alcuni giocatori da tenere, da vendere, insomma. Oggi secondo me sarà una conferenza stampa in cui si potranno un po' chiedere, no, tutte queste curiosità e questi aspetti, cosa che la presentazione ovviamente era anche abbastanza non inutile, però era proprio appena arrivato, doveva ancora conoscere tutta la squadra, doveva vedere i giocatori, non li aveva mai allenati, insomma ci sta che le informazioni potessero essere diverse e minori da questo punto di vista. Poi andiamo ancora sui messaggi 366-402-4022. Ma è un problema di montagna o un problema di marmotte? Nel senso, se vedessi una marmotta trotterellare in spiaggia, apprezzeresti? Assolutamente sì. Sono, tra l'altro, le marmotte sono carinissime. Poi da piccolina, quando andavo in montagna, l'unica cosa che cercavo di fare quando vedevo le marmotte uscire dalla tana nei sentieri, ovviamente immaginatevi quanto ci potessi riuscire, ma cercavo di avvicinarmi piano, perché le volevo prendere per accarezzarle, mica per fare chissà, per accarezzarle, mi sembravano dei pupazzetti, dei piccoli peluche, ero una bambina piccola e le volevo accarezzare. Ovviamente non si sono mai fatte prendere, ci mancherebbe altro, sono sempre scappate. Ma la marmotta mi piace tantissimo, gli animaletti a me piacciono tantissimo. Se vedessi una marmotta al mare mi farei due domande, perché vedere una marmotta al mare, insomma, c'è qualcosa forse che non va. Ma il problema non ce l'ho con le marmotte, ecco, ce l'ho con la montagna d'estate. La montagna d'inverno la amo profondamente, mi piace sciare, mi piace andare a sciare, mi piace la cioccolata calda in baita e tutto quanto.

0: montagna d'estate purtroppo è una cosa che non sono mai riuscita ad apprezzare. Ma è colpa mia, assolutamente, anche perché poi in montagna d'estate ci sono dei posti meravigliosi e si sta veramente da Dio, veramente veramente bene. Andiamo ancora con i messaggi al 366 402 4022. Steve 72: ma il vero problema non è tanto Ravaglio, Pessina o Falcone come secondo, il problema è che Lucas non salti mezza stagione come l'anno scorso. Lo dicevano in radio in radio tempo fa: toglie l'Atalanta carne secchi per mesi e in Europa ci andavamo noi facile. Ah no, beh certo, nel momento in cui tu hai un primo portiere che ti sposta tanto, un primo portiere di grande qualità che ti sposta molto, come è stato Skorupski in questi anni, perché Skorupski da Motta ha fatto un salto in avanti meraviglioso, è proprio migliorato tantissimo nella sicurezza, ma anche nella sicurezza nel dirigere il reparto che ha davanti, quindi la difesa, ok? Che abbiamo sentito effettivamente tanto cosa voleva dire non avere per tanto tempo il tuo primo portiere. Assolutamente sì, sono d'accordo con te Steve, non sul fatto che è un problema Skorupski, perché per me non è un problema Skorupski, assolutamente no. Ma sono state sicuramente valutazioni che hanno fatto e continueranno a monitorare, secondo me. Lo stesso Lucas si continuerà a monitorare da solo e cercherà di capire veramente di essersi lasciato alle spalle quei due brutti infortuni che l'hanno portato a star fuori veramente mezza stagione l'anno scorso. Se lui sta bene, se lo staff medico vede che è assolutamente in formissima, Lucas rimane assolutamente il nostro primo portiere, ma ci mancherebbe altro. E queste valutazioni non è che non le hanno fatte da parte del Bologna, assolutamente le hanno fatte. Poi sono d'accordo che l'aspetto, io non lo chiamo il problema Steve, l'aspetto da tenere sott'occhio è sicuramente la condizione fisica di Lucas Skorupski, questo assolutamente sì. Ancora messaggi 366 402 4022. Buongiorno, non saprei, dice Chris, sono combattuto, avrei dato in prestito Pessina per farlo giocare titolare in B e tenere secondo Ravaglia, però mi fa anche piacere che il secondo lo fa Pessina con possibilità di crescita per poi essere il primo, vedremo Cri. Lo so, è una scelta che ha fatto riflettere tanti, effettivamente, non c'è una linea un po' unica sulle scelte che uno o l'altro avrebbe preso. Secondo me è più giusto far fare un piccolo step in avanti a Pessina facendogli fare il secondo portiere in Serie A in una squadra comunque che ha determinate ambizioni e che vuole giocare in un certo modo come il Bologna. E poi ripeto, magari alla prossima stagione, con questa avendolo valutato da secondo in questa stagione qua, eventualmente vedere se è già pronto qua praticamente per diventare, per essere il prossimo primo portiere del Bologna, o se il prossimo anno il Bologna deciderà che deve fare esperienza, deve accumulare esperienza e farsi le ossa, e che magari fargli fare un altro anno da secondo gliene farebbe fare meno e allora lo manderà a giocare. Mentre invece Ravaglia la sua esperienza da secondo l'ha fatta tanto, poi ovviamente in annate in cui ha giocato meno, a differenza di questa in cui è stato chiamato tanto in causa, però il secondo l'ha già fatto tanto. Secondo me fargli fare un altro anno il secondo vuol dire che Ravaglia rimarrà sempre un secondo portiere nel Bologna. Quindi trovo più giusta la scelta che è stata fatta da questo punto di vista. Allora, Ravaglia nel primo periodo ha sostituito bene Skorupski. Gli errori nella finale di Supercoppa hanno minato la fiducia in se stesso e dopo quella partita ha iniziato a giocare maluccio. Per me è più un problema di tenuta psicologica che di capacità tecniche. Ha bisogno di fiducia, forza, fede, in bocca al lupo. Può essere, assolutamente può essere, Michele, ti posso dare ragione. E secondo me andare a giocare magari da un'altra parte dove ti puoi giocare le tue chance, dove magari fai effettivamente anche proprio il primo portiere, giochi con continuità e prendi sempre più fiducia, secondo me può fare assolutamente bene a Federico Ravaglia, che sicuramente ha avuto una stagione in cui è vero che ha giocato tanto, ha fatto anche bene, ma ha avuto dei momenti che sicuramente l'hanno un po' segnato, scosso, e quindi secondo me rimane comunque una buona scelta. Buongiorno, nel pomeriggio di ieri è uscita qualche notizia relativa a Chiesa, realtà o fantasia? Ora, l'ho vista, l'ho letta, Io, ragazzi, ci credo poco. Poi magari anche perché adesso mettiamo caso, allora, oggi tra l'altro ci dovrebbe essere l'incontro tra l'entourage di Orsolini, la nuova chiacchierata con Orsolini per cercare di portare a termine questo rinnovo, no? Che ancora non è stato portato a termine tra Orso e il Bologna. Se gli esterni rimangono tutti così, cioè Rowe Cambiaghi, Bernardeschi, Orsolini, noi lì siamo a posto. Non abbiamo le coppe quest'anno. Vai a prendere un Chiesa che oltretutto ha un ingaggio spropositato per il Bologna, perché poi ricordiamoci che verrebbe dalla Premier. Io sinceramente la vedo un'operazione con poco senso e non necessaria e molto lontana, secondo me, da quello che vuol fare il Bologna. Però l'anno scorso è arrivato Immobile, l'anno scorso è arrivato Bernardeschi, quindi non è mai detto. Mi sembrerebbe strano, però, anche proprio alla luce di quello che è stato l'anno scorso con l'arrivo di Immobile, su cui ci si credeva tanto, su cui comunque si è fatta una bella scommessa che non ha funzionato, perché con Bernardeschi ha funzionato assolutamente alla grande, con Immobile meno, è vero che aveva età diverse. Però io non lo so, non la vedo proprio un'operazione, non la vedo molto probabile. Poi sicuramente mi sbaglierò sicuramente. Andrea da Castenaso, anche lui, che dice: ho letto che è uscito anche il nome di Federico Chiesa, bello ma impossibile da portare a Bologna. Ragazzi, ha oltretutto veramente un ingaggio che è molto molto alto. Quindi è vero che poi per gli ingaggi ti puoi mettere d'accordo con il club da cui viene, soprattutto se è un prestito oneroso, un prestito non oneroso, che la squadra di provenienza magari ne paghi una parte di ingaggio, però non lo so, non la vedo una possibilità da questo punto di vista così effettivamente da Bologna. Non ripeto, sicuramente mi sbaglierò. non credo, però ci credo poco su Federico Chiesa, devo essere sincera. Tra poco ci mettiamo in contatto anche con Stefano Brunetti, come martedì vuole, anche se non siamo a pomeriggio in rossoblù, ma siamo all'ora franca, ma lo contattiamo lo stesso, così andiamo anche un po' a cercare di capire anche le opinioni, ovviamente con i vostri messaggi 366 402 4022. Eccolo qua al volo, ciao Stefano. Ben ritrovato.
1: Ciao.
0: Stefano Brunetti, Corriere dello Sport.
1: Ciao Francesca.
0: Guarda, stavamo parlando delle varie notizie che un po' sono uscite, cioè in generale quella di Ravaglia, che è uscita ieri, che è addirittura d'arrivo verso il Watford, e io sono contenta sinceramente, non perché ce l'abbia con Ravaglia, ci mancherebbe, ma perché secondo me Ravaglia ha fatto il suo da secondo, è inutile continuare a tenerlo da secondo, è giusto che vada a giocare, e secondo me una championship inglese potrebbe anche formarlo in una certa maniera. E poi la notizia che un po' si è letta in giro ieri, quella dell'interessamento di Federico Chiesa. Ti porto su questa, ora io ci credo poco.
1: Allora, partendo dalla prima, in ordine, per Ravaglia, insomma, prodotto comunque del settore giovanile del Bologna, può essere una grande chance questa, quella di cimentarsi un po' col calcio inglese, pur con la Serie B, con la Championship, ma sappiamo tutti che poi la Serie B inglese equivale ad una 2 praticamente, sì, italiana, quindi diciamo che è una grande, grande occasione per lui. E anche le cifre di cui si parla, cioè un prestito comunque con oneroso, cioè con una cifra sui 1-2 milioni più 8 per il riscatto, quindi obbligatori in caso di promozione, diventano anche così, potrebbero essere un'ottima plusvalenza per la società, considerando per l'appunto un ragazzo cresciuto a chilometro zero. Uh-huh. Quindi potrebbe essere davvero una scelta capace di mettere tutti d'accordo, considerando il fatto che quest'anno Ravaglia Bologna non avrebbe fatto il titolare, avrebbe giocato di meno, perché senza Europa diciamo la figura da prima e mezzo che si era ritagliato in questi anni, quest'anno sarebbe stata più difficile da ricreare. Questo ovviamente apre grandissime possibilità Massimo Pessina come secondo, ma ne riparleremo di questo argomento. Tornando a Chiesa, sì, diciamo che è un tormentone che torna saltuariamente, perché di Chiesa al Bologna, o meglio di Bologna che fa un tentativo per Chiesa, si parlava già addirittura, se ricordi, nel gennaio del 25.
0: Sì,
1: non sono cose nuove, sono cose che tornano fuori. Io credo che comunque per soprattutto c'è un problema che rende infattibile
0: l'ingaggio.
1: Questo possibile affare è l'ingaggio. L'ingaggio,
0: esatto.
1: Parliamo veramente di cifre altissime per il Bologna. Il Bologna non va oltre, anche giustamente secondo me, perché comunque per dare un certo equilibrio anche finanziario alla squadra non bisogna mai superare certe cifre, se non proprio in casi eccezionali, quindi non va raramente, ecco, sopra i due netti all'anno, se non proprio mai, e Chiesa guadagna altre cifre, quindi ci vorrebbe davvero un'operazione, ecco, molto molto elaborata anche a livello creativo per portarla a Bologna. Penso in generale comunque anche che sugli esterni d'attacco forse, ecco, in questo momento il Bologna è a posto in attacco, se ci pensiamo anche,
0: esatto,
1: delle due, anche in esubero,
0: esatto,
1: davanti,
0: cioè,
1: ci sono
0: se c'è
1: di troppo.
0: Infatti, se c'è un reparto che assolutamente al momento è al completo, perché ovviamente il calciomercato è lungo, sappiamo che lì abbiamo anche Rowe che può avere interessamenti soprattutto anche dalla Premier eccetera, quindi, però al momento l'attacco e soprattutto negli esterni noi siamo molto a posto. È chiaro che l'interessamento, diciamo, eventuale per Chiesa sposta anche l'attenzione su un altro discorso, cioè su Orsolini e il suo rinnovo che ancora non sta arrivando. Per esempio Marco dice: leggo interessamento per Chiesa per prestito, un suo eventuale arrivo secondo voi significa saluto definitivo di Orso? Voi come la vedreste? Allora, se dovesse effettivamente, ma ripeto, io Stefano mi dispiace ma ci credo poco su Chiesa, perché o ti metti d'accordo con la sua squadra di provenienza che paga tutto l'ingaggio o gran parte, se no è un ingaggio che il Bologna non può accollarsi. Ma nel momento in cui effettivamente, metti caso, dovesse arrivare un Federico Chiesa, è lì un esterno esce.
1: Ma quello sicuramente, però proprio non mi sembra un colpo
0: nello
1: stile di questo Bologna.
0: Neanche a me.
1: O meglio, l'anno scorso comunque sono arrivati Immobile e Bernardeschi, ma è diverso, comunque è stato diverso il loro arrivo, la situazione in cui erano e via dicendo. Chiesa è diverso, è totalmente diverso anche per l'età che ha. Chiaramente parliamo di certo un giocatore che sta arrivando ai 30 anni, ma che non è a fine carriera. Chiaramente
0: certo.
1: Ciro Immobile, ad esempio, era tutt'altra età e situazione della carriera della vita. Poi sai, certo, all'inizio si parlava anche un po', se ti ricordi, c'era stupore anche riguardo Immobile, se
0: sì,
1: ci pensi all'inizio,
0: sì,
1: non ci si credeva che potesse davvero materializzarsi. Poi diciamo, ci fu l'effettiva fumata bianca, non è andata fatta bene, però con l'altro sì, cioè Federico.
0: Sì, lì hai avuto un 50-50 di riuscita, perché con Immobile la scommessa l'hai proprio persa, invece con Bernardeschi è andata molto molto bene, quindi un 50-50 è stato lì l'anno scorso.
1: Esatto. Esatto, quindi diciamo che ci sono degli ostacoli comunque importanti nel caso da superare, che sono i soliti di cui parliamo, e il tutto partendo dal presupposto che il Bologna, Chiesa lo segue comunque da qualche anno, cioè che interessamenti c'erano già stati in quel gennaio di ormai un anno e mezzo fa, quindi non è una novità, il Bologna che torna su Chiesa, però ci sono tutte le difficoltà del caso che abbiamo elencato, e poi considerando che in questo momento gli esterni d'attacco sono l'ultimo dei problemi,
0: sì,
1: cioè che delle
0: sì.
1: due al momento a Valles hai, ecco, una difesa, un centrocampo, chiaramente anche perché ai mondiali ancora i giocatori che hanno fatto il mondiale che devono tornare, il primo sarà Ferguson venerdì, poi Moro, poi i difensori, ecco, in questo momento delle due sono più la difesa e il centrocampo che hanno bisogno di così di innesti, però ovviamente insomma il mercato non dorme mai e regala anche sorprese, quindi stiamo allerta, stiamo a vedere.
0: Max scrive: ma secondo voi il Bologna è al sicuro come secondo portiere? Allora andiamo allora a parlare anche proprio di Pessina. Io la trovo una scelta giusta far fare, diciamo, un piccolo step in avanti a Pessina, quindi promuoverlo, diciamo così, a secondo portiere, perché sicuramente se giochi nel Bologna come secondo portiere hai fatto quel piccolo step in avanti rispetto al terzo portiere. Poi è chiaro che secondo me anche a Pessina non bisogna pensare di fargli fare anni e anni e anni di secondo portiere, cioè ci sta secondo me quest'anno valutartelo in casa e tenertelo come secondo portiere. Il prossimo anno poi ci saranno altre valutazioni che secondo me dovranno essere fatte.
1: Allora, partiamo dall'età di Pessina, cioè
0: è giovane,
1: un ragazzo che sì, quest'anno farà 19 anni, quindi giovanissimo. A quell'età lì hai bisogno innanzitutto di una cosa, giocare. E su di lui comunque ci sono, lui potrebbe anche avere, diciamo, offerte buone in Serie B per fare la prima stagione da titolare completo dall'inizio alla fine tra i professionisti, dopo l'assaggio, dopo il pur ottimo assaggio di quest'anno. Certo, qui ci si chiede se comunque è ottima la promozione al secondo, però quanto spazio potrebbe effettivamente avere senza Europa. E qui c'è un'ulteriore riflessione che chiaramente torna e diventa d'attualità, cioè come sta Luka Skorupski.
0: Sì.
1: Skorupski, ricordiamo che tra un anno gli scadrà il contratto col Bologna, viene da una stagione complicata in termini di infortuni, in termini di rendimento proprio di tenuta fisica, ecco, dato che è stato fuori 4 mesi. Quindi tornando a noi, Pessina sì, Pessina come secondo ci può stare, a patto che diventi fin da subito un primo e mezzo come lo era stato Ravaglia, altrimenti stare in panchina e insomma scaldare la panchina non gli servirebbe, ecco, questo è fuori discussione. Però farlo comunque secondo, promuoverlo direttamente senza mandarlo in prestito, sarebbe anche un segnale forte nel caso da parte della società, che insomma andrebbe ad annunciare che punta forte su di lui anche in chiave futura. Tra un anno questi sono i fatti, Skorupski scade, bisognerà pensare al dopo. Il dopo a questo punto potrebbe anche essere in casa, una scelta forte di quelle che veramente ormai non si vedono quasi più, cioè affidare la porta a un ventenne o giù di lì, però insomma può essere anche una soluzione, il tutto considerando che certo Pessina ottime premesse, ottime così
0: anche grande personalità ha dimostrato Pessina,
1: grande personalità, ottimi assaggi, però dobbiamo vederlo dall'inizio alla fine in una stagione, e forse da questo punto di vista maturare in serie, fare un anno in Serie B potrebbe aiutarlo, però anche qui insomma vediamo gli scenari che si creeranno durante il mercato.
0: Francesco che dice: Freuler secondo me va in Turchia da italiano, ti potresti aspettare un Freuler in Turchia da italiano? Oddio, se gli offrono effettivamente un contratto di un certo tipo, lui che comunque verso la fine della sua carriera potrebbe effettivamente anche pensarci. Quello che secondo me non succederà sarà un ritorno a Bologna.
1: Direi a questo punto sì, molto molto complicato rivederlo a Bologna, pur avendo lasciato Marco Di Vai una porta aperta non più tardi di un mese fa. Anche poteva incidere l'arrivo di un nuovo allenatore, quindi nuovi stimoli, nuove idee, però ad oggi i fatti sono questi, cioè che Remo Freuler è svincolato, è in vacanza chiaramente in questo momento dopo il mondiale, ma senza un contratto. Le telefonate alla gente pioveranno da mattina a sera, perché comunque nonostante i 34 anni anche al mondiale ha dimostrato di poter stare ancora benissimo a certi livelli. Sì, difficile, molto complicato davvero che possa tornare a Bologna, ma semplicemente perché ci si chiede, nel caso di sua permanenza a Bologna, perché Freuler non abbia firmato mesi fa, dato che l'offerta da parte di Bologna è arrivata mesi fa. Direi che il suo futuro a questo punto sarà altrove, mai dire mai nel calcio, per carità, però insomma i fatti ad oggi dicono che Freuler è svincolato e probabilmente sta cercando una nuova avventura altrove.
0: Senti, prima di salutarci ti chiedo anche un po' sul ritiro. Sono arrivati i ragazzi di Domenico Tedesco, con Domenico Tedesco e staff, ieri verso le 18 a Valle. Se oggi cominceranno finalmente i primi allenamenti e cominceranno effettivamente la preparazione in ritiro. C'è stata tanta trepidazione per l'inizio di questo ritiro, proprio perché c'è tanta curiosità di vedere Domenico Tedesco, sia nel suo lavoro, diciamo così, tecnico e tattico con la squadra, sicuramente, ma almeno per quanto mi riguarda anche tanto sono curiosa di vedere il personaggio, che è la persona, che è come si approccia alla squadra, come parla con i ragazzi, cioè io sono molto curiosa di vederlo. Cosa ti aspetti tu?
1: Sì, interessante innanzitutto in quale lingua.
0: Esatto, tutte probabilmente, perché le conosce tutte, quindi.
1: Esatto, un allenatore poliglota come non mai nella storia del Bologna, e anche questa è una bella differenza dal predecessore, che insomma anche per sua stessa missione parlava l'italiano e forse il dialetto siciliano e qualche parola tedesco, non l'inglese, ecco, per sua stessa ammissione. Il tedesco è il contrario, diciamo che anche per la sua vita in giro per l'Europa parla un po' tutte le lingue europee, direi che sarà l'inglese quella prescelta, anche data ormai l'internazionalità della formazione proprio del Bologna. E poi niente, poi sarà interessante anche vedere questi giovani che si è portato in ritiro, sono sei quelli della primavera, se ci sarà la chance per qualcuno, un allenatore di quelli come tedesco di nuova generazione, vediamo quanto è coraggioso nel provare così a dare una chance subito a qualcuno. Attenzione nello specifico a Libra e Badori, che sono stati nell'Under 18 quest'anno, hanno fatto benissimo nell'Under 18. Libra addirittura 18 anni, già nazionale venezuelano, quindi insomma un giocatore che sta scalando anche rapidamente così un po' le gerarchie della squadra del suo paese. E per l'appunto, come dicevamo prima, il buco a centrocampo anche lasciato da Freuler potrebbe creare delle grandi opportunità che al momento, per dire, in attacco non ci possono essere per nessuno. Infatti nessuno della primavera è stato chiamato nel reparto offensivo. Diversissimo discorso a centrocampo e anche in difesa, dove comunque c'è il post Lukumi da studiare. Sì. Adesso Lukumi chiaramente ancora del Bologna, però sappiamo che il suo destino sarà quest'estate altrove. E in difesa Jaber e Papazov, che può fare anche il terzino sinistro. E poi attenzione, perché anche in porta c'è la lotta tra virgolette per fare il terzo l'anno prossimo tra Apponen e Franceschelli.
0: È vero, vedremo quale
1: sarà molto interessante.
0: Infatti vedremo quale la spunterà per il terzo portiere. Stefano, io ti ringrazio, te l'ho detto all'ultimo, ma tu
1: grazie
0: ci sei stato e quindi grazie mille. Ci risentiamo prossima settimana, che torniamo al pomeriggio, ma anticipando, cioè invece che dalle 16:30 saremo dalle 14 alle 16:30 e quindi ti chiamerò prima, ma insomma ci sentiamo. Va bene, grazie.
1: Guarda,
0: mille.
1: Anche la mattina, che a me fa sempre piacere.
0: Beato te, io invece di alzarmi prima delle 10 è una tortura, ma ce la stiamo facendo.
1: Dei gusti.
0: Grazie Stefano, alla prossima.
1: Ciao.
0: Un saluto a Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Andiamo in pausa e poi rientriamo ancora con i vostri messaggi e con Manuel Minguzzi.
2: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
3: Anche quest'anno!
2: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino. Compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino. Pieno rispetto dell'ambiente.
6: Due Torri. Consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 9:03.
2: Nettuno Bologna 1. Giornale radio.
12: Maxi blitz contro l'Andrangheta scattata all'alba in Calabria. 500 uomini tra polizia e carabinieri hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati colpite le storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello, dedite anche al narcotraffico. L'ex fidanzato di Aurora Attila ha confessato di essere stato lui a uccidere la tredicenne gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre 2024. Il giovane, già condannato a 17 anni, ha cambiato versione, si è anche scusato per il gesto. successo, il processo è aggiornato al 10 settembre. Dopo l'uccisione di un messicano a Houston durante un controllo stradale, gli agenti dell'immigrazione dell'ICE a Bedford nel Maine colpiscono a morte in una sparatoria un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. Il presidente della Camera dello Stato auspica l'indagine dell'FBI. Terza ondata di caldo sull'Italia, tra oggi e domani il picco bollino rosso per Perugia, Firenze, Brescia e Torino. 14 città in arancione, il Piemonte in emergenza idrica chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Mondiali, alle 21 italiana a Dallas, la prima semifinale Francia-Spagna, domani Argentina-Inghilterra. È tutto, a più tardi.
2: Nettuno-Bologna 1. Nettuno-Bologna 1, meteo.
3: Buongiorno.
7: Ciao.
3: Anche oggi, martedì 14 luglio, sarà una giornata simile a quella di ieri. Le temperature massime purtroppo riusciranno a raggiungere di nuovo i 37-38 gradi. Il cielo non è limpido e questo aumenta la sensazione di cappa e soprattutto le notti rimangono bollenti in città con l'asfalto, gli edifici che si scaldano, le temperature notturne comunque non vanno sotto i 24-25 gradi. Domani cambia qualcosa al pomeriggio, la mattinata sarà ancora molto molto calda, le temperature faranno in tempo a superare i 35 gradi facilmente, poi come dicevamo nel pomeriggio arrivano delle nubi e ci sarà la possibilità di qualche temporale, di qualche rovescio qua e là, i soliti temporali estivi, quindi intermittenti molto veloci, ma c'è il rischio anche di vento forte, speriamo non ci siano grandinate, speriamo non ci siano raffiche che creino dei problemi alla vegetazione come è successo l'altro giorno.
7: Vediamo.
3: Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
2: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
13: Come stai?
14: Vado a fare un tagliandino.
13: Ok, ma stai bene?
14: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
13: Ma Levante è una carrozzeria?
14: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
13: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
14: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
15: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
16: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
17: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
18: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399 e TAIG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
21: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
22: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
4: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: Rieccoci in studio con l'ora franca, l'ultima ora da passare insieme. Poi alle 10 torneremo a Valles da Frank Loreti e Leo Bosello, che ci racconteranno finalmente anche il primo vero allenamento in ritira di Domenico Tedesco e del Bologna, dei ragazzi che sono saliti e arrivati ieri a Valles. Detto ciò, buongiorno e ben ritrovato anche a Manuel Minguzzi. Ciao Manuel, tutto Bologna Web.
26: Ciao Fra, che bello sentirti di mattina.
25: Stupendo, vero? Non t'azzardare. Non t'azzardare. Già ieri paventavano petizioni al direttore di farmi fare la mattina.
26: Io sono assolutamente d'accordo.
25: No, ma ragazzi, ma voi non avete un'idea la fatica che fa. Cioè, voi se poteste vedermi quando mi suona la sveglia, la fatica che faccio ad alzarmi dal letto e gli improperi che dico per i primi 10-15 minuti, non direste la stessa cosa. Poi arrivo qua e sono bella sorridente, ma
26: però
25: ci vuole...
26: dopo si accendono i microfoni e tu da abile attrice
25: esatto, no? Esatto, perché è tutta una finta, sappiatelo. In realtà ho un diavolo per capello. Detto questo, caro Manuel, siccome ci sentiamo oggi, ma con te non posso non toccare l'argomento. Io ne ho parlato un po' ieri, abbiamo fatto ascoltare anche un po' le sue parole, però insomma tu sei più sicuramente più esperto di me, ma vogliamo dire qualcosa di questo Sinner che per il secondo anno consecutivo vince Wimbledon, tra l'altro sudando non poco con Zverev, però
26: sì. Bella partita, devo dire che insomma Zverev dal Roland Garros in avanti, insomma, quando vinci il primo slam ovviamente acquisisci qualche certezza in più, qualche consapevolezza. Sembra Temptation Island quando dico consapevolezza.
25: Follia.
26: Cioè, consapevolezza è il termine più abusato di Temptation
25: che
26: Island.
25: Che poi guarda, cioè, mettere insieme consapevolezza e Temptation Island già è difficile.
26: Esatto, vabbè. È partita dove diciamo si è capito che un po' Zverev è riuscito ad avvicinare il livello di Sinner e poi quando tornerà anche di Alcaraz, però poi ho sempre avuto la sensazione che nel momento in cui Sinner ha sistemato un po' di cose da fondo campo, ha trovato qualche chiave tattica diversa per cambiare un po' quella che era la superiorità a un certo punto di Zverev, soprattutto dalla parte del diritto, poi dopo gli ultimi due set sono andati via, non dico facili, però si è percepita una differenza maggiore. Poi dopo su Sinner ormai c'è poco da dire, nel senso che non mi va neanche più di parlare di quelli che lo criticano di qua, tasse Monte Carlo, e non è italiano.
25: Mamma mia.
26: Sono 5 slam, 2 Wimbledon di fila, numero 1 del mondo, è già oggi il miglior tennista italiano di sempre. Se continua così, visto che comunque ancora 24-25 anni, può tranquillamente raggiungere i numeri di quelli che sono stati i top 3 dell'epoca recente, quindi Federer, Nadal e Djokovic. Magari non arriverà a 30 slam, a 25, però insomma si avvicinerà e abbiamo un fenomeno, punto.
25: Se è in questo momento, per quanto mi riguarda, il miglior atleta italiano che ci sia, forse, in questo momento.
26: Sì, lì faccio fatica a fare una classifica perché sicuramente
25: sport farei diversi, sì, no, esatto. Sicuramente, però ragazzi, è proprio anche di mentalità, di come tiene le, cioè, boh, non lo so, Sinner secondo me ha proprio un qualcosa in più.
26: Beh, chiaramente lui ha il fatto di essere nato ovviamente in Trentino Alto Adige sicuramente lo aiuta dal mio punto di vista a rimanere un po' più calmo in alcune situazioni di gioco. Questo è fondamentale, avere insomma quella lucidità, un po' quella freddezza che i grandi campioni devono avere, soprattutto nel tennis, dove a un certo punto le grandi battaglie più che tecniche diventano mentali.
25: Le fai con te stesso spesso le grandi battaglie.
26: Gioca a tennis o chi ha giocato lo sa che poi figuriamoci in partite che possono durare anche 4-5 ore, quanti pensieri possono nascere dentro la tua testa?
25: Sì, no, ecco, appunto.
26: Cioè, ore di gioco.
25: Immaginatevi se io non riesco a non insultare nessuno quando mi sveglio alle 6 del mattino, se avessi mai potuto continuare la mia carriera tennistica.
26: Beh, tu spaccheresti delle racchette, sono sicuro.
25: Io ne avrò spaccate 4-5 in un anno. È il motivo per cui i miei genitori a un certo punto hanno detto basta, cambia sport.
26: Il problema è che Sinner eventualmente non le paga le racchette.
25: Esatto. Infatti, sono stata allontanata da quello sport in quel momento, perché non era molto il caso. Però davvero a Sinner bisogna fare enormi complimenti. Tra l'altro ieri, tra le sue varie dichiarazioni, giustamente poi ha elogiato in generale, no, un po' gli atleti italiani, ha detto in questo momento comunque in Italia abbiamo veramente delle eccellenze, adesso al di là di me ha nominato Kimi Antonelli, ha nominato anche il MotoGP, incredibilmente non ha nominato il calcio, non so perché però.
26: Perché calcio non è un'eccellenza.
25: Non so perché non è venuto
26: molto
25: fuori.
26: Semplice.
25: Esatto, la nazionale italiana. Senti, a proposito di nazionale italiana, poi andiamo sui messaggi, andiamo sul Bologna, ovviamente abbiamo tempo, però a proposito di nazionale italiana, si fa largo l'idea Pep.
26: Ma allora,
25: che per carità, allenatore incredibile, però boh.
26: Allora, diciamo così, se c'è qualcuno che potrebbe convincere Pep, quello credo sia proprio Maldini.
25: Sì.
26: Nel senso che insomma, anche se poi Maldini non ha avuto numerose esperienze da dirigente, però insomma quelle poche che ha avuto, soprattutto l'ultima al Milan, ha dimostrato di saperci fare.
25: Sì.
26: Quindi è comunque sinonimo di credibilità.
25: Vero.
26: C'è da dire che io però sto leggendo anche dei nomi, cioè se affidiamo la nazionale a Pirlo.
25: Pirlo mi metto le mani nei capelli.
26: Che sostanzialmente da allenatore non ha fatto
25: niente,
26: pressoché nulla.
25: Sì.
26: Vuol dire che stiamo veramente navigando un po' a vista in alto mare.
25: Sono
26: quindi
25: d'accordo.
26: A me non, cioè, ovviamente anche per me Pep sarebbe una grandissima presa. Se non si può, a quel punto bisognerebbe provare ad andare su Conte, che non sarà simpatico, tutto quello che si vuole, però ha già allenato una nazionale non con grande talento nel 2016 e ha trovato anche dei risultati insomma buonini. Tutto il resto, Mancini, che insomma abbiamo già visto, poi si è lasciato in quella maniera lì, Pirlo, tremo, diciamo, ecco.
25: Pirlo secondo me sarebbe proprio una scelta, una scelta non no sense, secondo me, ma perché veramente non ha un'esperienza da allenatore di un certo tipo. Lì devi essere anche selezionatore, sei un allenatore particolare quando sei CT. Secondo me proprio sarebbe una scelta di pancia, di cuore, di vecchi compagni, ma non avrebbe molto senso, non sarebbe lucida secondo me come scelta. Infatti c'è un ascoltatore che dice Pep ni, ma Pirlo aiuto, dice Stefano. Ma Pep Guardiola, noi non possiamo sindacare l'effettivo valore dell'allenatore. È che mi sembra sempre che stiamo dietro a rincorrere i nomi altisonanti, come se servisse il nome altisonante per risolvere il problema, e quindi ci si nasconda un po' dietro questo, ma è una sensazione mia, magari sbaglio.
26: No, che si rincorre il nome, sì. Poi diciamo, per come si pone lui, per la sua idea di calcio, per avere anche diciamo la personalità di per poter parlare anche di altre cose, non solo di calcio, Guardiola sarebbe una grande presa. Quindi se il nome di richiamo è quello, è giusto provarci. Se non va, lì dopo secondo me si apre un ventaglio di soluzioni, cui io cercherei di evitare di andare sempre a rispolverare qualche reduce del 2006, perché non è che se uno ha vinto il mondiale da giocatore
25: allora da allenatore fa sfracelli.
26: Perché negli ultimi anni ci abbiamo messo Buffon team manager, Bonucci, Gattuso, adesso Pirlo, se ci fosse De Rossi magari ci metterebbero anche De Rossi, se ci fosse Libero Grosso ci metterebbero anche Grosso, cioè dobbiamo un po' uscire da questa roba qua
25: e bisogna capire che quei personaggi lì o li metti in campo, che magari qualcosina in più possono fare, o non è la stessa cosa in panchina.
26: Quindi io, se fossi Malagò, se salta Guardiola, guarda, potrei anche provare Conte, nel senso che Conte può comunque riuscire a darti un risultato immediato in un qualche modo. Però se non si riesce lì, veramente bisognerebbe provare a ricostruire qualcosa a livello federale, no? Fare il classico percorso interno nella federazione, un po' come ha fatto la Spagna con Della Fuente, finché non trovi il profilo che può essere il CT. Sì.
25: Prima della pausa ti leggo il messaggio di Marchino Salus che dice: la cosa che mi ha colpito più di Jannik Sinner è che è riuscito ad accorgersi che durante il match la mamma è uscita due volte. Come ha fatto effettivamente? Anche a me mi ha lasciato un po' perplessa, devo essere sincera. Cioè, sei concentrato lì sulla finale di Wimbledon, ma ti accorgi che mamma è uscita due volte.
26: Ma questa è l'attenzione dei grandi campioni, che riescono ad avere tutto sotto controllo, riescono a vedere anche cosa succede fuori dal campo.
25: Ma pensa alla mamma che ha detto: ma mannaggia, non stavo giocando questo.
26: La mamma secondo me con meno partite vede meglio.
25: Esattamente. Andiamo in pausa, Manuel, poi rientriamo, messaggi, andiamo anche sul Bologna, tra poco.
21: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
4: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
5: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento.
11: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale MG, a Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
27: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
28: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
29: Che fame!
8: Mac!
28: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su McDonald's.it.
30: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
31: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
32: Spazio Occhiali Vision!
2: Caspaccio Chiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
3: Oh Marco, pronto per lo stadio?
7: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
3: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
7: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
3: Davvero?
7: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
9: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: 9:24, eccoci di nuovo in studio, sempre in compagnia di Manuel Minguzzi, tutto Bologna Web. Ciao Manuel di nuovo.
26: Ciao Fra.
25: Ho trovato la mia anima gemella, te lo comunico, mi dispiace. Che vuoi che l'ho trovata, adesso andrò a cercare di contattarlo, Alex dice: Federer ordinava la cena per la sera durante le finali.
14: È la mia anima gemella. Anch'io avrei pensato alla cena della sera.
26: Mi dispiace per te, ma è già occupato. Già
14: insomma, adesso sposato. Andiamo a leggere, vediamo. Non è mai detto.
26: Ha dei figli. Non se può fare.
25: Naggia, ogni volta tutti impegnati. Che sfortuna.
26: Diciamo che economicamente ti sistemeresti.
25: Beh,
26: diciamo.
25: Insomma, voglio dire, vi saluto tutto. Poi vado ad aprire un ciringhito da qualche parte io.
26: Ottima idea.
25: Allora,
26: lo
25: andiamo...
26: sai che se vuoi qualcuno in società io ci sono.
25: Ma infatti tu verresti con me. Capito? Molliamo certo. Tutto, capito? Ciao. E poi costume tutto l'anno, altro che montagna. Detto questo, io il mio amore per la montagna devo dire che effettivamente è sconfinato. E andiamo sul Bologna, Manuel, e comincio subito dal rumor che è venuto fuori ieri, ovvero quello di Federico Chiesa. Che ne pensi? Io oggi mi sono già espressa, a me dispiace, io non la vedo proprio un'operazione, cioè mi sembra proprio una di quelle voci che vengono fuori di mercato, boh, che ogni tanto vengono fuori, ma non ci posso, non mi sembra un'operazione da Bologna di quest'anno. Perché l'anno scorso tu dici, sei andato in Bologna, è andato comunque su Immobile, è andato su Bernardeschi, sono state due scommesse, una vinta, l'altra persa, però a maggior ragione quest'anno secondo me, cioè, non lo so, non la vedo un'operazione da Bologna a Chiesa.
26: Ma, allora, credo che in questa fase sia più un qualcosa uscito dall'Inghilterra che in un qualche modo è rimbalzato, ma mi sembra difficile. Vero è che insomma con Bernardeschi, con Immobile abbiamo fatto delle operazioni simili, però oggi il reparto degli esterni è già sovrabbondante, tra l'altro dovremmo cedere Dominguez. L'ingaggio di Chiesa è 6-7 milioni di euro, quindi dovrebbe sostanzialmente neanche dimezzarselo di più. Poi certo alcune operazioni con l'Inghilterra si possono anche imbastire con dei prestiti, con ingaggio in parte pagato da Liverpool, insomma si possono fare tante cose, tanto loro ormai possono sperperare anche dei soldi in Inghilterra, che ormai non è che si fanno dei problemi, ma mi sembra oggi una pista non concreta, ecco, da quello che so io. Poi se viene ceduto in Bologna magari non riesce a trovare il profilo adatto per cui fare un investimento, ti ritrovi, non so, ad agosto che non sei riuscito ad investire su quello che volevi fare tu, dopo magari in emergenza, nell'urgenza di dover sostituire Ro, potresti anche pensare a un prestito di Chiesa, se lui vuol tornare in Italia, se a livello di ingaggio abbassa le pretese, insomma fa un po' come Bernardeschi, che pur di tornare ha deciso di accettare un ingaggio dentro i parametri del Bologna, però non credo oggi sia una pista concreta, insomma. Ma poi nel mercato può succedere di tutto, ci mancherebbe, ma mi sembra difficile.
25: Ma poi c'è anche secondo me l'aspetto anche del come sta Chiesa, perché non ha avuto troppa fortuna in Premier, mi pare di capire. ho seguito.
26: Ma sai, lui ha voluto fare questa esperienza all'estero, dove però se non sei al top fai fatica a trovare spazio. Lui all'inizio della carriera era partito con ben altre premesse e aspettative, ma devo dire che in questi anni Orsolini, che ha la stessa età, ha fatto molto di più di Chiesa, quindi ha giocato poco. Bisogna capire, insomma, se a livello di ritmo partita ne ha per, diciamo, spostare gli equilibri in Italia, perché, diciamo, mettiamo l'ipotesi, che secondo me non andrà così comunque, che Bologna cederò e punta su Chiesa, ma Chiesa riesce a fare, ad avere quel tipo di prestazioni che Rò ha avuto, come uno contro uno, esatto, saltare l'uomo, cioè, insomma, è tutto molto incognito da quel punto di vista.
25: Crick dice su Immobile è stato sfortunatissimo ad infortunarsi alla prima di campionato, da lì non si è più ripreso, è finito ai margini della squadra. Sì, c'è stata anche la sfortuna di quell'infortunio proprio subito al pronti via di Immobile rimane una scommessa non vinta da parte del Bologna e da parte di Immobile stesso, probabilmente.
26: Ma guarda, devo dire la verità, io ero sempre sono sempre stato più convinto dell'operazione Bernardeschi rispetto a quella Immobile. Perché, insomma, negli ultimi anni io avevo visto un calo di Immobile dal punto di vista della prestazione atletica, più che altro. Poi che lui sappia fare gol dentro l'area, insomma, il bomber non smarisce mai quella qualità lì. Però col calcio moderno, che viaggia sempre molto veloce, se non hai la brillantezza al massimo livello, la condizione al massimo livello, fai un po' più di fatica, e io avevo visto molto in calo. In più, anche dalla Turchia, insomma, avevo un contatto buono, un collega buono che mi aggiornava sulla situazione della trattativa, però lui mi diceva: sì, Immobile qui ha segnato abbastanza, ma spesso su rigore, ma a livello prestativo ha fatto fatica anche da noi, e quindi avevo dei dubbi. Bernardeschi, che è un po' più giovane, gioca in un ruolo diverso, però a livello fisico è integro, e quindi tempo, qualche mese, qualche settimana, ipotizzavo che potesse arrivare, no, a tornare ai suoi livelli, sì, sì, ovviamente sì. Canada, ero un po' più certo di quella presa lì, non mi sono sbagliato. Poi capisco il Bologna che, diciamo così, con Dallinga che ti convince il giusto, magari Italiano aveva bisogno di un centravanti d'area di rigore, anche di esperienza, perché c'era l'Europa League da affrontare e Bologna voleva affrontare da protagonista, hanno provato a fare questa cosa qua. Nel complesso non è andata. Mi ha stupito, ecco, chiudo, mi ha stupito molto, devo dire, la spiegazione data a gennaio, al momento della separazione, cioè ci siamo accorti che gestire tre centravanti non era facile.
25: Sì, ci hai pensato adesso, mi viene da dire, ma ci hai pensato adesso.
26: se prendi Immobile, vuol dire che uno, stai un po' insidiando la titolarità di Castro, e due, ovviamente, stai dicendo da Dallinga, certo, non ci serve.
25: È certo. Ovviamente sì. A proposito di esperienza all'estero, ai dettagli l'operazione per il trasferimento di Ravaglia al Watford in Championship, che ne pensi?
26: Ma operazione che direi giusta, insomma, poi le cifre sono anche abbastanza importanti.
25: Cos'è, 8 milioni, esatto?
26: Sì, più o meno, quindi comunque se scattano le condizioni del riscatto, Bologna può fare anche un buon incasso, considerando che stiamo parlando di un portiere, quindi comunque non è che puoi incassare 20 milioni da un portiere tratto di riserva,
25: no,
26: quindi
25: certo,
26: è una buona operazione. Evidentemente Ravaglia qui il secondo non voleva più farlo.
25: Che è anche capibile, cioè lui non è un 19enne come Pessina e ha già fatto da secondo per 2 anni o 3, se non sbaglio. Due sicuri,
26: uno con Motta sicuramente, sì, questo era forse il terzo.
25: Il terzo anno, ci sta che abbia deciso di non fare ancora il secondo, no?
26: Sì, diciamo che io credo che l'idea del Bologna fossero, detto che una società non può garantire un posto titolare, no, ad un giocatore sostituendosi all'allenatore, no, punto, esatto, primo. Quindi comunque qui Ravaglia non può chiedere al Bologna fatemi titolare, perché è l'allenatore che deve decidere,
25: certo,
26: non il direttore sportivo, l'addio o il direttore tecnico. Quindi questo secondo me è stato un approccio sbagliato. Capisco ovviamente la sua esigenza di cambiare aria, e per me fa bene, abbiamo sempre detto, perché comunque l'ultima stagione lo ha messo molto sotto i riflettori, sì, anche con tanta pressione, perché ci sono stati degli errori, errori anche importanti, e qualcuno di questi purtroppo decisivi, sì, nella corsa, sì, sia in Europa League ma anche un po' in campionato. Mi viene sempre in mente quello che è successo a Genova, anche se l'errore prima lo fa Skorupski, però lui prende subito gol e spalanca la rimonta al Genoa, l'uscita col Sassuolo in casa, l'1-1 che insomma sono svaniti due punti, l'uscita ovviamente a vuoto con la Aston Villa. Credo che non potesse più continuare qua. Dall'altro lato Skorupski è contratto e non

0: Parliamo di Orsolini, una società che vende chiunque, che tiene un giocatore per così tanti anni, vuol dire solo mancanza di offerte al giocatore. Allora, situazione Orsolini.
1: No, non è una questione di mancanza di offerte, anzi l'anno scorso ce n'era stata una molto importante per Orsolini dell'Arabia. No, è che il rapporto Orsolini-Bologna è, lo abbiamo sempre detto, va oltre il semplice legame professionista del pallone e società di calcio. E qua si innesca anche il legame di Orsolini con la città, con anche alcune attività, chiamiamole collaterali, rispetto a quelle primarie di un calciatore, cioè che pensa al campo, ma che poi nel frattempo si apre anche ad altre cose per no, radicarsi sempre di più nella città. Quindi Orsolini, che qui da gennaio 2018, se non ricordo male, è già tra virgolette un po', no, il veterano, la bandiera.
0: Sì, sì.
1: Io credo che questa trattativa qui sia stata molto lunga, perché insomma mi risulta che già dall'autunno il Bologna, no, gli abbia recapitato l'offerta. È stata molto lunga perché Orsolini, che si avvicina ai 30, aveva veramente davanti il bivio, cioè o continuo col Bologna e quindi dichiaratamente
0: quindi finisco,
1: sto dicendo,
0: qua, esatto,
1: che probabilmente finisco qua la carriera in un qualche modo, oppure mi apro al mercato per la prima volta, diciamo, no? da quando sono arrivato. E questo lo ha fatto pensare un po' di più. Dal mio punto di vista lo ha fatto anche pensare un po' di più in campo, e io un po' me lo spiego così, anche il calo che ha avuto. Cioè, non dico un dubbio esistenziale che lo ha,
0: però un qualcosa limitato, che l'ha tenuto impegnato mentalmente, effettivamente, che
1: io
0: magari un po'
1: credo sia stata una distrazione un po',
0: sì,
1: ecco, questa cosa.
0: Essere,
1: oltre ovviamente al fatto che gli va riconosciuto che di fianco a lui, in concorrenza con lui, c'era un giocatore, cioè non Scovolsen, che dice vabbè,
0: no,
1: se c'è Scovolsen,
0: certo, che comunque l'ha sofferta anche quella di dualismo al tempo.
1: Bernardeschi è chiaramente un giocatore tra virgolette ingombrante per status, curriculum e talento, ovviamente. Cioè, Orsolini Scovolsen, il talento non è paragonabile, diciamo, o quantomeno quella che è la prestazione in campo, anche se poi magari Scovolsen aveva dei colpi. Bernardeschi è uno che, insomma, in campo, cioè per togliere il posto non è semplice,
0: certo,
1: ecco. E questo magari l'ho fatto pensare, però ero sempre rimasto abbastanza ottimista sulla cosa. Vedo insomma che un po' le informazioni che avevo avuto ieri, ma anche i colleghi oggi, qualcuno sia sul Carlino, insomma Giordano, sia Matte Dalla Vita su Gazzetta, vanno in quella direzione lì, quindi credo che alla fine si arriverà a rinnovo. Io ho sempre avuto sensazioni positive, poi c'è stato un dialogo chiaramente un po' più profondo e intenso, perché qualche divergenza sulle cifre c'era, credo però stiano aumentando insomma le quotazioni.
0: Vediamo, la speranza è quella, immagino, di avere una risposta entro ritiro, cioè o comunque questa settimana, boh, la prossima, che ormai lo diciamo,
1: sì,
0: sempre.
1: Sì, credo che questa settimana sia quella decisiva, diciamo.
0: Manuel, ci risentiamo giovedì, te lo dico già adesso, posso chiamarti alle 9?
1: Sì.
0: Molto bene.
1: Cioè, Dario aveva fatto tutto un piano, no,
0: ma
1: chiaro,
0: io i piani di Dario li sconvolgo, ok? Lui sconvolge la mia mattina, io sconvolgo i suoi piani. Mi sembra un
1: salutiamo Ronzulli.
0: Caro saluto a Dario. Bene. Dario è veramente in un ciringhito in questo momento, ma se lo merita,
1: visto.
0: Se lo merita. Manuel, grazie, a giovedì.
1: Ciao Fra,
0: ciao. Un saluto a Manuel Minguzzi, tutto Bologna Web. Ultima pausa e poi rientriamo con Matteo Dalla Vita.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a

0: 5,34 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
4: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
8: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
9: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Nuovamente in studio, ultima parte dell'ora franca. Buongiorno e ben ritrovato anche a Matteo Dalla Vita, Gazzetta dello Sport. T'ho tirato giù dal letto.
16: Franci, sei squillantissima quest'ora.
15: Perché è dalle 6 che io, più o meno dalle 6 alle 7 quando mi alzo, non so chi sono, non mi ricordo come mi chiamo, lancio improperi generalizzati, poi mi calmo.
16: Siamo in due.
15: Vedi? Obbligato ad alzarsi presto, ma in realtà da tedesco, perché è tedesco che fa l'allenamento la mattina,
16: Esatto. Allora, io e Mosche siamo nello stesso hotel, siamo arrivati adesso al campo, c'è una ventina di tifosi, lo shop è aperto. Mi senti?
15: Sì, ti sento.
16: Ok, lo shop è aperto, stanno arrivando un po' di macchine, ma è chiaro che adesso c'è il magico Ferdi con TRC e quindi vediamo perché siamo curiosi. Probabilmente non si metterà a fare delle parti tattiche, che è quello che vorremmo vedere noi, onestamente. Però
15: sarebbe
16: ora.
15: Esatto. Allora, però c'è
16: però
15: un per...
16: sarebbe ora
15: sì, ma secondo me, almeno io sono anche curiosa di capire e di vedere, oltre ovviamente che il suo lavoro tecnico, tattico, ci mancherebbe altro, ma anche proprio il diciamo così, il personaggio che è, cioè il suo approccio umano con i giocatori, come parla alla squadra. Io sono molto curiosa anche di quell'aspetto lì.
16: Allora, l'anno scorso scoprimmo non dal punto di vista tattico, perché per quanto mi riguarda l'avevo già visto, come ti dissi, alla Fiorentina, l'approccio che di cui parli, no? Cioè italiano urlava, italiano cercava l'ossessione aveva l'ossessione del gol, italiano si arrabbiava quando c'era una cosa sbagliata. Vediamo, questo mi sembra un tono sotto da quel punto di vista lì, no? Poi due urli servono sempre, ma mi sembra un po' più contenuto, ecco, poi ti dirò.
15: Come hai visto arrivare la squadra, il famoso ufficio facce?
16: L'ufficio facce è normale, molto normale.
15: Non è,
16: quindi
15: però...
16: sorrisi un po' contenuti, molto normale, sarò sincero, mi aspettavo più sorrisi, c'era una trentina di tifosi, ma è chiaro, lunedì, poi adesso la conta per bene si farà, no, verso il weekend, però... Anche Orso, per esempio, ha fatto un sorriso lieve, alcuni sorridenti, alcuni chiamati, Berna, Row, Lucas, però... Insomma,
15: ti sei dato un'interpretazione?
16: Sobrio, posso dirti? Non voglio darmi un'interpretazione, perché poi, insomma, è l'inizio, quindi... Diciamo sobrio, che non è un male, eh?
15: No, certo. Allora vado subito sui messaggi. Roberto dice: il Bologna adesso ha necessità di un centrocampista forte e un difensore forte, perché i due da sostituire, vale a dire Remo e John, sono in partenza tutti e due.
16: Remo e John, sì. Secondo me i centrocampisti devono essere anche due. Guarda cosa ti dico. Poi facile prenderli? No. I nomi sono quelli, non dimentichiamo nemmeno Brescianini, Foloruncio, Connor Barron dei Rangers. Non è facile. E il terzino sinistro, il vice Miranda, ci vuole, e dovrebbe essere Gunther, ma Gunther pare che chieda anche un po' di più per gli emolumenti, quindi per lo stipendio, e quindi la cosa si è un po' non arenata, ma si è un po' raffreddata in questo momento, negli ultimi due giorni, perché in linea di massima, a livello di acquisto e di contratto, le parti erano anche abbastanza d'accordo, però... Pare voglia più soldi come stipendio. Pare.
15: Secondo te arriverà un centrocampista o qualcuno durante il ritiro di Valles? E dall'altra parte, invece, durante il ritiro di Valles, possibilmente magari questa settimana, arriverà la fumata bianca di Orsolini o no?
16: Allora, la seconda spero, sai bene, di sì, e spero anche che sia servito fare un po' di fretta, perché qualcosa ha avuto un'accelerazione, dare un po' di visibilità a questa situazione che era impantanata. Ecco, abbiamo dato un po' di oh, la mattina presto non vengono le parole.
15: Lo ben so.
16: Abbiamo dato, diciamo, un'accelerazione alle cose, no? Perché sennò
15: si stava prendendo troppo tempo un po',
16: No. Ma perché il Bologna voleva una risposta prima? E non è che me la sono inventata io, che volevo una risposta entro tot. Perché era arrivata il 23 agosto nel 2023 e non era il caso.
15: Certo.
16: Perché a questo punto della scadenza di contratto, cioè un anno dalla scadenza di contratto, vuol sapere se investire da una parte o investire dall'altra, no? Però in linea di massima Bologna dovrebbe andare verso il giocatore che voleva un ritocchino, da quello che mi risulta, poi posso essere smentito, della parte fissa, e la firma secondo me potrebbe arrivare prima della fine di Valles. Giocatore fisicamente non lo so perché si può sbloccare da un momento all'altro, no? Una richiesta o l'accettazione da parte dei club stranieri per le tue richieste, l'annuncio forse sì. È chiaro che oggi glielo chiederemo, Tedesco, e c'hai due centrocampisti più Badori, magari certo. Se arriva in fretta, però capisco che...
15: A proposito proprio di Tedesco e del fatto che fa lui la prima conferenza stampa in ritiro, a me sinceramente interessa e piace l'idea che la prima conferenza stampa sia quella dell'allenatore, soprattutto adesso appunto che è il nuovo allenatore. In questa conferenza stampa ovviamente credo che si proverà a cercare di capire se ha parlato con, ovviamente avrà parlato con Sartori, Di Vaio, quali sono le idee che sono state buttate giù, come ha visto i ragazzi, cioè ci sono tanti aspetti su cui magari chiedere qualcosa, no?
16: Allora, mi sembra un gran dribblatore, perché anche alla presentazione ha dribblato molto.
15: Però dici
16: molto,
15: magari alla presentazione, proprio l'inizio, proviamoci, non ha ancora visto niente, ci può stare. Magari oggi invece ha un po' più di elementi.
16: Ecco, di sicuro ragazzi ci proviamo, quantomeno dal mio punto di vista. Io non sono preoccupato del mercato, mi chiedo, no, quando arriveranno, cioè non ci deve essere la disperazione, ecco, non credo che neanche lui sia disperato, però i giocatori ci vogliono adesso, perché è adesso che inizia la vera preparazione e la vera esercitazione per il campionato che inizia, quindi è chiaro che lo vorrà. Spero che sia un po' meno dribblatore, un po' meno elusivo, ecco, rispetto a una presentazione in cui elusivo magari era normale che lo fosse.
15: Andrea da San Giorgio di Piano dice: ma buongiorno, una domanda per il terzino destro ed eventualmente centrale, Tomiyasu, visto che ai mondiali potrebbe essere un'idea? No,
16: non è un'idea, è un'idea del Venezia, questo sì.
15: Potremmo rivederlo in Serie A, quindi forse
16: potremmo rivederlo in Serie A nel Venezia.
15: E poi Fabio che dice: quindi potremmo avere un centrocampo scozzese e una difesa norvegese, e invece su Amondarain?
16: Siamo sempre a livello di offerta che non combacia con la richiesta. Fra l'altro Amondarain al Vodovar sta giocando le varie chievoli fanno, perché poi hanno la Libertadores, iniziano la Libertadores più avanti, le sta giocando. E quindi non è facile, però dicono che sia veramente bravo, io non l'ho mai visto, ammetto, l'ho visto nei video, dicono tutti che abbia una personalità enorme, come una personalità enorme pare ce l'abbia Ugresic, sul quale effettivamente l'Udinese c'è, però sei convinto, dopo Miller l'anno scorso onestamente non vorrei rivedere la stessa storia.
15: Infatti,
16: che Miller non giocando praticamente, cioè perché ne ha giocate pochissimo, evidentemente non era pronto, e forse da quel punto di vista lì il Sarto e Di Vaio ci hanno visto bene, è andato all'Udinese. Ecco, se c'è un testa a testa, poi ci sarebbe anche il Sassuolo e tutto, però se sono veramente convinti,
15: bisogna andarci, sì, convinto.
16: Un ragazzo convincente, che vadano.
15: Il Bologna dovrebbe prendere dei giovani di 20-24 anni. Stiamo invecchiando la rosa. Uibò. Per ora non stiamo invecchiando niente, perché non è arrivato nessuno.
16: No. E neanche è andato via nessuno.
15: No, esatto.
16: A parte Ravaglia che è andato via. Certo, però li stanno cercando, ma è chiaro, voglio dire, oltre a Ferguson, Moro e Povega, sperando che rimangano tutti, è giusto mettere un ragazzo, ma secondo me è giusto metterne un altro, cioè un altro di esperienza. A me non dispiace Foloruncio, devo dire la verità, non mi dispiace. Però deve ritrovare la continuità che aveva a Verona. A Verona sembrava Superman, per modo di dire, ovviamente.
15: Andiamo sul capitolo portieri. Ravaglia che andrà verso il Watford, e Pessina che supponiamo sarà il secondo portiere del Bologna. Ti leggo questo messaggio che dice: siamo sicuri che Pessina farà il secondo e non si prenda il posto nell'arco dell'anno? Sarebbe una gran bella notizia se un 19enne diventasse titolare doppiamente in un anno di ripartenza. Buffon, per inciso, divenne titolare a 17-19, per un buon portiere non mi sembra poco. A te.
16: Intanto mi piace, e penso che succederà, ormai a questo punto penso che sia anche giusto che succeda, che Pessina sia il secondo e che rimanga qui a lavorare con la prima squadra, quindi che sia il secondo di Skorupski. Non è detto che poi possa essere data la Coppa Italia. Bisogna vedere la crescita anche che fa in questi. Certamente è un ragazzo che vale. Dispiace a tutti per Ravaglia, ma come ci eravamo già detti, credo fra noi, è giusto che abbia cambiato aria per vari motivi e che vada a fare un'esperienza bella, perché è un'esperienza bella andare a giocare in Championship, comunque in Inghilterra. Skorupski dal minuto uno non ha mai avuto intenzione di
15: di mollare un centimetro, esatto.
16: Ma mai, esatto. Anche quando si parlava di altri portieri in giro, proprio lui non ha mai avuto l'intenzione, e di questo io onestamente sono contento.
15: Fino a poche settimane fa si parlava ogni giorno del cambio del portiere titolare, perché non se ne parla più? Perché c'è Skorupski che è il portiere titolare.
16: Skorupski è il portiere titolare, esatto, esatto. Non so chi parlasse del cambio del portiere titolare.
15: Esatto, esatto.
16: Io no, perché
15: si poteva eventualmente parlare, Matte, valutare e cercare di capire se Skorupski si era messo alle spalle quei due brutti infortuni, se stava bene fisicamente. Vabbè, ma questo è normale.
16: Ma ragazzi, ma quello succede in tutto il mondo che gioca a calcio.
15: Infatti.
16: Ma voglio dire, che ne sai se ti fa un'annata da 34 partite,
15: certo,
16: o te ne fa una da 15? Non lo sai adesso.
15: Sì. Allora, prima di salutarti ho due messaggi per te, un po' inquietante, devo essere sincera. Claudio e Michi che dicono venerdì andiamo a Valles, siamo curiosi di vedere gli allenamenti di Tedesco, saluti a Matteo, che potranno salutarti direttamente dal vivo, direi, se ti beccano a Valles. Allora,
16: assolutamente,
15: no?
16: Dobbiamo vederti,
15: esatto.
16: Salutiamoci.
15: E un altro, Frabbo, se non sbaglio, sì. Un saluto a te e a Matteo dal Frabbo, il suo spacciatore di bombole per gassificazione dell'acqua.
16: Ah, e sai che non la uso più.
15: No, ma gli dai questa notizia così diretta.
16: Infatti non ci vediamo da una vita.
15: Ma pensa a te i messaggi che io ti devo leggere, capito, di prima mattina.
16: Sì. Gassata sempre, però adesso prendo le bottiglie.
15: Vedi.
16: Va bene, detto questo dettaglio fondamentale,
15: Matte, grazie,
16: saluto
15: mille.
16: Il Frabbo e saluto tutti.
15: Grazie e mille a te, voi. Buon allenamento. Ci risentiamo.
16: Ciao.
15: Un saluto a Matteo Dalla Vita, Gazzetta dello Sport, che è in quel di Valles, quindi. Per esempio Michi e Claudio, che prima dicevano giustamente che questo venerdì sarebbero andati, scusate, a Valles, potete cercarlo Matteo Dalla Vita, così lo salutate anche di persona per questo. Più che Maldini, andiamo con un po' di messaggi, ma siamo quasi addirittura d'arrivo, siamo quasi in chiusura. Più che Maldini, per me potrebbe convincerlo Roberto Baggio, dice Andrea, su Guardiola, credo. Perché Guardiola si dovrebbe rovinare la carriera per allenare l'Italia? Devo adesso avere la certezza che si rovina la carriera. Spererei vivamente di no. Ciao, ma secondo te un regalo dal mercato in 12 anni lo faranno ai tifosi, un po' come tutti gli anni fanno a Firenze, per esempio, senza tante scuse? Ma non è questione di fare regali ai tifosi una volta ogni tanto, a parte che l'anno scorso comunque è vero, una è andata male, quella di Immobile, poi invece però è arrivato anche Bernardeschi, che è un giocatore comunque di un certo livello. Anzi, il mercato non va fatto per fare improvvisamente così dei regali a qualcuno, va fatto con della testa, con del lavoro, della progettazione e con dei giocatori che possano essere assolutamente funzionali sia alla stagione che all'allenatore. Così va bene, grazie ragazzi, siamo arrivati al termine anche di questa mattinata insieme. Io vi saluto, vi do appuntamento ovviamente a domani alle 8 puntuali qui fino alle 10. Adesso piccola pausa e poi si va a Valles da Frank Loreti e Leo Bosello, che vi racconteranno la prima seduta mattutina di Domenico Tedesco e dei suoi. Ciao a tutti, a domani.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Sono le 9:59.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
19: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran, le risposte iraniane contro i paesi del Golfo sono contrastanti, le notizie in merito alla notte scorsa. Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta lo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria, in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. E ora il nostro approfondimento dedicato al tema della sanità.
11: Le alte temperature di queste settimane rappresentano una sfida importante per la salute pubblica, a maggior ragione in ambienti sovraffollati e spesso carenti in strutture personale come le carceri. Ne abbiamo parlato con Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti.
17: Chiaramente il caldo aumenta la problematica, perché ovviamente non esistono soltanto le patologie virali, esiste anche il fatto che il caldo può dare a chi ha delle problematiche di, diciamo, ipotensione, o è immunodepresso, o ha diabete o altre cose, poi possono chiaramente creare delle situazioni di salute, diciamo, anche precarie.
11: L'assistenza sanitaria nelle carceri di che cosa avrebbe bisogno, secondo voi?
17: Bisogna che il presidio sanitario sia completo, perché ogni volta che si sposta anche per una radiografia un detenuto all'esterno, ci muovono le scorte. Quando si arriva al punto sanitario bisogna che ci siano dei percorsi ben predisposti, insomma ci sono anche dei costi per fare questo anche importanti. E quindi secondo noi sarebbe utile, visto che si parla tanto in questo periodo di medicina di prossimità, di creare una medicina di prossimità all'interno dei carceri. Come? Facendo, chiamiamole, dico tra virgolette, le case di comunità all'interno del carcere.
11: In che modo il SUMAI può contribuire?
17: Beh, diciamo, la specialistica ambulatoriale entra all'interno delle case di comunità proprio per prendere in carico quei 12 milioni di malati cronici che si trovano in Italia, e quindi su questo noi abbiamo già un gruppo di medici che può lavorare insieme, quindi che ha proprio quel tipo di attività in maniera particolare di specialistica di primo intervento, per evitare che anche i cittadini non detenuti debbano andare in ospedale o nel pronto soccorso. Fare all'interno del carcere una casa di comunità potrebbe essere un fatto molto utile, sapendo anche qual è l'epidemiologia, quali sono le condizioni in cui i carcerati si trovano, e quindi ovviamente trovare quelle soluzioni sulla salute e garantire il diritto alla salute della Costituzione anche lì dove chiaramente in quel momento si trovano con una libertà limitata proprio perché devono scontare una pena.
11: Grazie ad Antonio Magi, segretario generale del SUMAI. A presto con nuovi aggiornamenti.
19: È tutto, a più tardi.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
22: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
23: Che fame!
24: Mac!
22: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
25: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
1: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
20: Convenienza? Ma vai da Conad.
23: Via via.
20: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
24: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
26: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
27: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
29: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da
30: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
31: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte. Per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
32: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
33: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
32: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
34: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
29: One. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
35: Buongiorno amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati da Valles, dalla Fußball Platz. Siamo in diretta, io, Frank Loretti e...
36: Buongiorno, buongiorno anche da parte di Leonardo Bosello. Buongiorno amici di Nettuno Bologna 1, è il secondo giorno di diretta da Valles, il primo con il Bologna che svolgerà i suoi allenamenti. Inizierà ufficialmente il lavoro sul campo da questa mattina, fra pochi minuti ci siamo, inizia il ritiro pratico, il ritiro sul campo, il ritiro con gli allenamenti del Bologna di Domenico Tedesco.
35: Sì, è iniziato anche ieri, non proprio in maniera pratica attraverso un allenamento, ma attraverso l'arrivo del pullman del Bologna con tutti i giocatori e lo staff di Domenico Tedesco. Alle 17.45 circa abbiamo seguito noi in diretta l'arrivo del pullman del Bologna, l'hotel Valserov, quarta volta consecutiva in cui i giocatori, lo staff alloggiano nelle strutture di Felix Erlacher, che li ospita quindi per il quarto anno consecutivo qui a Valles. Però ecco, oggi è una giornata molto interessante perché vedremo per la prima volta l'allenamento di Domenico Tedesco, che guiderà appunto i suoi giocatori. Alle 10.30 circa comincerà il primo allenamento di giornata, facciamo un po', ricordiamo quello che succederà oggi, alle 12.15 la conferenza stampa di Domenico Tedesco qui alla sala stampa della Fussball Platz, e poi alle 17.30 vedremo se con qualche precipitazione, noi ovviamente ci auguriamo di no, o meno, ci sarà il secondo allenamento di giornata, ovviamente sempre guidato dal nuovo allenatore del Bologna. Direi questa è la cosa più interessante di questo ritiro, nuovo allenatore per la stagione 26-27. 366-402-4022 per interagire con noi, e c'è tanta gente, Leo, perché è il primo giorno, ma ci sono già tanti tifosi che magari coinvolgeremo durante questo ritiro, magari anche già da oggi, però ecco, tanti tifosi a seguire il nuovo Bologna targato Domenico Tedesco.
36: Sicuramente sì, inizieremo a importunare qualche tifoso rosso-blu che è arrivato già questa mattina qui alla Fussball Platz, circa una trentina di tifosi al momento che si possono vedere sulle varie tribune qui del centro sportivo di Valles, dove ormai, come detto, siamo assolutamente di casa e gli allenamenti iniziano oggi, quindi i tifosi da oggi sono presenti qui sulle tribune per vedere l'inizio dei lavori del Bologna di Domenico Tedesco. C'è tantissima curiosità per la grande novità di quest'anno del Bologna, ovvero l'allenatore, perché questa è la novità rispetto allo scorso anno, rispetto agli scorsi ritiri. Per il momento non ci sono novità tra i giocatori presenti nella lista dei 26 convocati, non ci sono volti nuovi effettivi. Il volto nuovo, però anche piuttosto importante e ingombrante, assolutamente in panchina alla guida di questo Bologna, e questa mattina vi raccontiamo in diretta il primo allenamento dalle 10.30 circa fino alle 12. Avremo modo di raccontarvi un allenamento che si suppone possa essere tecnico-tattico, un allenamento che potrà essere, probabilmente sarà, con il pallone, visto che per chi ci segue non solo in audio su 21 Bologna 1, streaming, app e frequenze in FM e DAB, c'è anche la possibilità di seguirci in video sul canale 93 del Digitale Terrestre, oppure sul nostro canale Twitch, raggiungibile in tutto il globo con la piattaforma Twitch, e attraverso le immagini che vi mostriamo in diretta qui dalla Football Platz potrete anche un po' scorgere che tipo di lavoro svolgerà questa mattina il Bologna, che tipo di allenamento farà questa mattina il Bologna. E alle nostre spalle ci sono delle porticine collocate in un campetto ridotto in mezzo al centro sportivo, in mezzo al campo principale qui della Football Platz, quindi immaginiamo che possa essere con il pallone l'allenamento di questa mattina, e probabilmente per il gioco delle parti immaginiamo che possa essere invece di grande fatica e corsa l'allenamento del pomeriggio. Ma in ogni caso non vogliamo indovinare nulla, ma semplicemente saremo qua a raccontarvelo tutto passo passo. Per qualsiasi curiosità, info, domanda, 366-402-4022, una mattinata soprattutto dedicata al racconto del campo, che chiaramente andremo a aggiornare, parlare, discutere, dibattere di tutte quelle che sono le ovviamente situazioni legate al calciomercato, legate alle notizie che arrivano nel corso delle ultime ore e che sono arrivate anche nella serata di ieri, visto che sappiamo non essere presente nell'elenco dei 26 convocati Federico Ravaglia, che è ormai vicinissimo al trasferimento in Inghilterra, al Watford, squadra che gioca nella Serie B inglese, denominata più comunemente Championship, e Ravaglia che quindi passerà dal Bologna al Watford. Aspettiamo l'annuncio ufficiale nelle prossime ore, al più tardi domani. Ecco, crediamo che sia veramente un discorso di poche ore o al massimo
2: l'ufficialità definitiva,
36: capire un po' quello che sarà il trasferimento. Sappiamo che in caso di promozione in Premier League del Watford dalla Championship alla Premier League, alla Serie A inglese, Federico Ravaglia.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Info su volkswagen.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via via.
11: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a €3,29. Scopri di più su conad.it.
13: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
15: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
16: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
17: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
18: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da €24,900 nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
19: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
21: Convenienza? Ma vai da Conad.
23: Via via.
21: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a €5,34. Scopri di più su conad.it.
37: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
38: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
39: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
40: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
29: Nettuno Bologna 1, buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da
30: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte. Per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo. E arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
40: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
1: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
3: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
1: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
29: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
5: Di nuovo insieme qui dalla Fußball Platz di Valles per seguire il primo allenamento del Bologna di questo ritiro 2026, guidato ovviamente da Domenico Tedesco. Una delle cose, forse la cosa più interessante di questo ritiro, ovviamente aspettando anche qualche volto nuovo che potrebbe chissà arrivare nel giro di queste due settimane. 366-402-4022 per i vostri messaggi. Tra pochissimo il primo allenamento del Bologna, almeno di giornata, qui a Valles. Alle 12.15 la conferenza stampa di Domenico Tedesco, che quindi farà la prima conferenza di questo ritiro, e poi alle 17.30, ricordandovi gli appuntamenti di questa giornata, il secondo allenamento del Bologna, e si presume con un po' di dispiacere, poi in realtà vediamo e verificheremo dopo, una seduta atletica, considerando che, guardando il campo alle mie spalle, e mi apro per farvi vedere sul canale 93, ci sono diverse porticine messe sulla tre quarti, anche vicino alla metà del campo, probabilmente per esercitazioni con il pallone. Quindi direi che sicuramente, come vi sta facendo vedere anche Leonardo Bosello, questo sarà un allenamento di tecnica, di tattica, per iniziare a vedere un po' di pallone qui a Valles. È arrivata la squadra ieri alle 17.45 con il suo pullman, poi accompagnato anche da un altro pullman, quindi sono arrivati in due. Noi abbiamo seguito tutta la diretta e c'è tantissima curiosità di vedere come si approccerà Tedesco con i suoi calciatori, come si approccerà anche con i tanti tifosi che comunque stanno già popolando il campo sportivo di Valles. Ovviamente tutti molto carichi e desiderosi di vedere tutti i calciatori del Bologna. Direi tra pochissimo usciranno dagli spogliatoi e riempiranno il campo. Vedo già qualche palleggio, probabilmente tra membri dello staff, però ecco, tanta curiosità ovviamente, caro Leo, mentre escono i palloni, ecco, portati dallo staff di Domenico Tedesco.
6: Eravamo stati facili veggenti sul fatto che questa mattina potesse essere allenamento più divertente anche da vedere col pallone, esercitazioni tecnico-tattiche, ma le porticine insomma ci hanno subito confermato questa situazione, ci hanno fatto dare questa prima impressione. Il pallone ci può confermare tutto questo. Adesso vediamo se indosseranno effettivamente gli scarpini con i tacchetti, altro elemento essenziale per andare a far capire insomma che sarà un allenamento con il pallone tecnico-tattico e non di corsa, di atletismo, cosa che quindi ci aspettiamo possa essere questo pomeriggio. Come detto, ripetiamo un po' quello che stavamo dicendo nel primo blocco in apertura. La notizia di mercato, sono principalmente due le notizie di mercato che un po' continueremo a raccontarvi nel corso di questa giornata, oltre ovviamente al tanto campo di cui dibatteremo nel corso di questa prima trasmissione quotidiana qui da Valle. I temi di mercato sono due: quello legato a Federico Ravaglia, che come detto non è nei 26 convocati, ci sono Franceschelli, Pessina, Apponen e Skorupski come portieri qui presenti a Valles. Ravaglia si trasferirà al Watford. Per quello che riguarda il trasferimento, aspettiamo anche il comunicato per capire con il 100% l'ufficialità della formula che sarà il trasferimento di Ravaglia al Watford, squadra che gioca in Championship. Quello che è certo è che sarà un trasferimento aumento che diventerà permanente a titolo definitivo con, nel caso in cui si arrivassero a concludere determinate condizioni che sono il passaggio del Watford in Premier dalla Championship, la Serie B inglese, che è il campionato in cui milita il club, tra l'altro, dei Pozzo, che conosciamo insomma molto bene, visto che hanno anche chiaramente la proprietà dell'Udinese in Italia. Sta per entrare la squadra, sta entrando Santiago Castro, è il primo giocatore che vediamo all'ingresso della Fussball Platz questa mattina. Sappiamo anche che Santi ha fatto tanto lavoro in Argentina nel corso di queste settimane prima del ritiro. C'è un bel applauso che vi facciamo anche sentire da parte dei circa 50 tifosi che stanno arrivando qui sulla tribunetta, la collinetta della Fussball Platz. Come detto, le notizie di mercato: Ravaglia, che è vicinissimo al Watford, aspettiamo l'ufficialità oggi, e se il Watford dovesse andare in Premier saranno 8 milioni per il Bologna, se si concluderà positivamente questa condizione, se ci sarà la promozione del Watford. E l'altra è che oggi c'è l'incontro tra Michelangelo Minieri, agente di Riccardo Orsolini, e la società a Casteldebole, non a Valles. Quindi questo è chiaramente il meeting importante per il rinnovo di Orso, che è in scadenza. La squadra si sta posizionando in campo, ci sono vari elementi che tra poco iniziamo a raccontarvi, e bello sentire questo primo applauso da parte del pubblico rossoblu, che è pronto a godersi queste due settimane di allenamenti a porte aperte, che sappiamo essere condizione sempre più rara nel calcio moderno.
2: Sì, assolutamente, molto, molto importanti queste due settimane, anche per creare un ulteriore legame con i tifosi, per i giocatori del Bologna, comunque per tutta la squadra. Quindi ci sono già tutti volti piuttosto noti, compresi anche giocatori che arrivano dal settore giovanile. Sentite che continuano i diversi applausi da comunque tanti i tifosi del Bologna. C'è Jonathan Rowe, c'è Santiago Castro, stanno palleggiando insieme i due in questo momento. C'è Elland che chiacchiera con Odd, è entrato anche appena entrato con Lollo De Silvestri, e poi ci sono i tre giocatori del settore giovanile in questo momento che stanno palleggiando il pallone tra di loro. Intanto abbiamo anche insieme a noi il carissimo e grandissimo Filippo Cotti. Ciao Pippo, ben trovato. Anche ci siamo sentiti ieri, però ci sentiamo anche oggi, ma
4: siamo
2: ci
4: visti
2: sentiremo
4: anche,
2: tutti i giorni.
4: Siamo visti anche stamattina mentre tu ti sei affacciato al balcone della nostra magione, che fa anche rima. No, sicuramente c'è molta curiosità, vi stavo sentendo, ero qui vicino, c'è molta curiosità per vedere questo primo allenamento e per come ha strutturato, anche per come ha sistemato e come ha disegnato il campo, le porticine, 8 porticine piccole, campo tratteggiato con linee continue e non così, sembra una statale, ma invece è il campo. Poi ci sono anche gonfiabili, sagome per le punizioni, e c'è molta molta molta curiosità. C'è un discreto numero di tifosi del Bologna, devo dire. Ieri era stata un po' più timida l'accoglienza a livello numerico, oggi il rosso-blu è sicuramente più marcato. Tedesco molto contento, molto convinto, molto carico, ha risposto qualche timido applauso da parte dei tifosi. Beh, per lui è sicuramente un inizio di un nuovo mondo. Credo che per un allenatore italiano allenare in Serie A sia veramente una bellissima cosa, una grande gioia, una grande soddisfazione. È un coronamento a una carriera che lo ha visto fare in prima persona l'allenatore più che il giocatore.
2: Certo.
4: E quindi questo credo che per lui sia veramente una grande responsabilità anche. È ovvio che il suo Bologna è un cantiere aperto, il suo Bologna è ancora da costruire e tutti ci chiedono, ma arrivano i giocatori? Intanto è andato via qualcuno, che è Ravaglia, qualche altro potrebbe avere la valigia pronta, potrebbe essere in transito qua, dico Rove, che l'anno scorso non c'era nel ritiro per campionato, però è un giocatore che, se rimane, sicuramente può fare la differenza.
2: Entrano anche Orsolini e Bernardeschi, che vengono applauditi in maniera piuttosto calda da tutti i tifosi presenti qui. Hai nominato Tedesco, io non posso che non nominare, soprattutto insieme a te, Andrea Tarozzi, nuovo vice allenatore del Bologna, volto notissimo qui dalle nostre parti. Ecco, qui magari no, a Valles, dalle nostre parti, esatto, per quello che ti volevo coinvolgere su questo. Beh, per lui un un coronamento di un sogno, Pippo, perché è tifoso del Bologna, ha giocato nel Bologna, ritorna nella nostra squadra da vice allenatore in una veste diversa.
4: Beh, hanno preso, diciamo, un ragazzo di Bologna, hanno preso un bolognese come vice allenatore, può tradurre la bolognesità, può spiegare la bolognesità, e lui comunque è stato con D'Aversa tanti anni, è stato con Pioli, anche un'esperienza. E questo fischio che avete sentito è il primo fischio del primo allenamento qui a Valles per il Bologna di Mimmo Tedesco, quindi inizia di fatto la preparazione in vista del prossimo campionato qui a Valles. C'è stato un pre-ritiro, chiamiamolo così, al Nicolo Galli, però qua a Valles inizia la stagione, qua a Valles dove ci fu Thiago Motta, dove c'è stato Vincenzo Italiano, e adesso nasce il Bologna di Mimmo Tedesco. Nasce, è in fase embrionale, diciamo così, il Bologna di Mimmo Tedesco, perché non può essere questo il Bologna, lo sanno tutti, lo sanno anche i dirigenti, tranquillizziamo i tifosi, non è questo il Bologna. Verrà fatta una squadra molto competitiva, importante, per riprendere immediatamente l'Europa, perché un po' quella manca.
2: Primo dialogo, Pippo, adesso per Tedesco con la squadra, tutti ovviamente molto attenti, si sta svolgendo all'interno della luna di centrocampo, e tra pochissimo i primi calci al pallone del nuovo Bologna di Tedesco. Ovviamente hai fatto bene a sottolineare di non preoccuparsi troppo, poi è chiaro che un tifoso, vedendo altre squadre che lavorano tantissimo sul mercato, lo paragona immediatamente alla nostra, che sta vivendo una situazione un po' diversa, però ecco, i colpi arriveranno. Il Bologna di Stargato Sartori, Di Vaio, ci ha abituato comunque a svolgere la maggior parte del lavoro verso la fine di luglio e l'inizio di agosto. Intanto riprendiamo le prime corse, la prima sgambata, Pippo, e considerando che ci sono tanti coni, paletti, porticine, tanti palloni e sagome, forse questo pomeriggio una seduta atletica, no? Alle 17.30, prima però di questa seduta atletica, quindi subito dopo il primo allenamento, la conferenza stampa del nuovo allenatore. Cosa gli chiederesti, cosa gli chiederai, se ce lo puoi?
4: La prima domanda che faccio sicuramente a lui è che sensazioni, cosa prova a iniziare una stagione, a iniziare la preparazione, a vivere il primo ritiro da allenatore di una squadra di Serie A. Cosa si sente se riesce comunque a emozionare nuovamente un professionista come lui? Perché io sarei molto emozionato. È vero che ha allenato squadre importanti, coppe nazionali e quant'altro in giro per l'Europa, però il campionato italiano, anche a livello mediatico, è una squadra come il Bologna, che ha vinto 2 anni fa la Coppa Italia, che comunque ha fatto la Champions, ha fatto l'Europa League, è una squadra molto attenzionata, è una squadra che verrà commentata tanto e verrà controllata. Insomma, lui ha tanta responsabilità, gli chiedo le sue sensazioni, che cosa prova.
2: Certo, ha creato molta aspettativa il Bologna, ecco, negli ultimi 2 anni, infatti, ecco, per questa stagione che si è appena conclusa non si sono rispettate troppo le attese. Intanto la squadra ci passa sotto, c'è Jonathan Rowe che risponde agli applausi con ulteriori applausi, ovviamente tutti i volti noti: Dallinga, Castro, Zortea, Cambiaghi, Bernardeschi, anche Marco Libra, Badori, Jaber, Ilic che è rientrato dal prestito all'Anderlecht. Dimmi, Pippo.
4: Gli hanno urlato Orso firma.
2: Ah, Orso firma, non l'avevo captato,
4: firma. I tifosi gli hanno urlato Orso firma, lui ha risposto con un saluto, con un sorriso.
2: Oggi c'è l'incontro.
4: Oggi c'è l'incontro, certo, ovvio che non firmerà Orsolini, ma nel caso i suoi procuratori, i suoi agenti che si incontrano. L'incontro che mi auguro possa portare una fumata bianca, ecco. Sarebbe bello, per il ragazzo, per tutti, per l'ambiente.
2: Sì, diciamo, per quello che si è costruito qua a Bologna, Orso è un'istituzione, dai, è diventato un'istituzione, quindi un pochino, devo dirti, mi meraviglia che si sia prolungata così tanto questa trattativa, questa situazione tra lui e il Bologna, soprattutto considerando che il Bologna ha dimostrato già da tanti mesi di volerlo confermare come giocatore del Bologna per altri anni.
4: Possiamo leggerla in due modi?
2: Beh, come vuoi, Pippo.
4: Una, nel senso che il ragazzo non ha ascoltato altre sirene e in tutti i modi vuole chiudere con il Bologna. L'altra, che magari si è impuntato e quindi vuole ottenere il massimo. Non lo so, io mi auguro che sia... Cioè lui a Bologna ha investito tanto, perché è brand ambassador di occhiali, di ditte d'abbigliamento, ha comprato casa, quindi lui una scelta anche diciamo indiretta sulla città extra campo l'ha fatta, quindi credo che lui in qualche modo qualche segnale lo abbia lanciato. Poi però il Bologna si è messo questo tetto salariale che secondo me ci può stare, e allora ci puoi mettere attorno dei bonus. Se hai deciso che 2 milioni di euro sono i soldi, che sono tanti, ci mancherebbe, però attorno ci metti che 10 gol, 12 gol, assist, spiazzamento, tante altre cose che possono permettere al giocatore di arrivare magari oltre la cifra patuita. Mi auguro che oggi sia un incontro positivo. Il ragazzo mi sembra sereno, scherza, ride. È il solito orso, quindi non è un orso bruno, non è un orso diciamo che è addombrato, ma è un giocatore che mi sembra sempre molto molto guascone anche nel fare gli esercizi, pur essendo sempre molto concentrato. Giocatore che stiamo vedendo anche perché ha una potenza fisica importante, massa muscolare, gambe veramente prepotenti.
5: Eh sì, prepotenti, proprio un aggettivo perfetto per definire le gambe di orso. Pippo, ti ringrazio molto.
4: Grazie a voi.
5: E ci aggiorniamo poi nelle prossime ore.
4: Ogni tanto
5: nelle prossime
4: vengo a fare
5: ore.
4: Qualche cameo.
5: Certo, grazie a Filippo Cotti. Ritorniamo di nuovo con Leonardo Bosello, che vedevo impegnato col suo cannocchiale, col suo binocolino.

0: In tre si sono radunati a tre in un triangolo di dialogo per andare ovviamente a decidere tutte le fasi di questo allenamento, continuando a chiacchierare, il vice Andrea Tarozzi, ovviamente Domenico Tedesco e successivamente si è aggiunto anche il fratello proprio di Domenico Tedesco, Umberto Tedesco, che è collaboratore tecnico e anche lui dialogato a lungo per andare a svolgere questo esercizio. Ora Tedesco insieme a una serie di collaboratori va insieme a Prandelli, va a controllare lo svolgersi di questa esercitazione. È un primissimo riscaldamento molto molto molto blando quello che sta facendo la squadra in questi primissimi minuti di allenamento dopo qualche giro di campo a ritmo come detto molto molto tranquillo. Ora viene inserito il pallone con il movimento attorno alla sagoma, prima con il piatto destro e poi con il piatto sinistro, e poi credo che si continuerà con una corsa fino al connetto successivo. Come detto, ci sono tutti praticamente i giocatori che sono stati convocati, con i portieri che stanno lavorando tutti e quattro a parte nella metà campo di sinistra, quella vicinissima alla palestra, e Tedesco è praticamente insieme a suo fratello l'unico a indossare praticamente una specie di tuta a maniche lunghe, no? Sì. Gli altri sono tutti con la maglietta. C'è anche dal settore giovanile l'aggiunta di due elementi dello staff del settore giovanile degli anni passati, ovvero preparatore dei portieri Andrea Sentimenti e il match analyst Alfonso Lobascio, che già collaborava con la prima squadra nel corso della scorsa stagione, ma a tutti gli effetti match analyst della prima squadra da quest'anno. Prima destro, poi sinistro, attorno alla sagoma per la squadra in questo momento, che evita un paio di conetti, e poi successivamente uno scatto di qualche metro per anche attivazione atletica e non solo tecnica con il pallone. Vediamo Orsolini destro e poi sinistro, Lollo De Silvestri, Thais Dalling, insomma sono tutti presenti. Adesso poi andremo brevemente a ricordarvi quali sono tutti convocati. Un'ultima cosa prima di andare in pubblicità?
1: Assolutamente, intanto giusto per una curiosità, anche se non è una gran curiosità, è Cepzanovic, parla in inglese, quindi si parla la lingua inglese in questo momento all'interno del campo. Qualche parola in italiano, tipo rapido per svolgere più in fretta l'esercizio, un tocco di destra, un tocco di sinistra e poi un piccolo allungo veramente molto corto per poi ritornare alla postazione da cui si è partiti. Sono le 10:38, quindi andiamo in pausa, rientriamo tra pochissimo ovviamente qui da Valles.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Ciao, sono io.
4: Io chi?
3: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale, quello buono,
4: anzi il migliore,
3: quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma.
4: Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni.
3: Cercalo nei negozi per la pulizia della casa
4: e se non lo trovi, arrabbiati.
3: Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
5: GEA Depurazioni Industriali, la soluzione per tutti i problemi ecologici della tua azienda. Trasporto e logistica di rifiuti, pronto intervento e bonifiche ambientali, stoccaggio e smaltimento di rifiuti aziendali. GEA Depurazioni Industriali, a Castelguelfo, Bologna. GEA, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale.
6: Corre No Captur Full Hybrid Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
7: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Vuoi una nuova macchina da giardino?
12: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
11: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
12: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
11: Manferdini, la certezza dei professionisti.
12: Approfitta ora degli extra sconti.
10: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
13: Fino al 31 luglio da Sorce

0: e Vannini. Sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
0: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
0: www.sorcevannini.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
11: Mi sposto subito. Eccoci qua, di nuovo insieme per seguire l'allenamento del Bologna qui dalla Fussball Platz di Valles. Ora mi sposto così potete vedere qualcosa anche voi. È sicuramente più interessante vedere i giocatori del Bologna rispetto alla mia figura. Quindi adesso un pochino di pausa, di refrigerio per i calciatori, che dopo aver fatto qualche tocco volante adesso hanno fatto qualche passaggio raso terra per poi allungarsi veramente di 5 metri lungo i coni disposti da Matteo Campagna, storico magazziniere del Bologna, sempre presente in tutti i ritiri, ovviamente nelle stagioni anche regolari della squadra. E tanta curiosità ovviamente sullo staff. Come diceva prima Leo, ha elencato tutti i nuovi partecipanti allo staff di Domenico Tedesco, suo fratello, una lingua che viene parlata prevalentemente l'inglese, qualche parola di tedesco, ecco, non tantissime parole di italiano, qualcuna sporadica, basilare. Abbiamo sentito tante volte il rapido per accelerare gli esercizi, per spronare i calciatori, che direi in maniera piuttosto legittima, anche essendo il primo allenamento in altura dopo un po' di vacanza. Poi si sono allenati anche a Bologna in una situazione atmosferica direi completamente diversa, però ecco, tanti giorni di vacanza, quindi bisogna recuperare un po' di forma atletica, di forma fisica. Ecco, probabilmente le migliori corse le vedremo più nella seconda settimana, intensità più alta la vedremo durante il proseguo del ritiro, mentre vedete sul lato destro della nostra inquadratura che ci sono tutti i giocatori che hanno qualcuno delle casacche, qualcuno invece è rimasto senza, quindi si sono divisi in due gruppi. Adesso scopriremo quale sarà l'esercizio di questo momento, mentre Jonathan Rowe va all'interno di due paletti, vediamo che cosa succede. E c'è un colpo di testa per fare gol all'interno della porta. Forse il giocatore tra le due sagome deve parare il tiro di testa, in questo momento segnato tra i due paletti Eivin Delland. E anche su di lui, Leo, c'è curiosità, mentre favorisci la migliore inquadratura per poter scorgere qualche dettaglio in più. Su Elland c'è curiosità sicuramente, perché è giocatore che è arrivato a gennaio, un investimento piuttosto importante da parte della società, circa 8 milioni e mezzo compresi i bonus per il Brann, squadra che tra l'altro abbiamo affrontato due volte nella scorsa Europa League. E su di lui tante aspettative, tante speranze, perché soprattutto nella fase finale di campionato, negli ultimi due mesi, ha trovato spazio e ha fatto delle buone prestazioni. Ecco, è andato increscendo magari qualche partita, qualche difficoltà verso le sue, all'inizio delle sue prestazioni con il Bologna, e invece è andato increscendo nella parte finale di questa stagione. Infatti, ecco, l'esercizio è proprio questo: palla alzata dai collaboratori per il calciatore che deve colpire di testa, deve provare a fare gol all'interno dei due paletti con l'altro giocatore del gruppo opposto che deve parare invece la conclusione. È consentito anche l'uso delle mani in questo momento. Gol di Zortea, che si butta subito dopo aver segnato per provare a neutralizzare il tiro di Miranda. Paratona di Orsolini, veramente, che poi, plastica,
6: e poi esulta come se veramente, insomma, avesse fatto qualcosa di incredibile. Si dà il 5 con l'olo De Silvestri. Interessante perché sono stati divisi in due gruppi il gruppo squadra in questo momento. Anche Rowe ora tuffa la sua destra, veramente molto da felino, interessante, si stanno divertendo tanto con questo tuffo perché c'è un po' di intensità, perché prima il calciatore in questione, da un lato quello senza casacca, colpisce il pallone di testa, poi dopo fa due passi in avanti e si piazza in porta in attesa del colpo di testa dell'altro gruppo, quello con le casacche, e quindi c'è uno scambio anche di mansioni, di ruoli, prima si attacca poi si difende, molto divertente, e si mantiene intensità per 5-10 secondi tra la concentrazione di colpire adeguatamente il pallone di testa verso la porta, che comunque è piuttosto ampia, e poi allo stesso tempo dopo si cerca di essere immediatamente reattivi. Credo che sia un modo anche per accendere subito l'intensità e provare, anche divertendosi, ad iniziare la sessione nel miglior modo possibile. Infatti vedo molti sorrisi, gag, chiaramente, insomma, poi quando uno segna o no subito lo sfottò, ed è tutto molto molto divertente. Ci stanno arrivando tanti messaggi: 366 402 4022. Continuiamo a raccontarvi l'allenamento, ma tra poco rispondiamo anche a tutte le vostre curiosità, per chi avesse dubbi, informazioni legate al ritiro, legate a quello che sta succedendo in particolare nell'allenamento. Mandateci messaggi che tra poco cercheremo di rispondere a tutti.
11: Posso dire che è veramente un bel esercizio, perché si innesca subito la competizione tra tutti i giocatori, che ovviamente rispondono con varie esultanze, un po' di sconforto invece per chi ha appena perso, dato che l'esercizio si è appena concluso, e per chi ha perso, ecco, punizione con diversi piegamenti. Quindi vediamo la squadra senza casacca che deve svolgere dei piegamenti per appunto aver subito la sconfitta da parte dei casaccati. E tra l'altro è bello anche notare che c'è chi si butta per neutralizzare i vari colpi di testa, chi invece rimane fermo in piedi. Ecco, io sarei uno di quelli a stare in piedi, Leo. Sui vari esercizi fatti nella mia carriera da calciatore veramente di basso livello ho avuto sempre grossi problemi a buttarmi come portiere, quindi è una cosa che è innata. Tu ti buttavi volentieri?
6: Tantissimo, mi buttavo molto molto volentieri, anche a volte in territori non troppo comodi per buttarsi, però mi piaceva veramente tanto. E poi adesso non sarei più in grado assolutamente, però ti devo dire che a volte sono anche stato piazzato in porta per cercare di superare emergenze di momenti senza portiere, proprio perché mi divertivo nei tuffi. Poi non è che ero un portiere tutt'altro che capace, anzi.
11: Beh, godi anche comunque di una buona altezza,
6: sì, ecco, quindi diciamo che questo aiutava. Anche le lunghe leve mi permettevano ogni tanto di arrivare coi piedi dove non potevo arrivare con le mani, ma infatti si vede che poi comunque ci sono dei calciatori che a volte hanno, insomma, facilità e divertimento, no? Anche a posizionarsi nel campo anche in un ruolo per nulla simile al proprio, e quindi quello della porta. E poi c'è Dominguez, che anche lui cerca di divertire tra i pali, anche se proprio non ha magari le caratteristiche del portiere. Dominguez, che, diamo una curiosità, sto già vedendo qualche diverse maglie di Benjamin Dominguez qui sulle tribune. C'è anche una maglia particolare che notavamo da ieri, ovvero quella della Champions nera, quella che abbiamo utilizzato, sì, ad Anfield, bellissima ovviamente, iconica, ce la ricordiamo tutti assolutamente, con i bordi anche oro, i dettagli in oro ovviamente, oltre che rosso-blu, e il fondo nero,
11: una maglia
6: con la
11: molto
6: scritta
11: regale.
6: Sì, una maglia assolutamente regale per notti come quella di Anfield, che ci ricordiamo tutti assolutamente in quel giorno clamoroso per la storia del Bologna. E ad Anfield c'era la squadra, non c'era Dominguez, però, che non era in lista UEFA, non era in lista Champions, e non è prese, e invece questo tifoso ha la scritta di Dominguez dietro a quella maglia regale, quindi se l'è fatta fare ovviamente su misura e ha chiesto il nome di Dominguez dietro a quella maglia. maglia, molto divertente. Ora continua questa esercitazione con questo colpo di testa e parata del portiere, ravvicinata con le due squadre che si stanno dando duello, e questa volta sono i blu a vincere, quindi spetta ai gialli, ai casaccati, la direi la penitenza e le flessioni. No, sembra che non debbano pagare, no?
11: Arriva. Andrea Tarozzi ha detto stavano venendo via, ma ha detto no ragazzi, non si va da nessuna parte, i piegamenti si fanno come li hanno fatti prima, li fanno anche i giocatori che in questo momento indossano la casacca. È subito un momento per creare qualche dissapore anche tra i compagni di squadra. Ovviamente si fa per scherzare, però ecco, la competizione in questi esercizi, almeno se io fossi lì, sarei super concentrato per riuscire a vincere, sia per lo spettro dei piegamenti finali, ma anche proprio per prevalere, per avere la gloria poi di vincere il piccolo esercizietto. Quindi i piegamenti sono terminati, qualche palleggio per i giocatori che si avvicinano verso il centro del campo, richiamati dal fischio imponente di Domenico Tedesco, e direi adesso la spiegazione del mister ai giocatori riguardo il prossimo esercizio. Dimmi pure.
6: Sì, c'è un messaggio interessante che credo che sia anche una curiosità che possono avere molti amici all'ascolto, che ci arriva al 366-402-4022. Leggo questo, poi leggeremo nel corso di questa puntata più o meno tutti i messaggi che ci state mandando, che sono veramente tanti, vi ringraziamo. Mauro, il tornitore: buongiorno Frank e Leo, ma il mister come segue l'allenamento? Tranquillo, in disparte, osservando, o come italiano interagendo molto con il gruppo in questo momento? Mantiene una linea piuttosto pacata, sono soprattutto i collaboratori a dare il via e ad aiutare nel pratico, nel concreto l'esercizio. Ora è nel cerchio del centrocampo che sta spiegando questo esercizio con toni abbastanza comunque insomma precisi, anche con i gesti, mimando i vari movimenti che dovrà fare la squadra. Si stanno posizionando ben 8 porticini ai lati di un piccolo campo, di un piccolo quadrato che coinvolge la parte centrale del campo, e ci saranno le due squadre divise tra i casaccati e i non, che inizieranno a scambiarsi il pallone nel corso di questo allenamento, e dovranno probabilmente fare gol nelle varie porticine presenti. Ci sono anche due jolly, ecco che Tedesco ha spiegato l'allenamento in circa 30 secondi, le squadre vanno a collocarsi, come detto, in questo che potrei definire assolutamente in termini geografici come un quadrato, mi sembra più un quadrato che un rettangolo, assolutamente, e c'è ovviamente Tedesco che indica ai suoi collaboratori dove posizionarsi, al fratello Umberto che si va a muovere sulla parte di destra di questa metà campo, c'è anche Tarozzi, mentre tutti gli altri collaboratori sono ai lati del campo e si occuperanno della distribuzione del pallone. Negli altri esercizi comunque seguiva in maniera attenta, ma non essendo in primis lui a dare indicazioni, per adesso la sua voce non si sente troppo tuonare come magari sentivamo tra le montagne da parte di Vincenzo Italiano, però ovviamente siamo qui da 20 minuti a raccontare il primo allenamento, e questo è forse il primo vero esercizio pieno con il pallone, con magari anche qualche esercizio tecnico che può arrivare. Ora gli sta dando indicazioni, credo direttamente a Berna, che è uno dei jolly, o comunque a uno dei due giocatori interni. Ora muove in maniera roteante le mani, andando probabilmente a chiamare il riempimento di tutto lo spazio per andare a distribuire bene il possesso da tutte le zone. Inizia ora questo primo esercizio con le due squadre, molto classico, con 8 porticine, 2 per ogni lato di questo quadrato, che vengono posizionate in questa esercitazione, comunque molto interessante. Ora c'è Rowe che danza sul pallone, tocca il pallone per uno dei due jolly, che è Federico Bernardeschi, l'altro è Usamai Lasusi, che riceve in questo momento. Sono i blu in possesso di palla con Zortea, che scambia il pallone con Tommaso Pobega, avete sentito l'urlo fortissimo, Tommy dammi il pallone, Usama che è jolly che l'ha chiamata questa sfera, Zortea, i blu che mantengono bene il pallone, poi arrivano a una conclusione, credo con Ilic, e trovano la porticina facilmente.
11: Sì, dopo 8 tocchi dovrebbe essere disponibile la possibilità di fare gol in una delle porticine, sfruttando ovviamente l'ampiezza di questo quadrato, cercando gli spazi più liberi per comodità, e ci sono i vari jolly, come diceva prima Leo, all'interno del campo, sono Lazzuzzi e Bernardeschi che giocano con entrambe le squadre, e poi sui lati del campo ci sono due giocatori per lato di ogni squadra, quindi due giocatori con la casacca, due giocatori senza la casacca, e dopo 8 tocchi si può realizzare la rete in una delle 8 porticine presenti all'interno di questo quadrato. 8 tocchi realizzati, chiamano infatti i collaboratori la riuscita della rete. Ecco infatti che il pallone va in porta, gol segnato da Osama El Azzouzi, che veste quindi i panni del Jolly all'interno del campo con la casacca rossa per identificarsi meglio insieme a Federico Bernardeschi. Bernardeschi che diverse volte, anche l'anno scorso l'abbiamo visto vestire i panni del Jolly, ovvero del giocatore che può collaborare con entrambe le squadre, dotato di una tecnica ovviamente sopraffina, di una lettura del gioco maggiore, superiore rispetto a tanti suoi compagni, quindi chissà che non possa essere un ruolo questo all'interno del campo per lui. Io personalmente, ma trovando anche l'accordo e il consenso di Leo, ho parlato in questi giorni di come effettivamente Berna potrebbe ricoprire il ruolo che ricopriva Dani Olmo all'Ipsia quando era allenato da Domenico Tedesco, e ovviamente c'è curiosità. Ecco, questa è una delle cose più curiose riguardo al ruolo di Bernardeschi il prossimo anno. Mentre c'è Benjamin Dominguez che riceve il pallone, lo giostra sulla destra per Miranda che occupa una sponda, di nuovo per Odgaard, il pallone smistato verso Libra, Bernardeschi entra in possesso del pallone, stranamente lo perde, recuperato da Ilic direi in questo momento, quindi possesso alla squadra senza casacca, si duetta tra Ilic e De Lazzuzzi, pallone che poi va a Orsolini, doppio 1-2 con El Azzouzi che si fa sempre trovare disponibile per una sponda veloce, una sponda vicina anche nello stretto, palla che rimane alla squadra blu comunque con una discreta intensità. Devo dire, Elland recupera il pallone su Zortea e c'è Bernardeschi che entra in possesso sempre con questi tocchi sopraffini da giocatore di classe quale è Berna, insomma ci divertiremo anche con Bernardeschi in questo ritiro che sicuramente è uno dei giocatori più di fantasia di questa squadra. Segnato per i giocatori con la casacca Cambiaghi, mentre vedo che stai adoperando il tuo binocolo, Leo, per scorgere qualcosa in particolare.
12: Ma ti confermo che, come dicevi tu pochi minuti fa, la comunicazione è mix molto inglese-italiano, perché a volte è un pass the ball, a volte è un forza ragazzi di qua, Jolly, e quindi si varia molto. I due elementi dello staff a parlare in questa esercitazione sono l'allenatore e il vice, sono Tedesco e Tarozzi, sono i due che parlano da due sponde diverse di questo quadrato dove si sta svolgendo questo esercizio con 8 porticine e scambi da parte dei giocatori con due squadre, una con le casacche e una senza, e due Jolly. Ora Castro si dispera per non essere riuscito a buttare in porta un pallone. C'è il cronometro di Tedesco in mano, quindi è un'esercitazione ovviamente a tempo, vecchio stile, col cronometro come ci piace vedere, ogni tanto ovviamente fischia per fermare o far ripartire l'esercitazione. Sono le 10:58, andiamo con una breve pausa pubblicitaria e poi rientriamo per continuare a raccontarvi questo primo allenamento del Bologna Valles.
13: Fino alla fine, Forza Bologna è presentato da
14: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da
15: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
17: Zene SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
18: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
17: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
19: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
20: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
21: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
20: E la mia ha fino a 7 posti.
21: Anche la mia.
20: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
22: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in via Leberti Pisciatta 10.
23: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
24: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
25: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
26: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
27: Oh Marco, pronto per lo stadio?
28: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
27: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
28: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
27: Davvero?
28: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
29: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
11: 11 e 3 minuti, mentre c'è stato un breve intervallo durante questa esercitazione, uno scambio di casacche tra i jolly, ovvero Bernardeschi e Della Zuzzi. Bernardeschi sta passando la sua casacca arancione a Tommaso Pobega, vediamo a chi la passa e la Zuzzi, a Jens Odgaard, che quindi non farà più parte della squadra casaccata fluo, ma si unirà ai due jolly, ovvero Pobega in questo momento e Jens Odgaard. Leo è andato in questi minuti di pausa a cercare di captare qualche informazione di Domenico Tedesco, mi sembrava che facesse gesto con le mani, nel senso di stare abbastanza compatti per poi allargare il gioco verso il lato del campo un po' più libero. Intanto, altra curiosità, Orsolini che mentre eravamo in pausa domandava ai suoi compagni della squadra blu dove fossero tutti, per cercare di recuperare nel più breve tempo il possibile il il pallone, quindi è ricominciato adesso l'esercizio con Badori in possesso di palla. Rowe non controlla bene, bravo Jaber a recuperare il pallone che torna in possesso quindi della squadra gialla, duetto tra Libra e Della Zuzzi che cerca Jens Odgaard. Intanto c'è un fischio da parte di Tedesco, stiamo cercando di capire che cosa sta dicendo, forse true ball, quindi invece di allargare voleva una palla in mezzo giocata all'interno del campo per giocare forse un po' di più nello stretto, Leo, però ecco ti lascio il commento per sapere cosa ha detto, se è riuscito ad ascoltare qualcosa di più nello specifico da parte del mister.
0: Sì è bellissimo perché veramente alterna quasi 50-50 italiano e inglese, cioè a volte una frase in inglese, una frase in italiano, con la stessa frequenza, con la stessa velocità con cui dà indicazioni a giocatori in italiano, a volte in inglese, ma senza proprio problemi, ed è comunque interessante perché è comunque un genere di comunicazione differente rispetto a quello che abbiamo visto negli scorsi anni. E prima, appunto, come avevi accennato, giochiamo stretto, giochiamo vicino, l'ho minato molto, molto con le mani, giochiamo al compagno proprio rapido, poi appena abbiamo un compagno isolato riusciamo a portare, a occupare uno spazio da una parte, andiamo veloci dall'altra, prima gioco corto e poi gioco lungo per cercare l'uomo che si è isolato, e quindi questa richiesta anche di da una parte fare densità e poi riuscire a ribaltare l'altra metà, l'altro campo. Questa è stata comunque insomma una comunicazione interessante che ci ha fatto notare in questo momento. E giustamente facevi riferimento al fatto che Orsolini si sia un po' lamentato, anche perché Tarozzi aggiorna il numero dei passaggi e aggiorna anche il risultato, e credo fosse 12-6 in favore dei gialli questa esercitazione con queste 8 porticine in cui la squadra dopo 8 passaggi consecutivi può andare a colpire e a segnare in una delle porte vuote. Ora i due jolly sono Pobega e Odgaard, era fuori dalla seduta Lollo De Silvestri prima in questo allenamento che ricordiamo ovviamente è senza portieri, stiamo vedendo insomma svolgersi la seduta in questo momento con Badori che cerca l'apertura sulla fascia laterale, ma viene anticipato il suo passaggio da Vitic e riesce la squadra ora con le casacche a muovere nuovamente la sfera. Come detto, ci sono alcuni giocatori reduci da stagioni con Primavera e con l'Under 18, Badori e Libra con l'Under 18, Papazov con la Primavera, c'è anche Jaber che ha giocato principalmente con l'Under 18 con qualche anche presenza in Primavera. Ora sono a 6 passaggi per i gialli, ma viene interrotta questa manovra dall'intercetto di Bernardeschi che da jolly è passato ora a giocatore in squadra senza casacca. Rowe cerca un dribbling, Libra comunque gli si aggrappa attorno, si ferma Rowe dopo questo tentativo di contrasto di Libra, c'è stato anche poi il fischio. Molto tranquillo il ritmo di Johnny Rowe in questa fase di allenamento, non mi sembra che abbia ancora acceso la tipologia di giocata, ma ci sta ovviamente insomma questo primo esercizio vero e proprio con il pallone, anche un po' più strutturato da parte del Bologna qui in ritiro a valle secondo Domenico Tedesco in questa prima seduta del ritiro.
11: Sì, qualche contrasto, Rowe che si è fermato per avere il fallo dallo staff che lo ha premiato quindi con il fischio, e sono riusciti i blu a mantenere il possesso del pallone. E ovviamente curiosità su questo giocatore, perché dopo gli ultimi 5 mesi di questa stagione dove ha brillato il talento inglese classe 2003, c'è tanta curiosità di vederlo anche qua in ritiro, con la speranza ovviamente di vederlo con la maglia del Bologna per la prossima stagione. Ecco, almeno un altro anno è quello che ci auguriamo tutti, tra colleghi e anche ovviamente tifosi che stanno partecipando in assoluto silenzio a questo allenamento, tanta concentrazione da parte anche del pubblico che guarda molto interessata lo sviluppo del Bologna di Tedesco, sul fatto di cercare passaggi nello stretto e prendersi qualche rischio per poi allargare il campo, andare in una zona meno occupata e quindi cercare un compagno libero, isolato. È una dinamica che ricorda anche un po' Vincenzo Italiano, no? Che allargava il gioco trovando il giocatore molto libero dopo una serie di passaggi magari un po' più rischiosi all'interno del campo. Non c'è un limite di tocchi, mi sembra, durante questo esercizio, quindi ogni giocatore è libero di sprigionare il proprio talento. Vediamo che probabilmente Rowe è un giocatore che si diverte un po' di più. Intanto c'è un contatto piuttosto doloroso di Casale nei confronti di Elazzuzzi, che si arrabbia un po'. È sofferente il centrocampista marocchino, che viene poi consolato da Casale, con un gesto abbastanza eloquente di Elazzuzzi nei confronti di Casale, che non si è ancora ripreso Usama del tutto. È un po' claudicante il centrocampista marocchino, che adesso cerchiamo di capire, ma ecco, speriamo che riuscirà a proseguire l'allenamento indenne, senza nessun tipo di complicazione. In questo momento è fermo, appoggiato sulle sue ginocchia, cercando di capire se non ci sono problemi, forse un pestone, Leo, considerando il dolore che lamenta Elazzuzzi, probabilmente al piede destro, dato da Casale.
0: Sì, probabilmente al piede destro. Adesso sta cercando di aumentare un po' l'intensità, ha tirato due colpi col braccio, con la mano sul terreno, proprio in senso di arrabbiatura, ecco, per non utilizzare un altro termine che però sicuramente avrete presente, perché comunque insomma c'è stata il colpo subito, e adesso sta comunque continuando a svolgere la sessione, anche se è fermo. Vediamo se aumenta un po' l'intensità. I due jolly sono Odgaard e Pobega, i primi due sono stati Elazzuzzi e Bernardeschi. Non sono tutti giocatori con le stesse caratteristiche, per carità, però potrebbero essere tutti giocatori che potrebbero anche ricoprire il ruolo di centrocampisti, sia Odgaard e Bernardeschi nel ruolo di mezzala, perché no, è una possibilità, non è il loro ruolo principale, il loro ruolo naturale, però chissà che non ci sia un significato, ecco, dietro queste due, ecco, situazioni e coppie di jolly.
11: Se posso esprimermi su Odgaard da mezzala, considerando le sue apparizioni l'anno scorso, preferirei di no, su Jens, che lo vedo più verso una propensione offensiva rispetto che ruolo di centrocampista, proprio nel trio di centrocampo. Non prestazioni esaltanti, secondo me, l'anno scorso da mezzala, però ecco, può essere una possibilità, detto che poi è stato aggiunto alla lista dei convocati e risulta come centrocampista Jens Odgaard.
0: Sì, no, infatti per quello lo dicevo, assolutamente, mentre Bernardeschi risulta nell'elenco degli attaccanti. Anche Bernardeschi da mezzala comunque è tutto da definire a livello di equilibrio. Ora c'è Orsolini che chiama vicinissimo a sé Casale, vieni qua, per giocare stretto e poi andare ad aprire sulla destra per Bernardeschi. Comunque sono nella stessa squadra Bernardeschi, Rowe e Orsolini, mentre Castro è nella squadra con i casaccati, e sono tre giocatori che insomma sappiamo che per valore sugli esterni possono dare sicuramente qualcosa. Ricordiamo, perché ci è arrivato un messaggio giustamente al 366-402-4022, che Olme è chiaramente ancora infortunato e ne avrà probabilmente per tutto il ritiro, almeno in termini geografici, in termini temporali. Sappiamo che insomma quando è uscita la lista dei preconvocati per il pre-raduno di Casteldebole è pervenuta la notizia, l'informazione che Olme sarebbe rimasto fuori per almeno 3-4 settimane, quindi andiamo a pensare che per questo ritiro difficilmente lo vedremo allenarsi con il gruppo, ma insomma cercheremo di capire quello che succederà nel corso delle prossime giornate. Ma è qui con la squadra, perché comunque lavora a parte, lavora con il staff fisioterapico e ovviamente ha un programma di riabilitazione personalizzato Emil Holm, ed è per questo che insomma in campo da 26 meno Holm infortunato passiamo a 20 a 21 con i quattro portieri, e quindi insomma c'è la necessità che un giocatore stia fuori, e almeno per l'inizio dell'esercitazione ho visto Lollo fuori da questo gruppo di 10 contro 10 che si è svolto con le porticine e lo scambio palloni e possesso palla per andare a segnare dopo 8 passaggi. Ora l'esercitazione è terminata, è durata circa una ventina di minuti, e ora c'è momento per dissetarsi un pochino. Vediamo se si svolgerà una prima partitella a campo ridotto, questa è l'idea, visto che comunque vengono posizionate le porte al limite delle due aree di rigore, con le porte che vengono posizionate davanti alla mezzaluna adiacente ai 2 16 metri delle due metà campo. Vedremo anche se le corsie laterali saranno ridotte ridotte o meno per giocare proprio a campo molto stretto, però potremo assistere forse a una prima partitella. Saluto anche gli amici del Bartito che stanno seguendo l'allenamento sul canale 93 dal bar in Cirenaica, li abbraccio visto che spessissimo sono da loro e sono veramente dei grandissimi. E tra poco chissà, Frank, che non possiamo anche raccontare questa prima pseudo partitella, diciamo così, mentre il campo viene innaffiato abbondantemente, anche se sappiamo che potrebbe esserci anche un po' di pioggia nel pomeriggio e quindi potrebbe anche piovere in maniera del tutto naturale. Ora continua il dialogo di Tedesco, che sta dando proprio indicazioni adesso su come si devono posizionare le due formazioni, quindi assisteremo probabilmente a un 11 contro 11 a campo ridotto e vediamo anche, c'è curiosità di vedere che prime coppie, che prime formazioni sceglierà il nuovo tecnico del Bologna.
11: Ovviamente con il coinvolgimento dei portieri che dopo aver lavorato a parte per circa tre quarti d'ora adesso si uniranno al resto della squadra, pronti per difendere le proprie porte. E ovviamente il momento, direi sicuramente il momento più divertente dell'allenamento probabilmente sta per arrivare, ovvero questa partitella a campo ridotto. Vediamo come saranno disposte le fasce, ma direi che giudicando il conetto, il cinesino sull'angolo, sui vari angoli, le corsie saranno ridotte, quindi campo più piccolo sia in larghezza che in lunghezza. Vedremo la prima disposizione tattica del Bologna all'interno del campo, quindi commenteremo questa prima partitella su in ritiro. Ricordiamo anche gli appuntamenti di questa giornata: subito dopo l'allenamento ci sarà alle 12.15 la conferenza stampa di Domenico Tedesco e poi alle 17.30 il secondo allenamento di giornata. Vedremo se sotto la pioggia o meno, comunque noi saremo in diretta dalle 16.30 circa, vi faremo ascoltare la conferenza stampa di Tedesco e poi riprenderemo la linea per commentare la seconda seduta giornaliera del Bologna.
0: Ti leggo un messaggio prima di andare in pubblicità, poi nel prossimo blocco vi mostreremo tutta questa partitella in diretta su Nettuno Bologna 1, sia sul canale 93 sia in audio sulle nostre frequenze. Piace molto a Fabio l'allenamento di prima con il giocatore che prima colpisce di testa e poi para, sì, in pochi secondi ravvicinati. Buondì ragazzi, primo allenamento tattico sotto forma di gioco e penitenza che sta coinvolgendo tutti per aggregare, piace. Anche noi abbiamo apprezzato molto, no? quella prima scelta di piccolo, insomma, esercizietto e giochetto che ha svolto lo staff con la squadra. Molto divertente.
11: Sì, molto divertente, l'abbiamo sottolineato, si crea subito una competizione tra i giocatori e, insomma, la voglia di non fare i piegamenti è abbastanza lampante, legittima per tutti i calciatori. La squadra con la casacca che ha perso la seconda parte dell'esercitazione poi non li voleva svolgere, ma Tarozzi da bravo vice allenatore glieli ha fatti fare tutti fino all'ultimo. Intanto è cominciata la partitella amichevole tra tutti i giocatori della squadra, con uno schieramento che tra pochissimo sapremo darvi in maniera più specifica. Ovviamente si gioca con i portieri, dimmi Leo, che sì, allora facciamo così, andiamo in pausa, guardiamo un po' la disposizione delle squadre in campo e rientriamo per commentarvi meglio la partitella. State qua.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
1: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino.
3: autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
11: È iniziata da qualche minuto la partitella dei giocatori del Bologna. Intanto c'è un fischio che interrompe momentaneamente, probabilmente un cambio di possesso, e vi riusciamo a dire i vari schieramenti delle due squadre. Direi 4-3-3 come modulo utilizzato, ovviamente molto ibrido, con qualche possibile variazione. Comunque, partendo dalla squadra dei blu, Franceschelli in porta, la linea 4 composta da destra da Nadir Zortea insieme a Mikhailo Ilic e Nicolò Casale, a sinistra Papazov come terzino. I centrocampisti della squadra blu sono Badori, Pobega e Bernardeschi come centrocampista, forse anche per un discorso di necessità, dato che il Bologna in questo momento a livello numerico non ne dispone tantissimo. Intanto una buonissima discesa di Libra interna in mezzo al campo. E davanti il tridente composto da Rowe, Dallinga e Orsolini. Per la squadra gialla, Leo, ti do il microfono, così ci alterniamo.
0: Sì, ricordando che in questo momento stanno partecipando a questa partitella i due portieri più giovani, quindi Apponen e Franceschelli. Nei gialli in porta c'è il finlandese Apponen, la difesa è a 4 con Jaber che fa il terzino destro, lui che sarebbe un centrale, ma i due centrali sono Wittig e Elland, che in questo momento per necessità dei giocatori presenti qui in ritiro sono la coppia sicuramente titolare. Dall'altra parte c'è Casale con Ilic, qua invece Viti che sta lavorando con Elland, e credo che potrebbero lavorare quasi sempre loro nelle coppie di centrali di questi allenamenti. A sinistra c'è Miranda, in mezzo al campo Libra e Lazzuzzi e Odgaard che si muove un po' più alto in realtà. Dominguez sta all'ala destra, Cambiaghi all'ala sinistra, Castro punta centrale, e Odgaard sì, è un po' più alto rispetto a Libre della Zuzzi. Ora proprio il danese a ricevere il pallone, allarga sulla destra Dominguez, raso terra dentro l'area, Castro con la punta prova a segnare il gol da due passi, ma è bravo in realtà, molto bravo il portiere Franceschelli a non far passare il pallone sotto le sue gambe, a chiudere. Pallone appena esce viene rimesso subito in gioco, ovviamente per il solito discorso di continuità, intensità, lavoro a livello di velocità di questa manovra, di questa azione. Ora tiro e rete da parte di Cambiaghi, credo sia il primo gol, sì. Il primo gol della partitella, quindi Gialli, dopo aver sofferto maledettamente nella seduta precedente, nell'allenamento precedente con le porticine, vanno in vantaggio con Cambiaghi, che prima era stato servito, come dicevi giustamente, da un grande passaggio di Libra che si era liberato dentro il campo. Altra giocata ottima da parte di Libra, col tacco serve Odgaard che punta al limite dell'area, cerca il tiro, Casale lo chiude, poi Castro calcia sopra la traversa, ma ancora una volta l'italo-venezuelano Libra che sta facendo intravedere comunque quelle che sono le sue doti tecniche, ma per chi ci ha seguito nel corso dei mesi di maggio e giugno, quando abbiamo raccontato le fasi finali delle giovanili del Bologna tra primavera e under 18, Libra ha partecipato ad entrambe, ha sicuramente notato un giocatore molto interessante che infatti è stato convocato in ritiro, Badori, che è l'altro 2008 centrocampista convocato, è in una squadra, Libra nell'altra, anche un po' a riequilibrare in questo senso, anche tra Papazov 2006 e Jaber 2008 c'è equilibrio, uno da una parte e uno dall'altra, e quindi insomma i giocatori di movimento delle giovanili sono distribuiti. Elland non è sicuramente un giocatore delle giovanili, gioca anche con una certa forza e prepotenza dentro il campo, lo vedo bene, è un giocatore, come dicevi prima, da cui ci si aspetta molto fisicamente, lo vedo veramente anche così da vicino interessante da valutare anche per la struttura, che mi sembra essere particolarmente imponente. Adesso è accanto a Bernardeschi e gli dà insomma diversi centimetri, oltre che in altezza anche proprio in massa muscolare.
11: Sì, beh, giocatore che risalta subito per la sua imponenza fisica, ma mi piace molto di lui, e l'ha già fatto anche in questo inizio di partitella, la personalità e la voglia anche di portare sul pallone palla al piede, di cercare un passaggio magari più difficile, un'imbucata centrale, una caratteristica sua che mi piace molto, che ha mantenuto, che mantiene anche dalla sua squadra precedente, il Bologna, che lo ha preso a gennaio per una buona cifra, quindi l'investimento è stato importante nei confronti del classe 2005. Direi di sottolineare anche questa bella giocata di Libra, veramente un preziosismo tecnico, un ottimo dribbling nei confronti di Bernardeschi. Libra che si sta prendendo la scena in questa prima partitella, ovviamente giocata non a ritmi elevatissimi essendo il primo allenamento qui su Avalles, però ecco qualche bel gesto tecnico lo stiamo già intravedendo, mentre salutiamo i nostri amici che ci passano davanti all'inquadratura, gli diamo un forte abbraccio. L'allenamento si è interrotto in questo momento, e un po' di rinfresco per i giocatori del Bologna, chi si bagna la testa, la faccia con l'acqua, chi invece decide di bere, per una piccola pausa. E direi che questa dovrebbe essere una pausa che porterà al cambio soprattutto dei portieri, sì, perché vedo Apponen e Franceschelli dirigersi verso la porta principale del campo, quindi con Skorupski e Pessina che andranno a occupare una delle due porte. Vediamo Skorupski che potrebbe quindi andare a giocare con la squadra gialla, e Pessina invece con la squadra blu. Punteggio di 1-0, ha segnato Cambiaghi il gol del vantaggio per i gialli, e sugli altri giocatori, ovviamente parlando sempre di settore giovanile, Leo, anche Badori è un giocatore che insomma merita la nostra attenzione, perché Libra da una parte gioca da mezzala, comunque da centrocampista un po' più avanzato, Badori invece fa il mediano, fa il giocatore davanti alla difesa in questo inizio di partitella.
0: Sì, assolutamente, sono queste le principali indicazioni che possiamo trarre da questi primi 10 minuti circa di partitella che abbiamo visto. Ora c'è un cerchio in cui Tedesco ha preso parola e sta dando indicazioni abbastanza chiare alle due squadre per come probabilmente semplicemente ultimare questa partitella di fine allenamento che si sta svolgendo in questo primo allenamento qui in ritiro a Valles, allenamento poi anche oggi pomeriggio dalle 17.30. Nel corso di mezzogiorno rossoblù invece vi faremo sentire la conferenza stampa di Domenico Tedesco, che parlerà al Media Center qui della Fussball Plus, del centro sportivo di Valles. Nel corso di mezzogiorno rossoblù vi faremo sentire le parole del neo tecnico del Bologna. Vediamo ora se si inverte la metà campo, non credo, perché Castro mi sembra prendere posto nella stessa zona dove ha attaccato precedentemente, e attaccherà verso la porta che difenderà Massimo Pessina, che ha guadagnato ormai già in maniera ufficiale, manca solo l'ufficialità in realtà, i galloni di secondo portiere del Bologna, vista l'uscita imminente di Ravaglia verso l'Inghilterra, verso il Watford. E Pessina, che ha fatto 4 giorni di ferie, lo sappiamo, dopo gli impegni con l'Under 19 italiana, per essere assolutamente qui in ritiro. Ora fischio e intervento da parte di Tedesco, che va a raccontare anche un po' il tipo di lavoro che vuole probabilmente da parte di uno dei giocatori difensivi in costruzione, chiamando poi anche un movimento aperto un po' più alto, chiama anche la pressione di Santi Castro, con che modalità vuole l'ingresso e l'arrivo in pressione da parte del giocatore argentino, chiede un po' più stretti i 3 centrocampisti che hanno abbassato di qualche metro il raggio d'azione all'indietro, e poi vuole la palla verticale direttamente sulla punta. Vediamo se questa è un'indicazione principalmente per i difensori centrali nella costruzione dell'azione, con i 3 centrocampisti che stanno un po' più bassi. Vediamo come si sviluppa. Comunque Tedesco sta dando indicazioni molto molto chiare, anche mimate in maniera piuttosto evidente in questo frangente, per raccontare quello che avviene in questa situazione. E cerchiamo anche, grazie al nostro Frank Loreti, di avvicinarci a vicino per poi andarci a raccontare quelle che sono queste indicazioni. Non so se è un lavoro solo del centrale o del portiere, potrebbe anche essere direttamente Pessina a cui viene richiesto questo lavoro di palla verticale direttamente sulla punta, con i 3 centrocampisti che li ha chiesti un po' più bassi. In questo momento nella squadra blu i 3 centrocampisti sono Badori vertice basso, Pobega mezzo sinistro, Berna mezzo destro, quindi comunque insomma un'indicazione e una struttura dei 3 di centrocampo molto offensiva. Vediamo che ora va a dare un'indicazione dall'altra metà campo il tecnico Tedesco, ma insomma se hai avuto modo di capire un po' che genere di lavoro vuole, e credo che ora proprio stia cercando di far capire ad Allinga il movimento che vuole nel tenere lontano il difensore centrale da dietro alla Lukaku, che lui ha anche avuto.
11: Esatto, l'ha avuto come allenatore del Belgio, Lukaku, che ha questo movimento che lo contraddistingue, ovvero l'uso di una delle due braccia per tenere lontano il difensore. Secondo me tra l'altro è sempre un movimento abbastanza al limite del fallo per cercare di mantenere il possesso. Su quanto diceva prima per la fase difensiva, sempre per la fase di possesso, pochi giochini lì dal portiere, pochi passaggini lì dal portiere, anche cercando di limitare i rischi, perché appena si libera uno spazio bisogna prenderselo senza aspettare troppo, senza rischiare di perdere il pallone, ma soprattutto per sfruttare uno spazio che si libera, che si può creare attraverso qualche movimento di qualche giocatore senza palla. Quindi ecco, questo quello che spiegava poco fa, prima di andare a dare qualche consiglio ad Allinga su qualche movimento offensivo. Però ecco, sul possesso Tedesco è un allenatore che vuole tenere la palla, però quando si crea lo spazio vuole attaccarselo, vuole prenderselo senza poi avere troppi, così da non avere troppi rischi in fase di costruzione. È ricominciata la partitella con Cambiaghi, mi sembra che fa un bel blitz difensivo tornando verso la propria porta. Miranda allarga il gioco verso la destra con Benja Dominguez, che con una sponda fornisce il pallone a Odgaard, conclusione deviata mi pare da Badori. Rimane comunque in possesso la squadra con la canotta gialla in possesso del pallone. Odgaard riceve da Elazzuzzi, torna indietro da Martin Wittig, che coinvolge il suo compagno di reparto Elland, uno sguardo in avanti per Elland, trova bene Odgaard tra le linee, che si è abbassato con i tempi giusti, qualche tocco, allarga il pallone d'esterno Odgaard, un po' corta la palla per Cambiaghi, un intervento un po' sbagliato, dosato non bene, rischioso da parte di Zortea verso Pessina di testa, quindi palla che finisce in calcio d'angolo, ma non ci sono i calci d'angolo, si riparte dal fondo sempre per la squadra gialla, con Skorupski che osserva la situazione in campo in questo momento, allarga il gioco verso Miranda, pressato da Orsolini, buona giocata di Cambiaghi per Marco Libera che sfrutta lo spazio a sua disposizione, un dribbling verso l'interno, la palla viene servita a Dominguez che in questo momento sta giocando a destra, tiro verso la porta di Dominguez di sinistro con Pessina che neutralizza la conclusione dell'attaccante argentino, quindi Dominguez a destra, Cambiaghi a sinistra, un'altra cosa che abbiamo visto poche volte, ecco Dominguez sulla fascia di destra, arriva la palla Jonathan Rowe da parte di Orsolini, qualche dribbling, forse qualche tocco di troppo, però veramente molto bello da vedere, bravo Vitica a liberare la situazione, infatti ci sono gli applausi generati dal talento inglese, una Veronica con un doppio passo a liberarsi della marcatura di Jaber e anche di un altro giocatore, forse proprio di Dominguez che aveva ripiegato in difesa. Dimmi pure Leo.
0: Sì, sì, assolutamente, come sottolineavi, una novità interessante questo posizionamento, questo collocamento di Benjamin Dominguez che tra l'altro ha qualche riccio in più rispetto alle scorse volte in cui l'abbiamo visto come capigliatura, ma a parte questa curiosità del tutto estetica c'è anche poi la circostanza che giustamente sottolineavi tu a livello tecnico-tattico per quello che riguarda Dominguez che gioca a destra perché dall'altra parte con i blu c'è Riccardo Orsolini mentre l'altro giocatore che ovviamente è Bernardeschi per utilizzarlo nella posizione di ala destra sarebbe è comunque impegnato come mezzala Berna e quindi avendo tre potenziali esterni sinistri Rowe, Cambiaghi e Dominguez, uno di questi tre, Dominguez, trasloca sulla fascia di destra. Ora c'è un po' di palleggio da parte della squadra casaccata che muove il pallone con Elland che come spesso diceva anche giustamente Frank prima si prende l'incombenza di alzarsi e cercare di costruire in conduzione con personalità.

0: sempre molto tranquillo, molto cadenzato nei suoi gesti di allenamento durante le fasi iniziali e le fasi, diciamo, di passaggio. Però quando c'ha il pallone ed è sulla fascia e deve attaccare, si vede subito quando accelera, quando inizia a scalare le marce, cosa avviene. Ora un tiro centrale bloccato, o meglio non troppo centrale ma quantomeno lento, bloccato facilmente da Pessina, e si resta, Frank, sul risultato di 1-0 in favore dei gialli. E quindi in questo momento siamo ancora con i blu che proveranno a recuperare. Ora è Pessina, è lui, come nell'indicazione precedente fatta un po' più o meno a tutti i difendenti, di andare al lancio verticale cercando la punta, e qua invece non riesce a trovare la punta. Però, come abbiamo visto, no, chiede spesso dalla difesa di arrivare diretto all'attaccante, o con i difensori o con lo stesso portiere, come ha cercato adesso Pessina. Non ha trovato Dall'Inga, Elland lo ha anticipato. Ora è Vitic che cerca il lancio dall'altra parte, questa volta era sull'esterno a cercare Cambiaghi, che al motorino lo sappiamo, ma non riesce ad arrivarci a questa.
1: Sì, non riesce ad arrivarci, è impreciso il lancio di Vitic, che è un po' in affanno anche in questo momento nel recupero del pallone. Voglio soffermarmi e sottolineare le ultime due discese di Rowe, però, sulla sinistra, che sono state davvero clamorose. È un giocatore incontenibile proprio di questa squadra, e fanno veramente fatica a stargli dietro. Anch'io prima, durante la ripresa, facevo fatica a spostare la telecamera per seguire la sua giocata. Giocatore di un talento incredibile, di una velocità davvero impressionante, una grande dedizione, perché comunque dà sempre una mano in difesa. Proprio Rowe in possesso di palla vicino alla porta difesa da Skorupski, in questo caso però perde il possesso. Siamo però alle 11.38, quindi andiamo con la nostra ultima pausa, rientriamo tra pochissimo sempre qui dalla Fußball Platz di Valles.
2: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
4: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
5: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
6: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
5: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
11: A Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali.

0: annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
1: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
3: Ma dai, è immortale!
2: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
3: E dove sarebbe questa meraviglia?
2: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
3: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio SimpliConnect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
6: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
3: Dimmi.
6: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
3: E si sente.
7: Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
6: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
7: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
6: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
14: È appena terminato l'allenamento del Bologna, il primo allenamento di questo ritiro qui a Valles, quindi seduta che è iniziata alle 10.30 e terminata circa alle 11.40, un'ora e 10 di allenamento per i giocatori del Bologna, allenati da Domenico Tedesco, la sua prima direzione qui su in montagna, e con la partitella finale si è concluso l'allenamento. Adesso ne parliamo un po' di chi magari ci ha fatto un po' più una migliore impressione in questo allenamento, e io direi che Libra è uno dei giocatori che ci ha rubato un po' più l'occhio. Però prima di andare su questo, dato che sei andato giù ad ascoltare cosa stava dicendo il mister ai suoi calciatori, ti chiedo se hai ascoltato qualcosa, se c'è qualcosa di interessante.
15: Ma finito l'allenamento si è soffermato soprattutto nel dialogo con i difensori, principalmente i difensori centrali. Ha parlato con Casale, ha parlato poi insieme a Vitic e Helland, e ha mimato molto la conduzione di palla. È stata una tipologia di giocata che gli ha chiesto di non arrestare la conduzione. Si vedeva che faceva proprio il gesto molto chiaro del portare avanti il pallone con continuità, senza portarlo con un paio di tocchi, fermarlo e ripartire, ma andando di lungo, accompagnando il pallone quasi con l'esterno del piede, cercando di spingerlo in avanti e conducendo la giocata. Secondo me vuole anche questo genere di intraprendenza da parte dei centrali, infatti si è vista molto con Helland, no? Si è vista in maniera molto chiara anche nel corso di queste partitelle che abbiamo potuto commentare qui in diretta su Nettuno Bologna 1 dalla Fussballplatz, per l'intraprendenza che ci sta mettendo il norvegese, che è al suo primo ritiro europeo, al suo primo ritiro con il Bologna, dopo i tanti ritiri ovviamente fatti in Europa con il Brann e le giovanili del Brann, però è il suo primo ritiro in Italia, ecco, con la maglia rosso-blu. Ha giocato finale di stagione anche piuttosto bene, e quindi è anche un altro degli indiziati speciali. Poi due squadre sono andate verso gli spogliatoi per riposarsi. È un allenamento di un'oretta e 10, anche perché avendo una doppia seduta quotidiana, no? È chiaro, caro Frank, che non possono essere sedute troppo lunghe, ma per noi è perfetto, perché poi noi vi lasceremo a Giopoggi alle 12, dove vi farà sentire nel corso della trasmissione, rimanete sintonizzati così non potete perdervela, la conferenza di Tedesco che si svolgerà tra poco qui al Media Center di Valles, la sentirete durante Mezzogiorno Rossoblù con Giopoggi, e noi invece ci ricollegheremo poi dalle 16:30 facendovi un po' il recap della giornata, parlando anche un po' di mercato, perché avremo tempo ad arrivare alle 17:30 dove si svolgerà la seconda seduta del giorno e sarà principalmente atletica. Abbiamo una decina di minuti, Frank, e prima di andare sui tanti messaggi che ci stanno arrivando, appunto, giocatore che ti ha colpito particolarmente, dicevi di Libra, e allora ti lancio l'argomento dicendo che ha dimostrato qualità tecnica, conduzione di palla, gestione anche, no, nel traffico, nella pressione di uno o due avversari, sapendo poi anche verticalizzare bene, insomma lascia già subito dall'inizio, fa vedere subito le sue qualità, le sue caratteristiche tecniche, che sono anche il motivo per cui la prima squadra del Venezuela, la nazionale, lo ha convocato.
14: Sì, beh, giocatore che avendolo visto già diverse volte, però con i pari età, conferma comunque le sue ottime qualità. Devo dire però che è ovvio che quando giochi con i grandi, con la prima squadra, è tutto diverso, ecco, soprattutto la velocità con la quale ti vengono addosso gli avversari, la velocità di pensiero è fondamentale nello sviluppo delle azioni quando giochi con i grandi, con le prime squadre. Direi che oggi non si è sentito troppo il cambio di livello per Libra, perché è stato per me uno dei migliori durante la partita di allenamento. Poi c'è curiosità ovviamente anche sugli altri giocatori, gli altri componenti del settore giovanile che sono stati coinvolti in questo ritiro, però ecco, su Libra c'è veramente una sensazione positiva. Poi ci limitiamo a questo e non siamo qua a dire che giocherà nel Bologna il prossimo anno, che diventerà un fenomeno, però ecco, le basi ovviamente ce lo auguriamo, ci mancherebbe altro, però le basi ci sono tutte. Direi che ha dimostrato di essere davvero giocatore di qualità, che sa leggere molto bene gli spazi e conduce molto bene il pallone. Ecco, qualche discesa centrale l'ha fatta, soprattutto nella prima parte della partitella, però ecco, quella è una delle cose più interessanti di questa partita, come la decisione di utilizzare Bernardeschi da centrocampista. Probabilmente una decisione che viene abbastanza facile anche per il numero di centrocampisti a disposizione, quindi non sappiamo effettivamente se sarà quella la posizione in cui Tedesco vede Berna, però ecco, anche lui qualche complimento da parte del mister, soprattutto in fase di recupero della palla. Ecco, ho notato questo, che è stato molto soddisfatto Tedesco delle sue corse in avanti per recuperare in fretta il pallone e dei suoi contrasti per recuperare appunto la sfera dalla squadra avversaria. Ecco, Berna mi è piaciuto, ma mi è piaciuto anche Elland Leo, perché come ne abbiamo parlato prima, le sue discese palla al piede, comunque la sua voglia di prendersi responsabilità, di portare sul pallone, di saltare la prima linea di pressing, sono tutte cose che fanno parte delle sue caratteristiche. Lo abbiamo visto anche in campionato, soprattutto nell'ultima fase dove lui ha trovato più spazio, e direi che nel calcio di adesso avere un giocatore che ti spezza la linea anche con il pallone tra i piedi, un difensore che fa queste cose qua in campo, è fondamentale. Ecco, lo vedevamo molto spesso con Thiago Motta, l'abbiamo visto magari un po' meno con Vincenzo Italiano, e chissà che Elland non possa essere quel tipo di giocatore lì, perché tante volte lui ha propensione offensiva, nel senso che porta proprio sul pallone a livello del centrocampo.
15: Sì, e poi anche una buona giocata in avanti, come dicevi prima, capacità tecniche anche poi per saper, dopo averlo condotto, distribuire il pallone. Un po' di messaggi, chiuderemo alle 11:58 per lasciare la linea Giopoggi a Borgo Panigale, a Bologna, poi riprenderemo come detto la linea successivamente qui da Valles nel corso del pomeriggio, ma un po' di messaggi, che ce ne sono tanti da leggere. Se ne avete ancora di curiosità, scriveteci adesso al 366-402-4022. Massimo e Mats, ti leggo questi due messaggi. Quello di Massimo, una suggestione: come vice di Miranda io proverei a prendere Mattia Zanotti del Lugano, ex giovanili Inter, classe 2003, terzino sinistro, magari non di grande struttura ma di grande capacità atletica e tecnica. Mats ci chiede invece, come abbiamo visto, e la Zuzzi. Io su Zanotti ho un buonissimo giudizio, l'ho seguito a lungo con le giovanili under, lui che ha fatto una lunghissima trafila con l'under 15, 16, 17 con la nazionale italiana, arrivando poi fino all'under 21, perché ha giocato anche con l'under 21, e è un giocatore del settore giovanile dell'Inter su cui però l'Inter non ha voluto particolarmente credere a livello di prima squadra, tant'è che l'ha ceduto a Lugano. Tra l'altro c'è un'intervista di un po' di tempo fa in cui apertamente a una TV locale Zanotti critica la difesa e il sistema di gioco utilizzato dall'allenatore, quindi è anche uno che poi alle interviste va bello diretto. Zanotti ha capacità tecniche sicuramente,
14: croci torti
15: esattamente, bravo, croci torti, bravo, sì proprio lui,
14: allenatore del Lugano,
15: che è stato, forse gli ascoltatori avranno idea di questo nome perché è stato più volte accostato al Bologna nel corso delle ultime stagioni, e non lo so, è un giocatore interessante. Tra l'altro il Bologna diverse volte nei 100-150 nomi estivi che si fanno credo che sia stato accostato.
14: Sì, è stato accostato, e sinceramente come te ho una buona considerazione di Zanotti, che ha un'ottima tecnica e dispone di un discreto atletismo, ecco, discreto in senso molto positivo, ma è più che discreto l'atletismo di Zanotti. Chissà che non possa tornare in auge questo nome. Devo dire che un po' però credo che il suo valore sia cresciuto nelle ultime stagioni. Io ricordo di una valutazione circa sui 10, anche 12 milioni di euro da parte del Lugano l'anno scorso o anche due anni fa, in cui il Bologna sembrava essere interessato al terzino che gioca in Svizzera. Su Ela Zuzzi, per rispondere poi in maniera completa all'ascoltatore, chiaro che un allenamento non è sufficiente per giudicare un calciatore. Ha subito questo colpo, questo pestone da Casale durante il secondo esercizio di questo allenamento, quindi un po' sofferente, si è lamentato anche nei confronti del compagno di squadra, però nulla di grave, perché poi dopo si è ripreso, ha giocato davanti alla difesa come mediano, ecco, questo ve lo possiamo dire. Giocatore che comunque apprezza molto ricevere il pallone, si fa spesso trovare libero, vuole giocare con il pallone, vuole ricevere per poi andare a giocare in avanti, quindi ecco, questa è una delle sue caratteristiche principali. Non ha sicuramente paura di giocare il pallone, per lui non scotta praticamente mai, si prende dei rischi. Personalmente è un giocatore che stimo tantissimo, quindi a me piacerebbe che il Bologna potesse credere ancora su di lui. È chiaro che però rimane questo dubbio, questo dilemma legato alle sue condizioni fisiche, dato che quest'anno all'Auxerre ha avuto poche possibilità causa infortuni, quindi non sappiamo ancora quale sarà il suo futuro. Sicuramente su di lui, almeno da parte mia, c'è un occhio più attento, perché l'anno scorso, parlo anche per te Leo, è stato uno degli MVP del ritiro 2025.
15: Assolutamente sì, anzi eravamo quasi dispiaciuti che avessero deciso di mandarlo in prestito, un pochettino, no? Dai, diciamolo con sincerità, ci stava piacendo veramente tanto. Poi la scelta di giocare e anche molto all'Auxerre è stato comunque un'idea interessante. Poi sappiamo che purtroppo gli infortuni lo hanno penalizzato tanto sul minutaggio, che è stato inferiore ai 1000 minuti, però l'idea era quella di farlo giocare di più andando in prestito in Ligue 1, il campionato più importante francese, la Serie A francese. Un altro paio di messaggi su Orsolini, che ci scrivono in tanti per quello che riguarda anche il numero 7 del Bologna, che sappiamo oggi essere al centro di questa importante discussione sul suo rinnovo di contratto, come è stato fatto trapelare nelle scorse ore, negli scorsi giorni, da diversi quotidiani, anche da diversi siti come 051. È stato scritto dell'incontro oggi tra l'agente di Orsolini, Michelangelo Minieri, e la società a Casteldebole. Oggi un giorno abbastanza clou, importante, fondamentale per andare a scrivere l'anno 2029 sulla scadenza del contratto del numero 7 del Bologna, mentre viene giustamente riallestito nel migliore dei modi il campo, con una leggera tosatura per renderlo ancora migliore rispetto al pomeriggio, anche se credo che sarà innaffiato copiosamente dalle piogge che arriveranno. Per quello che riguarda i messaggi su Orso, adesso li stavo riprendendo, per quello che riguarda il numero 7 del Bologna, ciao, secondo me Orso, ci scrive un ascoltatore, più che i soldi cerca garanzie sul suo impiego, cosa che deve chiarire con Domenico Tedesco. Questo è un messaggio abbastanza chiaro da parte di un ascoltatore. Ce n'era anche un altro su Orsolini che adesso vado a recuperare. Intanto se vuoi commentare questo ci può stare.
14: Ma guarda, sul messaggio sinceramente adesso devo dire tornerei sul discorso di Orsolini per chiudere la questione, almeno per il momento. Poi è chiaro che oggi ci aspettiamo magari qualche novità date le notizie. Intanto vi chiediamo scusa per il rumore, ma stanno rieducando il campo, forse lo stanno preparando alla pioggia di questo pomeriggio. Chissà che non possa essere questo il lavoro in questo momento dei giardinieri. È un discreto rumore, fanno le macchine dei lavoratori sul campo. Ma su Orsolini io sono sempre della stessa opinione, nel senso che qualche dubbio mi è venuto nel momento in cui la proposta c'era già da tempo e il giocatore effettivamente questa proposta non l'ha ancora accettata, non è stato ancora deciso nel prendere, nel dire questo benedetto sì che praticamente si aspettano tutti. Quindi ecco, tanti tifosi sono qua, moltissimi come dicevi tu con la maglia anche di Dominguez, ma molti con la maglia di Orso, perché ovviamente è uno dei giocatori più acclamati dal popolo bolognese quando è entrato, facendovi un esempio qua in campo per la prima volta, tantissimi applausi per il numero 7 del Bologna. Quindi qua tutti si augurano che possa prolungare la sua permanenza qua. Direi che oggi vi sapremo forse dire qualcosina in più. Adesso passiamo di nuovo la linea a Bologna e ci risentiremo poi nel pomeriggio, mezzogiorno rossoblu con Giovanni Poggi tra qualche minuto. Per il momento, da parte di Frank Loreti
15: e da parte di Leo Bosello, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Rimanete sulle nostre frequenze, nel corso di mezzogiorno rossoblu vi faremo ascoltare la conferenza stampa di Tedesco che andrà in scena tra poco qui a Valles. Nel pomeriggio continueremo a parlare di mercato, di allenamenti, vi daremo tutte le informazioni sul programma dei giorni liberi e non per chi deve ancora salire qui a Valles. Probabilmente lo faremo sotto la pioggia, ma con il sorriso, nel raccontarvi anche il pomeriggio che vivrà il Bologna qui a Valles. Ci sentiamo dopo.
9: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
17: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte. Per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
18: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
19: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
18: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
9: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
17: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Sono le 12 e un minuto.
25: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran e risposte iraniane contro i paesi del Golfo, sono contrastanti le notizie in merito alla notte scorsa. Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta lo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. E ora il nostro approfondimento dedicato al tema della sanità.
27: Le alte temperature di queste settimane rappresentano una sfida importante per la salute pubblica, a maggior ragione in ambienti sovraffollati e spesso carenti in strutture personale come le carceri. Ne abbiamo parlato con Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti.
28: Chiaramente il caldo aumenta la problematica, perché ovviamente non esistono soltanto le patologie virali, esiste anche il fatto che il caldo può dare a chi ha delle problematiche di, diciamo, ipotensione o è immunodepresso o ha diabete o altre cose, poi possono chiaramente creare delle situazioni di salute, diciamo, anche precarie.
27: L'assistenza sanitaria nelle carceri di che cosa avrebbe bisogno secondo voi?
28: Bisogna che il presidio sanitario sia completo, perché ogni volta che si sposta anche per una radiografia un detenuto all'esterno ci muovono le scorte. Quando si arriva al punto sanitario bisogna che ci siano dei percorsi ben predisposti, insomma ci sono anche dei costi per fare questo anche importanti. E quindi secondo noi sarebbe utile, visto che si parla tanto in questo periodo di medicina di prossimità, di creare una medicina di prossimità all'interno dei carceri. Come? Facendo, chiamiamole, dico tra virgolette, le case di comunità all'interno del carcere.
27: In che modo il SUMAI può contribuire?
28: Beh, diciamo, la specialistica ambulatoriale entra all'interno delle case di comunità proprio per prendere in carico quei 12 milioni di malati cronici che si trovano in Italia, e quindi su questo noi abbiamo già un gruppo di medici che può lavorare insieme, quindi che ha proprio quel tipo di attività in maniera particolare di specialistica di primo intervento per evitare che anche i cittadini non detenuti debbano andare in ospedale o in pronto soccorso. Fare all'interno del carcere una casa di comunità potrebbe essere un fatto molto utile, sapendo anche qual è l'epidemiologia, quali sono le condizioni in cui i carcerati si trovano, e quindi ovviamente trovare quelle soluzioni sulla salute e garantire il diritto alla salute della Costituzione anche lì dove chiaramente in quel momento si trovano con una libertà limitata proprio perché devono scontare una pena.
27: Grazie ad Antonio Magi, segretario generale del SUMAI. A presto con nuovi aggiornamenti.
26: È tutto, a più tardi.
25: Nettuno Bologna 1.
29: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
0: Ciao, come stai?
1: Vado a fare un tagliandino.
0: Ok, ma stai bene?
1: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
0: Ma Levante è una carrozzeria.
1: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
0: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
1: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
5: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su McDonald's.it.
20: Mi manchi ma domani torno.
21: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
22: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
30: Emiliana Termofourniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
22: Emiliana Termofourniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
30: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
22: Emiliana Termofourniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofourniture.it.
31: Convenienza? Ma vai da Conad.
32: Via via.
31: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
35: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
36: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
37: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
36: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
35: Mezzogiorno rosso-blu,

Nettuno Bologna 1, buongiorno, buon pomeriggio da Giovanni Poggi, un saluto anche a Manfre che è rifiato un po' per questa metà estate, 14 luglio, è il secondo giorno, avete sentito i ragazzi, Frank e Leo, li sentirete anche nel pomeriggio per un'estate assieme qui, due settimane a Valles, dove è cominciato appunto il ritiro dei rossoblù tedesco, che sono arrivati ieri nel tardo pomeriggio, accolti da una quarantina di tifosi del Bologna che hanno potuto, e anche questa mattina, osservare da vicino e gustarsi una temperatura ottima rispetto a quella che stiamo vivendo qui in città. Calcio, corse, anche primi scatti. Sentivo prima Frank che raccontava della rapidità di Johnny Rowe, che sta facendo già la differenza in questa prima parte di ritiro e si è presentato in gran forma, con la speranza di poterlo presto rivedere fin da subito in rossoblù anche per la prossima stagione. Il top player, uno dei top player del Bologna, ma il mercato ancora deve cominciare per tante squadre. Quello del Bologna comincia a muoversi di ieri sera, più o meno quando il Bologna è arrivato a Valles. Già la sensazione era che le due parti, e parliamo di Federico Lavaglia, come ormai noto, non facesse più parte dei piani del Bologna quando sono stati diramati poi convocati per il ritiro. La sua assenza, c'è chi parlava di questo infortunio, che c'è comunque problemi legati alla lombalgia che l'hanno rallentato nei primi giorni a Casteldebole, ma la realtà è un'altra, la realtà è un po' quella che da tempo di cui si parlava, sul fatto di una

0: possibile partenza che da possibile diventa concreta con Federico Ravaglia, che diventerà a breve un nuovo giocatore del Watford. Andrà a giocare nella Championship inglese, quindi la Serie B, un campionato per me molto bello, molto lungo, in cui il Watford proverà, un Watford della famiglia Pozzo, il Watford di mister Dionisi, ma anche Edoardo Bove, proverà a cercare di tornare in Premier League dopo la retrocessione arrivata qualche anno fa. Per quanto raccolto dalla nostra redazione, quindi Manfredi e poi tutti gli altri, l'operazione è a titolo definitivo, con bonus in caso di promozione del Watford, con il Bologna che ha diritto di recompra, a meno che, come postilla, se il Watford dovesse essere promosso al termine della stagione di Championship, Ravaglia diventerà a tutti gli effetti e in maniera definitiva un giocatore del club del nord di Londra, e in caso contrario invece il Bologna ha la possibilità, in caso Watford non salga in Premier League, di poter riprendere e riportare Federico Ravaglia sotto le due torri. Classe 99, ci sta che un giocatore comunque abbia, ed è normale che sia, il desiderio di giocare, cosa che a Bologna difficilmente avrebbe fatto. Con Tedesco le gerarchie erano già chiare, lui erano anche la scorsa stagione, poi Skrups che si è fatto male anche seriamente a livello muscolare per due volte, quindi ha avuto più spazio, ma resta e sarebbe comunque restato il primo portiere del Bologna. A questo punto scalerebbe, o scala, visto che Ravaglia, l'annuncio è atteso comunque nelle prossime ore, non è a Valles, arriverà presto in Inghilterra. Pessina secondo, Skrupski primo, poi ne parleremo anche nel corso di questa trasmissione. Bologna che si è allenato questa mattina e tornerà a farlo nel pomeriggio alle 17.30, lo farà poi per tutte queste due settimane con i tifosi, con le amichevoli che poi sentiremo e racconteremo qui su Nettuno Bologna 1, e che appunto aspetta adesso anche di, o attende, sta lavorando anche per i mercati in entrata, soprattutto per i centrocampi. I nomi sono quelli ormai da un paio di settimane: da una parte l'Argentina Mondaraín delle Studiantes, classe 2005, ricercato non soltanto di Rosso Blu ma anche da altre squadre. Poi c'è Ugresic, sul quale c'è anche l'Udinese, ci ricordiamo poi un anno fa di questi tempi, la stessa Udinese che lavorava con il Bologna per arrivare su Miller, sembrava una corsa due, arrivato a Udine non è che sia stata poi una presa al momento, ecco, entusiasmante, che abbia portato i frutti sperati alla società friulana. Andiamo e entrando in contatto con Simone Mignelli 051, e che avremo il piacere di sentire tra qualche istante. 051, che ieri è stata la prima testata a in qualche modo ufficializzare o ad entrare a fondare sull'operazione Ravaglia. Lo stiamo raggiungendo, Simo, in attesa che possa rispondere, per parlare di Ravaglia ma non soltanto, anche degli obiettivi del Bologna. In attesa di Simone leggo anche qualche messaggio che sta arrivando qui. Ciao, la promozione del Watford aumenta 40-50, ovvero si ipotizza un piazzamento di centrobassa classifica. Se la cessione di Ravaglia è legata a questo evento, non mi sembra un affare. Guarda, sul discorso Watford onestamente sì, nonostante abbiamo citato i giocatori e l'allenatore, c'è grande ambizione comunque di far tornare il Watford a lottare per i playoff e per la promozione in Premier League, però ci sta, ecco, anche per quello che hanno fatto vedere quest'anno. Sono stati più o meno fino a marzo quasi in lotta per i playoff, dopo si sono spenti e le speranze sono presto evaporate. Simo Minghinelli di 051, sei qui con noi. Ciao Simo, ben ritrovato.
1: Ciao.
0: Buongiorno
1: a tutti.
0: Buongiorno a te, grazie mille per essere qui con noi. Nettuno Bologna 1. Simo, stavo dicendo, bravi, perché siete stati i primi ieri a dare la notizia di Ravaglia al Watford, e quindi se vuoi anche un po' puoi completare il tutto quanto stavo raccontando sull'operazione, se vuoi dirci di più, ecco.
1: Sì, diciamo che è un'operazione che possiamo definire ormai quasi ufficiale, attendiamo soltanto gli annunci per questo trasferimento in Championship del portiere cresciuto nel Bologna, tifoso del Bologna, quindi certamente è un'operazione anche non banale dal punto di vista simbolico, perché il ragazzo ha deciso di tentare un'esperienza altrove, anche un'esperienza affascinante. Nonostante si tratti di una seconda serie, sappiamo quanto è competitiva comunque la, la cosiddetta serie B inglese, e una squadra che è anche ambiziosa per provare a tornare in Premier League. Sappiamo che è una società insomma controllata dalla famiglia Pozzo, e non a caso infatti anche la stessa Udinese si era fatta avanti per Ravaglia, quindi non si può neanche escludere che in un futuro poi qualora il giocatore venisse riscattato dal Watford non si possano riaprire anche le porte della Serie A. Però è chiaro che per il momento dobbiamo stare all'attualità, il trasferimento sarà in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo in caso di promozione in Premier League del Watford. Però qualora il ragazzo dovesse far bene, non si può escludere neanche poi la possibilità che venga riscattato comunque, indipendentemente dal piazzamento finale, e la cifra pattuita è attorno agli 8 milioni di euro, quindi questo incasserebbe il Bologna in caso di riscatto.
0: Simo, guarda, facciamo così, Fra, andiamo in pubblicità un po' prestino, così ne parliamo anche più, in maniera un po' più densa, più concreta dopo la pausa. Grazie intanto.
2: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
3: Anche quest'anno!
2: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
9: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
10: Sei pronto a cambiare le regole? La gamma di autovetture MG ha un prezzo mai visto, a partire da 12.900 euro. Il prezzo che aspettavi, l'auto che non ti aspetti. Benzina, hybrid, plug-in o full electric. Con MG scegli il tuo futuro. E in più 7 anni di garanzia ufficiale. Scopri l'intera gamma da MG Bologna, l'unica concessionaria MG in città.
11: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale MG, a Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
12: Vuoi una nuova macchina da giardino?
13: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
12: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
12: Manferdini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino.
3: autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
15: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
16: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
15: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
16: Ottica In, rivederci, sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
17: Oh Marco, pronto per lo stadio?
18: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
17: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
18: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
17: Davvero?
18: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
19: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Di nuovo live a 12:23 minuti di questo martedì 14 luglio 2026, sempre con Simone Minghinelli 051. Simo, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno di nuovo.
0: Buongiorno a te, scusami se ti ho salutato di fretta prima, ma la pausa incombeva giustamente, ecco, siamo qui ora con un po' più di calma, ti ho tolto il fiato colpevolmente, ora siamo qui a parlare ancora di Bologna, ancora dell'affare, dell'operazione alla Baglia che sta per chiudersi. Come dicevo prima, siete stati i primi ieri a dare questa notizia, e arrivano i primi messaggi anche, te ne giro uno, ho letto anch'io prima di entrare in contatto con te, prima di sentirti. Ciao, la promozione del Watford al momento è quotata 50, ovvero si ipotizza un piazzamento di centro-bassa classifica. Se la cessione di Ravaglia è legata a questo evento non mi sembra un affare, ci scrive questo ascoltatore che non si firma.
1: No, però ripeto, attenzione, diventa obbligo con la promozione in Premier, però se il ragazzo dovesse fare bene, il Watford dovesse essere contento di averlo come portiere titolare, potrebbe comunque decidere di versare i circa 8 milioni al Bologna e riscattarlo. Molto dipenderà dal rendimento di Ravaglia, cioè se Ravaglia fa bene tendenzialmente il Watford lo riscatta, se Ravaglia fa male torna indietro. Gli auguriamo innanzitutto dal punto di vista dell'affetto, della stima per il ragazzo, di fare benissimo, di vivere una bella esperienza in Inghilterra, quindi non perché non vogliamo che torni qui, ma perché vogliamo che faccia una bella carriera e che prosegua facendo sempre meglio, crescendo, mettendosi in luce anche a livello internazionale. Se poi ciò non dovesse accadere tornerà qui, però credo la speranza di tutti, Watford in primis, sia che il ragazzo si ambienti bene, faccia un bel campionato, diventi un titolare affidabile indipendentemente da quella che sarà poi la categoria nella stagione successiva.
0: Ok, quindi tu dici non è dipendente dalla promozione del Watford o meno, quindi diciamo questa è la...
1: Se il Watford va in Premier, diciamo che Ravaglia può anche fare 32 papere consecutive che devono riscattarlo. Non credo che accadrà e non credo che sia, ripeto, l'auspicio di nessuno, però quello è l'obbligo, ecco.
0: Diciamo che per il bene di tutti del Watford il portiere dovrà far bene per andare in Premier, non credo che le due cose possano combaciare, ecco.
1: Però magari non lo so, il Watford arriva quinto, faccio per dire, sì. Non lo so, esce ai playoff, Ravaglia fa una grande stagione, il Watford lo riscatta comunque, okay, credo, okay. Che 8 milioni per un club di Championship non sono una cifra insormontabile.
0: No, non credo, a differenza di tanti altri campionati in giro per l'Europa, anche la Championship gode comunque di introiti importanti e anche di un certo tipo rispetto appunto agli altri campionati. No, era giusto per fare un chiarimento, perché ecco, è una trattativa comunque che doveva volgere al termine, ma per chiarire i dettagli di questa operazione. Mattia scrive: Ravaglia ha fatto bene andare via. Simo, cosa ne pensi?
1: Credo di sì, perché comunque qui era nuovamente insomma sicuro ormai possiamo dire di essere il vice Skorupski, a lui questo ruolo ormai stava stretto e di conseguenza ha preferito andare a fare un'esperienza altrove. È chiaro che, ripeto, si parla di una seconda serie, ma comunque una seconda serie prestigiosa, un'esperienza in Inghilterra che può aprirti ulteriormente tante porte, e quindi penso che sia stata una scelta sensata, così come quella del club. Io credo, arrivati al ormai terzo quarto anno di alternanza, che a volte è stata più marcata, a volte meno, a volte è stata decisa, a volte è stata causata dagli infortuni, però puntare forte su un solo portiere e nel frattempo far crescere alle sue spalle un giovane come Pessina per questa stagione potrebbe essere la scelta giusta. Vedremo quanto riuscirà a crescere Pessina e se effettivamente darà la sensazione di poter diventare un domani il titolare del Bologna, ancora molto giovane, quindi i margini in un senso o nell'altro ci sono. Intanto speriamo che Skorupski stia bene, perché l'ultima stagione fa un po' preoccupare, però comunque parliamo di un portiere assolutamente affidabile.
0: Sì, a questo punto escludiamo qualsiasi tipo di ipotetica trattativa legata ai portieri. Se ti ricordi qualche settimana fa, o comunque appena terminato il campionato, si parlava di Falcone, si parlava di Montipon, quei soliti nomi lì, diciamo che con questa operazione qui Skorupski, Pessina, sì, fine. Questo, ecco, scusami.
1: No, beh, salvo proposte veramente allettanti per Pessina, magari la possibilità di andare a giocare, non so, in un'altra Serie B o comunque qualcosa che possa portarlo a bussare alla porta del Bologna e dire: guardate, io andrei volentieri a giocare lì. Secondo me è già stato fatto un discorso chiaro, quindi ad oggi sono loro due i portieri del Bologna, vedremo chi farà il terzo, probabilmente un giovane, uno di quelli in orbita primavera, però non dovrebbe cambiare molto, anche perché poi un po' tutte le squadre più o meno si stanno mettendo a posto anche a livello di portieri, quindi lo spazio è sempre meno.
0: Rispondo intanto a Marco e a Carlo che ci hanno scritto qui su Notturno Bologna 1. Sentiremo la risposta, lo sentiremo alle 13, tedesco, conferenza torna alle 13 e sentiremo le parole del mister rossoblu direttamente da Valles, per voi, per Carlo e Marco che sono gentilmente scritto qui, ma anche per tutti. Lo sentiremo quindi a breve, le sue prime parole del ritiro e di fatto la seconda conferenza stampa da quando è arrivato in rossoblu. Anche questo ascoltatore qua non si firma e scrive: Ravaglia ha fatto bene andare via, qui gli hanno tirato soltanto, diciamo, del fango addosso per degli errori che fanno tutti.
1: Qualche errore che è rimasto un po' scolpito l'ha commesso indubbiamente, però forse non sono state sottolineate abbastanza le sue parate in tante circostanze che ci hanno tenuto a galla, e quindi è un po' una situazione, non dico 50-50, perché secondo me sono stati molti di più gli interventi positivi degli errori. È che magari gli errori li ha fatti in qualche partita importante, o comunque che sono costati dei punti, o magari nel caso, insomma, della partita con la Aston Villa, non voglio dire la qualificazione perché penso che Bologna purtroppo sarebbe uscito comunque, però ecco, sono rimasti abbastanza impressi e forse sono stati esasperati per quel motivo. Però effettivamente io dico sempre: quando sei un secondo designato e devi giocare tot partite, o per scelta o per esigenze o per emergenza, magari tendi ad esaltarti subito, però poi alla lunga dare continuità, quella continuità che è propria dei primi portieri, dei titolari, non è assolutamente semplice. È difficile per un giocatore di movimento, figuriamoci per un portiere che ovviamente se sbaglia poi è l'ultimo baluardo e non ha nessuno che può salvarlo alle sue spalle, e non è assolutamente facile. Cioè, da una stagione all'altra puoi lavorare, puoi mentalizzarti per passare da secondo a primo, ma durante la stagione è molto difficile. Ravaglia l'ha dovuto fare spesso e tutto sommato secondo me l'ha fatto anche bene.
0: Gli è mancata un po' quella costanza, Simo? Cioè, sul fatto che allora ha sempre risposto presente anche la stagione di Motta, quella della Champions, facendo secondo me dei partitoni, non ha fatto scontati al di là poi dei rigori parati, però il primo anno, quando è stato chiamato in causa, quelle non poche però le volte in cui è stato chiamato, ha fatto molto bene. Forse sul lungo proprio che non è riuscito ad essere costante, perché poi giustamente hai citato purtroppo quella che ci è rimasta impressa di infortunio, mettiamola così, calcisticamente parlando, contro la Aston Villa, partita certamente da dimenticare per lui in primis, però ci ricordiamo anche Genova e altri momenti. Ecco, forse sul lungo un po' è mancato nelle prestazioni, quello che ha inciso anche sul fatto di nella gerarchia di preferire comunque a lui uno Skorupski, magari spesso volentieri non al 100%. Non so cosa ne pensi riguardo.
1: Sì, credo che la scelta sia stata dettata da questi motivi che tu hai elencato, e quindi anche lui ha detto, penso dentro di sé, se devo restare qui ancora col rischio di giocare ogni tanto, poi magari non essere, diciamo, pronto, perché appunto non è facile doversi immedesimare nel ruolo da titolare così all'improvviso, magari prendermi altrettanti nomi, preferisco andare altrove, mentalizzarmi fin da subito come titolare, mettermi alla prova, perché poi è anche un'età in cui secondo me devi decidere cosa fare da grande, e se vuoi provare a fare il titolare qui non te lo fanno fare, è giusto che tu vada altrove, anche se, ripeto, nel suo caso è una cosa un po' particolare, perché non lascia solo un club ma lascia il suo, esatto, club.
0: Luca, secondo me, scrive un messaggio al quale mi ci ritrovo. Ecco, Ravaglia ha avuto la possibilità di fare titolare quest'anno e nel complesso non si è dimostrato all'altezza, quindi trovo giusta la scelta della società, sì, e anche la scelta sua, secondo me, perché come dicevi anche te, Simo, sono favole quelle che i giocatori arrivano per fare anche gruppo, ma, e quindi accettare il fatto di non giocare. Ma per un portiere, secondo me, almeno nel calcio moderno, posso capire una volta quando il secondo portiere una volta non metteva neanche mai i guanti, alcuni secondi portieri con dei primi davanti, mi viene in mente anche Gianluca Pagliuca, sempre presente, però col calcio è cambiato, sempre più partite. Tanto sì, il direttore mi informa che 12:40 abbiamo Tedesco, quindi addirittura prima dell'una, come sempre lavoro super della redazione, e sarà poi prima di salutarti, ne approfitto per stare ancora con te qualche minuto, Simo, quindi ecco, il messaggio di Luca, diciamo, racchiude molto anche delle nostre sensazioni. Arriva un messaggio di Marco, non proprio ottimista. Ciao, mi chiedo cosa abbia spinto Tedesco ad accettare di venire qui. Vabbè, andiamo oltre, aspetta un attimo Marco, non andiamo subito diretti così belli carichi. Calma. Ti chiedo, Simo, perché è arrivato un messaggio sul discorso Lucumi. È vera la clausola? Ci chiede questo ascoltatore la clausola del 20% della futura rivendita in caso di cessione del difensore colombiano? Voi come redazione cosa avete raccolto? Cosa hai raccolto riguardo a ciò?
1: Stiamo cercando di capire esattamente l'entità di questa percentuale, ma sicuramente c'è una percentuale da destinare al Genk. Questo avevamo già scritto, insomma, anni fa, quando il ragazzo arrivò qui, però non c'era mai stata la certezza assoluta su quanto fosse importante questa percentuale. Ci può stare comunque indicativamente che sia tra il 15 e il 20% della rivendita, e quindi è un tipo di operazione che il Bologna ha impostato spesso e volentieri in queste ultime stagioni, per portare a casa dei giocatori che poi si sono rivelati anche importanti, in realtà poi non solo il Bologna, insomma, sappiamo che quando sono state abolite le comproprietà si cercano queste formule un po' alternative, assolutamente lecite, agevolare determinati acquisti e, diciamo, dare la possibilità alla società che cede di tenere, diciamo, un fermino, una mano su quello che è il proprio giocatore, se viene ritenuto dal potenziale importante, quindi potrebbe fare una carriera importante, si mantiene questa percentuale. Quindi io credo che se parliamo di una cifra tra il 15 e il 20% siamo nel giusto per quanto riguarda Lucumi.
0: Simo, mercato a Mondarain, Ugresic, chi più vicino o chi sarebbe più vicino a Bologna?
1: Ma diciamo che per entrambi sono trattative simili, perché il Bologna si è mosso a pari spenti, ha lavorato bene con i club di appartenenza e anche con i giocatori, sono entrambi giovani e di grande prospettiva, però insomma non è bastato per non scatenare asto, comunque circondarsi di contendenti, perché sappiamo che sia l'Estudiantes che il Partizan hanno ricevuto svariate proposte per questi due gioiellini, per quelli che vengono ritenuti così, almeno, ecco, da chi li ha cresciuti e li ha visti spesso e volentieri all'opera. Sono due giocatori diversi, perché Mondarain è un mediano puro, Ugresic è, diciamo, una mezzala offensiva, trequartista, quindi uno non esclude l'altro assolutamente, anzi Bologna sta provando a farli entrambi per rimpolpare il proprio centrocampo e la propria trequarti. Non so dirti al momento chi sia il più vicino, perché ripeto, su entrambi ci sono stati degli inserimenti, per Mondarain soprattutto dalla Premier, per Ugresic anche dall'Italia con il Sassuolo Udinese, ma non solo. Quindi vediamo se c'è la possibilità per il Bologna di dare un'ultima zampata nel giro di qualche giorno e non dilungare troppo questi due affari, perché sappiamo che più passa il tempo più diventa difficile arrivare alla fumata bianca. Vediamo se Bologna riesce a fare uno sforzo e a chiudere almeno uno dei due.
0: Altri nomi? Su Gunther? per la difesa?
1: Ah, di là della...
0: Vai.
1: Sì.
0: La tua raffica, no, la raffica 0-0-51. Non volevi interromperti, vai pure. L'ultimo minuto.
1: Per il centrocampo sono comunque vere, fondate le piste che portano a Foro Russo e Brescianini, che sono due idee che sono venute fuori perché entrambi non rientrano nei piani di Fiorentina e Napoli, quindi potrebbero essere ceduti anche in prestito con diritto di riscatto. Il Bologna le sta valutando queste due opzioni, sono due giocatori in questo caso abbastanza simili, quindi credo o Foro Russo o Brescianini da questo punto di vista. E per quanto riguarda il terzino sinistro,

0: sappiamo, della Fiorentina, ma ci sono anche altri club esteri, e quindi Bologna non intende partecipare ad aste, visto che Real Madrid comunque per cederlo intende monetizzare abbastanza, o comunque anche in questo caso mantenere poi una sorta di ricompra sul ragazzo, quell'operazione un po' in stile Nico Paz che il Real Madrid ha fatto spesso e volentieri nelle ultime stagioni con alcuni suoi giovani di talento. Perciò diciamo Valdepeñas probabilmente è il primo nome, poi a cascata gli altri, ma sicuramente anche lì un terzino sinistro me lo aspetto non troppo in là nel tempo, ecco, per avere subito un sostituto di Miranda pronto.
1: Simo, grazie mille
0: grazie a te
1: per
0: per tutto, come
1: tutto
0: sempre.
1: e grazie a Simone Mingrelli 051, vi seguiamo, vi leggiamo sempre e ad ogni ora,
0: A
1: anche a
0: presto.
1: tarda serata, a presto, ci vediamo alla prossima.
0: Grazie.
1: Simo, grazie per tutto.
0: Ciao.
1: Grazie a Simone Mingrelli, pubblicità e poi tedesco, lo sentiamo, a dopo.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Ciao, come stai?
10: Vado a fare un tagliandino.
9: Ok, ma stai bene?
10: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
9: Ma Levante è una carrozzeria.
10: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
9: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
10: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
11: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
12: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da €24.900 nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8.000. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9.950 su Fiat.it.
16: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
17: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
16: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
17: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
16: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Di nuovo live, Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso blu, siamo pronti per ascoltare, sentire qui su Nettuno.

0: Tutto Bologna 1, le parole di Domenico Tedesco, la prima conferenza stampa a Valles, nel ritiro del Bologna. Lo ascoltiamo.
1: Siamo pronti?
2: Quando volete.
1: Arrivo, un attimo. Voi siete pronti? Ci siete? Tutti?
3: Ciao mister, ti volevo chiedere innanzitutto che cosa si prova, cosa provi ad affrontare per la prima volta un ritiro in Italia con una squadra italiana e che cosa, insomma, che cosa prova un allenatore come te che, insomma, ha sempre fatto allenamenti, preparazioni non nel campionato di Serie A, quindi un'emozione particolare o comunque allenare per te è una missione, è la tua vita, è il tuo lavoro e non ti cambia nulla anche a livello di emozioni?
4: Ma sicuramente non è la prima preparazione che facciamo con una squadra. Innanzitutto tanto piacere che poi sia una squadra italiana ancora di più, a dire il vero, però siamo focalizzati perché abbiamo tanto lavoro di fronte, non è che ci sia tantissimo tempo a pensare di queste cose, diciamo, sul dettaglio, però sicuramente tanto piacere perché è un'emozione bella, positiva.
3: Ti chiedo anche se ti aspetti, ovviamente stanno lavorando i dirigenti all'arrivo di nuovi giocatori, se li aspetti qua già a Valles o se arriveranno magari anche a Bologna quando scenderete.
4: Guarda, sul mercato c'è da dire che il mercato è un po' bloccato, no? Un po' per tutti, perché innanzitutto è l'anno del mondiale è sempre un'annata, un mercato estivo magari un po' più particolare perché ci si aspetta la fine del mondiale, ci si aspetta i giocatori che rientrano, perciò sicuramente c'è un po' di blocco dentro a questo mercato. Poi noi siamo tranquilli perché siamo molto allineati, parliamo tanto sia con Giovanni che con Marco, siamo allineati su tutto, abbiamo le nostre richieste e devo dire che sia Giovanni che Marco stanno lavorando giorno e notte per migliorare la squadra. Ecco.
5: Ciao Domenico.
4: Ciao.
5: Ti chiedo, rispetto alla conferenza di presentazione che avevi fatto, no? Quando hai detto giustamente ho bisogno di vedere i giocatori sul campo, li ho visti solo a video ed è tutta un'altra cosa, ti chiedo che sensazioni hai adesso che, insomma, da qualche giorno hai avuto modo di toccare con mano la squadra, la rosa, e se sei stato colpito. Noi ad esempio oggi dall'intensità dell'allenamento era molto molto alta, molta competizione anche tra i giocatori, se hai avuto le risposte che volevi fino ad ora.
4: Sì, assolutamente. Grazie. Sì, no, stanno facendo molto bene, i primi giorni sono stati positivi, sai, i ragazzi mandano dei messaggi chiari, positivi, nella nostra direzione, è quello che noi vogliamo, perché alla fine deve esserci questa competizione, come dicevi giustamente, deve esserci, e più ci complicano la vita di fare delle decisioni e meglio è per noi, perché alla fine abbiamo una squadra a buon livello, sai, buon livello di allenamento e anche dei giocatori, abbiamo una rosa molto competitiva e perciò siamo tranquilli.
5: Mi ricollego sempre alla conferenza di un mese fa, no? Sì. Quando hai risposto alla domanda precisa sull'obiettivo che parlare di Europa era presto, un mese dopo è ancora presto, sono battute a parte.
4: Ma sì, perché sai, poi noi dicevo anche alla conferenza stampa d'inizio, no? Che noi vogliamo vincerle tutte, però ci sono anche altre squadre. La Serie A è molto competitiva, è una delle top 5, dei top 5 campionati al mondo e sicuramente nessuna gara sarà facile, sai, perciò parlare adesso di Europa dove magari siamo nei primi giorni del ritiro è un po' affrettato secondo me, poi strada facendo vediamo dove ci porta la via.
6: Ciao, sono qui dalla Vite. Ciao.
4: Salve.
6: Ascolta, detto che l'ha fatto nella sua vita, detto che ti mancano dei centrocampisti, ma Bernardeschi lì è un'opzione anche per il dopo? Cioè mezzala proprio?
4: Ma Bernardeschi, sai, Berna, giocatori tipo Berna con quella qualità possono giocare e dare una mano ovunque. Penso.
7: Scusa.
4: No, cioè Berna ci ha già giocato, no? Ci ha giocato a Firenze, ci ha giocato a Torino, se non sbaglio. e giocatori di qualità con quel piede lì, con quella, anche con quella struttura, con quella strategia, possono giocare un po' ovunque. A me piace l'idea, a lui anche, lo stiamo provando lì, però sappiamo che può giocare e coprire più ruoli, ma anche quello lì sì.
6: La seconda è sbagliato dire che le priorità sono un vice Miranda e un centrocampista?
4: Non è sbagliato, penso che non sia un grandissimo segreto che stiamo cercando lì, perché il terzino sinistro manca e anche a centrocampo non, penso che siete molto, molto informati, se a volte leggo il giornale siete molto informati su quale posizione almeno cerchiamo, poi ovviamente fate tantissimi nomi e magari poi arriverà anche quello giusto, non lo so.
6: Falli tu.
4: No, non commento rumori di mercato, assolutamente no.
1: Grazie.
4: Prego.
7: Buongiorno. Buongiorno. Oggi abbiamo sentito molto inglese in campo, è la lingua ufficiale degli allenamenti, poi ero curioso di chiederle una cosa. Lei pensa più in tedesco, in italiano o in altre lingue che magari sono entrate a seconda dei momenti?
4: No, la lingua italiana, solo se ovviamente ci sono dei ragazzi che devo, non lo so, devo dargli qualche informazione, ma ancora non parlano italiano, magari preferisco dare queste informazioni in inglese, sai.
7: E lei invece quando pensa fra sé e sé, in che lingua pensa soprattutto?
4: 50-50, italiano, tedesco, sì.
1: A seconda dei momenti?
4: A secondo del sì, dello stato d'animo forse.
1: È uscito anche spagnolo.
4: Sì, un po'.
8: Salve Tedesco, ci sono quattro giocatori dal settore giovanile, due difensori, due centrocampisti per quelli di movimento, poi ci sono anche i portieri.
4: Sì, esatto.
8: Jaber, Papazov, Badori e Libra. C'è la volontà di portarne uno di questi in prima squadra durante la stagione? C'è la volontà di avere un giovane del prodotto del settore giovanile in prima squadra all'inizio della stagione?
4: Sì, la volontà c'è, perché sai, sono dei ragazzi che non sono qui per motivi, diciamo, di numerici, no? Sono qui perché hanno dimostrato nelle giovanili di poter reggere un certo livello, di poter reggere un certo stile di allenamento, un certo load, no? Stanno facendo bene, anche loro son dati da fare dall'inizio, vediamo, la volontà c'è, però sicuramente non è la prima priorità per loro, sai? La prima priorità è farsi vedere, conoscere la squadra, conoscere me e poi vediamo più avanti, ecco.
8: Stai chiedendo un lavoro specifico ai difensori, abbiamo visto che ne hai parlato anche prima con i difensori centrali, di andare diretto sulla punta, cioè questa volontà anche di andare subito in avanti anche superando il centrocampo, e questa è anche stata una richiesta oggi durante questo allenamento.
4: No, stiamo parlando molto cioè, della fase di possesso, e lì la costruzione dal basso è sicuramente una delle nostre priorità attualmente, perciò che bisogna parlare anche con loro individualmente, perché hanno un compito molto importante, no, in questa fase.
9: Ciao, buongiorno, con Ravaglia che andrà via, Skorupski sarà il tuo portiere titolare e Pessina il secondo?
4: Ma innanzitutto non c'è niente di ufficiale, penso, credo.
10: No, Gloria.
4: Perciò aspettiamo, però è vero che c'è questa possibilità, sì. Se fosse così, Lucas è il numero uno e Massimo diventerà il numero due. Abbiamo grande stima per entrambi.
9: E con Freuler è già finita la storia d'amore con il Bologna?
4: Ma non lo so, sai. Remo è in ottimi rapporti con la società, in ottimi rapporti specialmente con Giovanni, si conoscono da tanti anni e questa storia sta andando avanti. Noi siamo lì ad aspettare un po', un attimino. Un grande giocatore che ha fatto tanto per il Bologna, lo stimiamo tutti, però lì è una storia che va avanti da qualche tempo, no? Perciò aspettiamo Giovanni in una buona comunicazione con lui.
10: Clementi, la RAI di Bolzano. Ecco, innanzitutto se posso chiedere la prima domanda, un'impressione di questo centro sportivo, di questa realtà, è un buon posto per cominciare, lei ingegnere, no? Anche per costruire il Bologna di quest'anno.
4: Il posto è bellissimo, l'hotel è straordinario, abbiamo tanta gente intorno che ci dà una grande mano, il campo è perfetto, le strutture qui sono perfette, è veramente molto positivo, sono e siamo molto contenti di poter lavorare qui questi 12 giorni. Ecco.
10: Okay. Seconda domanda è la stessa, però visto che il collega gli ha detto che pensa 50% tedesco e italiano, se può per i colleghi della RAI tedesca anche qui una sua prima impressione in tedesco di questo luogo, di questo, insomma, di questa casa per i prossimi 12 giorni del Bologna qui a Valles.
4: Der erste Eindruck der Struktur ist richtig positiv. Wir sind überaus glücklich, dass wir hier arbeiten dürfen die nächsten 12 Tage. Ist nicht selbstverständlich, wie die Menschen drumherum uns versuchen ständig zu supporten in jeglicher Hinsicht. Deswegen ist es eine große Freude und Ehre, dass wir hier unseren Startpunkt setzen dürfen.
10: Vielen Dank.
4: Grazie. Gerne.
11: Salve, buongiorno. Salve. Il mercato ovviamente è ancora lungo e ci sono tante situazioni in divenire, ma ci sono giocatori a cui ha sottolineato l'area tecnica, al netto ovviamente dell'offerta irrinunciabile, la loro importanza in questo gruppo? Penso soprattutto a Rowe, penso a Castro, che sono molto ambiti, e penso anche magari al ritorno che ci sarà poi dopo il mondiale di John Lucumi, sempre che sia fattibile.
4: Guarda, l'importante è che io sono sempre in comunicazione con Giovanni e con Marco, loro sanno benissimo le mie esigenze, ma dall'altro lato è anche importante per me sapere le esigenze del club, e siamo molto allineati, sai, come dicevo nella prima conferenza, sono stati molto trasparenti, molto chiari, molto lucidi, e io poi ho preso la decisione di venire qui, dunque siamo molto molto tranquilli. Poi ho trovato un club molto sano, Cederico, ho trovato una struttura, un club, una società molto sana, e posso garantirvi che la troverà anche il prossimo mister. Una società molto sana, sai, io sono sempre allineato con il club, con Giovanni, con Marco. È importante questo.
3: Ti volevo chiedere se magari tu sai cosa.
4: Sono stato chiaro, giusto? Chiaro. Okay. No, perché hai. Ti ho visto un attimino sconvolto.
3: Barcollato al prossimo mister, lui ha barcollato.
4: Sì. È appunto, in futuro, certo, non adesso.
3: No, ti volevo chiedere se magari tu sai cose che noi non sappiamo Oggi c'era un incontro fra la dirigenza e diciamo i procuratori di Orsolini. Quanto tu ci tieni magari ad avere un Orso tranquillo, sano, rilassato? L'ho visto comunque molto sul pezzo, a disposizione, però magari avrà voglia anche lui di chiudere questa querela che sta andando avanti per tanto tempo. E quanto tieni tu a un giocatore come lui?
4: Molto, molto. Noi aspettiamo questa notizia positiva. Perché adesso è un tormentone che va avanti da un po', però ci sta, sai, sono cose che capitano, però per noi Riccardo è molto importante, è importante anche per la società, non solo per me, e credo che, sono convinto che presto risolviamo questa situazione.
2: Prego. Passiamo a Luca Vaccolini, poi chiudiamo.
7: Ho letto che il vostro staff usa molto l'intelligenza artificiale, ero curioso di capire in quali settori del lavoro e in che modo l'intelligenza artificiale può aiutare il lavoro tecnico quotidiano.
4: Lo staff tecnico, dici?
7: Nel calcio di oggi in generale, penso anche il vostro staff.
4: Sì, ma guarda, un po' dappertutto, perché ormai è una realtà che non puoi non usarla, cioè tipo nello scouting sicuramente usiamo questo per filtrare un attimino tanti giocatori che stanno, sono sul mercato, sono a disposizione per filtrare magari quelli che vanno bene per il Bologna. Ti faccio questo esempio, poi ce ne sono tanti altri, però è una realtà che fa parte del lavoro quotidiano ormai.
7: Anche nella lettura dei dati atletici quotidiani?
4: Sì, sicuramente, sicuramente.
2: Frank? Chi ha il microfono? Luca?
12: Sì, una velocissima, mister. Su Odgaard, come lo valuta in questi primi giorni? Dove lo vede? Oggi l'abbiamo visto a centrocampo, magari per un discorso numerico, però ecco, qual è la sua situazione dal suo punto di vista?
4: Ma lo vedo come sottopunta, lui gioca bene lì, da trequartista, si muove benissimo tra le linee, è uno dei giocatori che attacca con tanta continuità anche la profondità, lo ha fatto benissimo negli ultimi giorni, si sta veramente dando da fare. Primo impatto, la prima sensazione molto positiva, lo stiamo usando come mezzala destra, perché non avendo il trequartista nel 4-3-3 l'abbiamo messo lì, sapendo che può giocare anche da punta, che può giocare magari come esterno, però ripeto, la mia sensazione è che lui sia perfetto lì sotto punta, perciò un po' più vicino alla mezzala.
13: Grazie.
4: Volentieri.
2: A posto così?
4: Ok. Bene.
2: Grazie a tutti, allora.
4: Grazie.
2: Possiamo svegliare.
0: Le parole di Domenico Tedesco nella seconda conferenza stampa da allenatore del Bologna, la prima a Valles. Beh, i temi sono tanti, non banale la conferenza del mister, anche i messaggi sono tanti, ne andremo a parlare, andremo a commentare insieme dopo la pausa qui su Nettuno Bologna 1, tra poco.
14: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
15: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
16: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
15: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
14: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
17: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
20: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
21: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
22: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
23: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
24: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
25: Ok, e quindi?
24: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
25: Allora la risposta è MG.
26: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento.
27: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale MG, a Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Di nuovo live con Mezzogiorno Rossoblu, con Franceschi Regia, con Simone Barbuti che ha preparato la conferenza praticamente subito, le parole di mister Domenico Tedesco che abbiamo sentito anche in maniera molto attenta, sempre molto serio, stessa impressione a distanza, poi eravamo presenti al Dallara anche in di più per ovvi motivi quando si è presentato alla città, si è presentato ai tifosi, serio, intenzionato alla lavorare bene come sta facendo fin da subito, tanto doppia seduta anche a Valles, poi tante amichevoli, lo ha fatto anche subito dal raduno e infatti alcuni messaggi che arrivano anche voi avete un po' respirato lo stesso seguendoci sul canale 93, seguendoci qui in radio su Nettuno Bologna 1, siamo tutti un po' saltati dalla sedia o da tavola, visto l'orario, quando ha detto quando arriverà il nuovo mister. Silenzio anche a Valles, 5-10 secondi più o meno, poi ha chiarito, ecco, parla molto bene italiano, parla benissimo tedesco, lui è nato, sono calabro, è cresciuto in Germania, e quindi forse ecco c'era un po' quel difetto lì, l'unica diciamo sbavatura in una comunicazione comunque lineare, bella sciolta, però ecco, non, si pensava ad un addio immediato, in realtà no, tutto a posto, ci hanno confermato anche i giornalisti, i colleghi presenti che ecco dopo si è voluto spiegare. Perché ha visto anche lui stesso facce di alcuni colleghi così particolari una volta arrivata la sua risposta. Riccardo da Casalecchio, curiosità tolta, mister molto molto serio nel senso del lavoro, infatti come dicevamo aziendalista, secondo appunto Riccardo, secondo me vedremo molto i giovani, pochi acquisti, responsabilità ai vecchi tra virgolette, il sorrisetto su Floyer fa pensare ad un rientro. Beh, intanto non una chiusura, almeno da quello che si è potuto sentire, questa buona comunicazione definita tra Sartori, il centrocampista della Svizzera che è appena uscita dal mondiale, quindi comunque adesso un po' di riposo doveroso, ma dovrà poi arrivare anche una decisione per lui. Caso contrario di permanenza a Bologna, puoi trovare una squadra come qui, sappiamo quello, sa quello che trova, sa quello che c'è, però sì, non c'è stata nemmeno un'apertura al dire è certo che resti qui, però rispetto a quanto si era anche letto le scorse settimane, diciamo che sembra che tutto sia ancora in ballo e non sia poi così più distante, ecco, ha dato un 50-50, poi chiaramente saprà molte più cose rispetto a quelle che ha detto e che giustamente non ha fatto sapere, non ha sbandierato, però tiene aperta la porta a centrocampo. Salutiamo anche grandissimo Ale Simone presente qui a Nettuno Bologna 1 e il potente Barilla. Questo periodo della stagione è quello dedicato ai sogni ed è quello che dove occorre catalizzare il maggior numero di energie positive. Ogni persona che tiene al Bologna, qualunque sia il proprio ruolo, dia il meglio di sé per riempire il nostro serbatoio di positività. Il tempo per giudicare il mercato arriverà tra un mese e mezzo, non è ora, ci scrive appunto il potente Barilla. Direi che fa riferimento al messaggio che è arrivato prima dell'ascoltatore che aveva scritto non capisco perché Tedesco sia arrivato qui a Bologna, ma è obiettivamente tanto, troppo presto. Poi di là discorso mercato, ragazzi, non tutti, vedo che sono arrivati anche i messaggi e risposta decisamente più energici, decisamente più ottimisti e positivi, però sono d'accordo con te, ci vuole certamente positività, ci vuole subito, ecco, fin da subito, visto che anche per Tedesco poi è una novità, non eravamo più abituati, avendo avuto gli anni di Motta consecutivi, anche gli anni di Vincenzo Italiano, presto. Poi è altrettanto vero, dopo vado a ripescare un messaggio sul fatto che comunque in un mercato bloccato alcune squadre stiano lavorando in Serie A, nonostante tutto, vedi la Fiorentina, sì, però ecco, non mettiamo subito della negatività o comunque non pensiamo subito male, anche perché se ha scelto Bologna ci sono i motivi e ce ne sono parecchi motivi per i quali ha scelto questa di misurarsi anche nel nostro campionato dopo aver allenato il Belgio, dopo aver allenato in Turchia il Fenerbahce, ecco, non è alle spalle, non ha diciamo delle esperienze banali, anzi anche esperienze con squadre importanti a livello europeo. Io ho letto l'uscita, anche il futuro mister troverà una società sana, nel senso che Tedesco non spingerà per l'acquisto di un nome costoso, ma è allineato sui giovani economici con potenziale da lanciare. Infatti ha ripetuto più volte che è in linea con la società Sartori di Vaio, sì, però ecco, dopo si è spiegato, però il senso è quello, ecco, anche lui è necessita di garanzie, secondo me le ha trovate, però ha fatto sapere che dovranno arrivare dei giocatori, ecco, però con i tempi, anche se sono dell'idea allo stesso modo che qualcuno a Valles dovrà arrivare, perché è lì che si comincia a lavorare. Ecco, il ritiro non è fatto soltanto per far gruppo e per correre, e quindi mi aspetto che qualcosina possa arrivare già magari nei prossimi giorni o la prossima settimana, però sì, sicuramente voleva intendere quello. Non si è dimesso, come qualche famoso giocatore aveva scritto, per fortuna siete voi. Atos, guarda Atos, grazie per il messaggio come sempre, non avevo letto di possibili dimissioni immediate di Tedesco, perdonami, da nessuno, almeno qui a Bologna, quindi non so a chi fai riferimento. E poi dopo ci scrive Andrea: ciao Gio, buon pomeriggio, Ravaglia ha fatto la scelta giusta. Quindi torniamo un passo indietro rispetto alla conferenza stampa di Tedesco. Quest'anno ha dimostrato la sua mancanza di leadership ed ha sofferto troppo la pressione. Saluti Andrea. Ciao Andre. Guarda, non so se abbia sofferto la pressione. È chiaro che da bolognese giocare per il Bologna è da tifoso anche del Bologna, come si è detto e come lui stesso comunque ha dichiarato. Hai responsabilità e forse la senti un po' di più, però parlare di pressione bisogna sempre trovarci lì, però onestamente per me, o penso per, poi non è sempre stato così nello sport, però è un'occasione più che pressione, cioè giocare per la tua gente qui a Bologna in una piazza che comunque non, certamente non ti mette sto pressione, anzi secondo me ha sempre appoggiato tutti, e poi chi può far bene, chi può far male, ma tolto il discorso pressione, secondo me gli è mancata la costanza. Cioè lui il primo anno, quando è stato chiamato in causa, non tante volte come poi lo è stato nelle stagioni successive, ha fatto sempre bene. Cioè, ricordiamo quel must impressor nell'anno della Champions con Motta, la gara interna con la Roma, in cui fece un partitone, una delle tante tappe che hanno portato poi il Bologna alla Champions League. Benissimo il primo anno, ci ricordiamo Napoli, rigore parato nella partita quella che della Champions, l'ha parato su rigore, l'ha parata nel secondo tempo su Osimhen. Abbiamo questi episodi, ci sono anche i guantoni di Ravaglia, ecco, nella qualificazione Champions. Dopo ha fatto, non è riuscito, diciamo, a ripetersi, perché ha avuto, anche quando è stato appunto, gli è stato avviato un ruolo tra i pali per più tempo, è andato un pochino sporcandosi, ecco, il livello di prestazioni e quant'altro. Nell'ultima stagione, onestamente, direi non si può definire certo positiva, al di là della Aston Villa, ma anche il Genova, però quella sicurezza sembrava essere un po' evaporate. Forse lui stesso comunque, avendo anche alle spalle tante partite in questi anni, avendo giocato anche in Europa e tutto, però si sentiva di essere solo guadagnato quello spazio anche nel titolare, invece la realtà parlava d'altro, anche con Italiano e tutto, che quando ha riavuto a disposizione Skorupski comunque non ci ha pensato più di tanto e gli ha ridato fiducia. Ci sta, però ecco, non so se sia un discorso di pressione, certamente basandoci sulle prestazioni ci sta che la scelta anche di Tedesco, che sicuramente avrà visto, avrà parlato, avrà conosciuto, avrà visionato, sia stata quella di tornare a confermare Skorupski come primo portiere, con la speranza che possa recuperare meglio, e Ravaglia come secondo. Ha l'età giusta anche per fare nuove esperienze, per staccarsi da Bologna e per andare a giocare comunque in un campionato secondo me interessante, anche se parliamo di un campionato di Serie B, però la Championship per introiti, come dicevamo prima, anche per storia, per le squadre che ci sono, anche tante grandi inglesi, è bello, divertente, quindi ci sta, una scelta giusta da entrambe le parti, sul fatto di avere Skorupski come primo e di Ravaglia come secondo, non sarà più, sarà Pessina, come poi ha fatto presente anche Tedesco. Massimo, l'ho chiamato Max come secondo e Lukasz come primo. Ancora messaggi. Massimo, a quell'ascoltatore che non capisce perché Tedesco ha scelto Bologna, l'ho spiegato prima al mister, perché è venuto in una società seria. No, ma siamo d'accordo, Massimo, su riguardo anche alla risposta al messaggio precedente. Ecco, non è certo stata una seconda scelta per il mister, e poi ribadisco, è presto, cioè, sicuramente non abbiamo neanche le carte per nessuno, e nemmeno colleghi, noi tutti, lo conosceva prima, lo ha conosciuto prima di arrivare a Bologna, che non c'era modo di seguire nel campionato turco con continuità, non essendo poi c'è chi avrà mezzi potenti e si riuscirà in qualche modo a vedere alcune partite, ma non so onestamente quanti, facendo una media tra tifosi e ascoltatori, e quindi lo stiamo scoprendo adesso, presto per dare un giudizio per un attore che alle spalle, come ho detto prima, ha esperienze importantissime, subito cassarlo senza neanche vederlo lavorare, quindi calma, e quindi sono d'accordo con te Massimo. Riccardo da Casalecchio: dopo l'esperienza avuta Tedesco si è accettato di venire a Bologna perché c'è un progetto di crescita che non vuole dire scudetto a fine campionato. Io da abbonato lo scorso anno ho visto tutte le partite casalinghe, quindi le sconfitte, mi sono riabbonato come tanti altri. Di Vai è stato chiaro, il Dallara deve tornare inespugnabile. Riccardo, ce lo auguriamo presto, peccato per quest'anno, hai fatto bene, e te come tanti tifosi, la tua scelta la sposo, la sposerei ugualmente, l'ho sposata sul fatto di abbonarsi a scatola chiusa, quindi senza vedere la squadra, ma soltanto per amore del Bologna, per amore del rossoblu. Ci sta, sì. Diciamo che è una delle cose che dovrà cambiare, che speriamo possa cambiare. Quest'anno hanno vinto tante troppe squadre, e anche non soltanto le prime della classe. Mi viene in mente Parma, la Cremonese e tante altre, Lazio, che quest'anno certamente non ha brillato e che hanno banchettato Al Dallara, che era diventato dai un fortino, come tante volte l'abbiamo definito. E peccato, però vedi la risposta poi del tifoso, cioè poi ognuno poi sicuramente fa le sue scelte. C'è chi invece, a differenza tua, non è andato giù la stagione interna, e quindi magari l'anno prossimo non tornerà ad abbonarsi. Ecco, queste sono scelte singole, ci sono anche tantissime variabili, quindi non entro e non mi permetterei mai di entrare nel merito. Però sì, dai, speriamo che con Tedesco si torni a assaporare quella quasi sempre imbattibilità casalinga e anche divertirsi, perché ci siamo divertiti un bel po' e mancava tanto. È stata sicuramente della parentesi, comunque dell'avventura fin qui, con Gioia Saputo alla presidenza, in cui il Bologna in questi anni col Motta e col primo italiano, ecco, sicuramente si è tornati a vivere un po' quello che si viveva in passato, tanti anni fa, cioè sul fatto che Bologna i campionati se li costruiva in casa, vinceva e in poche riuscivano a far festa, e poi fuori riusciva comunque in qualche modo a far punti, però era in casa dove mostrava il suo meglio. Speriamo, dai, speriamo Riccardo. Dopo la seconda conferenza stampa di Tedesco, confermo che mi piace molto, soprattutto se farà giocare insieme Bernardeschi e Orsolini, ci scrive Silvana. Sì, come impressioni sono ottime, poi chiaramente parlerà al campo, però dai, si è presentato bene, ha voluto lui fare questa conferenza ma secondo me è un'ottima scelta per rifarsi vedere, per anche fare un primo piccolo bilancio, anche perché di fatto la squadra si è trovata con lui una settimana fa, neanche il ritiro appena cominciato, però ci ha messo la faccia, ecco, non è timido, e anche a me, dai, parole più che parole confortanti, però ecco, già parole sul fatto che un attore torni a parlare a distanza di poche settimane dalla sua presentazione ha fatto piacere. Bernardeschi giocherà, Orsolini vedremo, anche se sul rinnovo, cioè, è più un sì che no. Ecco, l'unica cosa, siamo forse andati un pochino troppo per le lunghe da una parte e dall'altra sul discorso Orsolini, secondo me, premessa, come detto prima, che è più sì che no, è destinato a proseguire la sua avventura qui a Bologna, però siamo andati forse ecco, mi auguro che la risposta arrivi entro valle, entro la settimana se possibile. Perché sono passati troppi mesi, e anche troppo dall'ultimo messaggio di Orsolini, quello social, sul fatto che aveva letto un po' troppe cose che, ecco, non gli andavano a genio, però poi non ha risposto, ecco, ha rotto il silenzio, però non andando oltre. Quindi mi auguro, ecco, che se sarà sì entro Valles, che non si vada troppo in là, ecco, perché sta diventando un po' lunga, un po' troppo lunga. Messaggio vocale.
3: Oggi è l'ultimo giorno per gli abbonati, abbiamo un'idea di quanto i rinnovi sono stati fatti?
0: Guarda, attendevamo, grazie per il messaggio, attendiamo il messaggio del club, non ci sono dati ufficiali, la partenza, come ben saprai, come ben sapete, è andata molto bene, attendiamo i primi dati riguardo ai rinnovi e poi via la seconda fase, però non abbiamo dati ufficiali, quindi non ci inventiamo e non intendiamo inventarci nulla riguardo, appena sapremo qualcosa vi riferiremo il tutto qui su Nettuno Bologna 1. Robby Dabud: Tedesco ha detto che è molto presto per parlare d'Europa, è stato molto chiaro su questo punto, quindi probabilmente ci aspetta un campionato di metà classifica con obiettivo crescita dei giovani. Robby, ci sta che non si sbilanci più di tanto, secondo me in realtà nella testa, nelle idee, o comunque sensazione personale, è che c'è l'obiettivo di restare in una zona che vale per la qualificazione nelle coppe, però essendo ancora molto presto, essendo cominciata adesso la stagione, ci sta che non si sbilanci più di tanto, anche perché la maggior parte delle operazioni che ci saranno, secondo me, saranno tante in entrata e temo, o comunque penso purtroppo anche in uscita, almeno a breve, secondo me, qualcuno partirà, come sappiamo, poi Lukaku in primis, chissà, forse anche qualcun altro, con dei giovani però per far bene. Non credo che nelle intenzioni, anche se è un nuovo ciclo e parte quest'anno, ci sia l'intenzione di fare un campionato così, di stare alla metà classifica. No, secondo me le volontà ci sono per far bene e poi bisognerà far parlare il campo sicuramente. Però non credo che si possa parlare di una stagione metà classifica, dopo degli anni così. Voi mi risponderete: molto dipenderà dal mercato, sì, però credo che nelle volontà e nel desiderio ci sia quello di fare bene, di restare lì tra i primi 7-8 posti. Io non credo che dopo la Champions, dopo l'Europa League, dopo aver sfiorato, e secondo me c'erano tutti i presupposti per arrivare settimi anche quest'anno, però purtroppo secondo me italiano su quello non ha lavorato bene nell'ultima parte di stagione, dalla vigilia della Aston Villa dell'andata in poi fino a fine maggio, perché c'erano i margini, c'era modo di poter chiudere per arrivare in Conference League, visto che l'Atalanta, dopo il doppio turno Champions, purtroppo è, per l'Atalanta, è uscita scombussolata dal doppio confronto col Bayern, e si è visto anche nella Coppa Italia la semifinale persa contro una Lazio non irresistibile, come dicevamo. E quindi dopo annate così, dopo una Champions, dopo un'Europa League, dopo una Coppa Italia, dopo una Conference, che secondo me c'erano, ripeto, i margini per raggiungerla e quindi per restare quest'anno in Europa, secondo me Si proverà e si vorrà sostare sempre in quella zona di classifica. Vedremo. Comunque sì, sui giovani è stato chiaro. Attendiamo novità, ecco, sul mercato e quant'altro. Pausa e poi di nuovo live su Nettuno Bologna 1.
27: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
5: Anche quest'anno!
27: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
6: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
27: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
9: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
10: Ciao, come stai?
11: Vado a fare un tagliandino.
10: Ok, ma stai bene?
11: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
10: Ma Levante è una carrozzeria.
11: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passioni e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
10: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
11: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice.
2: Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
12: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
13: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
12: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
13: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
12: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
13: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
14: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
15: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
16: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
17: Oh Marco, pronto per lo stadio?
29: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
17: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
29: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
17: Davvero?
29: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
30: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
31: Diciamo i procuratori di Orsolini, quanto tu ci tieni magari ad avere un orso tranquillo, sano, rilassato, l'ho visto comunque molto sul pezzo a disposizione, però magari avrà voglia anche lui di chiudere questa querela che sta andando avanti per tanto tempo, e quanto tieni tu a un giocatore come lui?
32: Molto, molto, e noi aspettiamo questa notizia positiva. Perché adesso è un tormentone che va avanti da un po', però ci sta, sai, sono cose che capitano, però per noi Riccardo è molto importante, è importante anche per la società, non solo per me, e credo che, sono convinto che presto risolviamo questa situazione.
0: Tedesco, così okay, su perdi. Orsolini e lo spezzone, il frammento di conferenza stampa che Simone Barbuti con Francesca Regia ci hanno riproposto, anche per rispondere, per completare la risposta, ma anche per completare il discorso tra noi e voi qui su Nettuno Bolognone. I vostri messaggi anche sul futuro di Riccardo Orsolini. È con noi chi la conferenza stampa l'ha vissuta in prima persona assieme ai colleghi a Valles, Massimo Guerrieri TV. Ciao Max.
33: Buongiorno, buongiorno Gio, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te, grazie per essere qui. So che hai 10 minuti e un quarto d'ora, perché sennò chiude il ristorante, quindi al tuo posto io non avrei neanche accettato il collegamento a quest'ora.
33: No. Sì, effettivamente dovete sapere che noi viviamo quotidianamente pranzo e cena un trauma, nel senso che a pranzo dopo le 2 danno solo la pizza, a cena dopo le 10 danno solo la pizza, quindi praticamente mangiamo pizza per 12 giorni.
0: E tu che infatti a differenza mia hai un fisico d'atleta, giustamente dici non voglio la pizza, mangio mangio qualcosa di più, di, diciamo di, esatto, di più sani, sei di più, esatto, sano. Ascolta Max, abbiamo appena risentito le parole di Tedesco, facevano riferimento al futuro di Riccardo Orsolini. Dimmi anche la tua, visto che anche gli ascoltatori ci stanno mandando i messaggi, le sensazioni, le tue quali sono state di questa seconda conferenza del mister?
33: Ma allora, parto da un retroscena e da raccontarvi che poi a telecamere spente Tedesco ci ha chiesto un vis-à-vis, una chiacchierata amichevole con tutti presenti in sala stampa di un quarto d'ora, 20 minuti, e non è esattamente un qualcosa che accade spessissimo, soprattutto quando si parla di calcio, di Serie A e di allenatori di un certo livello. Quindi continua a farmi personalmente, soprattutto dal punto di vista umano, una grandissima impressione Domenico Tedesco, e poi anche comunque a telecamere accese una grande sicurezza nel parlare, una grande lucidità anche nel descrivere le dinamiche con la società. Siamo allineati con Sartori e Di Vaio, siamo allineati sul mercato, sappiamo che sarà lungo perché c'è il mondiale di mezzo, per intenderci un qualcosa di diametralmente opposto rispetto a quello che ad esempio disse Motta tre stati fa, della serie non ho abbastanza giocatori, questa squadra non può competere in Serie A, ho bisogno di altri giocatori. Poi c'è chi ama l'allenatore pressante sulla dirigenza, c'è chi lo ama molto meno. Tedesco sicuramente ama non essere pressante. Sulla questione mercato dei singoli, su Orsolini mi è sembrato molto convinto nel dire: è importante per me, per il mio staff, per la squadra, per la dirigenza. Oggi parlano la dirigenza e il suo agente, il suo entourage, speriamo che vada tutto bene. Cioè fondamentalmente ha detto quello che avrei detto io, avresti detto tu, avrebbero detto tutti i tifosi del Bologna. Non credo in questo momento sia in possesso Tedesco di informazioni in più rispetto a noi, magari lo sarà dopo pranzo quando saranno ultimati i discorsi tra Minieri, l'agente di Orsolini, e Sartori e Di Vaio, e ovviamente poi il Bologna attenderà quanto riterrà opportuno per comunicarci qualsiasi cosa. Però mi pare che abbia descritto molto bene l'importanza all'interno della rosa di Orsolini, e poi aggiungo che ha parlato in maniera netta, decisa anche su qualche altro singolo. Ha detto ad esempio che Odgaard lo vede sotto punta, e quindi immaginiamo che un Bologna con Odgaard contempli il 4-2-3-1, un Bologna senza Odgaard, ma forse questo lo sapevamo già, possa contemplare invece un 4-3-3. Ha detto che Bernardeschi può giocare mezzala, che lo stuzzica l'idea e che anche a Bernardeschi stesso l'idea piace, e quindi che potremo vederlo in quella posizione l'anno prossimo. E poi ha parlato dei portieri dicendo fondamentalmente Pessina sarà il secondo, Skorupski sarà il primo se la cessione di Ravaglia andrà in porto. Lui ha detto non c'è ancora nulla di deciso, noi in realtà sappiamo che non è ancora ufficiale, ma è ufficioso che Ravaglia l'anno prossimo giocherà con la maglia del Watford in Championship, Serie B inglese, e quindi anche questa è una mini notizia. È vero che lo immaginavamo tutti, però il fatto che Tedesco voglia puntare fortemente su Skorupski innanzitutto e poi su Pessina come secondo, nonostante Pessina sia molto giovane e abbia 4 presenze, non 40, non 400 presenze sulle spalle in Serie A, è comunque una notizia dal mio punto di vista almeno molto positiva.
0: Si vede che vuoi andare a mangiare, perché è stato perfetto, sei stato, non sei andato oltre, bravissimo, che ci hai raccontato anche quello che è successo,
33: la fame nei contorni perfetti.
0: No, grazie per questo tuo intervento Max, poi appunto tra poco ti saluto. È interessante anche la cosa che hai fatto sapere, chiaramente il fatto che la conferenza poi sia continuata con voi, perché come hai fatto anche bene a sottolineare, non capita sempre a questi livelli. È successo, ci ricordiamo delle volte anche a Casteldevole con Fenucci, delle volte con Sartori, però ecco, essendo anche appena arrivato, subito questo dialogo che anche mi sembra chiaro, serio, di rispetto delle parti, dei ruoli, è stata sicuramente una bella cosa per dare via a questo ritiro,
33: no.
0: Valles.
33: Sì. Ma devo dire, Gio, io ho poca esperienza, come tu ben sai, ho passato pochissimi allenatori del Bologna, ne ho passati 3 fondamentalmente da quando faccio questo meraviglioso mestiere, e dei 3 non c'è dubbio che il terzo, cioè Domenico Tedesco, sia quello un po' più attento anche nella gestione del rapporto con la stampa, con i media, con chi poi alla fine il Bologna assieme ai tifosi lo segue tutto l'anno, casa, trasferta, in qualsiasi circostanza, quindi anche questo tipo di sensibilità, ecco così la definirei, mi ha particolarmente stupito, ma penso che abbia stupito anche altri colleghi molto più esperti e navigati rispetto a me. Un'altra cosa che mi ha stupito e che vi racconto, ma ve l'avranno già ovviamente raccontata Leo Bosello e Frank Loretti durante Buongiorno Valles, se non erro, è questo il nome della trasmissione, lui fa tattica la mattina. Cioè lui, quando il giocatore è fresco mentalmente dalla notte, vuole che apprenda nozioni di tattica. Per la parte atletica poi c'è tempo dopo pranzo, dopo il riposino, nel pomeriggio c'è sempre tempo per correre e per mettere acido lattico nelle gambe, però la mattina con freschezza mentale bisogna imparare tutti i movimenti che lui vuole che i giocatori imparino, apprendano. Ha lavorato molto sul possesso palla oggi, si ha detto sulla fase di non possesso non ho ancora lavorato ma lavorerò, però intanto stiamo costruendo le basi del possesso palla e lui queste cose qua le vuol fare la mattina ed è non un unicum perché ormai ci sono sempre più allenatori che lo fanno, anche se rimane abbastanza raro. Però è qualcosa secondo me da raccontare, perché qualcuno magari si aspetterebbe la mattina, dopo la notte, sei più riposato, hai più forza nelle gambe per correre, e invece lui questa forza e questa freschezza mentale la vuole usare per lavorare sulla parte tattica.
0: Max Freuler, sensazione più... intanto non di chiusura, per certo.
33: Come... Non di chiusura, ha giustamente parlato del rapporto che Freuler ha con Sartori, perché si conoscono da molto prima rispetto all'esperienza in rossoblù, ha però anche sottolineato che Freuler non è più un giocatore del Bologna formalmente dal 30 di giugno, e questo non è esattamente un dettaglio, nel senso che se poi si vuole proseguire con Freuler dopo che lo svizzero avrà finito le sue vacanze e sarà rientrato a Bologna, bisogna discutere di un nuovo contratto, di un nuovo rapporto, bisogna tra virgolette ripartire da zero per un Freuler bis, perché il contratto è scaduto. Mi pare che si vada sempre più passa il tempo verso un Freuler non c'è e quindi tappiamo il buco a centrocampo e quindi valorizziamo i giovani e quindi proviamo la Zuzzi che è rientrato dal prestito in mediana, cosa che ovviamente oggi Tedesco ha fatto nella parte tattica della seduta mattutina. Ecco, non vedo grande predisposizione mentale, ma è giusto che sia così, nel dire tanto Freuler torna e quindi io quel tassello a centrocampo ce l'ho, perché oggettivamente non puoi fare affidamento su un giocatore che è scaduto a livello contrattuale, e anche in questo Tedesco è perfettamente lucido nel riconoscere che in questo momento
0: perso Max sul più bello.
33: È del Bologna, okay. Poi è chiaro che bisognerà valutare le dinamiche del mercato, ma è del Bologna.
0: Programma di oggi, Max? Anche se molti tifosi lo sanno già, perché oggi... si fosse collegato soltanto adesso.
33: È un programma che sta andando verso la conclusione per la giornata di oggi, nel senso che due appuntamenti li abbiamo già alle spalle: allenamento della mattina e conferenza di Tedesco. C'è l'allenamento pomeridiano, 17:30 all'inizio, e la sensazione è che vedremo tanta corsa e tanta fatica da parte dei giocatori in campo, perché dovrebbe essere la parte atletica oggi pomeriggio di cui vi parlavo prima.
0: Prima di salutarti passo un attimo al basket, perché ho avuto un messaggio riguardo al mercato Virtus. Ci sono novità? Visto che più di qualche tassello deve ancora essere aggiunto.
33: Al momento che mi risulti non ci sono novità, devo poi anche essere sincero nel dire che è due giorni che penso quasi esclusivamente al calcio per ovvi motivi,
0: certo,
33: e quindi non sono freschissimo, diciamo, nelle ultime 48 ore di news e di aggiornamenti. Mi pare che la Virtus debba coprire il tassello più importante, dai, adesso senza stare a nasconderci dietro un dito, cioè la guardia titolare è la guardia titolare a qualsiasi livello, lo abbiamo visto anche in Fortitudo prima dell'arrivo di Morris, si parlava solo di quello, ma perché nella pallacanestro europea e non solo, la guardia titolare è il ruolo principale a livello di punti nelle mani. Poi invece sarà interessante anche capire chi sostituirà Morgan nel ruolo di guardia di riserva, definiamola così, però quello può essere un giocatore magari un po' più giovane, magari da far crescere, magari non parlo di un 2006, parlo anche di un 2000-2001, senza tutta questa esperienza, però in grado di andare a completare in un certo modo il roster da 13-14. La guardia titolare, non dico debba per forza essere un grandissimo nome, ma è comunque un po' l'acquisto di cartello che tutti i tifosi di Virtus si aspettano.
0: E fin qui? Voto? Se si può dare un voto o aspetti?
33: Ma aspetto giusto per una ragione, cioè mi sembra una squadra molto votata alla corsa, alla transizione, okay, alla condivisione della palla, ed è quello che secondo me la Virtus deve fare. Più si abbassa il budget, più bisogna correre. Questo ha raccontato il basket europeo negli ultimi 5-6 anni. Aspetto, perché poi voglio capire se la squadra corre davvero, cioè se Mumbrù ha, diciamo, come concetti, come idee, l'idea appunto di impostare il gioco in un certo modo e l'attacco soprattutto in un certo modo. Quindi aspetto, però per il momento una squadra

0: Noi turno Bologna 1.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
7: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
9: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
13: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
14: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
13: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
14: Ottica In, rivederci, sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
15: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
16: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
15: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
16: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
15: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
16: www.sorcevannini.it.
17: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
18: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
17: E la mia ha fino a 7 posti.
18: Anche la mia.
17: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
15: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in via Leberti Pisciatta 10. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Siamo tranquilli perché siamo molto allineati, parliamo tanto sia con Giovanni che con Marco, siamo allineati su tutto. Abbiamo le nostre richieste e devo dire che sia Giovanni che Marco stanno lavorando giorno e notte per migliorare la squadra, ecco.
20: Siamo allineati con Marco Di Vaio e Giovanni Sartori, con la società, su quelle che sono anche le vicende ovviamente legate non soltanto al campo ma soprattutto al mercato, l'ha definito un po' bloccato per tutti, anche perché è l'anno del mondiale, poi come avete scritto ci sono squadre che stanno muovendo di più, però ecco non sono tante rispetto a quelle che siamo abituate solito inizio estate con il calciomercato, tra queste c'è la Fiorentina che sta

0: pendendo, sta acquistando, è su Val de Peña, sembra quasi fatta la trattativa tra Viola e Real Madrid. Ne abbiamo parlato prima con Simone Minghinelli, però ecco l'obiettivo, Val de Peña si allontana, uno dei nomi di cui si è parlato in questi giorni legati al mondo rossoblu. Abbiamo sentito Tedesco prima parlare di Orsolini, sul fatto che ci sarà questo incontro tra il giocatore, l'entourage e la società per chiuderlo. La speranza del mister è quello di averlo qui anche nella prossima stagione, anche nelle prossime stagioni con il Bologna. Vedremo. Un'apertura per Orsolini c'è stata, anche un'apertura comunque per Freud. Abbiamo parlato prima anche con Massimo Guerri di TV Red 7, che ha vissuto la conferenza stampa di persona, e con Tedesco è rimasto assieme agli altri colleghi presenti su in quota, nella posta, quella la seconda conferenza stampa, diciamo non ufficiale ma ufficiosa, in cui comunque sono state confermate quelle che sono state le sue parole invece, che avete visto su Canale 93, che abbiamo sentito qui su Nettuno Bologna 1, tra mercato e tutto il resto. Saluto Andy che ci seguirà successivamente, una volta terminato Mezzogiorno Rossoblu, ancora un quarto d'ora circa assieme con Quasi Gol e con tanti suoi ospiti, per parlare anche lui di questa conferenza stampa, ma per parlare con voi su Nettuno Bologna 1 i messaggi che stanno arrivando, che sono arrivati oggi, e vi ringrazio. Andrea che scrive anche: Tedesco ha dato la risposta giusta a tutte quelle persone che sono stressate dal mercato, magari preferivano quando c'era Bigon che confezionava super squadre prima del ritiro. Saluti Andrea e grande Andy, grande te. Differente sicuramente, tornando al messaggio, rispetto ai tempi in cui Bigon era dirigente. Ognuno ha le sue. Chiaramente ci sta che ci sia qualche ascoltatore, qualche tifoso un po' più preoccupato per come è cominciato il mercato, e ci sta invece guardare avanti e temporeggiare quasi in parallelo a quelle che sono le scelte del club. Ma ovviamente i dettatori, anche di fronte alle parole tedesche uscite dalla sua bocca, diranno che sono tutte fandonie, e che Saputo lo ha costretto a dire a certe parole. Il messaggio dell'ascoltatore. Poi ancora Robby: finalmente qualcuno che lo dice, italiano non lava bene da Riad in poi, si poteva arrivare ad un settimo posto, ma lo aveva in testa una coppa. Sì, no, beh, tranquillamente, cioè mi dispiace più che evidenziare quelli che sono stati i numeri da un certo punto in poi della stagione, ma anche la gestione della coppa, secondo me, la gestione del pre, quando lui prima della Aston Villa dice: è andata, non giudicatemi, non giudicate i miei 2 anni prima di questa partita. Ma come? Bisogna ancora giocare un quarto di finale e si mettono già le mani avanti. Non è stata una grandissima uscita. Dopo ce ne sono state altre che sono state altrettanto, secondo me, non delle migliori. Poteva sicuramente lavorare meglio a livello di comunicazione, poteva fare meglio. Si è sciolto troppo in fretta il Bologna, ripeto, in una stagione in cui ci sta l'eliminazione con la Aston Villa. Nessuno, la Aston Villa è più forte, ha vinto, andava secondo me gestita anche, preparato in maniera diversa al ritorno, perché si può perdere, ma ci sono modi e modi di perdere. Bologna non è praticamente sceso in campo a Birmingham contro la Aston Villa, e secondo me si poteva fare meglio, visto che l'Europa era tanto tempo prima della Champions e poi l'Europa League, che la città e che i tifosi desideravano, e che Bologna poi si è meritato anche di giocare, di arrivare fino a quel punto della stagione. Poi il campionato, l'Atalanta si è piantata dopo il confronto col Bayern Monaco, l'ha subito parecchio e ha fatto non certamente un finale di stagione positivo. Il Bologna ha avuto modo, ha avuto le partite, ha avuto le occasioni anche per rientrare in classifica, e ribadisco, per arrivare settima non c'è riuscita, e secondo me il finale purtroppo di avventura è stato non positivo. Dispiace per tutto quello che ha fatto invece italiano, a cui saremo sempre grati per la Coppa Italia. Però se siamo qui a giudicare i numeri, ecco, li ho riportati, ma poi anche a livello di prestazione, a livello di conferenze, secondo me gli ultimi 3 mesi non bene. Peccato, perché se no oggi saremmo qui a parlare sicuramente di una conference. So che alcuni ascoltatori magari non, anche nei momenti in cui ci siamo sentiti al posto di qualche puntata al posto di Manfredi, non sarebbero stati tutti contenti di fare la Conference League. Secondo me invece sarebbe stata una bella opportunità, intanto per restare in Europa, per gustarsi il Bologna anche in settimana, per provare ad arrivare in fondo, visto che è una competizione che per me, per le squadre italiane, comunque le squadre sicuramente inglesi come hanno dimostrato, ma di top campionati europei, ti dà l'opportunità di arrivare in fondo, e quindi magari anche di vincerla, di giocare l'anno dopo l'Europa League, nonché di portare un trofeo in bacheca, ma di restare vive in Europa, di restare attivo su non soltanto in campionato, ma anche in altre competizioni. Ci eravamo abituati bene, ed è stato un peccato, secondo me, gestire come sono stati gestiti questi ultimi mesi, gli ultimi mesi della stagione. E niente, quindi sarà, speriamo, un motivo in più per provare a ritrovarla Europa quanto prima. Tornando ai messaggi. Ciao Joe, Suravaglia ha fatto bene per la sua crescita professionale. Secondo me Pessina, se rimane da secondo con affiancato Lucas, può migliorare tantissimo. Ho fiducia che l'anno prossimo possa diventare il primo. Ci scrive Stefano da Imola. Grazie Stefano per il messaggio. Sì, ha fatto benissimo Ravaglia. Ha voglia di giocare e deve essere così. Sarebbe strano il contrario. A Watford sicuramente avrà lo spazio, come detto, in un campionato secondo me molto stimolante, quello inglese, in un contesto differente rispetto alla Bologna che lui conosce bene, nonostante comunque avesse fatto anni in prestito in altre squadre in Serie B. Però secondo me è un'ottima scelta, anche perché qui non avrebbe giocato comunque Skorupski il primo. Su Pessina, sì, non so se l'anno prossimo è nei piani che possa diventare primo, però qualcosina di interessante l'ha fatta vedere, anche se non con continuità, anche perché era il terzo portiere, quindi ha fatto anche tanto, è stato impiegato anche tanto rispetto alla media di impiego dei terzi portieri nelle squadre di Serie A o in generale. Però è anche per lui una bella occasione, anche per imparare alle spalle di Lukasz Skorupski, che ormai a Bologna, come speriamo e come vedremo chissà a breve, anche non sarà soltanto l'unico a restare. Vedi Riccardo Rossolini, uno dei giocatori che qui a Bologna è rossoblu da più tempo. Direi che come maestro Lukasz, per esperienza, per tutto, può essere un buon maestro per Pessina, che comunque le sue esperienze l'ha già fatta anche in nazionale giovanili, ha fatto anche bene. Quindi dai, in bocca al lupo ovviamente Ravaglia, e adesso avanti con questo nuovo team di portieri. Penso che avrà anche le sue occasioni, c'è la Coppa Italia, chissà. Come dicevamo prima, il calcio attuale è diverso rispetto a... Non avrà, vero, il Bologna gli impegni che aveva quest'anno, quindi le quattro competizioni di cui parlavamo, Supercoppa, Europa, però magari anche il tedesco gli darà le sue... gli garantirà le sue occasioni, ecco, per fare un po' di esperienza e... Chissà, vedremo. Comunque ha confermato che saranno questi due i portieri del Bologna. Visto la finale di stagione, pare più che Ravaglia avrebbe rischiato di essere il terzo portiere quest'anno. Il Bologna sembra puntare più forte su Pessina. No, quello non credo, scrive Kenneth. Non credo. Ecco, terzo sarebbe stato troppo. Però secondo sì, cioè, ci sta. Non abbiamo detto, non c'erano, non aveva garanzie, è preferito andare altrove. Si parlava di Torino, si parlava di Watford. E quindi niente, ha scelto e andrà a giocare via. Messaggio vocale.
1: Comunque la scelta di Ravaglia di andare a giocare, a detta di alcuni giornalisti, mi sembra, la settimana scorsa, che scrissero che non aveva ottimi rapporti con Lucas.
0: Sì, non ho letto anch'io, non so dirti di più, ma intanto comunque rapporti o non rapporti, la gerarchia era chiara, cioè prima Skorupski e poi Ravaglia, ma ci sta, ecco, era così anche prima dell'infortunio. Poi diciamo, prima c'è l'anno scorso il campionato, c'è l'Europa League, c'è stata la Supercoppa, la Coppa Italia, e purtroppo ci sono stati anche due infortuni pesanti, perché Skorupski ha avuto infortuni pesanti e quindi ha giocato, ma negli ultimi anni, da quando Skorupski è arrivato a Bologna, è sempre stato lui il primo in maniera discutibile. Ravaglia bravissimo a conquistarsi il posto con Motta e a conquistarsi la fiducia che poi ha avuto, meno bravo sul lungo periodo, come dicevamo prima, a non in qualche modo riuscire a consolidare questa presenza e questa fiducia, ecco. Ci sta, sono professionisti, è lavoro, fai bene, giochi, fiducia, non fai bene, ok, torni a sedere e vediamo quando ridarti, ecco, l'occasione. Ci sta, tutto secondo me molto nella norma, e si va avanti con Pessina giovane. Speriamo, dai, che abbia un bel futuro anche qui a Bologna, perché poi Skorupski non è nemmeno infinito, anche lui ha i suoi anni. Poi i portieri hanno sempre, diciamo, qualche anno in più rispetto ai giocatori di movimento, però non ha vita. Parli di ultimi mesi, ma anche dicembre, gennaio e febbraio sono stati molto negativi, quest'anno andrà meglio, dai Mo, saluti Tommaso. Sì, dai, speriamo, sono d'accordo con te. Primo dicembre con la Cremonese in casa, 1-3. sono pienamente d'accordo con te. Da dicembre in poi, tolta la semifinale con l'Inter di Supercoppa, altra notte da aggiungere a una lista molto, molto bella di ricordi di questi anni, e molto molto male, soprattutto in casa. Infatti poi un ascoltatore prima aveva scritto che è indeciso sull'abbonamento, perché poi ognuno fa le sue scelte, ribadisco, proprio per il rendimento, interno. Poi è arrivato anche un messaggio di un altro tifoso che ha detto: ma l'abbonamento si fa lo stesso e ci sta, ognuno fa le sue scelte. Però posso, comprensibile, ecco, per le prestazioni e i risultati molto deludenti del Bologna in casa da inizio dicembre. Sì, proprio da inizio dicembre in poi sono stati molti più magoni che gioie. C'eravamo abituati molto bene, e quindi quest'anno andrà meglio. Deve, però anch'io sono fiducioso, perché peggio di alcuni pomeriggi è difficile fare. Vedi quello col Parma, ma rimangono certe sconfitte. Però ci sta, si volta pagina e si impara, anche magari anche lo stesso italiano avrà imparato a gestire meglio le partite in casa, anche avrà l'opportunità di farlo ad Istanbul alla guida del Beşiktaş. Quindi auguriamo il meglio per tutte e due, per Vincenzo e ovviamente per il Bologna, che possa tornare a fare molto molto bene in casa. Ciao, per come si impone con i compagni in difesa durante la partita preferisco Pessina Ravaglia. Andrea, ci sta, anche che tu abbia anche visto e letto un po' anche il comportamento, un po' la gestione dei pali e del reparto. Sì, devo dire che ogni tanto qualche, anche Ravaglia con Italiano, qualche bis, però sono cose di campo. Però è una tua lettura e ci sta, e grazie per il messaggio, Andrea, anche che hai notato questo, fa piacere. Vedremo se Pessina, ecco, tornerà presto protagonista, o anche già Valles, chissà se ci diranno qualcosa in più anche Frank, Leo, tutti gli altri che sono presenti lassù. Ciao, se la voce è bella della radio parli sorridendo e questo aumenta il livello. Vanessa, beh, grazie mille per questo messaggio, sei molto buona e molto gentile, troppo, ma ti ringrazio molto e fa molto piacere. Poi vediamo quest'altro messaggio, in compenso non muovo il mouse. Ciao Manuel da Bologna, quanto è vero, la voce di Spia Bologna è uno dei tanti nomi, che ormai sono tanti quelli che sono stati accostati, e questo da diverso tempo, perché ne parlavamo anche con Manfred e con altri ormai già un mesetto e mezzo fa. Al momento non c'è ancora una qualcosa di concreto sul fatto che sia, però le voci sì, cioè l'interesse c'è, l'interesse per Espi c'è, però ancora di affari in chiusura e di ritiro d'arrivo non vi è la certezza. Vedremo anche magari di riuscire ad aggiornarti e già aggiornarci nelle prossime ore, in giornata, nei prossimi giorni, anche con la speranza di vedere qualche nuovo acquisto a Valles, perché come ho detto prima ci sta ovviamente anche stare attenti con l'antenna dritta sul mercato, sia in entrata che in uscita, ma allo stesso modo riuscire a lavorare con qualcuno in più di quelli che ci sono, e soprattutto non può che cadere a centrocampo l'occhio, visto che sono soltanto due di ruolo, uno è Pobega, l'altro è Lazzuzzi, sempre in attesa ovviamente di Moore e Ferguson, che però stanno vivendo un po' di riposo, un po' di ferie dopo il mondiale. Però ecco, il ritiro è fatto anche per lavorare, per mettere le basi per la stagione, quindi non soltanto per correre e mettere benzina alle gambe, come diceva giustamente anche Max, che ha fatto presente che la mattina si lavora anche tanto sulla tattica, sul gioco, sulla costruzione, sui principi che saranno poi parte della nuova stagione del Bologna. Per cui ecco, centrocampo secondo me è speed, si parla di reparto offensivo sia davanti ma anche a centrocampo. Sarebbe bello riuscire magari a vedere qualche volto nuovo. Ugresic, Mondarain sono i nomi su cui il Bologna è in maniera più forte, più decisa, ecco. La speranza è di vedere almeno uno di due già nei prossimi giorni, già la prossima settimana, per lavorare con qualcuno in più in vista dell'inizio del campionato, il penultimo weekend di agosto. Un minutino la chiusura, allora ricordiamo un po' gli appuntamenti, visto che palinsesto cambia un po' durante l'estate, con noi per voi qui su Notturno Bologna 1, Andy, con Quasi Gol, e poi direttamente con... Grazie mille Fra, dalle 16.30, Frank Loretti, Leo Bosello, Filippo Cotti, un po' tutto e tutti, da Valles anche con i tifosi presenti, con la corsa, le corse del Bologna e chissà anche con magari qualche ospite, qualche sorpresa per vivere questo secondo giorno di ritiro. Con voi sono Tura Bologna 1, grazie a Fra in regia, Andy con Quasi Gol, con voi domani, Mezzogiorno Rossoblu da Giovanni Poggi, buona giornata, buon martedì, ciao!
2: Mezzogiorno Rossoblu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 13:59.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: La crisi medio orientale, notte di raid americani sull'Iran, Trump annuncia siamo di nuovo in guerra, presto distruggeremo il sito nucleare di PKX Mountain vicino Teheran. Dall'Iran lancio di missili e droni sui paesi del Golfo, colpite due petroliere degli Emirati. Trump non molla poi la presa su Hormuz, saremo noi, dice, a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. A Roma l'avvio oggi dei colloqui Israele-Libano, incontro tra diplomazia l'ambasciata USA. Il ministro degli esteri Tajani dimostra il ruolo dell'Italia per la pace, ipotizzando poi l'intervento post-conflitto.
9: L'Italia intende svolgere un ruolo importante anche dopo, sia con una presenza una volta conclusa la missione UNIFIL, sia per quanto riguarda la formazione dell'esercito regolare libanese al fine di rinforzare le attuali istituzioni.
8: Terza ondata di caldo sull'Italia, bollino rosso per Perugia, Firenze, Brescia, Torino. Domani saranno 7 le città in rosso. Sport mondiali, alle 21 italiana Dallas, prima semifinale Francia-Spagna, domani l'Argentina campione in carica affronta l'Inghilterra. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
5: Nettuno Bologna 1.
10: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
11: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1° settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
10: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
11: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
10: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
12: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
14: No, io lassù non ci salgo.
15: Neanche io, soffro di vertigini.
16: Manutenzioni in altezza?
17: La parola d'ordine è sicurezza.
16: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
18: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
19: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
20: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
21: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
22: Sei pronto a cambiare le regole? La gamma di autovetture MG ha un prezzo mai visto, a partire da 12.900 euro. Il prezzo che aspettavi, l'auto che non ti aspetti. Benzina, hybrid, plug-in o full electric. Con MG scegli il tuo futuro. E in più, 7 anni di garanzia ufficiale. Scopri l'intera gamma da MG Bologna, l'unica concessionaria MG in città.
23: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale MG. A Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
26: Nettuno Bologna 1, quasi gol.
1: Buongiorno, benvenuti a Quasi Gol con Andy Persico e Simone Nestini. Partiamo subito con le parole di mister Mimmo Tedesco, direttamente da Valle, in italiano. Eccole qui, eccole qui.
27: Mister, ti volevo chiedere innanzitutto che cosa si prova, cosa provi ad affrontare per la prima volta un ritiro in Italia con una squadra italiana, e che cosa, insomma, che cosa prova un allenatore come te che, insomma, ha sempre fatto allenamenti, preparazioni non nel campionato di Serie A, quindi un'emozione particolare o comunque allenare per te è una missione, è la tua vita, è il tuo lavoro e non ti cambia nulla anche a livello di emozioni?
28: Ma sicuramente non è la prima preparazione che facciamo con una squadra. Innanzitutto tanto piacere che poi sia una squadra italiana ancora di più, a dir il vero, però siamo focalizzati perché abbiamo tanto lavoro di fronte, non è che ci sia tantissimo tempo a pensare di queste cose, diciamo, sul dettaglio, però sicuramente tanto piacere perché è un'emozione bella, positiva.
27: Ti chiedo anche se ti aspetti, ovviamente stanno lavorando i dirigenti all'arrivo di nuovi giocatori, se li aspetti qua già a Valles o se arriveranno magari anche a Bologna quando scenderete.
28: Guarda, sul mercato c'è da dire che il mercato è un po' bloccato, non un po' per tutti, perché innanzitutto è l'anno del mondiale è sempre un'annata, un mercato estivo magari un po' più particolare perché ci si aspetta la fine del mondiale, ci si aspetta i giocatori che rientrano, perciò sicuramente c'è un po' di blocco dentro a questo mercato. Poi noi siamo tranquilli perché siamo molto allineati, parliamo tanto sia con Giovanni che con Marco, siamo allineati su tutto, abbiamo le nostre richieste e devo dire che sia Giovanni che Marco stanno lavorando giorno e notte per migliorare la squadra. Ecco.
0: ciao Domenico.
28: Ciao.
0: Ti chiedo, rispetto alla conferenza di presentazione che avevi fatto, no? Quando hai detto giustamente ho bisogno di vedere i giocatori sul campo, li ho visti solo a video ed è tutta un'altra cosa, ti chiedo che sensazioni hai adesso che insomma da qualche giorno hai avuto modo di toccare con mano la squadra, la rosa, e se sei stato colpito. Noi ad esempio oggi dall'intensità dell'allenamento era molto molto alta, molta competizione anche tra i giocatori, se hai avuto le risposte che volevi fino ad ora.
28: Sì, assolutamente. Grazie. Sì, no, stanno facendo molto bene, i primi giorni sono stati positivi, sai, i ragazzi mandano dei messaggi chiari, positivi nella nostra direzione, è quello che noi vogliamo, perché alla fine deve esserci questa competizione, come dicevi giustamente, deve esserci, e più ci complicano la vita di fare delle decisioni e meglio è per noi, perché alla fine abbiamo una squadra a buon livello, sai, buon livello di allenamento e anche dei giocatori, abbiamo una rosa molto competitiva e perciò siamo tranquilli.
0: Mi ricollego sempre alla conferenza di un mese fa, no? Sì. Quando hai risposto alla domanda precisa sull'obiettivo che parlare di Europa era presto, un mese dopo è ancora presto, sono battute a parte.
28: Ma sì, perché sai, poi noi dicevo anche alla conferenza stampa d'inizio, no? Che noi vogliamo vincerle tutte, però ci sono anche altre squadre. La Serie A è molto competitiva, è una delle top 5, dei top 5 campionati al mondo, e sicuramente nessuna gara sarà facile, sai, perciò parlare adesso di Europa, dove magari siamo nei primi giorni del ritiro, è un po' affrettato secondo me. Poi strada facendo vediamo dove ci porta la via.
2: Ciao, sono qui dalla Vite. Ciao.
28: Salve.
2: Ascolta, detto che l'ha fatto nella sua vita, detto che ti mancano dei centrocampisti, ma Bernardeschi lì è un'opzione anche per il dopo? Cioè mezzala proprio?
28: Ma Bernardeschi, sai, Berna, giocatori tipo Berna con quella qualità possono giocare e dare una mano ovunque. Penso.
2: Scusa
28: Filippo. No, cioè Berna ci ha già giocato, no? Ci ha giocato a Firenze, ci ha giocato a Torino, se non sbaglio. E giocatori di qualità con quel piede lì, con quella, anche con quella struttura, con quella strategia, possono giocare un po' ovunque. A me piace l'idea, a lui anche, lo stiamo provando lì, però sappiamo che può giocare e coprire più ruoli, ma anche quello lì sì.
2: La seconda, è sbagliato dire che le priorità sono un vice Miranda e un centrocampista?
28: Non è sbagliato, penso che non sia un grandissimo segreto che stiamo cercando lì, perché il terzino sinistro manca e anche a centrocampo penso che siete molto, molto informati, se a volte leggo il giornale siete molto informati su quale posizione almeno cerchiamo, poi ovviamente fate tantissimi nomi e magari poi arriverà anche quello giusto, non lo so.
2: Falli tu.
28: No, non commento rumori di mercato, assolutamente no.
3: Grazie.
28: Prego.
4: Buongiorno. Buongiorno, oggi abbiamo sentito molto inglese in campo, è la lingua ufficiale degli allenamenti, e poi ero curioso di chiederle una cosa, lei pensa più in tedesco, in italiano o in altre lingue che magari sono entrate a seconda dei momenti?
28: No, la lingua italiana, solo se ovviamente ci sono dei ragazzi che devo, non lo so, devo dargli qualche informazione, ma ancora non parlano italiano, magari preferisco dare queste informazioni in inglese, sai.
4: E lei invece quando pensa fra sé e sé, in che lingua pensa soprattutto?
28: 50-50, italiano, tedesco, sì.
3: A seconda dei momenti?
28: A seconda dello stato d'animo forse.
3: È uscita anche spagnolo?
28: Sì, un po'.
5: Salve Tedesco, ci sono quattro giocatori dal settore giovanile, due difensori, due centrocampisti per quelli di movimento, poi ci sono anche i portieri, Jaber, Papazov, Badori e Libra. C'è la volontà di portarne uno di questi in prima squadra durante la stagione? C'è la volontà di avere un giovane del prodotto del settore giovanile in prima squadra all'inizio della stagione?
28: Sì, la volontà c'è, perché sai, sono dei ragazzi che non sono qui per motivi, diciamo, di numerici, no? Sono qui perché hanno dimostrato nelle giovanili di poter reggere un certo livello, di poter reggere un certo stile di allenamento, un certo load, no? Stanno facendo bene, anche loro son dati da fare dall'inizio, vediamo, la volontà c'è, però sicuramente non è la prima priorità per loro, sai? La prima priorità è farsi vedere, conoscere la squadra, conoscere me, e poi vediamo più avanti, ecco.
5: Stai chiedendo un lavoro specifico ai difensori, abbiamo visto che ne hai parlato anche prima con i difensori centrali, di andare diretto sulla punta, cioè questa volontà anche di andare subito in avanti, anche superando il centrocampo, e questa è anche stata una richiesta oggi durante questo allenamento?
28: No, stiamo parlando molto cioè, della fase di possesso, e lì la costruzione dal basso è sicuramente una delle nostre priorità attualmente, perciò che bisogna parlare anche con loro individualmente, perché hanno un compito molto importante, no, in questa fase.
6: Ciao, buongiorno, con Ravaglia che andrà via, Skorupski sarà il tuo portiere titolare e Pessina al secondo?
28: Ma innanzitutto non c'è niente di ufficiale, penso, credo, no?
7: Gloria.
28: Perciò aspettiamo, però è vero che c'è questa possibilità, sì. Se fosse così, Lucas è il numero uno e Massimo diventerà il numero due. Abbiamo grande stima per entrambi.
6: E con Freuler è già finita la storia d'amore con il Bologna?
28: Ma non lo so, sai. Remo è in ottimi rapporti con la società, in ottimi rapporti specialmente con Giovanni, si conoscono da tanti anni. E questa storia sta andando avanti, noi siamo lì ad aspettare un po', un attimino, un grande giocatore che ha fatto tanto per il Bologna, lo stimiamo tutti, però lì è una storia che va avanti da qualche tempo, no? Perciò aspettiamo Giovanni in una buona comunicazione con lui.
8: Clementi, la Rai di Bolzano. Ecco, innanzitutto posso chiedere la prima domanda, un'impressione di questo centro sportivo, di questa realtà, è un buon posto per cominciare, lei ingegnere, no? Anche per costruire il Bologna di quest'anno.
28: Il posto è bellissimo, l'hotel è straordinario, abbiamo tanta gente intorno che ci dà una grande mano, il campo è perfetto, le strutture qui sono perfette. È veramente molto positivo, sono e siamo molto contenti di poter lavorare qui questi 12 giorni. Ecco.
8: Okay. Seconda domanda è la stessa, però visto che il collega gli ha detto che pensa 50% tedesco in italiano, se può per i colleghi della Rai tedesca anche qui una sua prima impressione in tedesco di questo luogo, di questo, insomma, di questa casa per i prossimi 12 giorni del Bologna qui a Valles.
28: Der erste Eindruck der Struktur ist richtig positiv. Wir sind überaus glücklich, dass wir hier arbeiten dürfen die nächsten 12 Tage. Ist nicht selbstverständlich, wie die Menschen drumherum uns versuchen ständig zu supporten in jeglicher Hinsicht. Deswegen ist es eine große Freude und Ehre, dass wir hier unseren Startpunkt setzen dürfen.
8: Vielen Dank.
28: Grazie. Gerne.
9: Salve, buongiorno. Salve. Il mercato ovviamente è ancora lungo e ci sono tante situazioni in divenire, ma ci sono giocatori a cui ha sottolineato l'area tecnica, al netto ovviamente dell'offerta irrinunciabile, la loro importanza in questo gruppo? Penso soprattutto a Rowe, penso a Castro, che sono molto ambiti, e penso anche magari al ritorno che ci sarà poi dopo il mondiale di John Lukumi,
10: sempre che sia fattibile.
28: Guarda, l'importante è che io sono sempre in comunicazione con Giovanni e con Marco, loro sanno benissimo le mie esigenze, ma dall'altro lato è anche importante per me sapere le esigenze del club, e siamo molto allineati, sai, come dicevo nella prima conferenza, sono stati molto trasparenti, molto chiari, molto lucidi, e io poi ho preso la decisione di venire qui, dunque siamo molto molto tranquilli. Poi ho trovato un club molto sano, c'è da dire che ho trovato una struttura, un club, una società molto sana, e posso garantirvi che la troverà anche il prossimo mister, una società molto sana, sai, io sono sempre allineato con il club, con Giovanni, con Marco, è importante questo.
27: Ti volevo chiedere se magari tu sai cosa.
28: Sono stato chiaro, giusto? Chiaro. Okay. Perché hai. Ti ho visto un attimino sconvolto.
27: Barcollato al prossimo mister, lui ha barcollato.
7: Al prossimo mister, allora
28: sì. Appunto, in futuro, certo. Non adesso.
27: No, ti volevo chiedere se magari tu sai cose che noi non sappiamo. Oggi c'era un incontro fra la dirigenza e diciamo i procuratori di Orsolini. Quanto tu ci tieni magari ad avere un orso tranquillo, sano, rilassato, l'ho visto comunque molto sul pezzo, a disposizione, però magari avrà voglia anche lui di chiudere questa querela che sta andando avanti per tanto tempo, e quanto tieni tu a un giocatore come lui?
28: Molto, molto, e noi aspettiamo questa notizia positiva. Perché adesso è un tormentone che va avanti da un po', però ci sta, sai, sono cose che capitano, però per noi Riccardo è molto importante, è importante anche per la società, non solo per me, e credo che, sono convinto che presto risolviamo questa situazione. Prego.
10: Passiamo a Luca Vaccolini, poi chiudiamo.
4: Ho letto che il vostro staff usa molto l'intelligenza artificiale, ero curioso di capire in quali settori del lavoro e in che modo l'intelligenza artificiale può aiutare il lavoro tecnico quotidiano.
28: Lo staff tecnico, dici?
4: Nel calcio di oggi in generale, penso anche il vostro staff.
28: Sì, ma guarda, un po' dappertutto, perché ormai è una realtà che non puoi non usarla, cioè tipo nello scouting sicuramente usiamo questo per filtrare un attimino tanti giocatori che sono sul mercato, sono a disposizione, per filtrare magari quelli che vanno bene per il Bologna, ti faccio questo esempio, poi ce ne sono tanti altri, però è una realtà che fa parte del lavoro quotidiano ormai.
4: Anche nella lettura dei dati atletici quotidiani?
28: Sì, sicuramente.
10: Frank? Chi ha il microfono? Luca?
11: Sì, una velocissima, mister. Su Odgaard come lo valuta in questi primi giorni? Dove lo vede? Oggi l'abbiamo visto a centrocampo, magari per un discorso numerico, però ecco, qual è la sua situazione dal suo punto di vista?
28: Ma lo vedo come sottopunta, lui gioca bene lì, da trequartista, si muove benissimo tra le linee, è uno dei giocatori che attacca con tanta continuità anche la profondità, lo ha fatto benissimo negli ultimi giorni, si sta veramente dando da fare, primo impatto, la prima sensazione molto positiva, lo stiamo usando come mezzala a destra, perché non avendo il trequartista nel 4-3-3 l'abbiamo messo lì, sapendo che può giocare anche da punta, che può giocare magari come esterno, però ripeto, la mia sensazione è che lui sia perfetto lì sotto punta, perciò un po' più vicino alla mezzala. Grazie. Volentieri.
10: A posto così?
28: Ok.
10: Bene. Grazie a tutti, allora.
28: Grazie.
12: Abbiamo sentito le prime parole da Valles di mister Mimmo Tedesco, in italiano e in tedesco. Simone Nestini, buongiorno, benvenuto.
13: Buongiorno, ben trovato.
12: Ben trovato soprattutto a te. Adesso andiamo in pubblicità.
13: Dillo anche in tedesco.
12: Mit pubblicità.
13: Facile così.
12: Rummenigge. Adesso andiamo in pubblicità, rientriamo, commentiamo e lo facciamo con un ospite, con Enrico Bonzanini, che sarà il primo ospite
13: però
12: di puntata. Pubblicità per noi.
25: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
14: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
15: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
14: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
15: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
14: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
16: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
17: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
18: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
17: Fantastico, e adesso?
18: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
17: E loro risolvono?
18: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
17: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
18: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
19: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
15: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
17: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
15: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
17: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
15: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: E rientriamo, eccoci qui, 14:24, dopo la conferenza di Mimmone Tedesco da Valles. Ringraziamo chi ci ha fornito tutti i contributi che sono arrivati, con le domande anche dei colleghi durante la conferenza. Simone, la tua impressione, che rima,
13: che fa anche rima, mamma mia. No, io vedo, sento una persona con le idee molto chiare, lo vedo bello carico, lo vedo molto tranquillo, e questa è una cosa che comunque insomma, visto che è un anno particolare, un anno di ripartenza, è un anno zero, no? Non mi sembra uno che ha un punto interrogativo piantato in mezzo alla fronte.
12: No, è un ingegnere, già questo è una buona.
13: Cioè, tu dici ha dei razionali molto.
12: Sì, ma una buona spina dorsale.
13: Ti dico, mi ha fatto piacere il fatto che abbia preso tanti primavera. Mi ha fatto piacere il fatto che parli in egual misura, no, potenzialmente, di un Bernardeschi come di un Libra. E questo secondo me vuol dire tanto, nel senso che è un'apertura, no, al futuro e al tipo di Bologna che verrà, che secondo me è molto molto molto positiva. Questo è l'impressione che ho avuto.
12: Guarda, io di solito non condivido le tue impressioni, però questa la sposo al 100%, perché è effettivamente reale quello che penso anch'io, quello che ha trasmesso il buon mister Tedesco durante tutto il momento della conferenza stampa, ma anche con quello che ha fatto vedere in campo, quel poco che comunque siamo riusciti a vedere in campo, con anche un parlare in inglese con i ragazzi, nel puntualizzare che non parlano ancora italiano, virgolette, ancora in maiuscolo, quindi tutti dovranno allinearsi. Lui parla sei lingue, credo che quando hai un esempio del genere fai fatica
4: per forza di cose,
12: esatto, fai certo. fatica a dargli contro nel suo modo di intendere lo stare in campo. Vediamo due messaggi al volo. Walter: ho rinnovato l'abbonamento, vedere l'opera tedesco senza preoccuparmi dei rinnovi degli acquisti, penso già che dalle due interviste ha le idee chiare, già alcuni messaggi li ha mandati, assolutamente, lo sottolineavamo appunto anche sul modo di stare in campo, perché riuscire a intendersi tutti al di là della lingua è un bel andare, perché risolvi parecchi problemi e magari un paio di gol in meno durante la stagione li prendi, Ione.
4: Sì, anche perché la comunicazione tipica, cioè il linguaggio del corpo in campo, va accompagnato anche da quelle... Infatti quando prima il collega, no, chiedeva se lui pensava di più in italiano o in tedesco, se volete vi dico io cosa dice...
12: Credo Luca Baccolini.
4: Baccolini, esatto. Ecco, allora Bacco, se vuoi ti dico io cosa pensa in italiano.
12: Sì, l'abbiamo fuori onda, l'abbiamo detto, in italiano penso in un modo...
4: In italiano, secondo me,
12: perché rende di più in italiano.
4: Esatto, assolutamente.
12: Bella Andy, noi ci stiamo squagliando dal caldo, ma siamo carichi come delle molle. Venerdì Valles con la Speranza, non con mia mamma, perché mia mamma comunque sta a casa, la salutiamo. Si chiama Speranza, con la Speranza di qualche colpo importante. Beh, io non so se verrà colpi importanti, questo non mi è dato sapere, però sicuramente riuscire a mantenere l'ossatura di questa squadra è importante per capire che tipologia di mercato fa il Bologna. Se tu mantieni i pezzi da 90 di questa squadra, tu hai già fatto un gran mercato, secondo me.
4: Beh, allora, intanto mi pare di aver capito che c'è la conferma o quasi conferma di Orsolini.
12: Sai che non lo so, sai che non ne ho la più pallida idea. Io spero ci siano delle conferme che arrivino.
4: No, però anche da come parlava lui,
12: sì,
4: è importante per il Bologna, è importante per
12: me. Perché dopo Ferreira Pinto, finché non vedo della roba scritta su carta.
4: Però no. Guarda, così fermiamo subito magari lo scetticismo di chi vuol parlare di
12: mercato.
4: Ma
12: non
4: mercato.
12: È scetticismo, eh.
4: No, ma dico in generale.
12: Ah, ok.
4: Ok,
12: ok. Okay.
4: Abbiamo visto quello che è successo a Ederson, no?
12: Sì.
4: Era già destinato, pronto, ha giocato il mondiale, era già sull'aereo, poi alla fine ha delle offerte, comunque sia, sta ridiscutendo con l'Atalanta e probabilmente rimarrà. Questo, voglio dire, visto che tu mi parlavi di ossatura, magari lo stesso Remo Freuler, che comunque per il Bologna a livello, diciamo, strutturale è molto importante, una volta rientrato dal mondiale, una volta che si è guardato intorno, una volta che... E ci può stare, ragazzi, perché è fisiologico, no? Che qualsiasi professionista, ma anche se fa l'architetto o vende materassi, si guarda, sì, intorno. Eccoci. A quel punto, probabilmente, magari, proprio perché ci sono degli stimoli nuovi, delle argomentazioni anche economiche che possono essere giuste, anche questi professionisti possono scegliere Bologna, perché no? Riscegliere Bologna, dov'è il problema? Vale anche per Lucumi.
12: Sì, non è detto che esca, però io, sai, di mio, finché non c'è del vergato su carta.
4: Va bene, questo vale in andata, vale in uscita e in entrata.
12: Sì, cioè, no, io facevo riferimento al fatto di Orsolini. Circolano voci, si rincorrono voci, però sono voci. Io voglio la verità, voglio arrivare a vedere la firma su quel contrattino e dire: ok, Orso grande, rimani con gli altri 28 anni finché non ne hai 60 e sei a posto. Intanto sentiamo uno che gli firma qualcosa, insomma, nel suo modo di essere direttore generale dovrebbe saperne. Enrico Bonzanini, ciao boss, ben trovato. Aspetta che non ti sento, però io aspetta, eccolo qua. Adesso
0: dovrebbe,
12: sì,
0: dovrebbe essere meglio adesso.
12: Adesso sì.
0: Buongiorno,
12: adesso,
0: a tutti.
12: Adesso ti sento. Bond, ricordiamo, direttore generale del Carpi, mi insegni anche tu che finché non c'è del vergato su carta si fa fatica a dare l'ufficialità di una cosa.
0: Non è neanche regolamentare, quindi,
12: esatto,
0: sottoscrivo.
12: Grande, grandissimo, grandissimo. Come va la tua, diciamo, prestagione, preparazione alla stagione in quel di Carpi, col tuo Carpi? Fa fatica.
0: Sì, è stata un'estate diversa dalle ultime, perché insomma abbiamo dovuto fare un po' più di restyling, è, sì, stata necessaria, insomma, una un off season, chiamiamola così, di grande ricerca, di ricostruzione. Insomma, noi comunque, la si volesse vedere, avevamo concluso un ciclo anche con un gruppo di lavoro, quindi all'interno di una continuità di staff tecnico siamo andati invece a rinnovare in maniera importante il parco giocatori, perché insomma alla termine di questa sessione di mercato saranno 11 i volti nuovi, quindi insomma è un restyling molto profondo.
12: Dal Bologna arriva Luca Nesi, se non erro.
0: Sì, sono due operazioni che abbiamo fatto, okay, in questa sessione di mercato col Bologna, dopo aver trovato insomma reciproca soddisfazione nella valorizzazione di Manuel Rosetti, che è un ragazzo veramente che ci siamo goduti tanto in questa stagione, perché oltre che essere un calciatore che credo farà molta strada per qualità tecniche, per diciamo professionalità e abnegazione, è anche un essere umano di primissimo livello, e si vede che esce da un settore giovanile importante che lo ha impostato alla vita da professionista. In continuità abbiamo deciso di fare due operazioni. La prima è stata a titolo definitivo, e qui mi sento di ringraziare sia Marco Di Vaio che Luigi Piangiarelli, perché hanno creduto fortemente in quella che è stata un'operazione peraltro anche abbastanza articolata, che ha portato qui Tito Gasperini per 3 anni, uh-huh, portiere classe 2006, sì. L'altro per invece è un prestito temporaneo secco, è quello di Luca Nesi, che è un giocatore sul quale crediamo tanto. Poi insomma quest'anno siamo venuti spesso a vedere la primavera del Bologna, ed è un giocatore che crediamo nelle idee del mister possa avere una duplice applicazione, quindi siamo molto contenti di queste due operazioni e ringraziamo il Bologna per averci riaccordato la fiducia.
12: Benissimo, visto che hai parlato di primavera, che l'hai vista spesso, ce ne sono alcuni aggregati alla prima squadra nel ritiro di Valles. Secondo te, viste anche le parole di mister Tedesco, insomma, qualcuno potrebbe finire veramente nel giro della prima squadra?
0: Ma io credo di sì, anche perché poi insomma il giocatore forse che più diciamo risaltava da quella selezione che l'anno scorso ha fatto ottimamente sotto la guida di Stefano Morrone, credo fosse Tomasevic, mm, che è andato a fare ossa ed esperienza in un campionato molto complesso come quello della Serie B, in una piazza grande, importante come Mantova.
12: Esatto.
0: E poi c'erano tanti altri ragazzi giocatori, ma sono stati tanti poi giocatori che negli ultimi anni sono usciti da Bologna, perché dalla primavera intendo, perché credo che Pessina sia un giocatore destinato a fare un percorso di carriera molto importante, recentemente insomma anche i vari Menegazzo che insomma andrà a Lumezzane assieme a De Bone, credo siano due giocatori molto molto importanti che in questa stagione possono trovare in una realtà che lavora con i giovani anche un certo tipo di stabilità e anche un certo tipo di continuità, e credo che insomma su questa scia il Bologna faccia benissimo a continuare a dar seguito a quello che è stato il lavoro dei direttori Marchetti e Piangiarelli per continuare a produrre calciatori importanti da mettere nel circuito professionistico.
12: Simone, prego.
13: Direttore, buongiorno, ben trovato.
0: Ciao Simone.
13: Ma il tuo punto di vista sul fatto che questi ragazzi approccino a un campionato vero, no? E a Carpi state facendo le cose molto bene. Io quest'anno vi ho seguito, tu parlavi di Tito Gasperini, che secondo me è anche un buon portiere in prospettiva, e passavo da lì perché ho visto il bel lavoro che avete fatto anche con Sorzi, perché secondo me avete davvero lavorato molto bene. È importante quindi che questi ragazzi usciti dalla primavera oggettivamente vadano a giocare, cioè nel senso delle volte, spesso è successo negli ultimi anni, e questo forse è il primo o il secondo anno dove a Bologna vedo questo tipo di scelta, si preferisce tenere i giocatori magari un po' più vicini a casa in campionati di levatura leggermente inferiore, ma già importante, perché comunque fare della Lega Pro oggi significa avere già le idee chiare, essere formati anche mentalmente.
0: Ma guarda Simo, io intanto ti ringrazio e giro i tuoi complimenti ai nostri tecnici, perché poi se i giocatori crescono e fanno dei percorsi importanti, il merito è comunque del patrimonio tecnico e dello staff, non soltanto a livello umano ma anche lavorativo, perché i giocatori crescono se hanno la possibilità non soltanto di giocare ma di lavorare su se stessi, ovviamente in maniera collettiva, che poi diventa individuale nel momento in cui poi l'allenamento non viene visto semplicemente come una sessione allenante ma anche come una sessione migliorante. Il Bologna non sta a me dirlo, perché è una società di due livelli superiori, quindi io non ho sinceramente nelle competenze neanche la facoltà di dare dei giudizi, però la cosa macroscopica che si vede è che c'è una logica nella gestione del patrimonio tecnico e umano, perché come dicevi tu, anche la scelta dei prestiti, che di fatto è una sorta di scia formativa, perché non tutti i giocatori hanno la fortuna di arrivare immediatamente in prima squadra, ma ci sono giocatori, ne cito uno che probabilmente è stato una delle più belle sorprese del passato campionato di Serie C nel girone di competenza del Carpi. A me è un giocatore veramente forte, vero, è un giocatore vero, che comunque bene o male ha fatto un percorso importante nelle giovanili del Bologna, ma ce ne sono altri che hanno preso una rincorsa un po' più ampia. Tito Gasperini è un ragazzo che è 2 anni che lo seguiamo, è un giocatore che comunque a Lentigione ha fatto 2 campionati a vincere, è stato uno dei best clean sheeter degli ultimi 2 campionati in Serie D, in una Serie D che, con tutto il rispetto per tutti gli altri gironi, non perché l'abbiamo vinta noi in passato, ma esprime probabilmente il massimo livello, perché nel campionato appena concluso c'erano, oltre a Desenzano che ha vinto, anche una Pistoiese costruita per stracciare le avversarie, e un Piacenza che insomma è una società che da 3 anni a questa parte fa investimenti enormi per provare a ritornare nel professionismo. Quindi in una D molto formativa Tito è stato uno dei giocatori che risaltava di più all'occhio in un Lentigione ben allenato e ben diretto da mister Pedrelli. Quindi credo che il Bologna stia lavorando con un'ottica non soltanto di formazione interna, ma anche di completamento di formazione esterna, e sta facendo un po' quello che sono state bravissime a fare Brescia e Atalanta nella decade scorsa, mandando tanti bravi ragazzi e tanti bravi giocatori a fare esperienza fuori per poi riprenderli.
12: L'Atalanta soprattutto, pregone.

0: Zanini, grazie.
1: Pubblicità.
2: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
3: Anche quest'anno!
2: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
7: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
7: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
9: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
14: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
15: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
16: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
17: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Torniamo in diretta, quasi gol, quasi Andy, quasi con Di Persico e con Simone Onestini, sempre con noi Enrico Bonzanini. Ciao Bonz, ben trovato.
2: Ciao.
0: Ciao, eccolo qui, l'abbiamo. Abbiamo sentito prima nel primo blocco di trasmissione la conferenza di Mimmone Tedesco. Io ho gli occhi a cuore quando sento parlare tedesco, quindi non faccio testo. Per te Bonz invece, che allenatore è? Ti piace la sua filosofia tattica, la sua dinamicità negli schieramenti? Ne parlavamo anche fuori onda io e Eone. Prego, Bond, le tue impressioni.
1: È uno di quegli allenatori che vorrebbe probabilmente portare a compimento quella che è il superamento e

0: diciamo superamento di quelli che sono i ruoli fissi, cioè noi andiamo verso un calcio dove ci sono posizioni e non ruoli, e dove ci sono capacità e non caratteristiche. Quindi insomma, questo è un allenatore che conferma che il Bologna vuole stare al passo con i tempi, e poi il fatto che insomma abbia questo occhio di riguardo molto particolare per i giovani conferma che insomma anche la società si sta guardando al futuro con un'ottica molto chiara e definita.
1: Esattamente, ti leggo qualche messaggio che arriva al 366-402-4022. Bella Andy, suona ad Alghero, ma è come essere a Valles, grazie a voi. Adesso l'uomo dei ghiacci di Berg. Grande Ale, buona vacanza, beato te che sei nella catalana Alghero, perché io arriverò in Sardegna, la prossima settimana, e questa è tanta roba. Oh ragazzo, ma con tutti questi contributi non è che mi andate in pensione troppo presto? Simone dal Furgone, no, stai tranquillo, non è un nostro problema. Mio parere personale, partire con Skorupski e Pessina è un rischio non so quanto calcolato, dice Marco. Situazione portieri, Bonz, da esterno, da fuori, come possiamo vederla anche io e One, va via, queste sono le situazioni in essere, va via Ravaglia, molto per 99 su 100 è già casato, vedremo poi le ufficialità, rimangono Skorupski e Pessina, secondo te un portierino in più o andiamo via con questi?
0: No, io credo un portiere in più arriverà, Bologna però verosimilmente andrà a ringiovanire complessivamente il pacchetto portieri, ma sì, mi ripeto, su Pessina dorme ben tranquillo, perché è un portiere, a parte il fatto che fisicamente è proprio esploso nell'ultimo anno solare, e poi è un giocatore che insomma chi vive il campo e chi vive le situazioni mi ha descritto come un calciatore già mentalmente pronto, che vista insomma l'età non guasta, perché noi dovremmo, parlo ovviamente di appassionati di calcio italiani, sì, anche poi finirla di parlare a sproposito di giovani. I giovani smettono di essere tali a 17 anni, dopo sono calciatori che se non sono professionisti diventano dilettanti, quindi non parlo proprio di definizione da vademecum, sì, certo. Quindi il giovane calciatore da definizione, da manuale, parte da 10 anni, e quando si supera il 15°, 16° anno di età si smette di utilizzare collocuzione, quindi noi dovremmo anche immaginare un calcio nel quale insomma vanno benissimo i Modric, vanno benissimo i Giroud, vanno benissimo gli Ibrahimovic, fanno benissimo secondo me agli altri, perché diventa un calcio un po' carnevalesco, anche se parliamo di giocatori con ancora delle qualità importanti, ma un movimento che ha voglia di rigenerarsi e darsi un impulso deve invece forse seguire più quella che è stata l'idea rivoluzionaria, ma solo per chi non ha mai visto il coraggio nelle scelte nel calcio, che ha avuto Baldini, che come camerlengo della nazionale ha portato una squadriglia di giovani che pochi avrebbero portato in una prima squadra, e invece non hanno fatto prestazioni e figure meno decorose rispetto a quelli che erano i loro colleghi ben più attempati a livello d'età.
1: Se tu porti quella lì, mi assumo io la responsabilità di quello che sto dicendo, se tu porti quella lì in Bosnia, tu passi il turno e fai i mondiali.
0: Ma io ti dico questo invece, Crespi, il centravanti del Brescia, è più forte di Retegui, quindi bisogna avere la forza e anche il coraggio di prendere Duffizzi, è un giocatore che in questo momento è più forte di Zaccagni, quindi bisogna avere la forza di prendere, e parliamo di due giocatori che hanno fatto strabene in C, l'anno prossimo entrambi faranno la B, però stiamo parlando di giocatori che bisogna avere la forza e il coraggio di buttare dentro, perché fisicamente hanno fatto un salto importante, tecnicamente non hanno niente da eccepire rispetto, e non hanno nulla in meno rispetto a dei colleghi un po' più inflazionati, e quindi un commissario tecnico coraggioso, un commissario tecnico che voglia fare il suo mestiere, non portare dalla sua opinione pubblica, fa scelte coraggiose, ma soprattutto mette costantemente la propria posizione in discussione in un'ottica di un bene più grande, che è quello della formazione di un ciclo che deve riaprirsi, e non lo riapriamo certamente questo ciclo con Retegui.
1: State voi bene voi, dice Fabrizio Bomber Carlotti. One, se fosse l'anno del tuo idolo, parla di Dallinga, e poi saluta il Bonz, mitico Bonz, con un abbraccio enorme.
2: Direttore, serve un centravanti olandese da quelle parti?
0: Ma guarda, io purtroppo casco male, Simo, perché io sono un estimatore di Dallingone, quindi
2: guarda,
0: casco male.
2: Guarda, allora, per essere diventata un po' una gag questa. Secondo me lui ha delle skill molto interessanti, perché è un giocatore comunque che ha fisico, ha i movimenti. Per me credo che il suo limite sia solamente, prima tu parlavi di mentalità, no? Parlavi di carattere. Ecco, lui deve ancora fare, anche se è un giocatore fatto e finito, probabilmente gli manca quel click per il campione italiano. Io sarei ben contento che lo facesse, perché sono convinto che in un'altra piazza o in un'altra dimensione di campionato, non sto dicendo superiore o inferiore, lui veramente potrebbe dimostrare le sue qualità. Qui, finché non fa quello step, quel qualcosina che lo fa diventare un pochettino più, passami il termine, italiano tra virgolette, come modo di giocare, ecco, io credo che lui continui a rimanere un'incompiuta. Un'idea mia,
1: Secondo me lì è proprio una questione di animo Pugnandi e anche secondo me di tipologia di gioco. Vedremo con Tedesco, sinceramente. Io sono tanti, a partire ad esempio da Nicola Moro, che vorrei vedere in un centrocampo di Mimmo Tedesco con un ruolo dedicato, come di solito capita negli schieramenti dell'allenatore. Penso che per lui possa essere un anno molto importante. Bond, tu che ne pensi?
0: Ma guarda, mi è capitato quest'anno per studi che insomma sto svolgendo anche per ottenere alcune abilitazioni formali di incappare nella cultural intelligence, che è lo studio assolutamente non analogico dell'intelligenza culturale e di tutte quelle che sono le componenti che vanno a formare e che devono formare le scelte che i direttori sportivi, i direttori generali devono fare nell'ottica di costituzione di una squadra. So che sembrano, magari qualcuno all'ascolto sorriderà, anche perché, ripeto, sembrano situazioni fugaci, non percettibili, non tattili. Noi siamo invece nell'era in cui tutto si misura attraverso i dati, tutto si misura attraverso medie algebriche e algoritmi vari, mentre invece ci sono delle componenti che sono, invece, io lo vedo dall'interno, sono fondamentali e sono quelle che riguardano innanzitutto le caratteristiche culturali personali e poi il contesto culturale nel quale si va a prestare la propria opera, perché i calciatori sono lavoratori dipendenti subordinati. Quello che molto spesso si derubrica il tutto a quanto l'allenatore gli entra in testa. Io non vorrei essere noioso, mi prendo 5 secondi per dire che noi non stiamo facendo una partita alla PlayStation, dove ci sono delle skill che sono misurate attraverso, insomma, delle programmazioni preconfezionate. Quindi un giocatore senza contrasto, se può tirare col piede preferito dritto per dritto, la imbuca. Siamo all'interno di contesti dove trattiamo e parliamo di esseri umani.
1: No, però io intendevo una cosa diversa, Enrico. Cioè, io intendevo proprio una squadra che gioca anche centralmente con il regista che prende palla dai tempi di gioco.
0: Ma io rispondevo a Simo.
1: Simo
0: su Dallina.
1: Scusa,
0: invece.
1: Perdonami, pensavo quindi parlassi del mio.
0: Arrivo anche a Moro. Okay. E chiudo. Per me ha ragione Simone, cioè, nel senso, Dallinga è un giocatore che se ha qualità, e credo tutti gliele riconosciamo, il problema non è né del Bologna né di Dallinga. Il rischio è che probabilmente non ci sia stato attecchimento e non ci possa essere attecchimento da un punto di vista dell'ambientamento del giocatore. Tatticamente, invece, venendo alla tua, Moro è un giocatore che ha non un grande passo, non è molto da calcio moderno Moro, perché è un giocatore che fa molta fatica a fare delle corse all'indietro, fa fatica, diciamo, anche a partecipare a dei concetti collettivi come quelli di riaggressione, perché non ha il passo per poterlo fare. Quindi non so se sarà il giocatore ideale per Tedesco, sicuramente a livello di qualità è indiscutibile.
1: Ah beh, lui qualitativamente sicuramente i migliori giocatori. Dallinga manca dell'animo Pugnandi, tutto lì. Lui purtroppo non ha quella verve nello stare in campo che può avere, che ne so, un altro giocatore, uno qualsiasi, un po' più incazzereccio sportivamente parlando.
0: Ma scusa, tu parli di verve, cioè, io ti faccio un altro esempio molto più basic, che è quello di un giocatore che a me piace tantissimo, che è Gennaro Tutino. Com'è possibile che un giocatore così abbia fatto decine, ma veramente decine, quasi sempre in doppia cifra, di gol al sud e al nord non abbia mai fatto bene?
1: Ah,
0: parità di categoria.
1: Sì, posso capire, come dici tu, che siano anche situazioni ambientali di

0: di volubilità umana,
1: cioè, esatto. Lo so.
0: Però ad esempio, se tu mi fai analizzare Dallinga, per quella che è la mia analisi, è un giocatore che comunque sa stare in area all'ultimo tocco, perché bene o male lui gol te lo fa con l'ultimo tocco, l'abbiamo visto a Empoli, a Torino, in tante partite. Però quando c'è da tirare fuori gli attributi, secondo me lì fa fatica. È lì il problema.
1: Ascolta Andy, tu tra un piatto di cappelletti in brodo fumanti o di tortellini, che dir si voglia, così non mi prendo gli accidenti, sì. E un pezzo di pesce in sapore colato dentro acqua sporca, magari tiepida, tu cosa mangeresti?
0: Ma oddio, non c'è tanto da dire. Però se tu devi seguire una dieta,
1: c'è chi piace il contrario.
0: Se tu devi seguire una dieta,
1: piace il contrario.
0: Sì. Boh, cioè, guarda, de gustibus, però quello secondo me rimane un suo problema. Comunque, lui senza quel problema lì sarebbe molto più incisivo in un
2: io però
0: in un campionato.
2: Sono d'accordo, ma ti dico quello che ha detto Enrico, ti fa onore, Bonz, ti dico ti fa onore, perché studiare questa parte, diciamo, legata a quelli che poi possono essere dei comportamenti, no? Di un individuo all'interno di un gruppo, per quella che è la mentalità, per quella che è la struttura mentale, la provenienza. Io perché sono un appassionato di giocatori sudamericani, io prenderei tutti gli argentini, paraguayani, perché credo che come forma mentis siano più vicini a quello che è il calcio che piace a me. Come interpretazione, hai capito? Poi è ovvio che siamo sempre lì. Quando tu sei di fronte a un norvegese come Odegaard, ti togli il cappello e dici: va bene, allora esistono anche quei norvegesi lì. Però, come forma mentis e come punto di partenza, è importante che abbiano un certo tipo
0: come
2: di approccio.
0: Come contraltare, per farti capire il mio ragionamento, è ad esempio Enrico Wittek. Wittek, scusami, che Wittek, ragazzi,
1: quello che ci ha purgato,
0: sì, lascia stare, quello slovacco, no, parliamo di Wittek. Wittek invece è fin troppo, come posso dire,
2: esuberante,
0: usa troppo le mani, e in un campionato come quello italiano vieni punito, c'è poco da fare, vedi? Questo è il contraltare, per farti capire il mio ragionamento.
1: Sì, che poi ti dico su questo punto, anche lì spero che il metro arbitrale diventi anche un pochino più permissivo, perché se dal calcio togliamo i contrasti è pallavolo.
0: Sì, su questo sono d'accordo, a me piacciono le partite, quelle lasciate andare, ce ne sono state un paio del Bologna quest'anno e anche l'anno scorso, dove si è visto giocare a calcio un po' più liberamente rispetto al solito, se anche in Europa si sono visti determinati arbitraggi, per me è molto più divertente. Bonz, c'è poco da fare su questo.
1: Vero. La palla deve restare in movimento, se la palla è sempre ferma è baseball.
0: Assolutamente d'accordo con te, grandissima perfetto. Citazione. Bonz, io ti ringrazio, sei stato carinissimo come sempre.
1: A voi.
0: Grazie e in bocca al lupo per la tua stagione al Carpi. Grazie.
1: Bisogno.
0: Grande Bonz. Un abbraccio.
2: Ciao.
0: Forza Carpi e forza Bonz. Bonz è una sicurezza.
2: No, io guarda, sono contentissimo, anche perché oltre ad essere un amico e una persona competente, sta facendo un percorso di crescita all'interno del calcio professionistico notevole. E quindi
0: aspetta che ti faccio una domanda prima della pubblicità. Esatto. Ciao, Peronestini, ho ragione a dire che Rafa Longo adesso sarebbe da 10 gol in Serie A? Raffaele Longo.
2: Allora, se è Raffa Longo che conosco io,
0: sicuramente, manda te
2: 10 gol in Serie A, non lo so, però sicuramente tecnicamente avrebbe qualcosa da far vedere. Sì, effettivamente sì.
0: E poi vi dirò di più, prima in fuori onda, come andremo adesso, lo dicevamo, ci sono tanti giocatori in C e in D che ti chiedi: ma come mai questi stanno qui e vediamo dei giocatori, senza fare nomi, in Serie A che, insomma, anche no? E questa è una domanda che si fanno da quando esiste il calcio,
2: come
0: credo.
2: Diceva Enrico Ruggeri.
0: Esatto.
2: Mistero.
0: Pubblicità.
2: Vai.
3: Quasi gol, presentato da
4: De Stefani a Imola, è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e Xpeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e

0: per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e Xpeng. De Stefani. Ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
1: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
2: Parola di Riccardo Orsolini.
1: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
3: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
4: Et che pe, u carot.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
8: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
7: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
8: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
7: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
9: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
10: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
9: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
10: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
9: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
10: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
14: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
15: Vuoi una nuova macchina da giardino?
16: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
15: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
16: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
15: Manferdini, la certezza dei professionisti.
16: Approfitta ora degli extra sconti.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Ed eccoci qui, altro blocco e altro ospite. Questo, ragazzi, ospite un amico, un fratello, ma soprattutto il presidente del Casalecchio Calcio 1921, Ivan Ventura. Ciao Ivan, benvenuto a Nettuno Bologna 1.
20: Ciao Andy.
12: Ciao a tutti.
19: Grande. Qui con me c'è Simone Onestini. Ciao, eccolo qua.
12: Grande Simone.
20: Ah, ecco, meno male, no? Perché voglio dire, presidente, buongiorno.
12: Grande One.
19: Allora, presidente, ieri presentazione in pompa magna del Casalecchio 1921 di Mimmo Maietta, Sebastiano Siviglia e di Francesco Ciccio Cosenza, oltre che del nostro Ivan Ventura, al Centro Veronesi.
12: Sì, è stata una bella serata, diciamo, sì, è nata la collaborazione con la Macosì, che Maietta, Cosenza, Siviglia sono gli aggiudicatari del bando che è stato emesso nel corso del 2025,
19: sì.
12: Dopo una serie di batti e ribatti, ricorsi e non ricorsi, sono riusciti a aggiudicarsi il bando. È nata questa sinergia con il Casalecchio 1921 SSD, dove io sono il presidente, dove con me collaboreranno a stretto contatto Domenico Maietta, da noi conosciuto Mimmo, e da Francesco Cosenza, che saranno uno il direttore generale e l'altro il direttore dell'area tecnica.
19: Esattamente, tu Ivan sarai il presidente, colui che,
12: presidente.
19: Tira le fila della società. Ivan, ieri bellissima serata, presente le istituzioni di Casalecchio, presente anche un po' di stampa, perché comunque per una squadra dilettantistica è sempre un piacere vedere l'interesse degli organi di stampa. Tu da presidente, due parole sulla tua società, vuoi spenderle?
12: Certo, è una società che nasce l'anno scorso da un'idea di appartenenza di Casalecchio, nel senso, noi partiamo con dei dirigenti l'anno scorso in terza categoria solamente, sì, come prima squadra, e contornato da gente di Casalecchio, dai Loi, dai Losi, dai Verrucchi, dai Lambertini, tutta gente che è nata e cresciuta a Casalecchio.
20: Dai Ferriero, mi permetto di aggiungere, sì, ne hai due.
12: Dai Ferriero quest'anno, però parto dall'anno scorso, perché l'anno scorso Ferriero non c'era. Quest'anno abbiamo ampliato l'organico, perché quest'anno facciamo tutte le categorie, dai bambini di 5 anni fino alla juniors e alla prima squadra, e abbiamo allargato l'organico con Filippo Ferriero, direttore sportivo della prima squadra juniores e under 18, coadiuvato insieme a Michele Verrucchi, e loro appartenenti a Casalecchio, nel senso, nati calcisticamente a Casalecchio, vivono a Casalecchio, hanno un'attività a Casalecchio. E
19: beh, lo dice anche il claim della vostra società, sì, dalle radici al futuro, quindi direi che,
12: esatto, ripartiamo da zero, nel senso che partiamo con una società nuova, con una matricola nuova, perché appunto volevamo rinascere. La parola rinascita è quella giusta. Siamo rinati con un nuovo spirito, una nuova avventura, con la possibilità di lavorare con tre ex professionisti del settore, due di quali saranno sul campo ogni giorno. E allora la nostra fortuna è portare un po' di professionismo nel dilettantismo.
19: Sì. Lo dice anche nell'intervista che abbiamo sentito ai TV di Ciccio Cosenza, che dice: noi mettiamo a disposizione il nostro modo di essere stati professionisti a chi vuole crescere, dai bambini che siano di 5 anni a quelli della prima squadra. Quindi noi mettiamo a disposizione la nostra esperienza nell'essere.
12: Bagaglio,
19: esatto. Questo è molto importante. Esatto. Tanto ti arrivano dei complimenti da un altro mister, da Dani Fabri, che dice: oh, hai una coppia che più coppia non si può in panchina, che sono Cavina e Maga. Direi che insomma anche lì sei messo bene.
12: Affiatata, contando che Michele Magagnoli voleva mollare, sì, il calcio, perché si era, diciamo, tra virgolette, stancato. Fabrice l'è riuscito a convincere in questo progetto, e adesso Michele Magagnoli è uno che è il primo che arriva al campo, l'ultimo che va via, e ha sposato appieno il progetto, gli piace, sta con noi H24 praticamente.
19: E poi aggiungiamo anche il fatto. Sì, ma poi aggiungiamo anche il fatto che oltre a Mimmo Maietta e tu siete due pezzi del Bologna FC 1909, anche Maurizio Rossi, che è l'allenatore dei portieri, ex portiere del Bologna di Serie A, poi a Pescara in altri campi, ma altro pezzo clamoroso che si va ad aggiungere in questa squadra
12: esatto,
19: di preparatori,
12: diciamo,
19: e di allenatori.
12: Lo staff è veramente completo e abbiamo preso delle persone qualificate in ogni reparto, nel senso Maurizio Rossi come preparatore di tutta l'area dei portieri, abbiamo Periero e Verrucchi per la prima squadra 19 e 18, abbiamo Massimiliano Bruni che ha un percorso di più di 10 anni nella Muri San Lazzaro, prima era San Lazzaro, poi Muri San Lazzaro, e abbiamo Legra Rossi come attività di base che segue tutti i piccolini, che diciamolo anche è la figlia di Maurizio Rossi.
19: Esatto.
12: Quindi è una professionista del settore e quando gli abbiamo proposto questo progetto ha detto io a Casalecchio dico di sì, ha aspettato, l'hanno chiamata tante squadre, ma lei è rimasta alle nostre parole e ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portata a casa.
19: Siamo
12: non c'è da mancare che nel Bologna 1909 c'è anche un altro pezzo che ha fatto la storia, un po' la storia del settore giovanile, che è Maurizio Rizzi, il segretario sportivo.
19: Sì, vero.
12: Che è il nostro segretario sportivo.
19: È vero. Un salutone a Maurizio, uomo anche di spettacolo, con tante trasmissioni in TV. Prego.
20: No, dico, c'è un altro tuo dirigente, collega che guida il taxi, che mi dice: chiedi a Ivan se è caldo.
12: Il nostro mitico Borsari, il più presente a Casalecchio di tutti i taxisti di Bologna.
20: Ascolta, ma
12: no,
20: sai
12: grande,
20: che
12: no, volevo dare merito anche a questo ragazzo che comunque con un'attività propria, con una famiglia, dal primo di maggio che noi abbiamo la gestione, che abbiamo, siamo qua nei campi, lui ogni giorno è qua a dare una mano, ci siamo ritrovati anche dei weekend a stare qua dentro a pulire, montare scaffalature, e lui è stato uno dei pochi presenti ogni giorno, quindi lo devo ringraziare con tutto cuore.
19: Chapeau al nostro amico tassista. Un saluto a tutti i tassisti che ascoltano Nessuno Bolognone, che sono tantissimi, che sono veramente tanti. Un saluto a loro. Pregone, vai.
20: No, volevo dirti, Ivan, che vabbè, adesso a parte ci conosciamo veramente da decenni, conosco in pratica tutti quelli che sono i ragazzi che stanno collaborando con te, perché o ci ho giocato insieme o sono stati i miei ragazzi quando facevo il direttore con Maga.
19: Conoscete da decenni,
20: sì.
19: Mi dispiace per tutte e due.
20: Esatto. Io con Magagnoli ci sono andato anche a scuola, cioè tu prova a pensare nella vita, no? Come no, però volevo dirti che parlando con un po' di genitori, credo che questa cosa vi faccia veramente piacere, perché ho avuto modo di parlare con dei papà, delle mamme che hanno portato i ragazzi lì quest'anno. Mimmo lo conosco e abbiamo tutti grandissima stima, sappiamo insomma, oltre al giocatore che è stato, la persona che è, ma tutti i genitori, oltre a essere stati diciamo impressionati positivamente dal lavoro che state facendo, hanno fatto i complimenti a una persona che io non conosco, che appunto è Cosenza, del quale sono stati tutti molto molto molto entusiasti. È una bella cosa, state facendo veramente un bel lavoro, questo vi va riconosciuto, e iniziare col piede giusto soprattutto tra i dilettanti con tutte le difficoltà che ci sono è una gran bella cosa. Bravi.
12: Grazie mille. Sì, no, Francesco, a parte l'apparenza, che può sembrare una persona di rude, perché comunque sui campi era così, è un vero giocatore, ma è una persona con un bagaglio enorme. Sai, è anche papà.
19: C'ha
12: quindi
19: una cosa che è letale. C'ha una cosa che è letale. Ciccio Cosenza ha una cosa che è letale. Il mandarinetto di sua madre, che alle 4 del pomeriggio a stomaco vuoto è veramente un pugno.
12: Sì, assolutamente, si confermo. Comunque devo dire che sono due persone molto sono io con Mimmo l'ho conosciuto al Bologna, come voi sapete. E Mimmo per me è un amico, un fraterno. Quando ho parlato di questo progetto abbiamo sposato il pieno. Ciccio l'ho conosciuto quest'anno, mi ha fatto conoscere Mimmo, sono delle persone fantastiche, ma anche Sebastiano Siviglia, con tutti e tre persone.
19: Io lui non lo conosco,
12: cuore.
19: È l'unico che non conosco dei tre, ma gli altri due
12: amano il calcio, amano il calcio e amano quello che fanno.
19: Hai ragione.
12: Infatti il loro progetto, che è una cosa che puntiamo molto, che puntano molto loro, è il fatto che qua a Casalecchio non si deve vincere, si deve imparare a giocare a pallone, che è quello che manca nel panorama italiano, nel dilettantismo, nel senso che molte società puntano più al vincere, a vincere categorie, a vincere campionati, e invece il loro progetto è ripartire da zero, dal calcio di strada, quello di una volta che è stato il loro calcio, che è stato il nostro calcio, anche Simo. Il nostro, da noi giocavamo, facciamo allenamento, poi andavamo a giocare in cortile, e quando non eravamo al campo eravamo sotto in cortile a giocare in mezzo ai parcheggi. Quindi quello che manca una formazione, quello che loro puntano, cioè non dare pressione ai bambini, ma si devono divertire, devono imparare a giocare a pallone.
19: Ivan, ti leggo due messaggi che sono arrivati da casa. Grande mister Maurizio Rossi, che ha allenato mio figlio a Real Casalecchio, spessore umano e professionale da 10 lode, dice Angelo. E poi
12: confermo.
19: In bocca al lupo al Casalecchio, complimenti per la scelta, tra le altre, dell'ottimo Max Bruni, competente ed appassionato. Zucco, grazie. Poi non so, Ivan, se vuoi ringraziare anche tu.
12: No, Massimiliano è una persona che abbiamo conosciuto, cioè è piaciuta molto. Io guardo sulla parte, lo dico sinceramente, sulla parte tecnico-sportiva io non metto becco, perché ho la fortuna di avere due dei professionisti qua nello staff e pensano tutto a loro, cioè sarebbe anche stupido mettere becco. Quindi lo conosco, l'ho conosciuto, mi sembra un'ottima persona, lo vedremo sul campo, però me ne parlano tutti bene e siamo contenti. Abbiamo formato un bel gruppo e niente, vedremo cosa faremo piano piano, senza fretta. Noi non abbiamo fretta, noi siamo qua, siamo aperti a tutti e siamo disponibili a parlare con tutti.
19: Benissimo, Ivan, io ti dico grazie, appuntamento con te nelle prossime trasferte da fare insieme, perché un paio quest'anno, dai, Lecce-Cagliari ce le facciamo.
12: Lecce-Cagliari le facciamo, dai.
19: Grande, va bene. Grande. Ti voglio bene, Ivan, grazie.
12: Anch'io, Andy, ciao.
19: Grazie,
12: ciao,
19: Ivan. Un salutone a tutti, un salutone a Ivan Ventura, soprattutto il presidente del Casalecchio 1921, un salutone a tutti, inteso anche come Mimmo Maietta, Ciccio Cosenza e Seba Siviglia. Io Siviglia non lo conosco, ma ti posso assicurare che Ciccio Cosenza e Maietta sono due persone di assoluta stima e assoluta integrità e verticalità, perché sono due giocatori che hanno dato tanto sul campo. Uno, capitano storico del Lecce, ha dato veramente tanto alla squadra salentina, alla quale comunque noi, per affezione da trasferta, al di là del rapporto non idilliaco tra le due tifoserie, però Lecce è sempre una trasferta bellissima da fare. La città è meravigliosa, si sta bene anche quest'anno.
20: Penso che io conosco più conosco più leccesi che vogliono bene al Bologna che il contrario, non so perché. Però è vero, cioè, nel senso, c'è molta stima, ecco.
19: Io a Lecce è come a Cagliari, mi sono sempre sentito a casa, non mi sono mai sentito fuori posto. Ci sono città dove vai in trasferta dove ti senti fuori posto, comunque ti senti come posso dire, non dico etizzato, però guardato un po' con distanza. A me a Cagliari e a Lecce non è mai capitato.
20: No, a Lecce ti trattano non bene, benissimo. Io ti dico, l'ultima volta che sono andato al Via del Mare, lì poco distante c'è una gelateria che è di Paolo Baldieri, l'ex centravanti
19: Squadra Roma.
20: Esatto, con il quale ci eravamo scritti sui social, e quando sono arrivato, ma sai, ci siamo scritti, ah ma dai, davvero? Cioè, un'accoglienza incredibile, e poi voglio dire, a Bologna c'è una colonia, se si può definire questa maniera, di leccesi.
19: Beh, infatti non a caso il Lecce, con lo stadio diciamo in ristrutturazione, gioca qui.
20: Esatto, infatti, ecco, quest'anno potremmo andarci a vedere in qualche partita del Lecce, Andy.
19: Sì, non è un particolare trasferabile. Il problema è che se il Lecce gioca allo stesso orario del Bologna, io comunque sono del Bologna, perché facendo il pre-partita su Nettuno Bologna 1, sono ben felice di andare a vedere il Bologna ovunque e comunque, perché per me la trasferta, bella la partita in casa,
20: ma
19: pensa, è quello che vuoi, ma la trasferta.
20: Scusa, e quando giocherai in casa Lecce
19: No, è fatto in modo che non giochino la stessa giornata.
20: No, stavo dicendo, c'è un Bologna-Lecce, ma se, quando c'è un Lecce-Bologna, se giocano allora, a Bologna...
19: Lecce, no, fermati. Lecce-Bologna che sarà il 13 di ottobre.
20: Ah, ok.
19: Il Lecce concluderà la copertura dello stadio che sta facendo adesso per quella domenica lì. Infatti non a caso è stato scelto Bologna, perché siamo okay, proprio sicuri.
20: Quindi concomitanza, sì,
19: esatto, non c'è, non credo che ci sia.
20: Peccato, sarebbe stato una cosa
19: no, perché
20: strana.
19: Ho già prenotato tutto, se non sai che dopo diventa un peccato per te se dici
20: pensa,
19: una cosa del
20: pensa
19: genere.
20: Pensa a tutta l'Andrea Costa in San Luca e i tifosi del Lecce in Andrea Costa, sarebbe una cosa da...
19: Esatto.
20: La follia, vabbè.
19: Pazzesco, pazzesco. Bene, andiamo in reclam.
20: E dai,
19: rientriamo con Rita Mandini.
20: Ah, però
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
21: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
22: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
23: Ehi, non ti piace la pappa?
24: Forse vuole qualcosa di più.
23: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
24: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
23: Ok, ordiniamo subito.
24: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
25: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39.
26: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
27: Private, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
28: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
27: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
28: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
27: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
28: www.sorcevannini.it.
29: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
30: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: E rientriamo 15:22, Andy Persico, Simone Nestini e al telefono uno dei volti e delle voci più note del giornalismo bolognese, Rita Mandini. Ciao Rita! Aspetta che non si è alzato il cursore, aspetta un secondo, vediamo se prende stavolta. Aspetta che cerco di risolvere il problema.
20: Vuoi che intanto intrattenga?
19: No, eccola qui, dovrei sentirti. Rita, ci sei?
1: Io vi sento, buongiorno.
19: Perfetto,
1: buongiorno a tutti.
19: Ciao, ciao Rita, buongiorno. Scusa, ciao. Scusa il piccolo intoppo, ma la tecnologia a volte c'è avversa. Rita Mandini, inutile dirlo, è TV ormai, viso notissimo e voce notissima. Rita, Mimmone Tedesco, le tue impressioni?
1: Ho ascoltato la conferenza stampa, molto, insomma, diciamo, è stato molto in linea con la società, l'ha detto, sono sì. In linea con la società sul mercato, assolutamente, sapete anche voi di cosa abbiamo bisogno, terzino sinistro, centrocampista, sì. Insomma, era molto chiaro anche quello di cui c'è bisogno, anche perché l'attacco, anche ascoltando Massimo Guerrieri che ci racconta come dal vivo si vedono gli allenamenti da su, insomma, l'attacco quando comincia a vedere Rowe da una parte, Orsolini dall'altra, un Bernardeschi comunque arretrato mezzala, che sia per esigenze perché mancano giocatori a centrocampo, che sia per una scelta che sì. Non ha escluso lo stesso Tedesco, insomma, in avanti il Bologna si può cercare qualcosa se va via Dalling, chiaramente, diciamo che è già un bel Bologna, ovviamente serve qualcosa dietro. Detto questo, Tedesco, insomma, un'ottima impressione, una persona molto seria, molto, molto equilibrata, molto quadrata, insomma, questo
19: un ingegnere, come l'ho definito
1: veramente,
19: io
1: veramente molto, molto calmo, molto posato nelle risposte, niente, assolutamente una buona impressione come quella iniziale, tanta curiosità come sempre, vediamo appunto fra Bernardeschi mezzala, Odgaard trequartista, insomma qualche elemento l'ha già dato, no? Sì. Cioè, si è già sbilanciato un po' per essere la seconda conferenza stampa, questo voglio dire.
19: Sì, sì, sono d'accordo, uno che chiacchiera, gli piace chiacchierare, uno che ha beh, insomma, parla sei lingue, quindi insomma è uno che bene o male insomma dovrebbe saper parlare, ha messo già le cose in chiaro perché dice quelli che parlano, che non parlano ancora italiano, si parla in inglese, si parla un po' nella loro lingua, però ha sottolineato quella ancora, quindi si arriverà tutti a parlare la stessa lingua, anche perché lui ne parla sì. Sei
1: esattamente, secondo me non può, no? Uno che parla sei lingue evidentemente si è dove è andato, ha cercato di sistemarsi, di diciamo trovare il modo migliore per comunicare nella lingua locale, e quindi evidentemente lui a quel punto dice no, siamo in Italia, dovete tutti imparare l'italiano, comunque dobbiamo trovare tutta una lingua universale per tutti, questo sì, mi è sembrato molto chiaro anche questo commento, però sì sì, la stavo ascoltando, adesso sì. Ovviamente la ritrasmetto anche questa sera a ETV, a Sport Today, anche dei pezzi, anche soltanto e appunto dei brani ancora all'interno dei nostri telegiornali. Interessante, assolutamente, mi ha colpito fra che pensa un po' in italiano, un po' in tedesco.
19: Sì,
1: che...
19: la domanda di Luca Baccolini. Sì, sì, sì, sì.
1: E poi appunto questa costruzione dal basso, possesso e costruzione esatto. Dal basso, le priorità e appunto qualche dettaglio su come vede certi giocatori, fra cui Odgaard e Bernardeschi. Queste sono state secondo me le cose più interessanti. Poi su Orsolini ovviamente si augura che tutto si risolva entro breve.
19: Aspettiamo
1: su
19: la fumata bianca per Orsolini. Su Freuler la vedo già un po' più
1: sì,
19: difficile.
1: Sì, mi è sembrato, insomma, comunque non si è voluto sbilanciare, ma mi è sembrato un pochino più, insomma, non fosse molto fiducioso, ecco, questo sembrava così, ecco, mentre su Orsolini sembra più che ci creda un po' di più, ma ci crediamo anche noi, ecco,
19: baffa
1: no?
19: Te. Baffa
20: beh,
19: te.
20: Rita con Freuler potrebbe parlare sia in tedesco che in italiano, quindi voglio dire...
1: È vero, assolutamente.
20: Potrebbe essere un vantaggio.
1: Potrebbe essere un vantaggio, ma cioè, noi Freuler, penso tutti noi, lo terremmo volentieri un altro anno, poi sappiamo che insomma, anche dopo l'uscita della Svizzera ai mondiali, gli è stato chiesto nuovamente, ha detto ancora non ho sciolto le riserve, poi stavo vedendo fra l'altro sui social di Ndoi, credo che la Svizzera sia stata accolta in patria, ho visto non ho guardato bene, però ho visto un palco con Ndoi che davanti a un pubblico che ringraziava il pubblico, quindi
19: loro
1: immagino
19: hanno fatto
1: che
19: un super mondiale.
1: Sì, accidenti. Cioè, se pensiamo a una nazione così piccola che è arrivata fin lì ai mondiali, sta crescendo tantissimo la Svizzera negli ultimi anni, mamma mia.
19: No, ha dei giocatori di primissimo livello, poi che giocano soprattutto tra Bundesliga, Serie A, Premier, praticamente tutta la squadra, quindi complimenti a loro per la crescita. Pregone.
20: Rita, visto che parlavi di costruzione dal basso, no? Un altro argomento che ha toccato il mister è stato quello sebbene abbia un attimino svirgolato perché non c'erano ancora delle ufficialità, quello dei portieri. Tu come, sì, come la vedi questa cosa di poter avere uno Skorupski che se la gioca con Pessina, fermo restando il fatto che Lucas parte come numero uno, ecco.
1: Beh, Lucas parte come numero uno e sinceramente mi fa molto piacere, perché è vero che è bandiera Orsolini, ma anche Skorupski lo sta diventando, lo è diventato, lo dobbiamo ricordare, perché è qui da poco dopo, no? Rispetto a Orsolini è da tanto tempo, mi è piaciuto molto l'anno scorso dopo la gara con prima della gara con la Steaua Bucarest, aveva detto vorrei chiudere la mia carriera qui, era stato molto chiaro su questo e non so, a me aveva fatto piacere c'era all'epoca di Skorupski.
20: Concordo.
19: Ah, ma poi 10 stagioni a rossoblu, ragazzi, cioè non sono pochi, non
1: parliamo di tanta crescendo roba. Poi sì. E poi crescendo anche di rendimento, cioè nel senso che per me non è scontato pensare a un portiere che arriva già non da ragazzino e cresce con il suo rendimento, perché negli ultimi anni vuoi appunto tutti i preparatori dei portieri l'abbiano migliorato, è stato bravo lui a crescere, secondo me questa è una cosa che va sottolineata, e quindi bene così, e spero che insomma per Ravaglia ci sia un buon futuro in questo momento, sì, al Watford, perché sicuramente ne aveva bisogno, perché non è facile essere di Bologna con tutta la gente di Bologna, tutti i tuoi amici nella squadra che, per cui tifi fin da bambino, e non è semplice magari appunto improvvisamente trovarti il primo portiere quando sei stato il secondo, non è la stessa cosa essere primo e secondo, credo.
19: Sono d'accordissimo con te, e adesso invece voglio leggere qualche messaggio che è arrivato al 366-402-4022. Pier chiede: volevo domandare se agli ansiotici e critici seriali del mercato è andata bene la conferenza stampa e le parole di Tedesco. A me, sotto l'aspetto atteggiamento, carisma e gestione della conferenza, è piaciuto molto, anche perché ovviamente per il campo il giudizio è ancora prematuro. Un saluto a Ennio, un saluto a Simo, e poi complimenti al Bonz che c'era al momento in cui ha mandato il messaggio, e questo è Pier. Tu Rita, direi che l'hai detto anche in apertura, però mi sembra che Tedesco, al di là di tutto, abbia una verticalità nello stare anche da solo davanti a tutti i giornalisti senza colpo ferire, che insomma è invidiabile.
1: Assolutamente, intanto è un profilo che non abbiamo mai visto in Italia, sì, e che sicuramente è abituato anche a altri tipi di, no, noi alla fine è vero, cioè poi per carità io parlo soprattutto per me, però non sono abituata a vedere delle conferenze stampa internazionali al di là di quelle che ho visto lo scorso anno, mm-hmm, quando il Bologna anzi 2 anni precedenti, quando il Bologna è andato in giro per l'Europa, ed è un, secondo me si avverte anche con un profilo internazionale anche in questo, e poi comunque magari appunto è il vino legato a delle dinamiche italiane che siamo più abituati a vedere, anche questo, sì, questo mi balza l'occhio, questa è una sensazione, poi non lo conosco personalmente, non so se ci sarà occasione appunto di conoscerlo, queste sono proprio le prime sensazioni, parlo a vederlo a pelle.
19: A proposito di sensazioni, ci sono quelle di mister Dani Fabbri che dice: dopo le parole di Tedesco espresse oggi, metto un chip sulla permanenza di Freuler. Io sinceramente
1: Io al contrario, però è bello vedere il mondo in maniera, sì, diversa. Io non avevo avuto questa percezione, ma magari farebbe solo piacere.
20: Beh, Rita, Dani Fabbri ha una percezione diversa di tutto, quindi voglio dire cioè, con tutto il bene che gli voglio, quindi tranquilla, siamo dalla tua.
1: No, ma ognuno, guarda, sarei lietissima di sbagliarmi, anche perché appunto poi non conoscendo una persona, appunto non conosco Tedesco, magari non saprei leggere, no, fra le sue parole, mentre ne parlava ha detto molto in maniera molto tranquilla, è in ottimi rapporti con Sartori, insomma sta parlando, però non si è sbilanciato minimamente, ma così non mi sembrava fosse possibilista, però sarei lietissima di sbagliarmi.
19: Dice Steve da Londra, che salutiamo, ci sta ascoltando dalla capitale inglese, l'importante è che Tedesco non parli nel suo 50% italiano e Freuler nel suo 50% tedesco e viceversa. Sei un grande, complimenti, che è bello che ci ascolta anche da Londra per dire queste cose qui. Complimenti. Manuel Dazzola dice: Tedesco ha dichiarato col mondiale il mercato è bloccato per tutti, ma siamo allineati e il club è sano. Beh, non mi pare abbia scoperto l'acqua calda. Cosa ne pensate? Beh, intanto ha detto una cosa che è sacrosanta, che non è poi così, così particolare, Rita.
1: No, allora, che il mercato sia bloccato con il mondiale è vero, perché non è che appunto poi magari non so, la Fiorentina ti balza all'occhio che si sta muovendo molto, ma non sono tutte come la Fiorentina.
19: Menez è l'ultimo della fila.
1: Per dire, magari quella perché è particolarmente vicina e la guardiamo, no? Perché magari pensi, al di là di come è stata la stagione scorsa, è il tuo bacino, no? È la tua, più o meno, sì, la tua avversaria,
19: esatto,
1: più o meno diretta,
19: la tua competitor,
1: al di là di quello che esatto, era
20: per fortuna ci sono gli Appennini.
1: Però non per tutti si sta muovendo, no? In questa maniera,
19: ma solo loro,
1: il mercato,
19: ma solo loro. Giusto il Como, ecco, che sta facendo. Beh, loro non hanno problemi di economicità in questo momento,
1: ecco.
19: E quindi, no, loro sono i più ricchi di tutti i campionati professionistici, quindi,
20: ma dai,
19: quindi possono fare bene o male quello che vogliono.
1: Però sinceramente io alla seconda conferenza di Tedesco non mi immaginavo, ecco, uno sbottare alla Motta, per intenderci, ecco, questo, sì, non me lo immaginavo in questa giornata. Poi non so se succederà, non ne ho la più pallida idea, però dico, non me lo aspettavo oggi, ecco. Oggi penso sia in linea con quello che ci si poteva attendere.
19: Esatto, anche perché io credo, ribadisco, come diceva ieri il Monte, ma lo faccio anche mio questo ragionamento, poi voglio sentire anche voi cosa ne pensate. Io credo che il Bologna, il mercato del Bologna passi per le mancate cessioni più che per gli acquisti.
1: Eh sì, sicuramente c'è anche quello, sicuramente c'è anche una mancata coppa che fa sì che la rosa debba essere più asciutta. Uno stesso Tedesco che aveva detto in conferenza stampa all'inizio che non voleva una rosa troppo lunga, quindi anche in questo senso, al di là del fatto del valore dei giocatori, però ci sono magari dei ruoli in cui in difesa non sono pochi, no? Attualmente i centrali di difesa, per dire, poi lascia stare che adesso due non li hai e non li avrai per tutto il ritiro. Li avrai sempre che Lukumi rimanga, cioè, ma nel senso al momento, però al momento hai 5 centrali di difesa. Questo ti dico sulla carta, quelli che hai sotto contratto tu al momento. Non sono il numero che magari immagina il Bologna, però ovviamente non puoi in questo momento cedere un difensore, visto che ne hai due che ti torneranno dopo il ritiro. Ci sono anche certi tipi di movimenti in questo senso, ecco.
19: Vero, verissimo. Ancora da casa, anzi, risposta di Ione.
20: No, ma guarda, io Rita condivido molto quello che hai detto, e nemmeno io mi aspetto che possa sbottare come ha fatto Motta, per il semplice motivo che lui è allineato con la società, ma è allineato in maniera positiva, nel senso, l'anno scorso quando è iniziato il ritiro, che mancava ancora un po' di gente, o il primo anno forse italiano, era allineato, no? E anche ultimamente era allineato, ma lo vedevo un po' rassegnato, forse era una mia sensazione, no? Invece Tedesco lo vedo allineato, ma in senso positivo, cioè io credo che lui davvero creda di essere venuto in una società e in un campionato dove può costruire, ha un foglio bianco e deve disegnare lui. Per me è una cosa molto positiva questa.
19: Io credo che sia molto importante ricordarsi, come ha detto, in 10 anni arriviamo in Europa, e così è stato, poi passando addirittura dalla porta principale, saputo anche detto, questa società deve arrivare all'autosostentamento. E quindi è normale che escano dei giocatori per prenderne degli altri, ne escono due, ne prendi 6 o 5, in modo da continuare questo circolo virtuoso. Io credo che al di là di quello che possano essere i pensieri dei tifosi, che rimangono i tifosi, rimangono i primi fruitori del prodotto Bologna e quindi vanno rispettati, però io credo che sia giusto ricordare, 10 anni le coppe ci siamo arrivati e il Bologna deve arrivare all'autosostentamento e fine. Rita, secondo te?
1: Eh sì, diciamo che quest'anno già senza coppe, cioè per 2 anni abbiamo vissuto cioè un sogno e
19: va
1: quasi,
19: anche
1: quasi
19: bene
1: davamo...
19: per il portafoglio.
1: Assolutamente. Dice anche dei tifosi,
19: sì, soprattutto il mio, i tifosi in secondo piano, soprattutto il mio.
1: No, no, è vero, da un lato va bene per il portafoglio, ovviamente va bene anche perché si è più spesso a casa, ci si riposa di più durante la settimana. In realtà era bellissimo giocare alle coppe, no, non possiamo nascondercelo, e vorremmo giocarle tutti gli anni, qualsiasi coppa e anche conference, qualsiasi.
19: Anche la Mitropa Cup, l'anglo italiano.
20: La Mitropa Cup,
1: personalmente, ma anche perché penso sempre per motivi anagrafici, io rimanevo sempre ferma quasi a quella semifinale di Coppa UEFA col Marsiglia, sì. Allora il pensiero di andare avanti e di creare nuovi ricordi belli, nuove vittorie belle, nuovi, insomma, per me è incredibile. Rimarranno due anni incredibili e spero, sì, quanto prima di poterli rivivere. E detto questo, quello ha lasciato qualcosa, no? L'anno scorso qualche strascico in quel senso l'ha lasciato, e quindi un attimo bisogna riassestarsi,
19: esatto.
1: Pensava di, cioè ormai si partiva dal presupposto di dire il Bologna ormai sta nelle grandi, sta lassù. Comunque sei arrivato ottavo l'anno scorso, non sei arrivato quindicesimo, ma comunque sei arrivato ottavo, lo ricordiamo.
19: Bravissimo.
1: Però

0: parlerà Tarozzi domani, insomma ci saranno sì. tanti giorni per ascoltare tutti i protagonisti del ritiro di Valles.
1: Un abbraccione Rita, grazie.
0: Un abbraccio e grazie a voi,
1: grazie,
0: ciao.
1: Ciao, un abbraccio carinissima come sempre Rita Mandini. Adesso andiamo in pubblicità, rientriamo e Andrea Coppari, il presidente del Centro Bologna Club.
2: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
3: Anche quest'anno!
2: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino. Compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino. Pieno rispetto dell'ambiente.
6: Due Torri. Consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via via.
7: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
10: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
11: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
12: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
13: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
12: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
13: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
13: www.sorcevannini.it.
14: Vuoi una nuova macchina da giardino?
15: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
14: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
15: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
14: Manferdini, la certezza dei professionisti.
15: Approfitta ora degli extra sconti.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ed eccoci qui, rientriamo, ultimo blocco di questo pomeriggio quasi.
18: Ultimo ma non ultimo, eh?
1: Ultimo ma non ultimo, perché dopo di noi ci saranno i ragazzi da Valles, Leo Bosello, Frank Loreti e anche Pippo Cotti, pronti a raccontarci quello che
18: freschissimi.

0: mi?
1: Beh, loro sì,
0: loro sì.
1: Un po' meno. Noi stiamo bene in studio, ma un po' meno.
0: Appena usciamo, beh.
1: Sentiamo uno che sta bene. Questo sta bene, vero? Perché questo è il numero uno del CBC. Andrea Coppari.
2: Benissimo.
1: Ciao, Andre. Ciao, Pres. Ciao.
0: Presidente.
1: Ciao. Che bello. Oggi giornata di presidenti.
0: Oggi abbiamo, esatto, sono di presidenti.
1: Tutti
0: però,
1: presidenti.
0: Coppari ha fatto profilo al mare.
2: Grande, sì. Si sta da dire. Sì, ecco, ma infatti almeno quella.
1: Esatto. Perché... ah, io non vedo l'ora la prossima settimana, sì, di partire per la Sardegna, Pres. Non
2: solo
1: ce la
2: quella,
1: faccio più.
2: Diciamo.
1: Non ce la faccio
2: adesso,
1: più. Non ce la faccio più. Come stai? Tutto bene? Tutto a posto? Tutto
2: sì,
1: tranquillo?
2: Sì, dai.
1: Ho piacere, piacere, piacere. Caro presidente, parliamo un attimo di Bologna, di campagna abbonamenti. Intanto ti voglio chiedere se hai sentito la conferenza di mister italiano, di mister tedesco, scusami, e come ti è sembrato?
2: Allora, stavo guardando per la verità proprio adesso, perché sono rientrato dal lavoro e stavo guardandola proprio adesso. Sì, mi sembra come al solito allineato e coperto, nel senso che mi sembra una persona molto equilibrata. E per quello che ho visto mentre prima che mi telefonassi, mi sembra, insomma, alla fine niente di tra virgolette nuovo, sai, d'altronde ancora non ha giocatori, quindi. Però voglio dire, penso che sia una persona, ripeto, equilibrata e tranquilla. Io lo aspetto in campo, tanto voglio dire, Bologna ogni stagione, nelle ultime, ha comprato, non voglio dire l'ultima settimana, ma quasi, anzi a volte anche appena iniziato il campionato. Non sto dicendo che spero si verifichi la stessa cosa, però l'importante è che facciamo un bel campionato, che la squadra sia valida, ma penso che lui creda già di averla una squadra valida. Poi ovviamente gli manca qualcosa e non per forza deve avere dei nuovi, dei chissà esotici, chissà quale giocatore, perché ripeto, la squadra è già valida, va solo puntellata. Si andranno via come sembra quei due giocatori, che Lucumi e Freuler, che sono,
1: sì,
2: e qualcos'altro di contorno chiaramente, però fondamentalmente la squadra, cioè, voglio dire, quella è, poi se va via Dalinga verrà un centravanti nuovo. Però ecco, non credo che vi venga stravolta la squadra, o no, non lo so, cosa adesso voi magari non lo so. Però
1: guarda, io credo che quello della partenza di Freuler e quello di Lucumi sia un dato di fatto, che sapeva benissimo anche prima di arrivare a Bologna, quindi insomma non va a toccare quello che sono io. Poi se dovessero rimanere, anche perché io non credo che il Bologna abbia queste necessità di rientrare di capitali o cose,
2: no,
1: cioè non credo che sia il problema del Bologna. Poi è logico, se perdi Lucumi a zero è logico che nel bilancio, esatto,
2: sì,
1: non è che sia proprio il massimo.
2: No, quest'anno a zero no, perché comunque è ancora un anno di contratto,
1: sì,
2: come Orso,
1: però
2: come
1: se
2: Orso,
1: non rinnova,
2: se non rinnova il prossimo anno, cioè giocherà anche quest'anno, anche se sì, lui vuole andare via, no? Vuole andare, sì, via, l'ha già detto in tutte le lingue, vuole andare in Premier, vuole andare, e ci sta, voglio dire.
1: Però
2: la
1: per la Premier, se io dovessi andare al Bournemouth, che è quella che ha fatto l'offerta,
2: no, certo,
1: più alta, sinceramente,
2: cosa vuoi dire?
1: Ci penserei un po', poi magari, sai,
2: sono d'accordo con te.
1: Pecunia
2: però,
1: non ho,
2: sai,
1: letto, hai capito?
2: No, però magari si vuole confrontare, che lo so. Poi, sai, giustamente, come dici tu, i soldi là sono più di più.
1: Sì.
2: Si vuole confrontare con un campionato comunque più alto livello del nostro, magari, non lo so. Non lo so, comunque sia, sai, quando uno ti chiede già da due anni che vuole andare via, penso che quest'anno sia l'anno buono. Poi siamo sempre lì, non è che va via a zero. Il Bologna credo che voglia i suoi soldi, se non li avrà lo porterà a scadenza, e ha usufruito di tutto il Lucumi possibile e immaginabile.
1: Esatto.
2: E poi il prossimo anno andrà a zero per giocare, almeno anche un altro anno potrà, se giocherà come quest'anno alla grande. Freuler non pare non essere ancora definitivo, anche se ormai speranze non sono il massimo, perché però non è ancora andato da nessuna parte, lui stesso dice che deve ancora decidere. No, ormai questa settimana, sì.
1: Questa settimana dovresti avere della chiarezza, sì, su tutto, anche perché finiscono i mondiali, sì, riapre il mercato, sì, effettivamente, sì, con altre, sì, situazioni che poi vedremo, sì, vedremo quali saranno. Io sul gol di Eggen, sì, avevo esultato perché ho detto vabbè, dai, un 70 milioni quel gol di Eggen subito arrivato.
0: Sono testimone di questa affermazione.
1: Sì, sì, l'ho detto subito, milioni, 70, poi sono andati a vedere, no, ho detto no, non può, ma cosa è successo? Non avevo visto che Haaland aveva divelto un giocatore, sì, del,
2: poi farsi intendere 70 milioni di rupie che
1: no, di talleri, di talleri,
2: 10 euro,
1: cioè. I talleri sloveni,
2: i talleri sloveni, allora sì,
1: manchi,
2: no, sicuramente
1: Lucumi, cosa? Dicono da casa ci mancherà, ma non le lucumate, no vabbè, le lucumate arrivavano, ma insomma,
2: ragazzi, sì, ragazzi, sì, sì, anche quest'anno di lucumate ne abbiamo viste ben poche, sì, e sono per me è stato quest'anno clamoroso Lucumi quest'anno, cioè veramente un giocatore fantastico. Io ricordarsi il Lucumate, sì, certamente non facevano piacere, ma sono, quante Lucumate abbiamo visto degli altri, tutta la squadra quest'anno a turno,
1: sì,
2: miliardi,
1: ma sì,
2: quest'anno lui ha fatto un campionato clamoroso. Comunque poi scendere a quello,
1: per le rimesse, sai, laterali, chiedere a Miranda, uno specialista della rimessa laterale,
2: esatto, il passaggio al milanista,
0: ma sai che anche ai mondiali adesso, a parte come le tirano, anche il gesto tecnico delle rimesse laterali, cioè a noi nella scuola calcio ce le insegnavano da cinnino, cioè tirano le rimesse laterali in una maniera che per me è inguardabile.
1: Noi avevamo Berardo Vitelli, mister Berardo Vitelli a San Lazzaro, che alla seconda rimessa laterale sbagliata iniziava a pompare, flessioni, flessioni.
0: No, ma è vero,
2: cioè... buon Vitelli, sì, sì, sì,
1: esatto, buon Berardo. E allora mi chiede Maurizio, e la giro anche a voi, ma come si fa a raggiungere l'autosostentamento se per acquistare giovani validi non si spende più di tanto, o si prendono circa il 20%, o si lascia, scusate, il 20% della rivendita? E gli ho risposto, ma perché lei deve acquistare i giovani? Noi i giovani li abbiamo, sono nostri, e non siamo il Como che non ha praticamente settore giovanile, devi ripartire da zero. Ma lui mi chiede chi sono quei giovani che ad ora possono diventare giocatori a rivendere a 30 milioni o più. Gli ho risposto: Rowe, 21 anni, ah, ma ne hai spesi 20? Sì, ma se ne incasso 60, faccio un 40 di plusvalenza, e sono i 30 milioni che vuole lui.
0: Castro, cioè, stesso,
1: ma sono tanti. Ma, 10, sì, ma poi sì, sì, quello che la gente fa fatica
0: Miranda
1: a capire.
0: Miranda l'hai presa a parametro zero.
2: Sì, sono Miranda, bravo, esatto, cioè,
1: ma,
2: certo.
1: Lì rivedrai un po' sulle rimesse laterali, come dicevo, però questo è un altro.
0: Beh, anziché 30 fatto, te ne daranno 25, però voglio dire, perché non so tirare i falli laterali. È come con le macchine usate, cioè tu lo scrivi sotto tenuto bene, ma non sa tirare le rimesse laterali.
1: C'è un bel semo anche te.
0: Ma no, bisogna essere onesti, no?
1: Onesti
0: anche più in fondo, onesti, però ti può fregare, fai attenzione.
1: Compari, aiuto, aiutami, sono aiuto, solo aiuto, con lui, aiuto, ho paura e ho freddo. parliamo un attimo del CBC Press. Tanti sì, club mai numerosi come in queste ultime stagioni, complice anche l'andar bene del Bologna, questo bisogna dirlo. Come sta andando, come avete chiuso questa stagione e come aprirete la prossima?
2: Come CBC dici?
1: Sì, sì, CBC.
2: Abbiamo chiuso direi alla grande, 90 su 90 club, il numero si è alzato vertiginosamente, ovviamente per i risultati della squadra che negli ultimi anni sono stati importanti. Questo, come sempre, è così in tutti i campi, in tutti i luoghi, in tutti i mari. Quindi direi molto bene. Ci saranno le elezioni a settembre, dovevano esserci a giugno, ma sono state posticipate a settembre. E vedremo le candidature del chi avrà il coraggio.
1: È dito bulgaro un'altra volta.
2: Esatto, esatto. Tipo Erdogan, tipo sono tipo lui. Io sono tipo, non si può dire tipo Putin perché ormai non è più di moda, però insomma, ecco quella roba lì.
1: Quello
2: sono
1: è passato.
2: Così.
1: Però sì, ormai sei sì, al 99%.
2: Nessuno ha il coraggio di. Esatto. No,
1: no, però bisogna essere onesti. Bisogna essere onesti, sì, che. ti sei sbattuto tanto su questo, sono il primo, sono il primo a riconoscertelo e lo sai quello,
2: quello sì, no, è, ti
1: ma tanto davvero
2: sì,
1: non è, non è
2: solo
1: facile.
2: Io ma insomma sì. Diciamo facciamo, mi ha fatto impossibile quello, sempre. Soprattutto nelle trasferte europee sono stati 2 anni molto impegnativi.
1: Non ti ho invidiato, ti ho visto all'opera in qualche, stadio tipo Benfica, tipo lo stadio del Benfica fuori dal Dalus, non facile.
2: Eh sì, perché, oltre a fare tutto questo c'è anche il discorso che abbiamo fatto anche da oltre che da Slow, anche da steward, cioè, mi hanno fatto tutto, qualsiasi cosa, non mi sono fatto mancare nulla in questi 2 anni.
1: Beh, comunque, vale anche come un corso di sociologia, perché a volte insomma...
2: Sì, sociologia, certo.
1: Sì, bravo, bravissimo.
0: Ma perché? No, comunque, adesso sì. Sono io che ho freddo, basta!
1: Perché non hai mai passato una serata con noi.
2: Sì. È la fine, cioè cominciamo da quest'estate,
1: proprio fine. Hai voglia, comunque, parlavamo già di trasferte della prossima stagione. Io sono già avanti con Cagliari, Lecce e anche Napoli.
2: Io so c'è Napoli, no, io stavo guardando Lecce e Cagliari, ho già visto un 100 euro andata e ritorno e penso
1: sì,
2: che
1: più o meno sì.
0: Frosinone meno, costa 100. Poco, eh?
1: Ah, si torna allo Stirpe, è vero.
2: Frosinone andiamo in macchina, credo.
1: Sì, sì, sì.
2: Andremo in macchina.
1: Sì, Napoli, perché... Napoli treno. Treno, poi bisogna vedere se la giocano domenica o lunedì. Ah, che è l'unica.
2: Quello è il discorso.
1: E soprattutto venerdì, che non la
2: lunedì, sabato, lunedì,
1: soprattutto che non la vietino Napoli, perché l'anno scorso.
0: E poi quest'anno c'è anche Venezia.
1: Quella la vietano, te lo dico già adesso.
0: Ma giocano ancora
1: sul giocano sul neutro di Bergamo.
2: Sì, comunque
0: neutro di Bergamo.
1: Sì, era per dirti qualcosa, tanto ci credi.
0: Ma no, un neutro potrebbe essere Trieste.
1: Ma non è neutro, ma che ne sappiamo? Giocano lì.
0: Giocano ancora lì? Secondo me non possono giocare lì quest'anno, eh. Informatevi. Sì, secondo me non li fanno giocare a Venezia quest'anno.
2: Ma tanto la rimandano,
1: la chiudono, la vietano,
2: che c'è
0: in porta
2: dove gioca.
0: Ma tanto affonda lo stadio.
1: No, io ho visto che parli di Bologna e Frosinone, mi ricordo un Bologna, un Frosinone Bologna giocato a Torino, finito 0-0, quindi figurati.
0: Ho i brividi.
1: Quindi di cosa parliamo? Niente, di cosa parliamo? Al volissimo press, campagna abbonamenti, ci sono novità, numeri, qualcosa?
2: Ma onestamente ancora no, l'ho chiesto, ma ancora mi hanno dato dei numeri che secondo me non sono... No, non lo so, sinceramente no, non lo so. Secondo me non c'è la fotta dell'anno scorso, qualcosa in meno, secondo me nei rinnovi. Ma per adesso mi pare di vedere così. Poi dopo 2 o 3 giorni erano 10.000, sì. Se quello era il ritmo arrivi a Damma in una settimana. In realtà penso che non ci siamo ancora ai 18-19.000 dell'anno scorso.
1: 15 almeno dovremmo essere.
2: Secondo me intorno ai 14-15, sì, dovrebbe essere quel numero lì. Vabbè, insomma, adesso tanto con tutti quelli che compreremo, vedremo la gente che farà corsa a cazzotti a fare l'abbonamento.
1: Esattamente.
2: Tutti qui, cioè, vabbè.
1: No, vabbè, solo per Mimmo Tedesco farai l'abbonamento, te lo dico.
2: Esatto. No, ma per quello vedo parecchia fiducia in giro. D'altronde quello che ha fatto comunque da quando allena a certi livelli, io penso che bisogna dargli fiducia, perché comunque Lipsia, Schalke giocava la grande, Lipsia idem, ha vinto anche una coppa, ha vinto Fenerbahce, ha vinto
1: nazionale belga. È un po', guarda, come parallelismo con Mumbrù, il nuovo coach della Virtus, si assomigliano molto come tipologia di carriera.
2: È vero, assolutamente. Io sono molto fiducioso sul modo di giocare della squadra, perché comunque anche lui gioca sul genere di Thiago e Italiano, potrebbero essere un mix tra i due, secondo me. E nel senso che non hai la difesa così alta, ma il pressing è molto molto feroce come Italiano, come comunque anche per recuperare palla gioca dal basso come Thiago, però anche lui con pressing recupera palla. Secondo me è un mix tra i due, sono molto fiducioso. Poi ripeto, staremo a vedere, perché poi i giocatori sono quelli, se gli aggiungono 2 o 3 validi per me ci divertiamo. Poi dopo da lì cosa vuol dire divertirsi? Vuol dire vincere più partite possibili, poi ragazzi Abbiamo tante squadre forti, Como si è aggiunto, non ci voleva, ragazzi, cioè, ci vuole, non si può vincere tutti gli anni, arrivare in Coppa tutti gli anni, dico sempre, ragazzi, 50
1: anni
2: che
1: perché
2: se no
1: diventiamo poveri,
2: cioè, esatto,
1: almeno
2: esatto.
1: Noi, almeno io
2: noi, ho speso, no, una... sì, esatto.
1: Ho speso un rene, ho speso
0: un anno a Mazzese, sì. Adesso per un annetto, esatto. Bravo. Fate i bravi e va bene così,
2: esatto. Bravo. Esatto.
1: Andrea, grazie così. Davvero.
2: Grazie a voi ragazzi.
1: Forza Bologna, evviva,
2: ciao, forza
1: evviva.
2: Bologna.
0: Grazie.
2: Ciao,
0: ciao.
1: Grazie,
2: ciao,
1: ringraziamo ciao. Andrea Coppari. Noi adesso salutiamo perché la nostra trasmissione finisce per oggi, caro Simone Onestini, e riprendiamo domani alle, sempre alle 14, sempre io e te se vuoi.
0: Sempre io e te, 14:16 e adesso?
1: Quasi quasi andiamo a Valles, che ne dici? Linea a Frank Loretti e a Leo Bosello e anche a Pippo Cotti.
0: Ciao. Pubblicità. A tutti.
1: Ciao, a domani.
3: Quasi Gol, presentato da
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
7: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
8: Et capè, ucarot.
9: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
10: Nettuno, Bologna 1.
11: Nettuno, Bologna 1.
12: Nettuno, Bologna 1.
13: Nettuno, Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
15: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
16: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
17: Vuoi una nuova macchina da giardino?
18: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
17: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
18: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
17: Manfredini, la certezza dei professionisti.
18: Approfitta ora degli extra sconti.
19: Ehi, non ti piace la pappa?
20: Forse vuole qualcosa di più.
19: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
20: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
19: Ok, ordiniamo subito.
20: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
21: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
0: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
2: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
22: Chiedici informazioni sulle nostre paratie e antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
23: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
24: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
25: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
28: Beh, arrivo, un attimo. Voi siete pronti? Ci siete?
29: Tutti?
30: Ciao mister, ti volevo chiedere innanzitutto che cosa si prova, cosa provi ad affrontare per la prima volta un ritiro in Italia con una squadra italiana e che cosa, insomma, che cosa prova un allenatore come te che insomma ha sempre fatto allenamenti, preparazioni non nel campionato di Serie A, quindi un'emozione particolare o comunque allenare per te è una missione, è la tua vita, è il tuo lavoro e non ti cambia nulla anche a livello di emozioni?
31: Ma sicuramente non è la prima preparazione che facciamo con una squadra, innanzitutto tanto piacere che poi sia una squadra italiana ancora di più, a dire il vero, però siamo focalizzati perché abbiamo tanto lavoro di fronte, non è che ci sia tantissimo tempo a pensare di queste cose, diciamo, sul dettaglio, però sicuramente tanto piacere perché è un'emozione bella, positiva.
30: Ti chiedo anche se ti aspetti, ovviamente stanno lavorando i dirigenti all'arrivo di nuovi giocatori, se li aspetti qua già a Valles o se arriveranno magari anche a Bologna quando scenderete.
31: Guarda, sul mercato c'è da dire che il mercato è un po' bloccato, non un po' per tutti, perché innanzitutto è l'anno del mondiale è sempre un'annata, un mercato estivo magari un po' più particolare perché ci si aspetta la fine del mondiale, ci si aspetta i giocatori che rientrano, perciò sicuramente c'è un po' di blocco dentro a questo mercato. Poi noi siamo tranquilli perché siamo molto allineati, parliamo tanto sia con Giovanni che con Marco, siamo allineati su tutto, abbiamo le nostre richieste e devo dire che sia Giovanni che Marco stanno lavorando giorno e notte per migliorare la squadra. Ecco.
32: Ciao Domenico.
31: Ciao.
32: Ti chiedo, rispetto alla conferenza di presentazione che avevi fatto, no? Quando hai detto giustamente ho bisogno di vedere i giocatori sul campo, li ho visti solo a video ed è tutta un'altra cosa, ti chiedo che sensazioni hai adesso che insomma da qualche giorno hai avuto modo di toccare con mano la squadra, la rosa, e se sei stato colpito. Noi ad esempio oggi dall'intensità dell'allenamento era molto molto alta, molta competizione anche tra i giocatori, se hai avuto le risposte che volevi fino ad ora.
31: Sì, assolutamente. Grazie. Sì, no, stanno facendo molto bene, i primi giorni sono stati positivi, sai, i ragazzi mandano dei messaggi chiari, positivi nella nostra direzione, è quello che noi vogliamo, perché alla fine deve esserci questa competizione, come dicevi giustamente, deve esserci, e più ci complicano la vita di fare delle decisioni e meglio è per noi, perché alla fine abbiamo una squadra a buon livello, sai, buon livello di allenamento e anche dei giocatori, abbiamo una rosa molto competitiva e perciò siamo tranquilli.
32: Mi ricollego sempre alla conferenza un mese fa, no? Sì. Quando hai risposto alla domanda precisa sull'obiettivo che parlare di Europa era presto, un mese dopo è ancora presto, sono battute a parte.
31: Ma sì perché sai, poi noi dicevo anche alla conferenza stampa d'inizio, no? Che noi vogliamo vincerle tutte, però ci sono anche altre squadre. La Serie A è molto competitiva, è una delle top 5 dei top 5 campionati al mondo. E sicuramente nessuna gara sarà facile, sai, perciò parlare adesso di Europa, dove magari siamo nei primi giorni del ritiro, è un po' affrettato, secondo me. Poi strada facendo vediamo dove ci porta la via.
1: Ciao, sono qui dalla Vite. Ciao.
31: Salve.
1: Ascolta, detto che l'ha fatto nella sua vita, detto che ti mancano dei centrocampisti, ma Bernardeschi lì è un'opzione anche per il dopo? Cioè mezzala proprio?
31: Ma Bernardeschi, sai, Berna, giocatori tipo Berna con quella qualità possono giocare e dare una mano ovunque. Penso.
1: Scusa.
31: No, cioè Berna ci ha già giocato, no? Ci ha giocato a Firenze, ci ha giocato a Torino, se non sbaglio. E giocatori di qualità con quel piede lì, con quella, anche con quella struttura, con quella strategia, possono giocare un po' ovunque. A me piace l'idea, a lui anche, lo stiamo provando lì, però sappiamo che può giocare e coprire più ruoli, ma anche quello lì sì.
1: La seconda, è sbagliato dire che le priorità sono un vice Miranda e un centrocampista?
31: Non è sbagliato, penso che non sia un grandissimo segreto che stiamo cercando lì, perché il terzino sinistro manca e anche a centrocampo non penso che siete molto, molto informati. Se a volte leggo il giornale siete molto informati su quale posizione almeno cerchiamo. Poi ovviamente fate tantissimi nomi e magari poi arriverà anche quello giusto, non lo so.
1: Falli tu.
31: No, non commento rumori di mercato, assolutamente no.
3: Grazie.
31: Prego.
4: Buongiorno. Buongiorno, oggi abbiamo sentito molto inglese in campo, è la lingua ufficiale degli allenamenti, e poi ero curioso di chiederle una cosa: lei pensa più in tedesco, in italiano o in altre lingue che magari sono entrate a seconda dei momenti?
31: No, la lingua italiana, solo se ovviamente ci sono dei ragazzi che devo, non lo so, devo dargli qualche informazione, ma ancora non parlano ancora non parlano italiano. Magari preferisco dare queste informazioni in inglese, sai.
4: E lei invece quando pensa fra sé e sé, in che lingua pensa soprattutto?
31: 50-50, italiano, tedesco. Sì.
3: A seconda dei momenti?
31: A seconda del sì, dello stato d'animo forse.
3: È uscita anche spagnolo.
31: Sì, un po'.
5: Salve Tedesco, ci sono quattro giocatori dal settore giovanile, due difensori, due centrocampisti per quelli di movimento, poi ci sono anche i portieri,
31: sì,
5: Jaber, Papazov, Badori e Libra. C'è la volontà di portarne uno di questi in prima squadra durante la stagione? C'è la volontà di avere un giovane del prodotto del settore giovanile in prima squadra all'inizio della stagione?
31: Sì, la volontà c'è, perché sai, sono dei ragazzi che non sono qui per motivi, diciamo, di numerici, no? Sono qui perché hanno dimostrato nelle giovanili di poter reggere un certo livello, di poter reggere un certo stile di allenamento, un certo load, no? Stanno facendo bene, anche loro son dati da fare dall'inizio, vediamo, la volontà c'è, però sicuramente non è la prima priorità per loro, sai? La prima priorità è farsi vedere, conoscere la squadra, conoscere me, e poi vediamo più avanti, ecco.
5: Stai chiedendo un lavoro specifico ai difensori, abbiamo visto che ne hai parlato anche prima con i difensori centrali, di andare diretto sulla punta, cioè questa volontà anche di andare subito in avanti anche superando il centrocampo, e questa è anche stata una richiesta oggi durante questo allenamento?
31: No, stiamo parlando molto cioè, della fase di possesso, e lì la costruzione dal basso è sicuramente una delle nostre priorità attualmente, perciò che bisogna parlare anche con loro individualmente, perché hanno un compito molto importante, no, in questa fase.
6: Ciao, buongiorno, con Ravaglia che andrà via, Skorupski sarà il tuo portiere titolare e Pessina al secondo?
31: Ma innanzitutto non c'è niente di ufficiale, penso, credo,
6: no? Gloria.
31: Perciò aspettiamo, però è vero che c'è questa possibilità, sì. Se fosse così, Lucas è il numero uno e Massimo diventerà il numero 2. Abbiamo grande stima per entrambi.
6: E con Freuler è già finita la storia d'amore con il Bologna?
31: Ma non lo so, sai. Remo è in ottimi rapporti con la società, in ottimi rapporti specialmente con Giovanni, si conoscono da tanti anni. E questa storia sta andando avanti, noi siamo lì ad aspettare un po', un attimino, un grande giocatore che ha fatto tanto per il Bologna, lo stimiamo tutti, però lì è una storia che va avanti da qualche tempo, no? Perciò aspettiamo Giovanni in una buona comunicazione con lui.
7: Prego, se andiamo al microfono dietro, grazie.
5: Clementi, la Rai di Bolzano. Ecco, innanzitutto, se posso chiedere la prima domanda, un'impressione di questo centro sportivo, di questa realtà, è un buon posto per cominciare, lei ingegnere, no? Anche per costruire il Bologna di quest'anno.
31: Il posto è bellissimo, l'hotel è straordinario, abbiamo tanta gente intorno che ci dà una grande mano, il campo è perfetto, le strutture qui sono perfette. È veramente molto positivo, sono e siamo molto contenti di poter lavorare qui questi 12 giorni. Ecco.
5: Okay, seconda domanda è la stessa, però visto che il collega gli ha detto che pensa 50% tedesco in italiano, se può per i colleghi della Rai tedesca anche qui una sua prima impressione in tedesco di questo luogo, di questo, insomma, di questa casa per i prossimi 12 giorni del Bologna qui a Valles.
31: Der erste Eindruck der Struktur ist richtig positiv. Wir sind überaus glücklich, dass wir hier arbeiten dürfen die nächsten 12 Tage. Es ist nicht selbstverständlich, wie die Menschen drumherum uns versuchen ständig zu supporten in jeglicher Hinsicht. Deswegen ist es eine große Freude und Ehre, dass wir hier unseren Startpunkt setzen dürfen.
5: Vielen Dank.
31: Grazie. Gerne.
5: Salve, buongiorno.
8: Il mercato ovviamente è ancora lungo e ci sono tante situazioni in divenire, ma ci sono giocatori a cui ha sottolineato l'area tecnica, al netto ovviamente dell'offerta irrinunciabile, la loro importanza in questo gruppo? Penso soprattutto a Rowe, penso a Castro, che sono molto ambiti, e penso anche magari al ritorno che ci sarà poi dopo il mondiale di John Lucumi,
5: sempre che sia fattibile.
31: Guarda, l'importante è che io sono sempre in comunicazione con Giovanni e con Marco, loro sanno benissimo le mie esigenze, ma dall'altro lato è anche importante per me sapere le esigenze del club, e siamo molto allineati, sai, come dicevo nella prima conferenza sono stati molto trasparenti, molto chiari, molto lucidi, e io poi ho preso la decisione di venire qui, dunque siamo molto molto tranquilli. Poi ho trovato un club molto sano, Cederico, ho trovato una struttura, un club, una società molto sana, e posso garantirvi che la troverà anche il prossimo mister. Una società molto sana, sai, io sono sempre allineato con il club, con Giovanni, con Marco. È importante questo.
30: Ti volevo chiedere se magari tu sai cosa
31: è stato chiaro, giusto? Chiaro. Okay. No, perché ti ho visto un attimino sconvolto.
30: Barcollato al prossimo mister, lui è barcollato.
9: Il prossimo mister, allora
31: in futuro. Appunto, in futuro, certo, non adesso.
30: No, ti volevo chiedere se magari tu sai cose che noi non sappiamo nel, diciamo, per. Oggi c'era un incontro fra la dirigenza e, diciamo, i procuratori di Orsolini. Quanto tu ci tieni magari ad avere un Orso tranquillo, sano, rilassato? L'ho visto comunque molto sul pezzo, a disposizione, però magari avrà voglia anche lui di chiudere questa querela che sta andando avanti per tanto tempo. E quanto tieni tu a un giocatore come lui?
31: Molto, molto. E noi aspettiamo questa notizia positiva. Perché adesso è un tormentone che va avanti da un po', però ci sta, sai, sono cose che capitano, però per noi Riccardo è molto importante, è importante anche per la società, non solo per me, e credo che, sono convinto che presto risolviamo questa situazione.
7: Prego. Passiamo Luca Vaccolini, poi chiudiamo.
4: Ho letto che il vostro staff usa molto l'intelligenza artificiale, ero curioso di capire in quali settori del lavoro e in che modo l'intelligenza artificiale può aiutare il lavoro tecnico quotidiano.
31: Lo staff tecnico, dici?
4: Nel calcio di oggi in generale, penso anche il vostro staff.
31: Sì, ma guarda, un po' dappertutto, perché ormai è una realtà che non puoi non usarla. Cioè, tipo nello scouting sicuramente usiamo questo per filtrare un attimino tanti giocatori che sono sul mercato, sono a disposizione, per filtrare magari quelli che vanno bene per il Bologna. Ti faccio questo esempio, poi ce ne sono tanti altri, però è una realtà che fa parte del lavoro quotidiano ormai.
4: Anche nella lettura dei dati atletici quotidiani?
31: Sì, sicuramente, sicuramente.
10: Frank? Chi ha il microfono? Luca?
11: Sì, una velocissima, mister. Su Odgaard, come lo valuta in questi primi giorni? Dove lo vede? Oggi l'abbiamo visto a centrocampo, magari per un discorso numerico, però ecco, qual è la sua situazione dal suo punto di vista?
31: Ma lo vedo come sottopunta, lui gioca bene lì, da trequartista, si muove benissimo tra le linee, è uno dei giocatori che attacca con tanta continuità anche la profondità, lo ha fatto benissimo negli ultimi giorni, si sta veramente dando da fare. Primo impatto, la prima sensazione molto positiva, lo stiamo usando come mezzala a destra, perché non avendo il trequartista nel 4-3-3 l'abbiamo messo lì, sapendo che può giocare anche da punta, che può giocare magari come esterno, però ripeto, la mia sensazione è che lui sia perfetto lì sotto punta, perciò un po' più vicino alla mezzala.
10: Grazie.
31: Volentieri.
10: A posto così?
31: Ok. Bene.
10: Grazie a tutti, allora.
31: Grazie.
10: Possiamo
12: spegnere. Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
12: Manutenzione in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
14: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
15: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
14: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
12: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
14: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori. Dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
0: Ciao, sono io.
2: Io chi?
0: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale, quello buono,
2: anzi il migliore,
0: quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
16: GEA Depurazioni Industriali. La soluzione per tutti i problemi ecologici della tua azienda. Trasporto e logistica di rifiuti, pronto intervento e bonifiche ambientali. Stoccaggio e smaltimento di rifiuti aziendali. GEA Depurazioni Industriali a Castelguelfo, Bologna. GEA, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale.
17: Pampiuma.
18: Sì, Pampiuma.
17: Certo, Pampiuma. Ovvio, Pampiuma. Pampiuma, Pampiuma, Pampiuma, il morbidissimo pane senza crosta.
19: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
20: Nettuno Bologna 1, lo spot di Bologna, è qui.
21: Nettuno Bologna 1, Flash Sport, a cura della redazione di Tutto Mercato Web.
22: Un saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
23: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da 3 giorni adesso con il mio staff. Abbiamo fatto, oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni. Tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi 3 giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'ho fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono li sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare e nulla, e sicuramente sarà me, al mio staff e le persone che ci circonderanno, che sono qua, c'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo, e dopo le altre problematiche sinceramente in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, perché è una storia gloriosa. E io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
22: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
20: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
24: E dalla tristezza del ritiro della Lazio, tra poco torneremo in diretta dal ritiro del Bologna a Valles con i ragazzi. A tra poco.
20: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
25: Io sono qui in bici, non so voi, ma io sono qui in bici.
30: Di Serie A, quindi un'emozione particolare, o comunque allenare per te è una missione, è la tua vita, è il tuo lavoro e non ti cambia nulla anche a livello di emozioni?
31: Ma sicuramente non è la prima preparazione che facciamo con una squadra. Innanzitutto tanto piacere che poi sia una squadra italiana ancora di più, a dir il vero. Però siamo focalizzati perché abbiamo tanto lavoro di fronte, non è che ci sia tantissimo tempo a pensare di queste cose, diciamo, sul dettaglio, però sicuramente tanto piacere perché è un'emozione bella, positiva.
30: Ti chiedo anche se ti aspetti, ovviamente stanno lavorando i dirigenti all'arrivo di nuovi giocatori, se li aspetti qua già a Valles o se arriveranno magari anche a Bologna quando scenderete.
31: Guarda, sul mercato c'è da dire che il mercato è un po' bloccato, no? Un po' per tutti, perché innanzitutto è l'anno del mondiale, è sempre un'annata, un mercato estivo magari un po' più particolare, perché ci si aspetta la fine del mondiale, ci si aspetta i giocatori che rientrano. perciò sicuramente c'è un po' di, ecco, un po' di blocco dentro a questo mercato. Poi noi siamo tranquilli perché siamo molto allineati, parliamo tanto sia con Giovanni che con Marco, siamo allineati su tutto, abbiamo le nostre richieste e devo dire che sia Giovanni che Marco stanno lavorando giorno e notte per migliorare la squadra. Ecco.
1: Ciao Domenico.
31: Ciao.
1: Ti chiedo, rispetto alla conferenza di presentazione che avevi fatto, no? Quando hai detto giustamente ho bisogno di vedere i giocatori sul campo, li ho visti solo a video ed è tutta un'altra cosa. Ti chiedo che sensazioni hai adesso che, insomma, da qualche giorno hai avuto modo di toccare con mano la squadra, la rosa, e se sei stato colpito. Noi ad esempio oggi dall'intensità dell'allenamento era molto molto alta, molta competizione anche tra i giocatori. Se hai avuto le risposte che volevi fino ad ora?
31: Sì, assolutamente. Grazie. Sì, no, stanno facendo molto bene. I primi giorni sono stati positivi, sai, i ragazzi mandano dei messaggi chiari, positivi, nella nostra direzione, è quello che noi vogliamo, perché alla fine deve esserci questa competizione, come dicevi giustamente, deve esserci, e più ci complicano la vita di fare delle decisioni e meglio è per noi, perché alla fine abbiamo una squadra a buon livello, sai, buon livello di allenamento e anche dei giocatori, abbiamo una rosa molto competitiva e perciò siamo tranquilli.
1: Mi ricollego sempre alla conferenza di un mese fa, no? Sì. Quando hai risposto alla domanda precisa sull'obiettivo che parlare di Europa era presto. Un mese dopo è ancora presto, sono battute a parte.
31: Ma sì, perché sai, poi noi dicevo anche alla conferenza stampa d'inizio, no? Che noi vogliamo vincerle tutte, però ci sono anche altre squadre. La Serie A è molto competitiva, è una delle top 5, dei top 5 campionati al mondo, e sicuramente nessuna gara sarà facile, sai, perciò parlare adesso di Europa, dove magari siamo nei primi giorni del ritiro, è un po' affrettato secondo me. Poi strada facendo vediamo dove ci porta la via.
2: Ciao, sono qui dalla Vite. Ciao.
31: Salve.
2: Ascolta, detto che l'ha fatto nella sua vita, detto che ti mancano dei centrocampisti, ma Bernardeschi lì è un'opzione anche per il dopo? Cioè mezzala proprio?
31: Ma Bernardeschi, sai, Berna, giocatori tipo Berna con quella qualità possono giocare e dare una mano ovunque. Penso.
2: Scusa.
31: No, cioè Berna ci ha già giocato, no? Ci ha giocato a Firenze, ci ha giocato a Torino, se non sbaglio. E giocatori di qualità con quel piede lì, con quella, anche con quella struttura, con quella strategia, possono giocare un po' ovunque. A me piace l'idea, a lui anche, lo stiamo provando lì, però sappiamo che può giocare e coprire più ruoli, ma anche quello lì sì.
2: La seconda, è sbagliato dire che le priorità sono un vice Miranda e un centrocampista?
31: Non è sbagliato, penso che non sia un grandissimo segreto che stiamo cercando lì, perché il terzino sinistro manca e anche a centrocampo non, penso che siete molto, molto informati, se a volte leggo il giornale siete molto informati su quale posizione almeno cerchiamo, poi ovviamente fate tantissimi nomi e magari poi arriverà anche quello giusto, non lo so.
2: Falli tu.
31: No, non commento rumori di mercato, assolutamente no.
3: Grazie.
31: Prego.
4: Buongiorno. Buongiorno, oggi abbiamo sentito molto inglese in campo, è la lingua ufficiale degli allenamenti, e poi ero curioso di chiederle una cosa, lei pensa più in tedesco, in italiano o in altre lingue che magari sono entrate a seconda dei momenti?
31: No, la lingua italiana, solo se ovviamente ci sono dei ragazzi che devo, non lo so, devo dargli qualche informazione, ma ancora non parlano ancora non parlano italiano, magari preferisco dare queste informazioni in inglese, sai.
4: E lei invece quando pensa fra sé e sé, in che lingua pensa soprattutto?
31: 50-50, italiano, tedesco, sì.
3: A seconda dei momenti?
31: A secondo del sì, dello stato d'animo forse.
3: È uscita anche spagnolo.
31: Sì, sì, un po'.
5: Salve Tedesco, ci sono quattro giocatori dal settore giovanile, due difensori, due centrocampisti per quelli di movimento, poi ci sono anche i portieri,
31: sì,
5: Jaber, Papazov, Badori e Libra. C'è la volontà di portarne uno di questi in prima squadra durante la stagione? C'è la volontà di avere un giovane del prodotto del settore giovanile in prima squadra all'inizio della stagione?
31: Sì, la volontà c'è, perché sai, sono dei ragazzi che non sono qui per motivi, diciamo, di numerici, no? Sono qui perché hanno dimostrato nelle giovanili di poter reggere un certo livello, di poter reggere un certo stile di allenamento, un certo load, no? Stanno facendo bene, anche loro son dati da fare dall'inizio, vediamo, la volontà c'è, però sicuramente non è la prima priorità per loro, sai? La prima priorità è farsi vedere, conoscere la squadra, conoscere me, e poi vediamo più avanti, ecco.
5: Stai chiedendo un lavoro specifico ai difensori, abbiamo visto che ne hai parlato anche prima con i difensori centrali, di andare diretto sulla punta, cioè questa volontà anche di andare subito in avanti anche superando il centrocampo, e questa è anche stata una richiesta oggi durante questo allenamento.
31: No, stiamo parlando molto cioè, della fase di possesso, e lì la costruzione dal basso è sicuramente una delle nostre priorità attualmente, perciò che bisogna parlare anche con loro individualmente, perché hanno un compito molto importante, no, in questa fase.
6: Ciao, buongiorno, con Ravaglia che andrà via, Skorupski sarà il tuo portiere titolare e Pessina al secondo?
31: Ma innanzitutto non c'è niente di ufficiale, penso, credo.
7: No, Gloria.
31: Perciò aspettiamo, però è vero che c'è questa possibilità, sì. Se fosse così, Lucas è il numero uno e Massimo diventerà il numero due. Abbiamo grande stima per entrambi.
6: E con Freuler è già finita la storia d'amore con il Bologna?
31: Ma non lo so, sai. Remo è in ottimi rapporti con la società, in ottimi rapporti specialmente con Giovanni, si conoscono da tanti anni. E questa storia sta andando avanti, noi siamo lì ad aspettare un po', un attimino, un grande giocatore che ha fatto tanto per il Bologna, lo stimiamo tutti, però lì è una storia che va avanti da qualche tempo, no? Perciò aspettiamo Giovanni in una buona comunicazione con lui.
8: Prego, se andiamo il microfono dietro, grazie.
9: Clementi, la Rai di Bolzano. Ecco, innanzitutto posso chiedere la prima domanda, un'impressione di questo centro sportivo, di questa realtà, è un buon posto per cominciare, lei ingegnere, no? Anche per costruire il Bologna di quest'anno.
31: Il posto è bellissimo, l'hotel è straordinario, abbiamo tanta gente intorno che ci dà una grande mano, il campo è perfetto, le strutture qui sono perfette. È veramente molto positivo, sono e siamo molto contenti di poter lavorare qui questi 12 giorni, ecco.
9: Okay. Seconda domanda è la stessa, però visto che il collega gli ha detto che pensa 50% tedesco in italiano, se può per i colleghi della Rai tedesca anche qui una sua prima impressione in tedesco di questo luogo, di questo, insomma, di questa casa per i prossimi 12 giorni del Bologna qui a Valles.
31: Der erste Eindruck der Struktur ist richtig positiv. Wir sind überaus glücklich, dass wir hier arbeiten dürfen die nächsten 12 Tage. Es ist nicht selbstverständlich, wie die Menschen drumherum uns versuchen ständig zu supporten in jeglicher Hinsicht. Deswegen ist es eine große Freude und Ehre, dass wir hier unseren Startpunkt setzen dürfen.
9: Vielen Dank. Grazie.
31: Gerne.
10: Salve, buongiorno. Salve. Il mercato ovviamente è ancora lungo e ci sono tante situazioni in divenire, ma ci sono giocatori a cui ha sottolineato l'area tecnica, al netto ovviamente dell'offerta irrinunciabile, la loro importanza in questo gruppo? Penso soprattutto a Rowe, penso a Castro, che sono molto ambiti, e penso anche magari al ritorno che ci sarà poi dopo il mondiale di John Lucumi.
11: Sempre che sia fattibile.
31: Guarda, l'importante è che io sono sempre in comunicazione con Giovanni e con Marco, loro sanno benissimo le mie esigenze, ma dall'altro lato è anche importante per me sapere le esigenze del club, e siamo molto allineati, sai, come dicevo nella prima conferenza, sono stati molto trasparenti, molto chiari, molto lucidi, e io poi ho preso la decisione di venire qui, dunque siamo molto molto tranquilli. Poi ho trovato un club molto sano, c'è da dire che ho trovato una struttura, un club, una società molto sana, e posso garantirvi che la troverà anche il prossimo mister, una società molto sana, sai, io sono sempre allineato con il club, con Giovanni, con Marco, è importante questo.
30: Ti volevo chiedere se magari tu sai cosa.
31: Sono stato chiaro, giusto? Chiaro. Okay. No, perché hai. Ti ho visto un attimino sconvolto.
30: Barcollato al prossimo mister, lui è barcollato.
0: Al prossimo mister, allora
31: sì. Appunto, in futuro, certo. Non adesso.
30: No, ti volevo chiedere se magari tu sai cose che noi non sappiamo nel. Diciamo. Oggi c'era un incontro fra la dirigenza e diciamo i procuratori di Orsolini. Quanto tu ci tieni magari ad avere un orso tranquillo, sano, rilassato, l'ho visto comunque molto sul pezzo a disposizione, però magari avrà voglia anche lui di chiudere questa querela che sta andando avanti per tanto tempo, e quanto tieni tu a un giocatore come lui?
31: Molto, molto, e noi aspettiamo questa notizia positiva. Perché adesso è un tormentone che va avanti da un po', però ci sta, sai,

0: dici?
1: Nel calcio di oggi in generale, penso anche il vostro staff.
0: Sì, ma guarda, un po' dappertutto, perché ormai è una realtà che non puoi non usarla. Cioè, tipo nello scouting sicuramente usiamo questo per filtrare un attimino tanti giocatori che sono sul mercato, sono a disposizione, per filtrare magari quelli che vanno bene per il Bologna. Ti faccio questo esempio, poi ce ne sono tanti altri, però è una realtà che fa parte del lavoro quotidiano ormai.
1: Anche nella lettura dei dati atletici quotidiani?
0: Sì, sicuramente, sicuramente.
2: Frank? Chi ha il microfono? Luca?
3: Sì, una velocissima, mister. Su Odgaard, come lo valuta in questi primi giorni? Dove lo vede? Oggi l'abbiamo visto a centrocampo, magari per un discorso numerico, però ecco, qual è la sua situazione dal suo punto di vista?
0: Ma lo vedo come sottopunta. Lui gioca bene lì, da trequartista, si muove benissimo tra le linee, è uno dei giocatori che attacca con tanta continuità anche la profondità, lo ha fatto benissimo negli ultimi giorni, si sta veramente dando da fare. Primo impatto, la prima sensazione molto positiva. Lo stiamo usando come mezzala destra, perché non avendo il trequartista nel 4-3-3 l'abbiamo messo lì, sapendo che può giocare anche da punta, che può giocare magari come esterno, però ripeto, la mia sensazione è che lui sia perfetto lì sotto punta, perciò un po' più vicino alla mezzala.
4: Grazie.
0: Volentieri.
2: A posto così?
0: A posto. Ok.
2: Bene. Grazie a tutti, allora.
0: Grazie.
5: Arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
7: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
6: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
7: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
7: www.sorcevannini.it.
8: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
9: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
10: Ma dai, è immortale!
9: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
10: E dove sarebbe questa meraviglia?
9: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
10: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
11: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
12: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
11: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
12: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
11: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
12: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
13: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multirad.

0: 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
4: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
5: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
6: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
5: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
7: Pomeriggio amici di Nettuno Bologna 1, qui da Valles, dalla Fußball Platz. Manca poco all'inizio del secondo allenamento giornaliero del Bologna. Il più cordiale pomeriggio da parte di Frank Loreti. Adesso arriva anche Leo Bosello, che ha curato la parte tecnica riguardo alla ripresa.
8: Salutiamo. Buon pomeriggio, ciao Frank, un saluto di nuovo a tutti i radioascoltatori e i telespettatori, perché sì, ci si vede in video anche qui dalla Fußball Platz, qui da Valles, sul canale 93, sul nostro canale Twitch, e oggi più che per vedere noi è bello perché da oggi si possono vedere gli allenamenti a porte aperte del Bologna qui in ritiro. Lo ricordiamo, oggi è il primo giorno e quindi stamattina tanto pallone, vediamo oggi pomeriggio se sarà tanta corsa.
7: Sì, ecco, da come sono disposti gli attrezzi, i vari attrezzi all'interno del campo, che sono pochi, direi che ci sarà una buona parte di atletica riguardo l'allenamento di questo pomeriggio. Incomincerà verso le 5.30, quindi tra una quarantina di minuti, poco meno, c'è una lunga striscia gialla stesa vicino alla porta che percorre tutta la larghezza del campo, e direi che la linea di delimitazione è quella da dove dovranno partire i calciatori per fare delle varie ripetute, quindi magari non vedremo tanto pallone, anche se in realtà ce lo auguriamo, ecco, per questo, anche per questo secondo allenamento giornaliero.
8: La speranza è sempre l'ultima a morire.
7: Assolutamente sì. 366-402-4022 per tutti i vostri messaggi, ogni vostra richiesta, noi cercheremo di risolverla e di darvi la risposta migliore possibile. E facendo un piccolo recap di quanto è successo oggi, l'allenamento della mattina si è avviato con un'esercitazione in cui i giocatori dovevano fare gol di testa dentro la porta, difesa da un calciatore del gruppo avversario. Secondo esercizio invece con una partitella a campo ridotto di dimensione quadrata, dove bisognava fare 8 tocchi per poi andare a fare gol in una delle 8 porticine messe sui vari lati del campo. E poi l'ultimo esercizio è stata una vera e propria partitella sempre a campo ridotto, dove appunto abbiamo visto un 11 contro 11 con l'alternanza invece dei portieri, che hanno giocato circa un tempo a testa, ecco, tutti e quattro, sì, i portieri. Quindi questo è l'allenamento della mattina. Dopo andremo magari un po' più nello specifico nel ricordarvi chi secondo noi si è espresso nella maniera migliore. Però ecco, Leo, ti lascio la parola, perché dopo l'allenamento c'è stata la conferenza stampa di Domenico Tedesco, nuovo allenatore del Bologna. Ha toccato diversi punti, lui molto pacato, molto, molto sereno, molto gentile anche nelle risposte a noi, e quindi ti chiedo un'impressione, poi anche da quale argomento della conferenza vuoi partire, dato che poi i nostri ascoltatori l'hanno appena ascoltata, ecco, sui nostri canali.
8: Sì, ve l'abbiamo riproposto proposte in lungo e in largo, giustamente la conferenza di Domenico Tedesco non è la prima, perché c'è già stata quella di presentazione allo stadio Renato Dall'Ara, e molto diversa, molto differente rispetto a quella di presentazione, quella che si è svolta oggi durante l'ora di pranzo qui al centro sportivo di Valles. Un quarto d'ora di domande, tanti temi toccati, risposte anche magari un po' più rapide rispetto alla conferenza del Dall'Ara di presentazione, proprio per andare un po' a definire e approfondire qualche tema. Chiaramente il discorso Orsolini in primo piano, legato a quello di Remo Freuler e al mercato che ancora non sta vedendo nessun volto nuovo qui in ritiro a Valles con la maglia del Bologna, ma la novità è lui. Quindi poi ci sono state anche tante domande sull'allenatore che comunque insomma vive un'esperienza nuova per la prima volta in Italia, e su questo sicuramente c'è curiosità, grande interesse, lo sappiamo assolutamente. Bello anche, no, sentirlo parlare delle sue emozioni e di un po' come lo abbiamo visto noi lì in conferenza, perché questo video è ovviamente stato visibile a tutti, anche sul, oltre sui canali di Nettuno Bologna 1 e anche sul canale del Bologna, e sicuramente in tanti già avrete visto le facce, i volti, le risposte di Domenico Tedesco alle domande in conferenza. Ma noi abbiamo avuto anche insomma la grande possibilità di poterlo vedere lì e di potergli fare qualche domanda. Ci sembra molto molto tranquillo, ci sembra molto calmo, molto sereno anche, no? E questo è probabilmente, secondo me, dico la mia, poi ovviamente lascio spazio a te Frank e anche quello che possono essere i giudizi degli ascoltatori. Aspettiamo le vostre reazioni alla conferenza di Tedesco con i vostri messaggi al 366 402 4022. Penso, questo è il mio pensiero, che il suo essere così pacato, anche tranquillo, sicuro, sia veramente anche un po' il frutto della sua personalità e probabilmente di una emotività che non sprigiona troppo a pelle, perché comunque quando gli chiediamo se è emozionato e cosa sente, come lo sente, ci dà risposte affermative, ci dà risposte positive sul fatto che è un qualcosa di nuovo, di molto bello, di curioso anche per lui. Però poi dopo in campo magari non percepiamo, no, questa, o comunque anche a pelle lì, no? Il linguaggio del corpo non è proprio della persona che è impacciata da quanta emozione ha. Sicuramente c'è emozione, ma probabilmente la trattiene un po', comunque ha un modo di esprimerla, un modo di esporla un po' diverso magari rispetto ad altri allenatori, altri contesti o altre figure, magari anche, no, lui stesso con tutto il percorso che ha fatto, un percorso molto molto tedesco anche, no, nella sua crescita, non solo a livello calcistico ma anche umano, personale e professionale, visto che come sappiamo aveva anche intrapreso un altro percorso, un'altra carriera a livello lavorativo come quella di ingegnere. E interessante secondo me anche, no, l'espressività che mi sembra un po' contenuta, controllata. Le emozioni sicuramente ci sono, ma probabilmente non è uno che le esterna troppo, o comunque non riusciamo a vedere in maniera così tanto evidente questa emozione, questa forte emozione che in maniera affermativa lui dice di avere, anche giustamente, perché probabilmente le tiene dentro, forse c'è qualcosa dentro che si muove tanto, però fuori invece a me dà l'impressione di essere veramente molto sereno e pacato.
0: Sì, questa è l'impressione che abbiamo avuto, direi tutti, quella della sua pacatezza, della sua serenità proprio totale. Devo dire che è una cosa che va anche un po' contro quello che è in campo, perché delle volte se uno va a vedere qualche partita, qualche highlights, ci sono le sue varie esultanze che comunque in qualcuna si è lasciato piuttosto andare. Quindi probabilmente è uno che sa mantenere molto bene il controllo durante queste interviste, queste conferenze stampa. Poi è uno che è anche in grado di lasciarsi andare, ecco, in altre situazioni, come può essere un gol segnato, una vittoria, ecco. Quindi sicuramente una persona che si sa molto autocontrollare. Poi diverse cose simpatiche, ecco, ha parlato, ci ha detto anche in via confidenziale una gag riguardo ai tifosi del Fenerbahce, che li ha definiti vivaci, ovviamente per non usare un'altra parola, rispetto ai tifosi del Bologna che gli sono sembrati un po' più tranquilli, ecco,
8: ma molto educati e rispettosi.
0: Esatto, molto molto educati e rispettosi. Ecco, i tifosi del Fener, per chi ha un po' l'idea di come si tifa in Turchia, sono carichi, ecco, diciamo che sono piuttosto carichi. Sui vari temi che ha toccato, io
7: direi di, se vuoi partiamo da Riccardo Orsolini, dato che oggi è la giornata in cui gli agenti di Orso devono, il procuratore poi di Orsolini deve incontrare la dirigenza del Bologna, ovvero Michelangelo Minieri, e aspettiamo questo esito di questo incontro avvenuto o forse deve ancora avvenire
8: oppure
7: in corso, certo, nella giornata di oggi comunque a Bologna. Lui ha ribadito che per lui Orsolini è un giocatore molto importante e andando a cercare un po' qualcosa dentro queste parole, direi che lui spera che rimanga Riccardo Orsolini, che comunque oltre ad avere la stima di tantissimi tifosi ha anche la stima quindi del suo nuovo allenatore. Direi che ci sono varie ragioni per cui c'è questa stima, per cui questa stima è presente all'interno di Tedesco, poiché è un giocatore che ha segnato veramente tantissimi gol, quindi è un giocatore che Tedesco vorrebbe mantenere in rosa, e adesso vediamo quello che succederà e magari nelle prossime ore, certo, Sapremo dirvi qualcosa in più legato alla situazione contrattuale di Orso.
8: Credo che tra poco, in poco tempo, risolviamo questa situazione, questo il virgolettato finale, no? Cioè spera che in tempi molto brevi il Bologna e Riccardo Orsolini possano ufficializzare questo matrimonio fino a quello che dovrebbe essere il 2029, quindi altri 2 anni, non 3, ma altri 2 anni di contratto oltre a quello che già comunque c'è garantito fino al 2027, che è la scadenza del contratto che ha firmato Riccardo Orsolini a fine agosto 2023. Ribadiamo che fu fine agosto 2023 ed era in scadenza ad un anno da lì a quella data, quindi comunque insomma la telenovela, così l'ha definita anche, no? Il tormentone, così l'ha definito anche Tedesco, fu estremamente più lungo nell'estate del 2023. Poi mi ricordo che lo portavamo dietro da mesi ancora prima, no? Quindi per il momento secondo me non è paragonabile a quel tormentone lì. Poi condivideva questa situazione anche con Nico Dominguez, quindi si passava da uno all'altro e si diceva no, ma Orso è più facile che firmi, Nico molto meno. Comunque c'è stata per tanto tempo questa percezione, anche se la certezza mai avuta, e sinceramente la sensazione io che avevo era che in quel tempo lì fosse più in bilico di adesso questo rinnovo. Non che adesso sia firmato, non che adesso sia certo, non che adesso sia sicuro. Oggi diversi quotidiani si sono un po' sbilanciati anche negli scorsi giorni, anche le parole di Tedesco di oggi sembrano essere abbastanza confortanti, però insomma aspettiamo novità e cerchiamo anche noi il più possibile, tramite quelle che possono essere le nostre capacità, di avere qualche indiscrezione in più, anche se chiaramente insomma bisogna aspettare che trapeli qualcosa da questo incontro che sappiamo per certo è stato svelato essere in queste ore. Quindi attendiamo fiduciosi. Di certo Orso oggi durante l'allenamento abbiamo visto, come sempre, dai, nessuna differenza, alta voce, parlare sempre a suo modo,
7: sì,
8: tra le strigliate e l'ironia.
7: Sì, uno dei più inseriti di tutti all'interno dell'allenamento, quindi proprio per competitività e per intensità che ha cercato di mettere, quindi strigliando e spronando un po' i compagni in alcune situazioni. Quindi sicuramente Orso è dentro questa squadra e ci auguriamo che lo sia ancora per diverse stagioni. Andiamo in pausa?
8: Andiamo in pausa. Abbiamo appena iniziato la diretta del pomeriggio qui da Valles, dalla Fusball Plus. La squadra tra poco sarà in campo per l'allenamento pomeridiano. Tutto in diretta qui su Nettuno Bologna 1, con i vostri messaggi, le percezioni che avete avuto ascoltando la conferenza di Domenico Tedesco. Continuate a mandarci messaggi al 366-402-4022. A tra pochissimo, restate con noi.
9: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
10: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
12: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
13: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
14: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
15: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
14: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
15: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
14: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
16: Vuoi una nuova macchina da giardino?
15: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
16: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
15: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
16: Manfredini, la certezza dei professionisti.
15: Approfitta ora degli extra sconti.
17: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
15: Dimmi.
17: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
15: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
17: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
15: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
17: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
18: Ehi, non ti piace la pappa?
19: Forse vuole qualcosa di più.
18: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
19: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
18: Ok, ordiniamo subito.
19: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
20: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
21: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
22: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
21: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
22: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Nuovamente in diretta qui dalla Fußball Platz di Valles per commentare l'allenamento del Bologna, il secondo allenamento del Bologna di questa giornata, di questa prima giornata di ritiro. Ieri la squadra è arrivata alle 17.45, il primo allenamento si è svolto oggi alle 10.30, ve l'abbiamo commentato ovviamente sui nostri canali e tra circa 25 minuti dovrebbe cominciare la seconda seduta. 366-402-4022, stavamo commentando insieme a Leo Bosello le parole di Domenico Tedesco. Seconda seduta che comunque dovrebbe essere legata prevalentemente alla parte atletica, lasciamo sempre una piccola speranza sul vedere un po' di pallone, un po' di tecnica, un po' di gioco con la famosa palla, però ecco, vedo che è il telefono in mano e iniziamo a rispondere un po' di messaggi, dai, così non ce li teniamo tutti per fino in fondo, che alla fine va a finire sempre che non li esauriamo mai.
8: No, ma anche perché così ci scrivete con più voglia, perché siete così i primi diretti interessati e partecipanti di questa diretta. 366-402-4022. Buon pomeriggio Leo e Frank. Il mister Tedesco col suo modo tranquillo potrebbe essere di buon auspicio per la squadra, in questo modo possono giocare tranquilli. Antonella da Trebbo, sempre Forza Bologna, ti abbracciamo Antonella, così come abbracciamo Alberto che ci scrive: ciao ragazzi, dalla trasversale di pianura la macchina segna 39 gradi, lì come va un po' meglio. Volevo chiedervi quali sono le differenze delle posizioni in campo, soprattutto del centrocampo e difesa, che avete notato diverse rispetto a quelle di Italiano. Alex, sempre sull'allenatore, secondo me molto concentrato e magari deve sciogliersi un po', è un calabro tedesco, un bel carattere, beh, un bel mix, come stiamo cercando di psicoanalizzare un pochettino l'identità del mister da ormai un mese e mezzo, da quando insomma in orbita Bologna, partendo dall'allenatore, questo insomma suo modo di esprimere tranquillità, serenità che stiamo notando e vedendo già da questa mattina, abbiamo notato e visto in conferenza, potrebbe anche essere una via di comunicazione con la squadra, anche se poi non c'è una ricetta giusta, no? Anche l'allenatore allarmante, intenso, come dire, pulsante, squillante, non è per forza una cosa negativa, poi ognuno ha il suo modo d'approccio, e certamente stiamo vedendo un tedesco che ancora, ad esempio, un urlo potente, forte, da lontano non abbiamo sentito, con italiano magari una consuetudine molto più netta. Motta potrebbe essere un po' su questa linea di comunicazione, anche se poi Motta interrompeva le sedute direttamente per andare a parlare col singolo giocatore proprio a fianco, davanti a tutti gli eventi, fermando l'allenamento con tutti gli altri 19 che dovevano aspettare che lui desse indicazioni al giocatore in particolare. Ricordo queste indicazioni molto precise a Corazza, ad esempio, che era un giocatore delle giovanili ancora in quel momento, no? Quindi cioè, ognuno ha il suo modo, no, di comunicare. Per adesso Tedesco mi sembra un po' più, tra virgolette, no, di toni alla Motta, anche se poi quell'interventismo che ha avuto Thiago in quelle sedute che abbiamo visto qua a Valles ancora non l'abbiamo troppo visto a livello tecnico-tattico. Mi è sembrato parlare più nelle pause e a livello corale.
0: Sì, non ha interrotto tanto la sessione d'allenamento, ecco, preferiva lasciare andare avanti l'esercizio, e poi quando si doveva fermare per un discorso di recupero, per un discorso anche di cambio magari di esercizio, andava a parlare con alcuni giocatori. Ecco, la cosa su cui si è concentrato maggiormente, e ce lo ha anche confermato durante la conferenza stampa, è stato sulla costruzione dal basso, quindi la costruzione è la cosa che gli interessa di più in questo momento.
8: Abbiamo un intervento del direttore da Bologna, dagli studi di Borgo Panigale, eccoci Barbut.
1: Sì, è da stamattina che parlate di rinnovi, rinnovo di Orsolini, rinnovo possibile di Rowe, e non parlate del rinnovo che invece ha fatto il Bologna con noi per i prossimi 2 anni per le radiocronache.
8: Attenzione, lo diamo in diretta così?
1: Sì, saluti.
0: Perfetto, vedi, abbiamo avuto anche questa notizia, questa dolce notizia da parte del direttore Simone Barbuti, e te la faccio ripetere direttamente a te, Leo.
8: Altri 2 anni di radiocronache con il Bologna Football Club 1909, abbiamo appena rinnovato questa collaborazione come radio che trasmette in esclusiva integralmente le radiocronache del Bologna su Nettuno Bologna 1, altre 2 stagioni. È una bella notizia, è un bel onore, quindi siamo molto contenti di questo, e ringrazio ovviamente Simone Barbuti, Anfredi Campione, la radio Nettuno Bologna 1 per aver ancora una volta creduto in questo prodotto che piace, dai. Piace.
0: Perfetto. Quindi grazie a Simone Barbuti ovviamente per l'intervento, e vi abbiamo dato anche questa notizia, quindi, perché non ci sono solo i rinnovi dei giocatori, giustamente ha fatto benissimo il direttore a farci notare che non ci sono solo i rinnovi dei calciatori o dei direttori sportivi o degli allenatori, ma ci sono anche rinnovi di collaborazioni tra le varie parti, ovvero in questo caso tra la nostra radio e il club che supportiamo e tifiamo, ovviamente insieme a tutti voi che ci seguite. 366 402 4022. Tornando per i messaggi, tornando sul tema della costruzione dal basso, ecco una cosa che abbiamo, sì, che abbiamo carpito delle richieste di Tedesco è stata proprio relativa a questo cercare di prendersi qualche rischio magari inizialmente, però nel momento in cui c'è uno spazio libero, c'è un giocatore che si è isolato ed è stato, non dico lasciato solo dagli avversari, però si è creato uno spazio importante, andare a cercarlo subito, sia per evitare rischi ma anche per andare decisi verso l'attacco.
8: Sì, l'abbiamo carpito, l'abbiamo captato, quale verbo ti piace di più?
0: Ma,
8: non lo so,
0: indifferente.
8: Sono belli tutti e due,
0: forse
8: due.
0: Captato.
8: Sì, chiediamo anche a Massimo Guerriere, chiediamolo. Vieni un attimo Max, perché abbiamo questa domanda. Quale
0: in mezzo,
8: preferisci?
0: In mezzo, dai. In mezzo. Fai un po' con noi, Max.
8: Scarpito o captato?
3: Captato.
2: Captato,
3: assolutamente, mi suona meglio. Anche perché carpito contempla l'R per me.
2: Hai ragione, è vero.
3: Forse e qualsiasi cosa con l'R rappresenta un problema.
2: Senti, invece un nome, un cognome senza R, Domenico Tedesco, che sensazioni ti ha dato, visto che stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori, che ci stanno mandando tanti messaggi al 366-402-4022, un po' le loro sensazioni? Ci sembra molto, molto sicuro, molto tranquillo, te che eri in conferenza con noi, che idea hai avuto?
3: Mi è molto piaciuto, continua a piacermi molto per la lucidità con cui parla di determinate cose, di determinati aspetti, a partire dal mercato. E quando ha detto sono allineato con la dirigenza, con Sartori, Di Vaio, sappiamo che c'è il mondiale, che il mercato è lungo, che finisce solamente ad agosto e non adesso, sono tutti ragionamenti che stiamo provando a ribadire quantomeno sulle TV, ma immagino anche voi, è che bisogna avere pazienza. Il fatto che un allenatore lo dica espressamente è un qualcosa, secondo me, di molto positivo per l'ambiente, per il club, per tutto il Bologna in generale. E poi l'ho visto molto lucido anche su alcuni singoli, sulla posizione di Berna e di Odgaard, di cui ha parlato particolarmente bene, e sull'importanza che ricopre Riccardo Orsolini all'interno di questa rosa per questo club.
0: Sui giovani invece, Max, perché ha trattato anche questo argomento, ci sono diversi giocatori dal settore giovanile che possono diventare importanti per questo club. Noi ovviamente ci auguriamo di ritrovarceli tutti in prima squadra, non solo loro ma anche tanti altri che magari non sono arrivati qui in ritiro. Però ecco, sui giovani cosa dici? Dici, oltre a una tua valutazione anche di questo primo allenamento della mattina, però in base alle sue parole tu pensi che ci sia proprio una forte volontà di portare dal settore giovanile qualche giocatore anche proprio in pianta stabile?
3: Sì, io spero che ci sia la volontà da parte di Tedesco e del suo staff di portarne quantomeno uno ad allenarsi in maniera stabile con la prima squadra, con i grandi, e a stare con il gruppo per tutta la stagione. Dall'allenamento che ho visto questa mattina, Libra mi sembra particolarmente avanti come movimenti, come tocco palla, come fisicità. È chiaro che ha un tipo di fisicità che vediamo anche su tanti calciatori molto forti, è quel tipo di fisicità lì, e non possiamo certamente chiedergli di fare un qualcosa che farebbero giocatori con un altro fisico. Certo. Papa, Zoveiaber hanno altri fisici per esempio, però magari a livello tecnico di letture possono essere un po' meno pronti da un certo punto di vista. Mi auguro che magari non per forza Libra, ma almeno uno di questi quattro, parliamo di quelli di movimento ed escludiamo per un attimo Franceschelli, Aponen, possa essere portato stabilmente in prima squadra. Mi sembra che Tedesco possa essere anche l'allenatore giusto per farlo.
0: Eh beh, sì, ha dimostrato poi negli anni che ha fatto praticamente sempre all'estero, tra Russia, Germania, la nazionale del Belgio, di saper lavorare molto bene con i calciatori giovani. Vuoi fargli un'altra domanda, Max? No, o vuoi liberarlo? Lo facciamo
2: F,
0: lavorare
2: facciamo
0: ancora?
2: Facciamo una domanda sulla F, facciamo, sulla Virtus.
0: Facciamo, no, una domanda, facciamo una domanda su tutte e due anche.
2: No, uno solo.
0: Vai, vabbè, allora, fagli mostra la domanda.
2: Il nuovo americano. No? Cosa diciamo? Nuovo americano?
3: Della Fortitudo? Della Fortitudo, ok. Sì, perché quello della Virtus deve ancora arrivare.
2: No, infatti.
3: Il nome importante. No, quello della Fortitudo è sicuramente un nome molto importante. È un giocatore che viaggiava fino all'anno scorso, non a 10 anni fa, a 14,3 di media in Eurocup, che non è esattamente poco, per poi scendere in Serie A2. E è vero, un campionato tosto, competitivo, molto fisico, più tattico, come diciamo, per il calcio, si può dire anche per la pallacanestro rispetto al campionato di altri paesi. Però è chiaro che 14 in Eurocup vuol dire essere uno dei migliori realizzatori nella seconda competizione più importante a livello continentale, quindi è un giocatore che ha punti nelle mani, è un giocatore che rispetto a Moore sicuramente ha meno trattamento del pallone e meno penetrazioni, però può avere più precisione dall'arco, può avere più esperienza anche in partite pesanti nel segnare canestri importanti, canestri pesanti. Era a mio avviso il tassello che mancava alla Fortitudo ed è stato ricoperto alla perfezione.
0: Beh, sicuramente grande esperienza, quindi ecco, una cosa fondamentale soprattutto da avere in Serie A2, campionato che mi pare che tutti gli anni cresca sempre di più di livello e sembra essere sempre più difficile cercare di ottenere una promozione in A1. Ovviamente noi quello che ci auguriamo, la F promossa nella massima serie italiana, quindi abbiamo anche Max Guerrieri che ci ha dato un po' di informazioni in più sul nuovo.
2: Chiederlo a lui, certo. Cioè, qua siamo solo dei calciofili, zoticoni, avevamo bisogno di un po' di qualità di pallaspicchi.
0: Zoticoni zotticone sei tu, quindi no.
3: io.
0: No, zotticone in maniera impropria.
8: Ma sì, era per dire che ogni tanto sto giusto variare.
0: Ma sì, sto scherzando anch'io, Leo, non ti preoccupare. Quindi dai, ti salutiamo, Max.
8: Grande Max.
3: Vi saluto,
0: ti
3: grazie.
0: Ti lasciamo alla visione del secondo allenamento, forse più atletica che te.
3: Da come hai sistemato il campo non c'è niente, mi sembra che
0: no.
3: Non ci possa essere atletica.
0: Grazie Max.
8: Lo sentite su ETV. C'è anche Filippo Cotti. Chissà se dopo verrà a fare un cameo.
0: Sì, facciamo un blocco insieme dopo.
8: Dai, che qua abbiamo solo 3-4 minuti prima della pausa. Quindi aspettiamo il prossimo blocco per parlare con Pippo Cotti.
0: 366-402-4022.
8: Esatto, i messaggi per ovviamente la diretta. Salutatemi Orsolini, ci scrive Mirna, che ovviamente aspetta notizie dal fronte rinnovo, come le aspettiamo tutti.
0: Beh, glielo salutiamo, glielo saluteranno anche tutti i tifosi qua. Quando è entrato questa mattina, boato e grandi applausi per Orso, è sempre uno dei più apprezzati, Riccardo Orsolini, dai tifosi.
8: Salutiamo Fabrizio che ci chiedeva quando sarà possibile avere i podcast di Valles sul sito, e in questi momenti proprio li ha appena aggiunti Simone Barbuti sul sito, quindi c'è la possibilità di riascoltare i podcast di ieri per chi si fosse perso l'arrivo. Come ci scrivevi tu, Fabrizio, volevi ascoltare l'inizio della nuova avventura e l'arrivo del pullman. Sono disponibili sul sito i podcast delle dirette della giornata di ieri. Altro messaggio per quello che riguarda i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo veramente tantissimi messaggi. Ciao a tutti, mi sapete dire il programma di Valles della prossima settimana? Vorrei venire verso martedì e volevo sapere cosa è previsto, e allora ti rispondiamo subito sul programma della prossima settimana.
0: Esatto,
8: visto che ce l'abbiamo tutto a disposizione. Forse lo racconto tutto, se non ti dispiace. Mi prendo questo minuto per dire che oggi e domani, martedì e mercoledì, doppio allenamento 10:30, 17:30. Questi sono gli orari di allenamento. Giovedì 16 luglio, mattina libera, pomeriggio di allenamento 17:30, serata Mister Bambini in piazza Valles, ore 21, giovedì di questa prima settimana. Venerdì 17, doppio allenamento 10:30, 17:30. Sabato 18 luglio, amichevole Arminia Bielefeld qui dalla Fußball Plus alle 12, squadra di Zweite Liga, Serie B tedesca. Sabato pomeriggio e domenica tutta libero. Ricordiamolo, sabato 18 luglio al pomeriggio, dopo l'amichevole che si gioca alle 12, e domenica 19 tutto libero. Lunedì 20 luglio allenamento solo alla mattina 10:30, martedì 21 luglio doppio 10:30, 17:30, mercoledì 22 luglio allenamento mattina 10:30, amichevole pomeriggio ore 16 contro l'Heidenheim, sempre squadra di Serie B tedesca. Giovedì 23 luglio libero tutto il giorno, ma la sera ore 21 presentazione squadra in piazza Valles. Venerdì 24 luglio doppio mattina e pomeriggio 10:30, 17:30. Sabato 25 sgambata mattutina ore 10:30 con l'allenamento, pomeriggio ultima amichevole contro l'Iraklis, la squadra di Mazzarri, amichevole che si giocherà qui alle 16, non alle 17, è stata anticipata di un'ora. Alle 16 si gioca l'amichevole contro i greci dell'Iraklis, il sabato conclusivo del ritiro, ovvero il 25 luglio. Lo ridiremo comunque nel corso dei prossimi giorni, delle prossime ore, ma questo è il programma di Valles 2026, con i vari giorni liberi e quelli in cui la squadra si allenerà a volte solamente un giorno. Direi che possiamo andare in pubblicità, andiamo con una breve pausa e poi rientriamo fra pochissimi minuti. Il Bologna inizia il suo secondo allenamento qui da Valles, lo seguiamo insieme, state con noi.
4: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di Team, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
5: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
9: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
25: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
26: Arredissima.
27: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
28: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
27: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
28: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
27: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
28: www.sorcevannini.it.
29: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
30: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
31: Vuoi una nuova macchina da giardino?
32: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
31: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
32: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
31: Manferdini, la certezza dei professionisti.
32: Approfitta ora degli extra sconti.
33: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
34: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
35: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
34: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
35: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
36: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
37: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
38: Ma dai, è immortale!
37: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
38: E dove sarebbe questa meraviglia?
37: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
38: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
39: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
40: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
1: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
7: Il ritiro del Bologna in diretta da Valles, il secondo allenamento di giornata che sta per iniziare alla Fußballplatz, e come in ogni programma quotidiano ne abbiamo due in diretta da Valles, c'è sempre con noi Filippo Cotti con i suoi cameo. Ciao Pippo, di nuovo.
8: Di nuovo, bentrovati anche a voi, baciati dal sole oggi.
7: Sì, veramente sole a catinelle, si potrebbe dire.
12: Scusatemi se vi interrompo, ma sì, il meteo merita di essere descritto, anche perché adesso c'è un po' di caldo, c'è un po' di caldo.
8: Però la gente a casa ci sta odiando, avete caldo, ci fanno le fatture.
12: No, perché volevo interrompervi perché sono entrati i giocatori, ecco, quindi sono entrati un po' di giocatori, entreranno adesso tutti per svolgere l'allenamento, mi sembra atletico, caro Pippo.
8: Sì, oggi ce l'ha spiegato anche Tedesco dopo la sua conferenza stampa di oggi, esilarante, anche bello, simpatico, il fuori onda, ma fuori onda è fuori onda, quindi non si può raccontare, esatto. Non si può dire, perché avete spento tutti i mezzi di comunicazione e quant'altro, quindi non si può dire. Però un tedesco anche spiritoso, simpatico, un tedesco che comunque vuole subito calarsi nella parte, vuole questa cosa la voglio raccontare, è una gag, ha detto che comunque vivrà in centro, non diciamo la via, però ha detto: accidenti, come fate con i parcheggi voi? Quindi si è proprio calato nella parte, Bologna style, è appena arrivato e subito abbiamo scherzato anche parlando di questa cosa. Poi insomma, ci sono cose anche serie da trattare, ci mancherebbe, la sua grande voglia di fare bene, la sua grande voglia di curare ogni dettaglio, ha sottolineato quanto sia seria questa società, spiegando molto bene che non ti prende in giro, cioè, ma ha detto che venderà dei top player, purtroppo capiterà, speriamo che non succeda, però lo devo mettere in conto questo lo devo mettere in conto, anch'io mi auguro che non succeda, come mi auguro che a breve arrivi il comunicato, il rinnovo con Orsolini e quant'altro, perché è un giocatore comunque che a Bologna ha fatto molto bene, potrebbe essere anche un patrimonio del calcio italiano, sempre in doppia cifra, magari può in qualche modo indurre tentazioni il nuovo allenatore della Nazionale, che non ho capito ancora chi è.
7: Siamo ancora attendendo.
12: Oggi è uscito il nome di Pirlo, anzi ieri sera è uscito il nome di Pirlo addirittura.
8: Cioè Maldini fa il direttore tecnico, sì o no? Che non ho capito. Quello è certo, sì. Di quello beh certezza.
12: C'è il sogno Guardiola.
7: Ci sarà l'M and M, Malagò e Maldini, no? M&M.
8: Battuta
12: MML, allora, perché c'è anche Leonardo che fa parte del.
8: Io sono boomer, lui è, cioè, nel senso italo-brasiliano, quindi potrebbe venire Guardiola, ci potrebbero essere.
7: Il rapporto Maldini-Guardiola è ottimo.
8: Sì, è ottimo. Sicuramente.
7: Ti piacerebbe Guardiola?
8: A me piacerebbe un allenatore che porti l'Italia ai mondiali, ecco, basta. Io avrei tenuto Baldini, pensate un po', nella sua lucida follia, però capisco che non sia un nome attraente e sexy. Mi collego al nome non attraente e sexy che il Bologna ha preso invece, perché Tedesco non era certo un nome che scaldava, scaldava solamente la mente di Sartori, perché era anni che loro amoreggiavano sportivamente parlando, era anni che Sartori lo stava studiando, stava cercando di capire questo ragazzo laureato, sa tante lingue, non ha mai giocato a calcio, ha detto che era molto scarso quando giocava, però è un allenatore che ha fatto molto bene in Europa. La Serie A sappiamo molto bene che è molto particolare, ha tanti fattori, quello arbitrale, le pressioni, la stampa stessa, ci sono tante cose. Signore, buonasera. Passata signora, ma forse non è entrata nell'inquadratura, però è passata, l'abbiamo salutata per educazione.
7: Ci sono un paio di messaggi per te, prima di leggerteli parliamo un po' di questa giornata di rinnovi, perché poco fa il direttore Simone Barbuti ha parlato del rinnovo biennale di Nettuno Bologna 1 per le radiocronache integrali esclusive, quindi non posso non chiederti un commento.
8: Sono molto contento di questo, sono molto felice che la storia continui. è una storia importante, quella di Ornettuno Bologna 1. So quanto il direttore ci abbia lavorato, quanto si sia speso, quanti sacrifici ha fatto, insomma è un po' di anni che io lavoro con lui e quindi sono molto contento di questo, so che è una notizia che gli dà proprio gioia, gli riempie il cuore, oltre che ovviamente la stima professionale, ci mancherebbe l'orgoglio ancora una volta di poter narrare in giro per l'Italia, e noi questa volta non in giro per il mondo come abbiamo fatto questi ultimi anni, però sempre il rosso blu da raccontare, io l'ho raccontato in Serie C nei peggiori stadi d'Italia e quindi insomma tornare a farlo in Serie A va benissimo ed è bellissimo ed è meraviglioso. Rinnovi
7: perché ce ne sono altri di cui giustamente debbi parlarci.
8: C'è un triennale fatto con Valles, mi spiego meglio per onestà intellettuale, c'è un triennale con la Dolomiti Sport Event, che è General Contractor che gestisce i ritiri del Bologna, che in qualche momento può decidere insieme a Bologna di interrompere oppure di andare in un'altra località. Però anche Stefan, che era qua, che è il presidente dell'azienda promozione turistica, che sentiremo ai nostri microfoni, perché noi siamo anche radio ufficiale, media parte del ritiro, quindi sentiremo Feli, sentiremo Stefan, sentiremo tutti gli organizzatori del ritiro, hanno rinnovato con grande attenzione, con grande voglia, con grande passione, loro che sono freddi si sono innamorati del Bologna. Da queste parti molti tifano per il Bayern di Monaco, qualcuno per altre squadre italiane che non sto qui a narrare, però hanno scoperto il mondo Bologna e adesso lo amano veramente tantissimo, a tal punto che hanno deciso di fare anche uno sforzo economico e di fare 3 amichevoli di livello qua a Valles. Sì. Quindi non di scendere ma di tenere qua tutte le partite, e credetemi, anche come logistica non è stato banale, anche oggi sentivo, le squadre devono arrivare, poi devono andare a Bolzano, all'aeroporto, tornare in Germania, mangiare, pernottare, la lavanderia, insomma ci sono tante cose dietro, quindi credo che sia molto, molto importante comunque sottolineare anche questo.
7: Sì, è anche un discorso di cabala, perché credo che anche il Bologna apprezzi particolarmente venire qua, oltre alla cabala anche per come si sta, per struttura. Come stiamo noi, cioè, penso che se noi stiamo così bene, figurati i giocatori, figurati i dirigenti, lo staff, quindi si sta veramente bene. E poi qua comunque il Bologna, Pippo, ha una qualificazione in Champions, una vittoria a Coppa Italia con relativa qualificazione in Europa League, quindi ecco, le cose da quando il Bologna viene a Valles non vanno proprio malissimo.
8: No, è veramente meraviglioso questo cosa. Il Bologna è venuto a Valles, ha conquistato la Champions League, poi la Coppa Italia, poi l'Europa League, ci sono stati veramente tanti traguardi inaspettati, tanti sogni, un po' di sana scaramanzia nel calcio ci vuole, ci mancherebbe.
7: C'è una domanda per te che arriva direttamente da casa, che riguarda due domande che riguarda il passato, caro Pippo. Ti chiede questo ascoltatore, secondo voi, ma in realtà poi la domanda la giriamo più a te perché sicuramente su Gigi Maifredi, te lo spoilero, sei più esperto tu, con un calcio sempre più veloce la famosa gabbia di Maifredi sarebbe utile in questo periodo storico?
8: Allora, la gabbia di Maifredi, che voi non l'avete visto perché siete giovani, non è altro che rubata, è un'idea rubata ai gabbioni che sono a Livorno. Non so se la sapete questa cosa, perché io sono stato al mare da quelle parti per tanti anni. A Livorno ci sono questi gabbioni dove tu giochi sempre, sono di cemento con la rete di ferro, dove tu giochi dentro, anche Allegri li ha citati qualche volta, e quindi dove la palla non si ferma mai, giochi di sponda. Non è reale però come gioco, perché quando giochi a calcio, a meno che tu non faccia sponda con un compagno, però vista l'intensità, visto quello che ci mettono dentro, loro erano molto avanti lì, talmente avanti che gli ha capiti poco, sono durate poco queste cose con il gabbione, con la gabbia, con la sponda, perché poi gli infortuni si fanno male, rimbalzano al controllato, alla fine purtroppo li hanno dismessi, però adesso secondo me potrebbero essere utili.
7: Magari con uno studio più oculato, ecco, considerando che si parlava di diversi anni fa, magari con lo sviluppo tecnico e anche tecnologico si potrebbe arrivare a una soluzione più controllata per evitare, come dicevi tu, qualche infortunio. Altra nota per te, la riprendiamo anche per noi, comunque Pippo, traballato anch'io quando oggi Tedesco ha detto il prossimo allenatore, scrive Andrea da Castenaso, perché lo ricordiamo, Tedesco oggi enunciando, elencando tutte le varie cose positive di questa società, per esaltarla ulteriormente ha detto anche il prossimo allenatore si troverà bene, ecco, come mi sto trovando molto bene anch'io, anche il prossimo allenatore sicuramente si troverà benissimo.
12: benissimo. Ovviamente potrebbe nascere un equivoco da questa dichiarazione del mister, ma si riferiva a un futuro che noi speriamo sia molto in avanti, molto avanti questo futuro.
8: Allora, non credo che lui si voglia dimettere perché certo. Non ha giocatori, non si vuole giocatori e lo faccia in forma polemica o di protesta. Uno che sa sei lingue ogni tanto si può sbagliare, ogni tanto può dire, però quello che voleva dire lui è: questa è una squadra molto seria, un club molto serio, quando vieni qua non hai sorprese, cioè ti vendono questo, te l'hanno già detto, o c'è questo, te l'hanno già comunicato, quindi insomma chi verrà dopo di me non troverà sorprese, ecco, questo voleva dire.
12: Su Bernardeschi invece, perché anche Berna è stato protagonista all'interno della conferenza stampa di Domenico Tedesco, te lo aspetti grande protagonista anche la prossima stagione? Sì. E se vuoi commentarmi anche quello che hai detto in base al suo ruolo, in base al suo impiego in campo?
8: Sì, sì, assolutamente sì. Bernardeschi è un giocatore talmente intelligente tatticamente che lo puoi mettere dove vuoi, per me, eh? Lo puoi mettere a destra, a sinistra, in mezzo, centravanti, falso 9, ovvio in porta no, però è un giocatore veramente molto bravo, però quando si decentra, quando finta e quando fa il famoso tiro a giro oppure la palla che il portiere fa fatica a prendere, peraltro conclusione molto letale che ha anche Rove, con quelle giocate che quando te la fanno o i mancini o i destri, insomma, sono veramente super, super pericolose per i portieri. Io Bernardeschi

0: lo vedo bene esterno che poi si accentra, però poi l'allenatore magari lo può vedere anche sotto punta.
1: Sì, lo valuterà, poi ci ha anche detto che anche lui, considerando il talento, considerando anche la sua capacità, come ricordavi tu, tattica di questo giocatore, di lettura, può svariare veramente per tutto il campo. Intanto una scossa da parte dei giocatori in questo momento, e si stanno spronando a vicenda perché sanno quello che gli spetta adesso. Sinceramente, Pippo, io quando vivevo gli allenamenti di parte atletica che si facevano di solito, esatto, con un po' di musica, ecco, non erano bei momenti, io non li associo a bei momenti, non so tu, però quando il mister arrivava e ti diceva oggi si corre praticamente e basta, non la vivevo benissimo mentre sono cominciate le corse, non intensissime, un po' blande, però sono corse.
0: Sono un piccolo riscaldamento, applausi, però c'è un sottofondo musicale che sarà una corsa ritmata, bailada.
1: si va a ritmo di musica. Sull'approccio invece, Pippo, che hai guardato ovviamente l'allenamento di questa mattina del mister, come ti è sembrato? Quali sono le differenze principali che hai notato tra tedesco e italiano? Perché italiano ce lo ricordiamo benissimo, anche Thiago Motta ce lo ricordiamo bene. Tedesco, che cosa hai notato in lui questa mattina?
0: Il futuro, la posizione del futuro, le porticine, le otto porticine, andare negli spazi, l'intensità, proteggere il pallone, fare la giocata, tenere il possesso, avere subito la pressione addosso, l'uomo che ti viene dentro, una metodologia di allenamento completamente diversa. Adesso lo vorrei vedere anche a livello tattico, poi un 11 contro 0, un 11 contro 11, sono curioso di vedere anche la prima amichevole. Per il momento ha fatto, diciamo, lui è molto attento a questi dettagli, che sono dettagli. Adesso io non ho mai visto gli allenamenti del Milan, dell'Inter, della Juventus o delle squadre tedesche, però credo che lui abbia preso un po' da tutta Europa e lo voglia personalizzare qua a Bologna. Sì, portando, diciamo, un po' della sua esperienza europea al ragù, cioè alla bolognese.
1: Che non è male. Pippo, io, dato che siamo verso la pausa, ti ringrazio per ovviamente il tuo tempo.
0: Buone cose,
1: grazie,
0: signori.
1: Grazie, ci vediamo comunque sempre. Un ultimissimo commento riguardo comunque ai tanti tifosi che sono già dal primo giorno.
0: Sta arrivando su tanta gente. Prima ho parlato con i nostri amici albergatori, anche mi hanno detto che il weekend sarà veramente sold out, perché a Bologna fa veramente molto molto caldo.
1: Sì.
0: Quasi 39 gradi, 35 gradi.
1: Questo
0: è caldo anche qui oggi, caldo
1: picchia, no, perché il sole di montagna picchia abbastanza, e diciamo che il caldo comunque di Bologna spinge i nostri amici ascoltatori, tifosi del Bologna, a occupare le varie postazioni qua in Ritiro a Valle, se ce lo auguriamo, perché ecco, avere tutti gli spalti pieni è sempre molto bello.
0: Si aspettano anche la tribuna piena nel weekend, quindi comunque sempre tanto rosso blu, è sempre molto bello da vedere.
1: Grazie ancora, Pippo. Grazie, ci sentiamo comunque prossimamente per tutti i vari aggiornamenti. Vi ricordiamo il numero per interagire con noi, ovvero 366 402 4022, per i messaggi. Chiedo un cenno a Leo se dobbiamo andare in pausa.
2: Sì, andiamo in pausa pubblicitaria, poi rientriamo e vi raccontiamo dell'allenamento atletico che si sta svolgendo, appena iniziato, alle nostre spalle qui da Valles, Ritiro Bologna 2026. A tra poco.
3: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da Manutenzioni in Altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisulfunebologna.com.
4: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
5: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
4: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12, e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express

0: si cura della tua auto a 360 gradi.
1: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
0: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
2: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
3: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
4: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
9: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
8: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
9: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
9: www.sorcevannini.it.
10: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Convenienza? Ma vai da Conad!
14: Via via!
13: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
18: È in corso il secondo allenamento quotidiano del Bologna qui nel ritiro 2026 di Valles. Vi raccontiamo tutto in diretta come sempre su Nettuno Bologna 1. Dopo l'allenamento con il pallone nel corso di questa mattina, oggi si inizia a correre parte atletica per la squadra, che sta svolgendo ripetute in campo con tre gruppi. La squadra, il gruppo squadra, è stato diviso in tre gruppi. I quattro portieri si allenano anche loro atleticamente, ma lo fanno a parte, non insieme alla squadra. Squadra che è composta da 21 elementi, perché il 22esimo dei giocatori di movimento, Emil Holm, non partecipa a questa seduta atletica. Ora ci sono anche esercitazioni diverse che svolgono i vari gruppi di lavoro, che sono diventati in questo momento 4, se non sbaglio. Sì, ci sono due gruppi da 4 che si alternano tra ripetute a tutto campo. campo e un po' anche di allungamenti con queste trazioni che vengono fatte con una specie di lunga corda dalla traversa che pendono sulla traversa
6: e dove plank per l'addome, esatto. Ci sono i lettini stesi vicino alla porta per un gruppo che termina le proprie corse dopo fa un minuto, mi sembra un minuto e mezzo di plank, che insomma è un esercizio abbastanza conosciuto, piuttosto pesante.
18: Mentre gli altri due gruppi un po' più

0: numerosi si dividono in ripetuta e poi flessioni con dei tappetini che sono posizionati a bordo campo, quindi insomma c'è del lavoro, dell'intensità atletica e non solo corsa, ma anche parte chiaramente legata al lavoro muscolare, quindi è molto molto anche probante questo pomeriggio, ma insomma i ritiri per noi sono lunghi, belli da raccontare, da vivere, per i giocatori chiaramente sono faticosi, perché qua si mette veramente l'energia importante nelle gambe, nei muscoli, per una stagione che sarà con meno partite rispetto all'anno scorso, ma che comunque insomma lunga e tortuosa fino alla fine di maggio. È una stagione che speriamo che possa vedere adesso le prime energie giuste, buone nelle gambe dei giocatori che stanno iniziando ad alzare il livello atletico. Abbiamo tantissimi messaggi al 366-402-4022, vi ringraziamo moltissimo per tutto quello che ci state scrivendo. Ciao, alla luce della probabile partenza di Lukumi e la situazione sulle fasce con Zortea e Miranda, credete sia possibile un passaggio ad una difesa a 3? Questo è il messaggio di Sof, che salutiamo, e quindi mentre la squadra corre e raccontiamo ogni tanto qualche passaggio atletico di questo allenamento, parliamo anche di possibili soluzioni tecnico-tattiche che potrebbe in qualche modo anche scegliere Domenico Tedesco, anche se è comunque una possibilità piuttosto remota quella che ci chiede il nostro ascoltatore.
1: Sì, è un mio sogno nel cassetto, ti devo dire la verità. Ecco, giocare a tre, perché per me questa squadra sarebbe molto adatta a usare tre difensori, a degli esterni di centrocampo che sono i nostri attuali esterni di difesa, che possono interpretare molto bene quel ruolo. Ecco, Zortea per esempio, per fare un nome, ne trarrebbe sicuramente beneficio, però ecco, abbiamo una conferma abbastanza decisa e sicura sul fatto che si giocherà 4-3-3, non uno stile e una formazione così ferma e sicura sempre, però ecco, una possibilità ovviamente di cambiare anche a gara in corso e sviluppare da un 4-3-3 iniziale, ma si può andare 4-2-3-1, andare anche con altre situazioni. Ecco, no, raccontavo ai nostri amici a casa mentre cercavi di vedere qualche dettaglio da vicino dei nostri giocatori, che abbiamo l'idea che si partirà probabilmente da un 4-3-3, ma che non si resterà fermi a quel punto, ma si può cambiare a gara in corso, si può cambiare di partita dopo partita. Ecco, un po' più di elasticità rispetto all'allenatore precedente ce l'aspettiamo e sappiamo che ci sarà.
0: Quello che ci ha fatto capire Tedesco è che conta i principi di gioco, no? E che quindi da un 4-3-3 ha detto che si può passare anche più facilmente a un 4-2-3-1, no? Che quel passaggio,
1: rispetto al contrario,
0: esatto, sì. Esatto, quindi è uno switch che è comunque interessante, quindi la partenza è con un vertice basso e due mezze ali, lo abbiamo abbastanza compreso. Poi adesso un centrocampo che come ruoli è quello che è ancora più lacunoso a livello di giocatori titolari presenti, fondamentalmente non ce n'è quasi nessuno, no? Quello che potrebbe essere il centrocampo ideale, che si deve ancora comporre proprio con dei giocatori che mancano perché hanno giocato ai mondiali, ma alcuni che mancano proprio perché devono essere acquistati, quindi è un reparto ancora da costruire, però l'idea è quella, la struttura è quella, e quindi sappiamo che questo è il punto di partenza e penso che ne trarrebbero sicuramente beneficio. Te, so che il tuo suono è nel cassetto a difesa 3, io credo che questa squadra sia, per la sua forza, la forza di questa squadra sono gli esterni d'attacco. Sono gli esterni d'attacco, lo è stata in questi anni, i giocatori che ci sono quelli che hanno portato maggiori benefici anche in termini di gol nelle scorse stagioni. Riccardo Orsolini, Federico Bernardeschi anche, comunque, anche se fa tanto altro, Jonathan Rowe, precedentemente Dan Ndoye, Nicolò Cambiaghi. Tutti i giocatori che sugli esterni hanno determinato tanto e sono sempre state le frecce del Bologna, e quindi poi dopo penso che con un'eventuale difesa 3 passare a un 3-4-2-1/3-5-2, comunque il ruolo degli esterni offensivi sarebbe complicato da collocare. Poi probabilmente c'è qualche esterno offensivo che potrebbe fare anche il tutto fascia, mi riferisco a Cambiaghi. Vedo difficile il passaggio per Orsolini e per Rowe, sicuramente, che dovrebbero più magari in un 3-4-2-1 giocare dentro il campo. però se giochiamo 3-4-3 risolviamo tutto, sarebbe comunque un approccio, diciamo, una scelta molto, molto offensiva, molto a trazione anteriore, ma potrebbe essere interessante sicuramente, molto tedesco anche, no? Proprio nel termine calcistico che identifica una squadra che ha tanti elementi sulle fasce, che va molto veloce tendenzialmente e che è anche molto offensiva. Ciao, sono la mucca del promo, Valles di Bologna 1, qui voglio i diritti, ci manda un ascoltatore, un'ascoltatrice, non allora, sappiamo, cioè, un
1: ci dobbiamo aspettare una denuncia.
0: Adesso perché... la chiameremo per nome se ti firmi, no? Possiamo poi salutarti ogni volta, ogni qualvolta sentirete la mucca, anche se sono diversi i passaggi dell'amica in onda, sono parecchi. Come avete visto Orso, di che umore è? Ne parlavamo prima, questo messaggio di Claudio. Devo dire sinceramente nulla di troppo diverso.
1: No, il solito orso Claudio, come abbiamo ripetuto prima, è un giocatore che sente addosso questi colori, che sente, che conosce ormai e vede, direi riconosce anche tante facce di tifosi che tutti gli anni vengono qui a Valles, oltre che ovviamente quelli che vede allo stadio quando fa i suoi saluti e quando esulta sotto la curva, sotto i distinti o sotto la tribuna. Ecco, è un giocatore che è completamente immerso nel mondo Bologna. Filippo ha ricordato diverse volte già da ieri quanto lui abbia investito anche nella città di Bologna, aprendo diversi negozi, formulando una linea di vestiti, ecco, quindi è un giocatore che sente proprio di essere praticamente un bolognese, quindi l'orso che stiamo vedendo qua è l'orso di sempre, col sorriso, che scherza con i compagni, che si arrabbia quando sbaglia un tiro, che si arrabbia quando i compagni non lo seguono per un recupero del pallone, quindi è il solito orso, quindi rimane un po' questo dubbio legato alla sua permanenza qui, però diciamo che in base alle cose che circolano da ieri un avvicinamento ci sia stato, ecco, tra le parti. Poi ovviamente non abbiamo l'ufficialità, non abbiamo le notizie ufficiali riguardo al suo rinnovo, però ovviamente contiamo di avere tutto nel minor tempo possibile, anche perché poi dai, questo tormentone è un po' stancato, ci possiamo anche concentrare su altre cose, altre notizie di mercato o anche altre notizie magari relative proprio a questo ritiro, ecco, sugli altri rinnovi, dato che poi mi allaccio su Freuler, per esempio. Secondo me le possibilità sono veramente bassissime che possa rimanere un giocatore del Bologna. Poi in realtà, vabbè, quello ci mettiamo dentro anche Lukumi, che scade nel 2027, ma ecco, diciamo che su Lukumi la situazione è nota da tempo. Il giocatore al 99,9% andrà a giocare da un'altra parte la prossima stagione, quindi purtroppo ai noi dobbiamo salutarlo. Un fuoriclasse per il nostro livello, sicuramente un giocatore pazzesco, l'ha dimostrato al mondiale, non giocando secondo me delle partite chissà quanto importanti, chissà quanto belle, ha fatto Lukumi, ha giocato bene, ma con noi, ecco, l'ho visto molto molto molto meglio, ecco, in tante partite, soprattutto per la sua esposizione che aveva ai rischi nel Bologna di Vincenzo Italiano,
0: molto più in rilievo, molto più chiamato a fare cose, molte più le scelte che doveva prendere nell'arco della partita, sia in termini di possesso palla, sia in termini di marcatura e di lavoro difensivo. Con la Colombia ha dimostrato la grande solidità che ha e che comunque sa garantire, anche poi in un percorso più ridotto e breve, più impattante, anche più scottante come può essere un mondiale, perché comunque insomma ci si gioca tutto in poche partite, ha dato comunque solidità, ma interveniva meno dentro all'azione magari di gioco collettiva, interveniva meno magari sempre costantemente con la metà campo da difendere come può essere stato col Bologna in questi anni, no? Chiamato meno all'uno contro uno costante, spesso aveva un aiuto anche un po' più di reparto. Eh sì, un giocatore clamoroso che io e te apprezziamo tantissimo, e comunque insomma il giocatore che in questi anni a livello difensivo ci ha fatto gasare come pochi altri ne sono passati qui in queste ultime stagioni, anche se ce ne sono stati che ci hanno fatto gasare sicuramente non poco. Continua il lavoro atletico, interessante comunque raccontarvi che il gruppo che sta scattando ora sotto la nostra postazione è composto da quasi solo attaccanti: Rowe, Orsolini, Castro, Cambiaghi, Bernardeschi, Dominguez e Papazov. C'è l'aggiunta di Papazov, ma comunque è un gruppetto di quasi solo attaccanti, anche se solo puramente lavoro atletico, e poi si fa qualche flessione anche al termine di qualche rincorsa, di qualche ripetuta, però ecco, c'è anche questo lavoro di reparto, no? Stanno correndo su questa fascia qua davanti a noi, seguiti dal preparatore Prandelli, i giocatori offensivi. In un altro gruppo poi ci sono anche Dalling e Odgaard, che anche loro sappiamo, insomma, sono presenti come potenziali attaccanti. C'è Lolo De Silvestri, che stamattina, ricordiamo, insomma, nell'allenamento di giocatori di movimento 10 contro 10 è stato quello che è uscito dalla seduta, perché appunto si era in dispari e quindi con il pallone non aveva lavorato nella giornata di oggi, questa mattina.
1: C'è Andrea che ci scrive un messaggio, anzi faccio una piccola considerazione, perché Lollo è in un gruppo piuttosto giovane, Marco Libra, Badori e Vitic, quindi rimane comunque sempre tra le prime posizioni, ecco, mette sempre la testa avanti per essere il primo a tagliare la linea del traguardo. C'è un messaggio che arriva...
0: Il cortomuso.
1: Esatto, per citare il nuovo allenatore del Napoli. No, il messaggio allora ce lo teniamo per dopo, dato che siamo vicini alla fascia pubblicitaria. Prima, ecco, un tifoso vicino a noi ha urlato un vai orso, se magari è entrato anche nel microfono, perché l'urlo è stato bello deciso e potente. Orso non ha mosso un capello, ha continuato concentrato. No, vabbè, ma mica
0: è abituato. Non è mica,
1: ma sì, ma non è mica niente, mica ho detto che doveva rispondere per forza, ho detto che era concentrato.
0: Avremmo gradito una risposta.
1: Stava soffrendo, perché ecco, questa parte atletica davvero mi provo a immedesimare nei calciatori, io la soffrivo davvero in una maniera particolare. Comunque prosegue l'allenamento del Bologna, prosegue anche la nostra trasmissione, quindi andiamo in pausa, ci sentiamo tra pochissimo, sempre qui da Valles. Rimanete collegati.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Sei pronto a cambiare le regole? La gamma di autovetture MG ha un prezzo mai visto, a partire da 12.900 euro. Il prezzo che aspettavi, l'auto che non ti aspetti, benzina, hybrid, plug-in o full electric. Con MG scegli il tuo futuro e in più 7 anni di garanzia ufficiale. Scopri l'intera gamma da MG Bologna, l'unica concessionaria MG in città.
4: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale MG, a Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
5: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
6: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA 304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
10: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
11: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
10: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
11: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
12: Vuoi una nuova macchina da giardino?
13: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
12: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
12: Manfredini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: Di nuovo insieme qui da Valles, sono le 18.02, 366-402-4022 per i vostri messaggi. Lei ovviamente tornerà tra pochissimo perché è andato a chiamare qualche tifoso. Ecco che è riuscito vincitore da questa chiamata.
17: Non pensavo.
0: Da questa chiamata, una coppia. Ma me l'ha detto che tipo di coppia siete, ragazzi? No, siete una coppia di tifosi che tifano due squadre diverse. Tu accompagni. Intanto, ragazzi, grazie mille per essere con voi. Vi faccio venire un po' più vicini alla telecamera. Scusatemi se vi rompo, ma per avere un'inquadratura migliore. Intanto presentatevi.
18: Io sono Francesca, sono nata a Bologna e una quarantina d'anni fa, una mattina non avevo voglia di studiare, ho conosciuto Paolo da Siena.
17: Che era fare il militare a Bologna, io vengo da Siena e non tifo calcio, però le faccio compagnia.
0: Perfetto, quindi Francesca e Paolo, e ragazzi siete qua, siete qua, è la prima volta che venite su a Valles?
18: Sì, la prima volta, l'ho costretto.
17: Questo è carino.
0: È un bel posto, state bene?
18: Sì, siamo stati bene, anche perché domani ripartiamo.
17: Ah,
18: quindi
17: domani
18: è proprio
0: toccata e fuga proprio subito. Vi state appassionando, come ti pare il nuovo allenatore del Bologna, Francesca?
18: Mi piace proprio, assolutamente sì.
0: Ma io ieri comunque qualcosina mi avete detto, no? Che c'è questo, c'è comunque anche questo derby dell'Appennino un pochino, perché lei, Paolo, un po' ha simpatizzato, possiamo dire, la Fiorentina, no?
17: Ma sì.
0: E come si vive, diciamo, questa situazione?
17: Beh, un po' come a Siena siamo abituati, ci sono 17 contrade, spesso ci sono i matrimoni misti, quindi il marito è di una contrada e la moglie di un'altra, e nei giorni del palio in genere ognuno sta per conto suo, o dai genitori.
0: Ci si vede il giorno dopo.
17: Ci si vede dopo, ecco, magari. Sì.
0: È molto bello, però è molto bello perché comunque per amore sei a seguire Bologna.
17: Esatto. Dai, è una prova d'amore.
0: Bello. Io volevo raccontarla agli amici di Nettuno Bologna 1 perché secondo me ogni tanto un po' di unione può servire, anche se sappiamo che il derby dell'Appennino è forse il più sentito.
18: Sì. Abbastanza. Come dicevo ieri, a volte ascolto una radio concorrente per il gusto di sentire...
17: Non lo voglio dire,
18: ma l'ha detto qualcuno,
0: no,
18: per me.
0: Come non lo vuoi dire? Tu lo devi dire, allora, assolutamente. Sei su Nettuno Bologna 1. E noi abbiamo che abbiamo un gran piacere. No, scherzando, ovviamente. Però tu lo puoi dire, ovviamente, serenamente. Ma il messaggio che facciamo passare è che l'amore, ovviamente, vince su tutto.
18: Assolutamente,
0: cioè,
18: non c'è assolutamente. Nessun
0: rivale, c'è la rivalità, ma alla fine è l'amore tra
17: siamo
0: di voi.
17: Sportivi,
0: che
17: però,
0: e lei, Paolo, invece, quando ascolta le radiocroniche del Bologna, prova un certo godimento quando Bologna prende gol,
17: fa tutto sommato no, perché poi la moglie diventa di cattivo umore, allora tutto sommato preferisco che il Bologna vada bene.
0: Ma
17: che vinca.
0: È bellissimo. Io sono molto contento di avervi conosciuto, grazie per questo intervento.
17: Grazie a voi.
18: Grazie. Assolutamente,
17: un saluto a tutti gli appassionati
0: di calcio,
17: a tutti
0: di calcio. E forza Bologna.
17: Dai.
0: Ha
17: tentennato un po', però poi alla fine è uscito.
0: Gliel'abbiamo fatto dire. Grazie mille. mille, grazie. E quindi questa storia ci tenevo a raccontarla, Frank, perché ieri li ho intervistati a fine ritiro.
1: Paolo,
0: per
1: Paolo e Francesca.
0: Paolo e Francesca,
1: esatto.
0: Paolo com'è. E Francesca, no, come? Sì.
1: Non hanno avuto una grande fine loro, ma sono degli altri. Sono ovviamente altri. Paolo e Francesca, è un curioso caso di omonimia.
0: Salutiamo il direttore Simone Barbuti, che anche lui ha stima per la Fiorentina ed è appassionato. Siamo ironici.
1: Vabbè, ma i tifosi bolognesi, comunque, nutrire simpatia per la Fiorentina è una cosa piuttosto impossibile. Ovviamente, noi siamo sportivi, quindi rispettiamo ovviamente le squadre avversarie. Ecco, Paolo, comunque,
0: c'è rivalità.
1: Gode della nostra simpatia.
0: No, sì, perché
1: molto gentile, molto carino.
0: Mi raccontava di questa storia con un bel sorriso, anche lei mi diceva che ascolta a volte le radiocroniche della Fiorentina in diretta per insomma questa sana sensazione di piacere, no? nel sentire la squadra rivale
1: e non vincere. Per gufare.
0: Sì, fondamentalmente fa un po' quello che si tende a definire gufaggio, sì, gufare, assolutamente. Niente, vi volevo far insomma rendere partecipi di questa storia che ieri mi ha fatto veramente sorridere un sacco. Ci sono tanti messaggi al 366 402 4022, e adesso vogliamo sapere le storie degli ascoltatori che sono super tifosi del Bologna e stanno con qualche, sono sposati magari con una tifosa della Fiorentina o di qualche altra squadra rivale, sarebbe molto molto divertente. No, ma a parte gli scherzi, ringraziamo un'amica, Fra, che ci scrive: buongiorno, bella notizia il vostro rinnovo, lo ricordiamo, Nettuno Bologna 1 per altri due anni, ha firmato per altri due anni le radiocronache del Bologna integrali in esclusiva su Nettuno Bologna 1, e di questo siamo assolutamente molto molto felici. Domande calcistiche. Andrea ci scrive: credo che Libre e Badori saranno due belle sorprese, e secondo lui, ci scrive, almeno uno rimarrà in rosa. Era un po' la domanda di oggi che volevo fare a Tedesco, che ha detto poi che in realtà la cosa principale non è quella, non pensare a rimanere prima squadra, ma pensare a farsi conoscere da me, dal contesto, dalla prima squadra, dal nuovo allenatore. Anche questa è una risposta interessante che ha dato il mister, però sì, la volontà c'è. Poi vediamo se si concretizzerà, no? Se uno potrà rimanere. Sappiamo che non ci sono solo loro due, ci sono anche due difensori, Papazov e Jaber, che però, come sappiamo, hanno anche insomma presenza in prima squadra, perché ci sono dei giocatori che al mondiale hanno giocato dietro. Lukumi lo sappiamo, poi Dico Giannis è scaduto il contratto, il Bologna è senza un terzino sinistro di riserva oltre a Miranda, quindi c'era necessità proprio numerica anche a centrocampo. Però credo che Libra e Badori, no, dopo le ottime prestazioni con le giovanili, hanno anche meritato molto questa chiamata, erano molto in rilievo, molto attenzionati durante le finali scudetto.
1: Ti faccio una domanda scomoda? Te la faccio, sei pronto? Però devi rispondere, no giri, no salti, no, devi rispondere. Chi secondo te tra i due può arrivare in prima squadra? Prima dell'altro, poi ovviamente speriamo, e io sinceramente credo che arriveranno prima o poi entrambi, però chi dei due prima arriva in prima squadra? Se devi sceglierne uno.
0: È difficile,
1: non ho dubbi.
0: Però ti dico Libra, perché impressiona la qualità con cui lavora il pallone, lo gestisce, lo coccola. Usavo spesso questo termine per definire un altro giocatore che è cresciuto nel settore giovanile del Bologna ed è arrivato in prima squadra, Urbanski. Non sto dicendo che sono due giocatori simili, perché hanno fisicità un po' diversa, però sono due mezzali centrocampisti di qualità che sanno fare bene sia davanti alla difesa, perché Libra comunque spesso con la primavera di Morrone, che tra l'altro ha rinnovato, e ieri sono iniziati gli allenamenti della primavera a Casteldebole, piccolo excursus, però insomma Libra ha giocato spesso anche davanti alla difesa, non solo come mezzala. Credo che potrebbe essere una soluzione, anche perché sa veramente maneggiare il pallone tra i piedi con grande cura. Badori è tutto un altro giocatore, però non so, così la mia percezione mi fa dire più l'italo-venezuelano. La tua?
1: Ma allora io dico l'altro, dai, per differenziarci un po'. Forse avrei detto Libra. Devo dire comunque che Badori, ragazzi, è un fisico che fa davvero impressione, cioè proprio un fisico imponente, molto giovane. Avere un fisico così a quell'età non è una cosa da tutti i giorni, quindi quando hai una potenza, perché emana una forte potenza fisica, secondo me hai grosse possibilità di arrivare nelle varie prime squadre, anche in una squadra forte come quella del Bologna. Poi, avendolo comunque visto nelle partite del settore giovanile, ha fatto un'ottima impressione, motivo per il quale il Bologna ha deciso di credere in lui. Quindi dai, dico Badori, anche se comunque penso che entrambi abbiano davanti a loro un ottimo futuro, cosa che vabbè, di base ci auguriamo tantissimo. Ci sono altri messaggi, ce n'era uno che volevo leggere prima di andare in pausa. Quindi ci dobbiamo aspettare la solita costruzione dal basso, scrive Andrea. Quel solita, Leo, mi fa abbastanza capire
19: arrabbiare?
1: No, capire che Andrea non apprezzi particolarmente.
19: Non è un grande fan.
1: Direi che questa solita, un po' così, non è un grande fan, secondo me, Andrea, della costruzione dal basso. Io personalmente lo sono. Sono grande
0: fan. Posso dirti una cosa, una scomodissima verità?
1: Vai.
0: Quali sono le squadre che non la utilizzano?
1: Sono poche le squadre che ormai non giocano più dal basso.
0: Non esiste.
1: Infatti ormai è una cosa che è diventata in pianta stabile, che si è proprio inserita in pianta stabile in tutti i sistemi di gioco, sia dalle squadre che si devono salvare, ma anche dalle squadre che devono vincere campionati. Ci sono ovviamente
0: le eccezioni, c'è chi lo fa proprio indispensabile.
1: Ecco, vogliamo prendere uno spunto sempre da stamattina, ma ve l'abbiamo già detto, ecco, cercare di limitare i rischi, ovvero la costruzione ci deve essere, secondo me, come must per ogni squadra, come diceva Tedesco questa mattina, cercare di giocare un po' il pallone all'interno della difesa, coinvolgendo anche il portiere, però cercando in maniera veloce, quando si vede uno spazio libero, quando si vede un giocatore libero, isolato, di andare a cercarlo, trovarlo subito, ecco, senza tentennare troppo, senza esasperare questa situazione, perché poi abbiamo visto tante volte alla fine che diverse squadre, nello stesso Bologna, in diverse situazioni ha subito grossi pericoli da palle perse proprio per costruire dal basso. Quindi può essere ovviamente un'arma a doppio taglio. Devo dire che ormai, come dicevi tu, sono tutte le squadre che costruiscono dal basso, anche alcune squadre che si devono salvare, quindi me l'aspetto per forza la costruzione dal basso da parte di Tedesco, anche perché, conoscendolo, avendo visto diverse partite allenate con lui da allenatore, ecco, le sue squadre giocano molto sia con il portiere che con i difensori per uscire da situazioni di pressing o comunque per cominciare l'azione in un certo modo, ecco, cercare di attirare a sé i giocatori avversari per creare qualche spazio libero, che però deve essere preso nel momento giusto, che è quello su cui batte molto Domenico Tedesco, giudicando dai suoi colloqui di questa mattina con tutti i vari giocatori.
0: Sì, soprattutto con i difensori centrali, no? Quell'intraprendenza di cui vi raccontavamo stamattina e quella mimica molto, molto chiara, molto precisa sulla conduzione di palla che ha fatto sia con Elland che con Vitic, perché comunque chiede anche questa volta questa palla verticale direttamente sull'attaccante, lo aveva mimato nel corso dell'allenamento di questa mattina, ma ha voglia anche che sia il centrale a uscire, come dicevi, un po' Elland è stata una delle note più liete nel corso dell'allenamento della mattina, proprio perché lo vedevamo spesso molto alto a rompere la linea, sia in fase di non possesso ma anche con il pallone tra i piedi, a salire, no? Condurre con intraprendenza, con coraggio, con personalità, quindi sicuramente uno dei punti interessanti anche di questa analisi. Per quello che riguarda gli altri messaggi, salutiamo un amico.
1: C'è il sole che ci ha abbandonato, sì. Direi per oggi definitivamente. Possiamo forse prenderci questa, scommettiamo su questa cosa. Forse.
0: Sì, le nuvole ora sono un po' più grigie, un po' più minacciose.
1: Qualche minuto fa ho sentito anche qualche gocciolino.
0: Addirittura.
1: Eh sì, l'ho sentita.
0: Ok, io no, quindi vediamo. Salutiamo un amico che ti saluta a te, in realtà, da Vannes. Ti saluta.
1: Ah, grande Vannes.
0: Ci dice abbonato Bologna, moglie interista, no? Visto che prima parlavamo di questo simpatico racconto che vi abbiamo fatto sentire in diretta di una tifosa bolognese e di un tifoso della Fiorentina che sono qui a Valles a vedere il Bologna. Denis, domenica arrivo, pettinatevi che vi farò la foto, e quindi salutiamo Denis Civita che spesso ci ha fatto bellissimi scatti, e quindi lo ringraziamo assolutamente. Mar Marco. Ciao. Invece ci scrive: i preparatori atletici fanno capo della società Bologna o sono dello staff dell'allenatore? Un po' e un po', perché come sappiamo ci sono dei dipendenti Bologna che erano presenti anche negli altri staff delle scorse esperienze, degli scorsi insomma staff tecnici dei vari allenatori avuti. Uno è sicuramente Nicola Prandelli, che è preparatore atletico, insieme a Paolo Aiello, che insomma li conosciamo già da diversi anni in pianta stabile a Bologna. Però Vladimir Cepzanovic è un cognome che ci deve ancora un po' giustamente entrare nella nostra memoria. Vladimir Cepzanovic è un collaboratore tecnico che oggi ha curato in prima persona il primissimo riscaldamento questa mattina, e anche oggi nel cerchio prima di iniziare questo allenamento atletico di oggi pomeriggio è stato lui che ha parlato al gruppo, mentre stamattina l'allenamento tecnico-tattico ovviamente è stato onere di Tedesco parlare alla squadra. Cepzanovic ha dato delle direttive molto chiare per l'allenamento del pomeriggio ed è uno dei collaboratori invece del mister, che si porta dietro da qualche esperienza pregressa. Insieme a lui ovviamente c'è Max Urvanski, che è un altro collaboratore tecnico, e poi c'è il match analyst della società, Alfonso Lobascio, che lui è in chiave Bologna e contrattualizzato Bologna, così come il preparatore dei portieri Sentimenti, che anni fa era stato in uno staff di Sinisa e adesso dopo anni nel settore giovanile torna a allenare in prima squadra. Lui che ha seguito molto bene anche la crescita di Massimo Pessina, no? Visto che l'ho avuto a lungo nel settore giovanile. Un messaggio prima di andare in pubblicità, mentre ho sentito una goccia, quindi potrebbe iniziare a piovere, te ne vado a leggere un altro. Ottavio dal Caldo Bolognese ci scrive, il nostro amico: volevo chiedervi se c'è stato un accordo fra Orsolini e il Bologna. Spero di sì, con Orso nel bene o nel male, forza Bologna, forza ragazzi, forza Tedesco. Gli ascoltatori ovviamente attendono, vogliono notizie, noi parliamo di altro, ma l'attualità che lega il numero 7 e il rinnovo del contratto è ovviamente insomma un tema che scalda, forse quello principale.
1: Sì, la proposta è sul piatto già da diverso tempo e noi ovviamente aspettiamo di sapere qualcosa, mentre sento anche una goccia, quindi tra pochissimo direi che potrebbe iniziare a piovere. In ogni caso, ecco, su Orsolini ovviamente noi attendiamo con ansia qualche notizia, qualche novità. Oggi sappiamo che c'era l'incontro tra Michelangelo Minieri e la dirigenza, doveva avvenire a Bologna o sta avvenendo adesso, dovrà avvenire tra poco, è già avvenuto, questo non lo sappiamo, speriamo di sapere qualcosa sia magari durante la serata o comunque nella giornata di domani. Comunque direi che riporto quello che ho detto poco fa, spero che questo tormentone si concluda con una firma e si va avanti insieme e continuiamo la nostra storia insieme a Riccardo Orsolini, così facciamo contenti anche tantissimi tifosi che sono sempre dalla sua parte. Andiamo in pausa, ci risentiamo tra pochissimo, restate qui su Nettuno Bologna 1.
16: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
20: Ciao, sono io.
21: Io chi?
20: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale, quello buono,
21: anzi il migliore,
20: quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
22: GEA Depurazioni Industriali. La soluzione per tutti i problemi ecologici della tua azienda. Trasporto e logistica di rifiuti. Pronto intervento e bonifiche ambientali. Stoccaggio e smaltimento di rifiuti aziendali. GEA Depurazioni Industriali. A Castelguelfo, Bologna. GEA, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale.
23: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
24: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
23: E la mia ha fino a 7 posti.
24: Anche la mia.
23: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
25: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in Viale Berti Pisciatta 10.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
4: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
5: Dimmi.
4: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
5: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
4: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
5: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
4: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
5: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
6: Ehi, non ti piace la pappa?
5: Forse vuole qualcosa di più.
6: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
5: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
6: Ok, ordiniamo subito.
5: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
21: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: Di nuovo qui dalla Fussball Platz di Valles, mentre l'allenamento del Bologna pare essere terminato, quello pomeridiano, dopo la seduta di questa mattina alle 10.30, quella delle 17.30 pare essere terminata in questo preciso istante, dopo tante ripetute, dopo tanta fatica per tutti i giocatori e sotto gli occhi dei tanti tifosi qui presenti a Valles, pare che sia terminata anche questa seconda seduta di questa prima giornata di allenamenti a Valles. 366-402-4022 per i vostri messaggi, per interagire con noi, e vediamo, sì, io sto iniziando a vedere che diversi giocatori hanno già preso la via degli spogliatoi per andare a fare chissà magari un po' di stretching, una seduta magari di massaggi e poi doccia e si va a casa per gustarsi un po' di riposo, ecco.
26: Sì, immaginiamo una cena e poi dopo ci si riposa per domani.
0: Da carte.
26: Ma chissà se nei ritiri funziona ancora così.
0: Io giocherei in continuazione.
26: Sì,
0: io
26: cosa? Patito, a briscola.
0: Ma più 3-7.
26: Io 3-7. Farei un bellissimo scopone scientifico. Beh, due sì, contro
0: anche,
26: due
0: anche.
26: Alla vecchia. Poi.
0: Beh, il classico poi è, sai, quando si gioca tra due coppie si fa prima partita, rivincita e poi bella di solito, briscola, scopa e 3-7.
26: È bella,
0: così.
26: Bella.
0: Così. Sì, è una bella storia.
26: Ci devi avere del tempo, no? Sì.
0: Ma sì. Ma dai, sì. No. Neanche troppo.
26: Ma sì. Chissà, glielo chiederemo ai giocatori, perché nei prossimi giorni avremo modo di intervistarli con le varie conferenze qui da Valles, perché oggi abbiamo sentito Domenico Tedesco in tutte le salse, avremo modo poi di intervistare anche diversi giocatori, quindi gli chiederemo un po' se c'è qualche genere di intrattenimento serale, conviviale, di squadra, di gruppo, visto che tutti hanno camere singole, quindi poi ci saranno spazi comuni in cui invece immaginiamo che i vari giocatori condividano le serate. Per quello che riguarda i vostri messaggi, prima di salutarvi, visto che tra poco vi salutiamo, 366 4-0-2-4-0-2-2 per quello che riguarda il finale di questo secondo appuntamento di giornata. Ci siamo per leggervi qualche altro messaggio. Sono messaggi giusti anche perché ci richiedono un po' del programma, ci richiedono un po' di quello che sarà la giornata di domani e le prossime. Soprattutto un amico che ci dice: Fabrizio, vengo su per la partita sabato, domenica non c'è allenamento? No, vi diciamo che da programma, poi le cose possono sempre cambiare, però per quello che è il programma stilato dal Bologna, il programma non prevede allenamenti né eventi nella giornata di domenica, quindi domenica non è previsto seduta di allenamento, così come non è prevista sabato pomeriggio dopo la partita che sarà sabato alle 12 contro la prima formazione tedesca delle due che affronterà il Bologna, ovvero l'Arminia Bielefeld. Per quello che riguarda l'altro giorno su cui gli ascoltatori ci chiedono cosa fanno oggi, si allenano o non si allenano, quali sono gli orari degli allenamenti, venerdì sarò con voi. Venerdì, ce lo chiede Stefano ma ce l'ha chiesto anche Anna, stanno i giocatori ad allenarsi dalle 17.30, sono in seduta dalle 17.30, oggi abbiamo visto che al pomeriggio hanno svolto una seduta atletica, quindi è una seduta che dura un'oretta, un'oretta e dieci. Ora la squadra è tornata dentro, magari anche a svolgere un po' di palestra, quindi è un'oretta circa quella del pomeriggio in cui la squadra esce e principalmente ha corso come oggi, quindi potrebbe essere un allenamento che dura circa fino alle 18.30, così come quello di stamattina, no Frank, è durato fino alle 11.40, circa un'ora e dieci col pallone. Oggi tra le varie dichiarazioni di Tedesco abbiamo anche carpito un suo messaggio che il pallone è al centro, no? Il pallone è al centro degli allenamenti. Oggi in realtà pomeriggio pallone non si è visto, anche se le scarpette erano quelle coi tacchetti, ma probabilmente perché c'era rischio pioggia e bisognava rimanere ben aderenti al campo, e quindi le scarpe ginniche da running, da corsa, forse non erano troppo idonee sul campo alle nostre spalle qui alla Fußball Platz, e quindi scarpe coi tacchetti, ma il pallone, quelle scarpe oggi pomeriggio non l'hanno toccato.
1: Non l'hanno toccato, e i nostri occhi non hanno visto palloni questo pomeriggio, ci dispiace un po', però è chiaro che noi ovviamente capiamo le necessità dell'allenatore, della squadra e dei suoi metodi, ecco quello la cosa importante, che poi Bologna sia pronto ad affrontare al meglio la stagione 26-27 che comincerà tra poco più di un mese, quindi come sapete bene, tra l'altro ascolterete tutto sempre qui su Nettuno Bologna 1 attraverso il nostro palinsesto e le radiocronache delle partite, radiocronache integrali al 366-402-4022. Ovviamente ci avete scritto in tanti, intanto vi ringraziamo per la vostra partecipazione sia da ieri, nostro primo giorno di dirette, ma anche nella giornata di oggi. Non ci avete fatto mancare il vostro affetto e i vostri messaggi. Ovviamente domani programma sempre uguale a quello di oggi, ovvero allenamento alle 10.30, il primo della mattina, allenamento alle 17.30, il secondo proprio come oggi, e poi una conferenza stampa, adesso resta da capire quale sarà, però dovrebbe esserci anche domani una conferenza stampa, resta da capire chi sarà a parlare del Bologna, dei tesserati del Bologna. Comunque ve lo comunicheremo magari domani in mattinata, ecco. Quindi adesso tra l'altro sta venendo anche sta spuntando di nuovo il sole, quindi io ho perso la scommessa, davo per scontato che non spuntasse più, invece il tempo, il meteo di montagna è ballerino e il sole è tornato a nostra disposizione dopo aver rischiato e preso qualche goccia. Infatti, se avete visto, se avete notato, ci siamo messi un po' sotto il nostro gazebo che ci aiuta durante le dirette per non prendere le gocce di pioggia. Comunque siamo arrivati alla chiusura del nostro appuntamento pomeridiano qui da Valles.
26: Ti dico che per i nostri ascoltatori, che giustamente rimarranno sintonizzati, perché so che rimarrete tutti sintonizzati ed è importante, ci sarà la possibilità di sentire ora il notiziario sportivo curato da Area, prodotto dalla redazione di Tutto Mercato Web, che va in onda come sempre qui su Nettuno Bologna 1 al pomeriggio. Poi vi facciamo riascoltare la conferenza di Domenico Tedesco, per chi non l'avesse sentita, live tra pochi minuti qui su Nettuno Bologna 1, e poi dopo replicone da stamattina mattina in avanti con le nostre dirette su Nettuno Bologna 1, per chi se le fosse perse, per chi se le vuole rivedere sia in audio che in video, pronti sempre, come sempre, qui a raccontarvi il ritiro del Bologna live e poi con le repliche a fine giornata. Ma è appena iniziato il ritiro Valles 2026, domani mattina in diretta dalle 10 con Valles, ma in diretta Bologna già da molto prima, quindi rimanete sempre sintonizzati su queste frequenze. Noi vi auguriamo un buon proseguimento e appuntamento da Valles da domani, ovviamente, per continuare a parlare del nostro caro amato Bologna. Buon proseguimento da parte di Leonardo Bosello
1: e di Franco Loreti. Ciao a tutti.
7: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Franco Loreti e Filippo Cotti. Presentato da
8: noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express,
9: One Quality. Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte. Per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
11: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
10: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
7: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
12: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
13: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
27: Che fame!
13: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
28: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Roc!
29: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
30: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
31: Ehi, non ti piace la pappa?
32: Forse vuole qualcosa di più.
31: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
32: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
31: Ok, ordiniamo subito.
32: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
33: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
34: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
35: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
36: Dimmi se tutto ok, Ferdi.
2: Questo l'avete messo per i portieri, forse, non lo so, ma non, sicuramente non per me.
3: È la prima conferenza, okay. Quindi stiamo ancora prendendo le misure.
2: Ah, col portiere.
4: Siamo pronti?
3: Quando volete.
4: Beh, arrivo, un attimo. Voi siete pronti? Ci siete? Tutti?
5: Ciao mister, ti volevo chiedere innanzitutto che cosa si prova, cosa provi ad affrontare per la prima volta un ritiro in Italia con una squadra italiana, che cosa, insomma, che cosa prova un allenatore come te che, insomma, ha sempre fatto allenamenti, preparazioni non nel campionato di Serie A, quindi un'emozione particolare o comunque allenare per te è una missione, è la tua vita, è il tuo lavoro e non ti cambia nulla anche a livello di emozioni?
2: Ma sicuramente non è la prima preparazione che facciamo con una squadra, innanzitutto tanto piacere che poi sia una squadra italiana ancora di più, a dire il vero, però siamo focalizzati perché abbiamo tanto lavoro di fronte, non è che ci sia tantissimo tempo a pensare di queste cose, diciamo, sul dettaglio, però sicuramente tanto piacere perché è un'emozione bella, positiva.
5: Ti chiedo anche se ti aspetti, ovviamente stanno lavorando i dirigenti all'arrivo di nuovi giocatori, se li aspetti qua già a Valles o se arriveranno magari anche a Bologna quando scenderete.
2: Guarda, sul mercato c'è da dire che il mercato è un po' bloccato, non un po' per tutti, perché innanzitutto è l'anno del mondiale è sempre un'annata, un mercato estivo magari un po' più particolare perché ci si aspetta la fine del mondiale, ci si aspetta i giocatori che rientrano, perciò sicuramente c'è un po' di blocco dentro a questo mercato. Poi noi siamo tranquilli perché siamo molto allineati, parliamo tanto sia con Giovanni che con Marco, siamo allineati su tutto, abbiamo le nostre richieste e devo dire che sia Giovanni che Marco stanno lavorando giorno e notte per migliorare la squadra. Ecco.
6: Ciao Domenico.
2: Ciao.
6: Ti chiedo, rispetto alla conferenza di presentazione che avevi fatto, no? Quando hai detto giustamente ho bisogno di vedere i giocatori sul campo, li ho visti solo a video ed è tutta un'altra cosa. Ti chiedo che sensazioni hai adesso che, insomma, da qualche giorno hai avuto modo di toccare con mano, sì, la squadra, la rosa, e se sei stato colpito. Noi ad esempio oggi dall'intensità dell'allenamento era molto molto alta, molta competizione anche tra i giocatori, se hai avuto le risposte che volevi fino ad ora.
2: Sì, assolutamente. Grazie. Sì, no, stanno facendo molto bene, i primi giorni sono stati positivi, sai, i ragazzi mandano dei messaggi chiari, positivi nella nostra direzione, quello che noi vogliamo, perché alla fine deve esserci questa competizione, come dicevi giustamente, deve esserci, e più ci complicano la vita di fare delle decisioni e meglio è per noi, perché alla fine abbiamo una squadra a buon livello, sai, buon livello di allenamento e anche dei giocatori, abbiamo una rosa molto competitiva e perciò siamo tranquilli.
6: Mi ricollego sempre alla conferenza di un mese fa, no? Sì. Quando hai risposto alla domanda precisa sull'obiettivo che parlare di Europa era presto, un mese dopo è ancora presto, sono battute a parte.
2: Ma sì, perché sai, poi noi dicevo anche alla conferenza stampa d'inizio, no? Che noi vogliamo vincerle tutte, però ci sono anche altre squadre, la Serie A è molto competitiva, è una delle top 5, dei top 5 campionati al mondo, e sicuramente nessuna gara sarà facile, sai, perciò parlare adesso di Europa, dove magari siamo nei primi giorni del ritiro, è un po' affrettato secondo me, poi strada facendo vediamo dove ci porta la via.
14: Ciao, sono qui dalla Vite. Ciao.
2: Salve.
14: Ascolta, ha detto che l'ha fatto nella sua vita, detto che ti mancano dei centrocampisti, ma Bernardeschi lì è un'opzione anche per il dopo? Cioè mezzala proprio?
2: Ma Bernardeschi, sai, Berna, i giocatori tipo Berna con quella qualità possono giocare e dare una mano ovunque. Penso.
14: Scusa.
2: No, cioè, Berna ci ha già giocato, no? Ci ha giocato a Firenze, ci ha giocato a Torino, se non sbaglio. E giocatori di qualità con quel piede lì, con quella, anche con quella struttura, con quella strategia, possono giocare un po' ovunque. A me piace l'idea, a lui anche, lo stiamo provando lì, però sappiamo che può giocare e coprire più ruoli, ma anche quello lì sì.
14: La seconda è sbagliato dire che le priorità sono un vice Miranda e un centrocampista?
2: Non è sbagliato, penso che non sia un grandissimo segreto che stiamo cercando lì, perché il terzino sinistro manca e anche a centrocampo non, penso che siete molto, molto informati, se a volte leggo il giornale siete molto informati su quale posizione almeno cerchiamo, poi ovviamente fate tantissimi nomi e magari poi arriverà anche quello giusto, non lo so.
14: Falli tu.
2: No, non commento rumori di mercato, assolutamente no.
4: Grazie.
2: Prego.
0: Buongiorno. Buongiorno. Oggi abbiamo sentito molto inglese in campo, è la lingua ufficiale degli allenamenti, e poi ero curioso di chiederle una cosa. Lei pensa più in tedesco, in italiano o in altre lingue che magari sono entrate a seconda dei momenti?
2: No, la lingua italiana, solo se ovviamente ci sono dei ragazzi che devo, non lo so, devo dargli qualche informazione, ma ancora non parlano italiano, magari preferisco dare queste informazioni in inglese, sai.
0: E lei invece quando pensa fra sé e sé?

0: numerici, no? Sono qui perché hanno dimostrato nelle giovanili di poter reggere un certo livello, di poter reggere un certo stile di allenamento, un certo load, no? Stanno facendo bene, anche loro son dati da fare dall'inizio, vediamo, la volontà c'è, però sicuramente non è la prima priorità per loro, sai? La prima priorità è farsi vedere, conoscere la squadra, conoscere me e poi vediamo più avanti, ecco.
1: Stai chiedendo un lavoro specifico ai difensori, abbiamo visto che ne hai parlato anche prima con i difensori centrali, di andare diretto sulla punta, cioè questa volontà anche di andare subito in avanti, anche superando il centrocampo, e questa è anche stata una richiesta oggi durante questo allenamento.
0: No, stiamo parlando molto cioè, della fase di possesso, lì la costruzione dal basso è sicuramente una delle nostre priorità attualmente, perciò che bisogna parlare anche con loro individualmente, perché hanno un compito molto importante, no? in questa fase.
2: Ciao, buongiorno, con Ravaglia che andrà via, Skorupski sarà il tuo portiere titolare e Pessina il secondo?
0: Ma innanzitutto non c'è niente di ufficiale, penso, credo.
3: No, Gloria.
0: Perciò aspettiamo, però è vero che c'è questa possibilità, sì. Se fosse così, Lucas è il numero uno e Massimo diventerà il numero due. Abbiamo grande stima per entrambi.
2: E con Freuler è già finita la storia d'amore con il Bologna?
0: Ma non lo so, sai. Remo è in ottimi rapporti con la società, in ottimi rapporti specialmente con Giovanni, si conoscono da tanti anni e questa storia sta andando avanti. Noi siamo lì ad aspettare un po', un attimino. Un grande giocatore che ha fatto tanto per il Bologna, lo stimiamo tutti, però lì è una storia che va avanti da qualche tempo, no? Perciò aspettiamo Giovanni una buona comunicazione con lui.
4: Prego, se mandiamo il microfono dietro, grazie.
5: Clementi, la Rai di Bolzano. Ecco, innanzitutto, se posso chiedere la prima domanda, un'impressione di questo centro sportivo, di questa realtà, è un buon posto per cominciare, lei ingegnere, no? Anche per costruire il Bologna di quest'anno.
0: No, il posto è bellissimo, l'hotel è straordinario, abbiamo tanta gente intorno che ci dà una grande mano, il campo è perfetto, le strutture qui sono perfette, è veramente molto positivo, sono e siamo molto contenti di poter lavorare qui questi 12 giorni, ecco.
5: Okay. Seconda domanda è la stessa, però visto che il collega gli ha detto che pensa 50% tedesco in italiano, se può per i colleghi della Rai tedesca anche qui una sua prima impressione in tedesco di questo luogo, di questa casa per i prossimi 12 giorni del Bologna qui a Valles.
0: Der erste Eindruck der Struktur ist richtig positiv. Wir sind überaus glücklich, dass wir hier arbeiten dürfen die nächsten 12 Tage. Ist nicht selbstverständlich, wie die Menschen drumherum uns versuchen ständig zu supporten in jeglicher Hinsicht. Deswegen ist es eine große Freude und Ehre, dass wir hier unseren Startpunkt setzen dürfen.
5: Vielen Dank. Grazie.
0: Gerne.
6: Salve, buongiorno. Salve. Il mercato ovviamente è ancora lungo e ci sono tante situazioni in divenire, ma ci sono giocatori a cui ha sottolineato l'area tecnica, al netto ovviamente dell'offerta irrinunciabile, la loro importanza in questo gruppo? Penso soprattutto a Rowe, penso a Castro, che sono molto ambiti, e penso anche magari al ritorno che ci sarà poi dopo il mondiale di John Lucumi.
7: Sempre che sia fattibile.
0: Guarda, l'importante è che io sono sempre in comunicazione con Giovanni e con Marco, loro sanno benissimo le mie esigenze, ma dall'altro lato è anche importante per me sapere le esigenze del club, e siamo molto allineati, sai, come dicevo nella prima conferenza sono stati molto trasparenti, molto chiari, molto lucidi, e io poi ho preso la decisione di venire qui, dunque siamo molto molto tranquilli. Poi ho trovato un club molto sano, Cederico, ho trovato una struttura, un club, una società molto sana, e posso garantirvi che la troverà anche il prossimo mister. Una società molto sana, sai, io sono sempre allineato con il club, con Giovanni, con Marco. È importante questo.
3: Ti volevo chiedere se magari tu sai cosa.
0: Sono stato chiaro, giusto? Chiaro. Okay. No, perché hai... ti ho visto un attimino sconvolto.
3: Ha collato.

0: prossimo mister, lui ha barcollato.
1: Il prossimo mister, allora in sì. Futuro
2: volevo. Appunto, in futuro, certo, non adesso.
0: No, ti volevo chiedere se magari tu sai cose che noi non sappiamo nel diciamo per. Oggi c'era un incontro fra la dirigenza e diciamo i procuratori di Orsolini. Quanto tu ci tieni magari ad avere un orso tranquillo, sano, rilassato? L'ho visto comunque molto sul pezzo a disposizione, però magari avrà voglia anche lui di chiudere questa querela che sta andando avanti per tanto tempo. E quanto tieni tu a un giocatore come lui?
2: Molto, molto. Noi aspettiamo questa notizia positiva. Perché adesso è un tormentone che va avanti da un po', però ci sta, sai, sono cose che capitano, però per noi Riccardo è molto importante, è importante anche per la società, non solo per me, e credo che, sono convinto che presto risolviamo questa situazione. Prego.
3: Passiamo Luca Vaccolini, poi chiudiamo.
4: Ho letto che il vostro staff usa molto l'intelligenza artificiale, ero curioso di capire in quali settori del lavoro e in che modo l'intelligenza artificiale può aiutare il lavoro tecnico quotidiano.
2: Lo staff tecnico, dici?
4: Nel calcio di oggi in generale, penso anche il vostro staff.
2: Sì, ma guarda, un po' dappertutto, perché ormai è una realtà che non puoi non usarla, cioè tipo nello scouting sicuramente usiamo questo per filtrare un attimino tanti giocatori che sono sul mercato, sono a disposizione per filtrare magari quelli che vanno bene per il Bologna. Ti faccio questo esempio, poi ce ne sono tanti altri, però è una realtà che fa parte del lavoro quotidiano ormai.
4: Anche nella lettura dei dati atletici quotidiani?
2: Sì, sicuramente.
3: Frank? Chi ha il microfono? Luca?
5: Sì, una velocissima, mister. Su Odgaard, come lo valuta in questi primi giorni? Dove lo vede? Oggi l'abbiamo visto a centrocampo, magari per un discorso numerico, però ecco, qual è la sua situazione dal suo punto di vista?
2: Ma lo vedo come sottopunta, lui gioca bene lì, da trequartista, si muove benissimo tra le linee, è uno dei giocatori che attacca con tanta continuità anche la profondità, lo ha fatto benissimo negli ultimi giorni, si sta veramente dando da fare. Primo impatto, la prima sensazione molto positiva, lo stiamo usando come mezzala a destra, perché non avendo il trequartista nel 4-3-3 l'abbiamo messo lì, sapendo che può giocare anche da punta, che può giocare magari come esterno, però ripeto, la mia sensazione è che lui sia perfetto lì sotto punta, perciò un po' più vicino alla mezzala.
5: Grazie.
2: Volentieri.
3: Un po' così.
2: Ok.
3: Grazie a tutti, allora.
2: Grazie.
3: Possiamo spegnere.
6: Sono le 18 e 50 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Quel.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
10: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
11: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
10: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
9: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, le 12.010, le 12.10, mezzogiorno rosso blu e i vostri messaggi al 366-402-4022. Buon lunedì a tutti quanti, buon inizio settimana con il weekend che si chiude ovviamente, vabbè, una parentesi velocissima per il secondo Wimbledon di fila per Sinner. Strepitoso ieri, partita contro Zverev clamorosa, livello altissimo nei primi due set, poi è venuta fuori la costanza sicuramente, quindi un mostro, e vabbè, si sapeva. E per il resto invece polemiche mondiali, con la Svizzera che forse ci pigia un po' troppo, con la Norvegia che secondo me invece ha qualche ragione, potrebbe anche averla. In effetti incredibile beccare il filo della spider cam sul rinvio del portiere, situazione sicuramente paradossale, non saprei in quel caso che cosa sia, oggettivamente incredibile comunque quello che è successo, sfiga fondamentalmente, anche perché poi comunque ne viene fuori un gol clamoroso di Bellingham, dove tra l'altro in marcatura c'era proprio Eggen. Forse poteva fare qualcosa in lettura sul passaggio di Gordon, però oggettivamente fa un gran gol. Bellingham in due passi fa tutto. Giocatore incredibile, straordinario. Norvegia, che poi aveva rimesso il naso davanti con Eggen, sfiga. Anche lì la traversa di Lukumi e gol annullato di Eggen, sono due cosine che sarebbero state carine nel mondiale se fossero andate diversamente. Per il resto facciamo un riassunto del mercato, della situazione. Nulla si muove, c'è dell'ansia la leggo, perché comunque tutto fermo. Oggettivamente due devono arrivare a Valles, il terzino sinistro dietro Miranda e un centrocampista. Questa è la settimana di Orsolini, domani l'incontro con Minieri, vedremo se porterà finalmente a una chiusura di questa storia. Sarebbe l'ideale partire comunque con Orso, comunque che si ha una definizione completa. Con Freuler, che ha parlato ai microfoni dopo la partita con la Svezia dicendo: non so il mio futuro, potrei anche andare fuori dall'Italia. Più continua così Freuler, meno possibilità ci sono che comunque Bologna poi alla fine consideri la sua permanenza come un'opzione. Quindi direi che almeno è bilaterale la cosa. Per questo dovrebbe arrivare sicuramente un centrocampista. Intanto nell'attesa c'è Elazusi in prova. Mediante Tedesco come lo vede, poco fa ero passato sulla in tangenziale uscendo all'uscita di Casalecchio, c'era Bologna che si allenava a 32 gradi. Bella botta deve essere per loro comunque, con questo caldo, non era freschissimo. E oggi pomeriggio partiranno e arriveranno a Valles con i nostri Leo Bosello e Frank Loreti ad attenderli. Ciò detto, il Bologna deve chiudere la questione Lukumi il prima possibile. Quella è l'uscita adesso che Bologna deve fare, perché va a scadenza l'anno prossimo e non ci sono storie. E da lì arriverà un terzino, arriverà un centrocampista. Poi ci si ferma e si guarda un po' che cosa il mercato propone, perché al di là delle preoccupazioni per Castro e Rowe, in questo momento a Castro e Rowe nessuno ha bussato alla porta. Quindi preoccupazioni sì per un futuro però prossimo, mettendo le mani avanti, perché di concreto in questo momento non è arrivato niente. Non è arrivato niente per nessuno, più che altro del Bologna. Quindi vuoi o non vuoi siamo fermi un po' lì al palo. Su Lukumi la clausola direi che ormai è cosa certa, andrà a scadenza, quindi si apriranno le trattative e vedremo un po' che cosa ne verrà fuori. Sicuramente il mercato l'avrà, poi vedremo che cosa ne verrà fuori, ma al di là del centrocampista e del terzino, io per Valles non vedo nuove facce all'orizzonte. Questa secondo me è la prima questione. La seconda è anche una partenza, prendendo comunque in esame il fatto che va bene, Lukumi non c'è, Eggem non c'è, però in questo momento i centrali sono 5, gli esterni sono 5, gli attaccanti sono 2, e a centrocampo è dove c'è la lacuna. I terzini sì, in questo momento sono 4, ma Holm è infortunato, quindi 3 di fatto, Aizortea, De Silvestri e Miranda, quindi un terzino direi che arriverà a breve. Certo, si devono incastrare le cose, cosa che in questo momento non sta succedendo al Bologna, ma non sta succedendo neanche alla Juve, alla Roma, anche all'Inter, che ha provato a mettere dentro un colpo, si è messo in mezzo il CONI che sfiga, e quindi fondamentalmente quelli che sono presi dal mercato sono il Milan, la Fiorentina e il Como. Queste tre in Italia si stanno muovendo più delle altre, che sono tutte ferme. Poco male, cioè, fondamentalmente questa è la situazione. Servirebbe un centrocampista come il pane, più che altro per, nell'attesa che arrivino Moro e Ferguson, che a breve raggiungeranno i ragazzi su a Valles, però uno in più oggettivamente servirà, e la Susi fondamentalmente tampone intanto quello che può, anche perché Somm è ritornato a Firenze, ma c'è il sostituto di Freuler, che sarà una scelta non semplice, che deve arrivare a Valles, e penso che in qualche modo arriverà, anche se ancora c'è, si devono appunto incastrare due o tre cosine. Poi il discorso di Orsolini di domani secondo me cambia parecchie cose dal punto di vista anche della progettualità, no? Però che questo fosse un mercato lento per necessità del Bologna, per i mondiali, per mille motivi, lo sapevamo benissimo. Tutta questa angoscia è veramente inspiegabile, se non per chi se la vuole vivere male o la vuole far vivere male agli altri. Ognuno faccia quel che vuole, io ad un certo punto allargo le braccia e mi metto a sorridere, perché c'è veramente da sorridere. Purtroppo il mercato non fa bene a tutti, a qualcuno sì, ad altri sicuramente no, dà la testa, probabilmente sono anche i 38 gradi. Andiamo in pausa e torniamo.
1: La vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti. Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Sei pronto a cambiare le regole? La gamma di autovetture MG ha un prezzo mai visto, a partire da 12.900 euro. Il prezzo che aspettavi, l'auto che non ti aspetti. Benzina, hybrid, plug-in o full electric. Con MG scegli il tuo futuro. E in più 7 anni di garanzia ufficiale. Scopri l'intera gamma da MG Bologna, l'unica concessionaria MG in città.
4: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale MG, a Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
5: Vuoi una nuova macchina da giardino?
6: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
5: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
6: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
5: Manferdini, la certezza dei professionisti.
6: Approfitta ora degli extra sconti.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
9: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
10: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
9: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
10: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
11: Oh Marco, pronto per lo stadio?
12: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
11: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
12: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
11: Davvero?
12: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
13: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Di nuovo live a 12:23 minuti di questo martedì 14 luglio 2026, sempre con Simone Minghinelli 051. Simo, ben ritrovato.
16: Grazie, buongiorno di nuovo.
1: Buongiorno a te, scusami se ti ho salutato di fretta prima, ma la pausa incombeva giustamente, ecco, siamo qui ora con un po' più di calma, ti ho tolto il fiato colpevolmente, ora siamo qui a parlare ancora di Bologna, ancora dell'affare, dell'operazione alla paglia che sta per chiudersi. Come dicevo prima, siete stati i primi ieri a dare questa notizia, e arrivano i primi messaggi anche, te ne giro uno, ho letto anch'io prima di entrare in contatto con te, prima di sentirti. Ciao, la promozione del Watford al momento è quotata 50, ovvero si ipotizza un piazzamento di centro-bassa classifica. Se la cessione di Lavaglia è legata a questo evento, non mi sembra un affare, ci scrive questo ascoltatore che non si firma.
16: No, però ripeto, attenzione, diventa obbligo con la promozione in Premier, però se il ragazzo dovesse fare bene, il Watford dovesse essere contento di averlo come portiere titolare, potrebbe comunque decidere di versare i circa 8 milioni al Bologna e riscattarlo. Molto dipenderà dal rendimento di Ravaglia, cioè se Ravaglia fa bene tendenzialmente il Watford lo riscatta, se Ravaglia fa male torna indietro. Gli auguriamo innanzitutto dal punto di vista dell'affetto, della stima per il ragazzo, di fare benissimo, di vivere una bella esperienza in Inghilterra, quindi non perché non vogliamo che torni qui, ma perché vogliamo che faccia una bella carriera e che prosegua facendo sempre meglio, crescendo, mettendosi in luce anche a livello internazionale. Se poi ciò non dovesse accadere tornerà qui, però credo la speranza di tutti, Watford in primis, sia che il ragazzo si ambienti bene, faccia un bel campionato, diventi un titolare affidabile indipendentemente da quella che sarà poi la categoria nella stagione successiva.
1: Ok, quindi tu dici non è dipendente dalla promozione del Watford o meno, quindi diciamo questa è la...
16: Se il Watford va in Premier, diciamo che Ravaglia può anche fare 32 papere consecutive che devono riscattarlo. Non credo che accadrà e non credo che sia, ripeto, l'auspicio di nessuno, però
1: diciamo che per il bene di tutti del Watford il portiere dovrà far bene per andare in Premier, non credo che le due cose possano combaciare, ecco.
16: Però magari non lo so, il Watford arriva quinto, faccio per dire, sì. Non lo so, esce ai playoff, Ravaglia fa una grande stagione, il Watford lo riscatta comunque, credo. Che 8 milioni per un club di Championship non sono una cifra insormontabile.
1: No, non credo, la differenza di tanti altri campionati in giro per l'Europa, anche la Championship gode comunque di introiti importanti e anche di un certo tipo rispetto appunto agli altri campionati. No, era giusto per fare un chiarimento, perché ecco, una trattativa comunque che trovava il giro al termine, ma per chiarire i dettagli di questa operazione. Mattia scrive: Ravaglia ha fatto bene andare via. Simo, cosa ne pensi?
16: Credo di sì, perché comunque qui era nuovamente insomma, sicuro ormai possiamo dire di essere il vice Skorupski, a lui questo ruolo ormai stava stretto e di conseguenza ha preferito andare a fare un'esperienza altrove. È chiaro che, ripeto, si parla di una seconda serie, ma comunque una seconda serie prestigiosa, un'esperienza in Inghilterra che può aprirti ulteriormente tante porte, e quindi penso che sia stata una scelta sensata, così come quella del club, io credo, arrivati al ormai terzo o quarto anno di alternanza, che a volte è stata più marcata, a volte meno, a volte è stata decisa, a volte è stata causata dagli infortuni, però puntare forte su un solo portiere e nel frattempo far crescere alle sue spalle un giovane come Pessina, per questa stagione potrebbe essere la scelta giusta. Vedremo quanto riuscirà a crescere Pessina e se effettivamente darà la sensazione di poter diventare un domani il titolare del Bologna, ancora molto giovane, quindi i margini in un senso o nell'altro ci sono. Intanto speriamo che Skorupski stia bene, perché l'ultima stagione fa un po' preoccupare, però comunque parliamo di un portiere assolutamente affidabile.
17: Sì, a questo punto escludiamo qualsiasi tipo di ipotetica trattativa legata ai portieri. Se ti ricordi, qualche settimana fa o comunque appena terminato il campionato si parlava di Falcone, si parlava di Montipò, un po' quei soliti nomi lì, diciamo che con questa operazione qui Skorupski, Pessina, sì, sì, sì. Fine. Questo, ecco, sì, scusa, vai.
16: No, beh, salvo proposte veramente allettanti per Pessina, magari la possibilità di andare a giocare, non so, in un'altra Serie B o comunque qualcosa che possa portarlo a bussare alla porta del Bologna, a dire guardate, io andrei volentieri a giocare lì. Secondo me è già stato fatto un discorso chiaro, quindi ad oggi sono loro due i portieri del Bologna, vedremo chi farà il terzo, probabilmente un giovane, uno di quelli in orbita primavera, però non dovrebbe cambiare molto, anche perché poi un po' tutte le squadre più o meno si stanno mettendo a posto anche a livello di portieri, quindi lo spazio è sempre meno.
17: Rispondo intanto a Marco e a Carlo che ci hanno scritto qui su Notturno Bologna 1. Sentiremo la risposta, lo sentiremo alle 13, tedesco, conferenza torna alle 13 e sentiremo le parole del mister rossoblu direttamente da Valles, per voi, per Carlo e Marco che sono gentilmente scritto qui, ma anche per tutti lo sentiremo, quindi a breve le sue prime parole del ritiro e di fatto la seconda conferenza stampa da quando è arrivato in rossoblu. Anche questo ascoltatore qua non si firma e scrive: Ravaglia ha fatto bene andare via, qui gli hanno tirato soltanto, diciamo, del fango addosso per degli errori che fanno tutti.
16: Qualche errore che è rimasto un po' scolpito l'ha commesso indubbiamente, però forse non sono state sottolineate abbastanza le sue parate in tante circostanze che ci hanno tenuto a galla, e quindi è un po' una situazione, non dico 50-50, perché secondo me sono stati molti di più gli interventi positivi degli errori, è che magari gli errori li ha fatti in qualche partita importante o comunque che sono costati dei punti, o magari nel caso, insomma, della partita con la Aston Villa, non voglio dire la qualificazione perché penso che Bologna purtroppo sarebbe uscito comunque, però ecco, sono rimasti abbastanza impressi e forse sono stati esasperati per quel motivo, però effettivamente io dico sempre, quando sei un secondo designato e devi giocare tot partite o per scelta o per esigenze o per emergenza, magari tendi ad esaltarti subito, però poi alla lunga dare continuità, quella continuità che è propria dei primi portieri, dei titolari, non è assolutamente semplice. È difficile per un giocatore di movimento, figuriamoci per un portiere che ovviamente se sbaglia poi è l'ultimo baluardo e non ha nessuno che può salvarlo alle sue spalle, e non è assolutamente facile, cioè da una stagione all'altra puoi lavorare, puoi mentalizzarti per passare da secondo a primo, ma durante la stagione è molto difficile. Ravaglia l'ha fatto, ha dovuto fare spesso e tutto sommato secondo me l'ha fatto anche bene.
17: Ti è mancata un po' quella costanza, Simo? Cioè sul fatto che allora sempre risposto presente anche la stagione di Motta, quella della Champions, facendo secondo me dei partitoni, non ha fatto scontati al di là poi dei rigori parati, però il primo anno quando è stato chiamato in causa, quelle non poche però le volte in cui è stato chiamato ha fatto molto bene, forse sul lungo proprio che non è riuscito ad essere costante, perché poi giustamente hai citato purtroppo quella che ci è rimasta impressa di infortunio, mettiamola così, calcisticamente parlando, contro la Aston Villa, partita certamente da dimenticare per lui in primis, però ci ricordiamo anche Genova e altri momenti, ecco, forse sul lungo un po' è mancato nelle prestazioni, quello che ha inciso anche sul fatto di nella gerarchia di preferire comunque a lui uno Skorupski magari spesso volentieri non al 100%. Non so cosa ne pensi riguardo.
16: Sì, sì, credo che la scelta sia stata dettata da questi motivi che tu hai elencato, e quindi anche lui ha detto, penso dentro di sé, se devo restare qui ancora col rischio di giocare ogni tanto, poi magari non essere, diciamo, pronto, perché appunto non è facile doversi medesimare nel ruolo da titolare così all'improvviso, magari prendermi altrettanti nomi, preferisco andare altrove, mentalizzarmi fin da subito come titolare, mettermi alla prova, perché poi è anche un'età in cui secondo me devi decidere cosa fare da grande, e se vuoi provare a fare il titolare qui non te lo fanno fare, è giusto che tu vada altrove, anche se, ripeto, nel suo caso è una cosa un po' particolare, perché non lascia solo un club ma lascia il suo, esatto, club.
17: Luca, secondo me, scrive un messaggio al quale mi ci ritrovo, ecco. Ravaglia ha avuto la possibilità di fare titolare quest'anno, nel complesso non si è dimostrato all'altezza, quindi trovo giusta la scelta della società, sì, e anche la scelta sua, secondo me, perché come dicevi anche te, Simo, sono favole quelle che i giocatori arrivano per fare anche gruppo, ma, e quindi accettare il fatto di non giocare, ma per un portiere, secondo me, almeno nel calcio moderno, posso capire una volta quando il secondo portiere una volta non metteva neanche mai i guanti, alcuni secondi portieri con dei primi davanti, mi viene in mente anche Gianluca Pagliuca, sempre presente, però col calcio è cambiato, sempre più partite. Tanto sì, il direttore mi informa che 12:40 abbiamo Tedesco, quindi addirittura prima dell'una, come sempre lavoro super della redazione, e sarà poi prima di salutarti, ne approfitto per stare ancora con te qualche minuto, Simo, quindi ecco, il messaggio di Luca, diciamo, racchiude molto anche delle mie e delle nostre sensazioni. Arriva un messaggio di Marco, non proprio ottimista: ciao, mi chiedo cosa abbia spinto Tedesco ad accettare di venire qui. Vabbè, andiamo oltre, aspetta un attimo Marco, non andiamo subito diretti così belli carichi, calma. Ti chiedo, Simo, perché è arrivato un messaggio sul discorso Lukumi, è vera la clausola, ci chiede questo ascoltatore, la clausola del 20% della futura rivendita in caso di cessione del difensore colombiano? Voi come redazione cosa avete raccolto, cosa hai raccolto riguardo a ciò?
16: Stiamo cercando di capire esattamente l'entità di questa percentuale, ma sicuramente c'è una percentuale da destinare al Genk. Questo avevamo già scritto, insomma, anni fa, quando il ragazzo arrivò qui, però non c'era mai stata la certezza assoluta su quanto fosse importante questa percentuale. Ci può stare comunque indicativamente che sia tra il 15 e il 20% della rivendita, e quindi è un tipo di operazione che il Bologna ha impostato spesso e volentieri in queste ultime stagioni, per portare a casa dei giocatori che poi si sono rivelati anche importanti, in realtà poi non solo il Bologna, insomma, sappiamo che quando sono state abolite le comproprietà si cercano queste formule un po' alternative, assolutamente lecite, agevolare determinati acquisti e, diciamo, dare la possibilità alla società che cede di tenere, diciamo, un fermino, una mano su quello che è il proprio giocatore, se viene ritenuto dal potenziale importante, quindi potrebbe fare una carriera importante, si mantiene questa percentuale. Quindi io credo che se parliamo di una cifra tra il 15 e il 20% siamo nel giusto per quanto riguarda Lukumi.
17: Simo, mercato, Amondarain, Ugresic, chi più vicino o chi sarebbe più vicino a Bologna?
16: Ma diciamo che per entrambi sono trattative simili, perché il Bologna si è mosso a pari spenti, ha lavorato bene con i club di appartenenza e anche con i giocatori, sono entrambi giovani e di grande prospettiva, però insomma non è bastato per non scatenare asto, comunque circondarsi di contendenti, perché sappiamo che sia l'Estudiantes che il Partizan hanno ricevuto svariate proposte per questi due gioiellini, per quelli che vengono ritenuti così, almeno, ecco, da chi li ha cresciuti e li ha visti spesso e volentieri all'opera. Sono due giocatori diversi, perché Amondarain è un mediano puro, Ugresic è, diciamo, una mezzala offensiva, trequartista, quindi uno non esclude l'altro assolutamente, anzi Bologna sta provando a farli entrambi per rimpolpare il proprio centrocampo e la propria trequarti. Non so dirti al momento chi sia il più vicino, perché ripeto, su entrambi ci sono stati degli inserimenti, per Amondarain soprattutto dalla Premier, per Ugresic anche dall'Italia con il Sassuolo Udinese, ma non solo. Quindi vediamo se c'è la possibilità per il Bologna di dare un'ultima zampata nel giro di qualche giorno e non dilungare troppo questi due affari, perché sappiamo che più passa il tempo più diventa difficile arrivare alla fumata bianca. Vediamo se Bologna riesce a fare uno sforzo e a chiudere almeno uno dei due.
17: Altri nomi? Su Gunther? per la difesa, al di là della...
16: Sì.
17: La tua raffica, no, la raffica 0-0-51, non volevi interromperti, vai pure, l'ultimo minuto.
16: Per il centrocampo sono comunque vere, fondate le piste che portano a Foro Runcio e a Brescianini, che sono due idee che sono venute fuori perché entrambi non rientrano nei piani di Fiorentina e Napoli, quindi potrebbero essere ceduti anche in prestito con diritto di riscatto. Il Bologna le sta valutando queste due opzioni, sono due giocatori anche in questo caso abbastanza simili, quindi credo o Foro Runcio o Brescianini da questo punto di vista. E per quanto riguarda il terzino sinistro, Gunter è nella lista, non è il primo nome, ho letto spesso e volentieri che sono buoni, era vicino a chiudere, era il primo della lista, in realtà almeno da quello che mi risulta non è così, però è sicuramente nel mazzo tra dei terzini che sono attenzionati e che sono stati trattati, perché sicuramente la trattativa è in piedi e vediamo, in Bologna ha altri obiettivi primari, però tiene lì anche Gunter che potrebbe essere un nome buono assolutamente. Sappiamo che c'è in ballo anche il discorso di Valdepeñas con Real Madrid, però la difficoltà nasce dal fatto che uno, Real Madrid non è così entusiasta di cedere il ragazzo che piace molto Mourinho, e due, che anche lì la concorrenza è molto folta e sappiamo della Fiorentina, ma ci sono anche altri club esteri, e quindi Bologna non intende partecipare ad aste, visto che Real Madrid comunque per cederlo intende monetizzare abbastanza, o comunque anche in questo caso mantenere poi una sorta di recompra sul ragazzo, quell'operazione un po' in stile Nico Paz che il Real Madrid ha fatto spesso e volentieri nelle ultime stagioni con alcuni suoi giovani di talento. Perciò diciamo Valdepeñas probabilmente è il primo nome, poi a cascata gli altri, ma sicuramente anche lì un terzino sinistro me lo aspetto non troppo in là nel tempo, ecco, per avere subito un sostituto di Miranda pronto.
17: Simo, grazie mille.
16: Per
17: tutto, e grazie a Simone Mingrelli 051, vi seguiamo, vi leggiamo sempre ad ogni ora, anche a tarda serata. A presto, ci vediamo alla prossima, Simo, grazie per tutto.
16: Ciao.
17: Grazie a Simone Mingrelli, pubblicità e poi Tedesco. Lo sentiamo, a dopo.
18: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
19: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
20: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
19: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
21: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
22: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
23: Che fame!
24: Mac!
22: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
25: Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen Era.
26: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. A luglio, tua da €18,900. Info su volkswagen.it.
27: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
28: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te sempre.
29: Da
0: Despaccio Occhiali Vision. Risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito. Applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39.
2: I saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento.
6: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale MG, a Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Di nuovo live con Mezzogiorno Rosso Blu, con Franceschi regia, con Simone Barbuti che ci ha preparato la conferenza praticamente subito, le parole di mister Domenico Tedesco che abbiamo sentito anche in maniera molto attenta, sempre molto serio, stessa impressione a distanza, poi eravamo presenti al Dall'Ara anche in di più per ovvi motivi, quando si è presentato alla città, si è presentato ai tifosi, serio, intenzionato a lavorare bene come sta facendo fin da subito, tanto doppia seduta anche a Valles, poi tante amichevoli, lo ha fatto anche subito dal raduno e infatti alcuni messaggi che arrivano anche voi avete un po' respirato lo stesso seguendoci sul canale 93, seguendoci qui in radio su Nettuno Bologna 1, siamo tutti un po' saltati dalla sedia o da tavola visto l'orario quando ha detto quando arriverà il nuovo mister. Silenzio anche a Valles, 5-10 secondi più o meno, poi ha chiarito, ecco, parla molto bene italiano, parla benissimo tedesco, lui è nato a Sono Cabro, è cresciuto in Germania e quindi forse ecco c'era un po' quel difetto lì, l'unica diciamo sbavatura in una comunicazione comunque lineare, bella sciolta, però ecco non, si pensava ad un addio immediato, in realtà no, tutto a posto, ci hanno confermato anche i giornalisti, i colleghi presenti che ecco dopo si è voluto spiegare perché ha visto anche lui stesso facce di alcuni colleghi così particolari una volta arrivata la sua risposta. Riccardo da Casalecchio, curiosità tolta, mister molto molto serio nel senso del lavoro, infatti come dicevamo aziendalista, secondo appunto Riccardo, secondo me vedremo molto i giovani, pochi acquisti, responsabilità ai vecchi tra virgolette, il sorrisetto su Freuler fa pensare ad un rientro, beh intanto non una chiusura, almeno da quello che si è potuto sentire, questa buona comunicazione definita tra Sartori, il centrocampista della Svizzera che è appena uscita dal mondiale, quindi comunque adesso un po' di riposo doveroso, ma dovrà poi arrivare anche una decisione per lui, caso contrario di permanenza a Bologna puoi trovare una squadra come qui sappiamo quello sa quello che trova, sa quello che c'è, però sì, non c'è stata nemmeno un'apertura al dire è certo che resti qui, però rispetto a quanto si era anche letto le scorse settimane diciamo che sembra che tutto sia ancora in ballo e non sia poi così più distante, ecco, ha dato un 50-50, poi chiaramente saprà molte più cose rispetto a quelle che ha detto e che giustamente non ha fatto sapere, non ha sbandierato, però tiene aperta la porta a centrocampo. Salutiamo anche grandissimo Ale Simone, presente qui a Nettuno Bologna 1. E il potente Barilla, questo periodo della stagione è quello dedicato ai sogni ed è quello che dove occorre catalizzare il maggior numero di energie positive. Ogni persona che tiene al Bologna, qualunque sia il proprio ruolo, dia il meglio di sé per riempire il nostro serbatoio di positività. Il tempo per giudicare il mercato arriverà tra un mese e mezzo, non è ora, ci scrive appunto il potente Barilla. Direi che fa riferimento al messaggio che è arrivato prima di un ascoltatore che aveva scritto non capisco perché Tedesco sia arrivato qui a Bologna, ma è obiettivamente tanto troppo presto. Poi di là discorso mercato, ragazzi, non tutti, vedo che sono arrivati anche i messaggi di risposta decisamente più energici, decisamente più ottimisti e positivi, però sono d'accordo con te, ci vuole certamente positività, ci vuole subito, ecco, fin da subito, visto che anche per Tedesco poi è una novità, non eravamo più abituati, avendo avuto gli anni di Motta consecutivi, anche gli anni di Vincenzo Italiano, presto. Poi è altrettanto vero, dopo vado a ripescare un messaggio sul fatto che comunque in un mercato bloccato, alcune squadre stiano lavorando in Serie A, nonostante tutto, vedi la Fiorentina, sì, però ecco, non mettiamo subito della negatività, o comunque non pensiamo subito male, anche perché se ha scelto Bologna ci sono i motivi, e ce ne sono parecchi motivi per i quali ha scelto questa di misurarsi anche nel nostro campionato, dopo aver allenato il Belgio, dopo aver allenato in Turchia il Fenerbahce, ecco, non è alle spalle, non ha diciamo delle esperienze banali, anzi anche esperienze con squadre importanti a livello europeo. Io ho letto l'uscita, anche il futuro mister troverà una società sana, nel senso che tedesco non spingerà per l'acquisto di nome costoso, ma è lineato sui giovani economici con potenziale da lanciare. Infatti ha ripetuto più volte che è in linea con la società Sartori di Vaio, sì, però ecco, dopo si è spiegato, però il senso è quello, ecco. Anche lui è necessita di garanzie, secondo me le ha trovate, però ha fatto sapere che dovranno arrivare dei giocatori, ecco, però con i tempi, anche se sono dell'idea allo stesso modo che qualcuno a Valles dovrà arrivare, perché è lì che si comincia a lavorare. Ecco, il ritiro non è fatto soltanto per far gruppo e per correre, e quindi mi aspetto che qualcosina possa arrivare già magari nei prossimi giorni o la prossima settimana, però sì, sicuramente voleva intendere quello. Non si è dimesso, come qualche famoso giocatore aveva scritto, per fortuna siete voi, Atos. Guarda, Atos, grazie per il messaggio come sempre. Non avevo letto di possibili dimissioni immediate di tedesco, perdonami, da nessuno, almeno qui a Bologna, quindi non so a chi fai riferimento. E poi dopo ci scrive Andrea: ciao Gio, buon pomeriggio, Ravaglia ha fatto la scelta giusta, quindi torniamo un passo indietro rispetto alla conferenza stampa di tedesco. Quest'anno ha dimostrato la sua mancanza di leadership ed ha sofferto troppo la pressione. Saluti Andrea. Ciao Andre. Guarda, non so se abbia sofferto la pressione, è chiaro che da bolognese giocare per il Bologna è da tifoso anche del Bologna, come si è detto e come lui stesso comunque ha dichiarato. Hai responsabilità e forse la senti un po' di più, però parlare di pressione bisogna sempre trovarci lì, però onestamente per me, o penso per, poi non è sempre stato così nello sport, però è un'occasione più che pressione, cioè giocare per la tua gente qui a Bologna in una piazza che comunque non, certamente non ti mette sto pressione, anzi secondo me ha sempre appoggiato tutti, e poi chi può far bene, chi può far male, ma tolto il discorso pressione, secondo me gli è mancata la costanza, cioè lui il primo anno quando è stato chiamato in causa non tante volte come poi lo è stato nelle stagioni successive, ha fatto sempre bene, ce lo ricordiamo quel must impressor nell'anno della Champions con Motta, la gara interna con la Roma in cui fece un partitone, una delle tante tappe che hanno portato poi il Bologna alla Champions League. Benissimo il primo anno, ci ricordiamo Napoli, rigore parato nella partita quella che della Champions, l'ha parato su rigore, l'ha parata nel secondo tempo su Osimhen, abbiamo questi episodi, ci sono anche i guantoni di Ravaglia, ecco, nella qualificazione Champions. Dopo ha fatto, non è riuscito diciamo a ripetersi, perché ha avuto, anche quando è stato appunto, è stato avviato un ruolo tra i pali per più tempo, è andato un pochino sporcandosi, ecco, il livello di prestazioni e quant'altro. Nell'ultima stagione onestamente direi non si può definire certo positiva, al di là della Aston Villa ma anche il Genova, però quella sicurezza sembrava essere un po' evaporate, forse lui stesso comunque avendo anche alle spalle tante partite in questi anni, avendo giocato anche in Europa e tutto, però si sentiva di essere solo guadagnato quello spazio anche titolare, invece la realtà parlava d'altro, anche con Italiano e tutto, che quando ha riavuto a disposizione Skorupski comunque non ci ha pensato più di tanto e gli ha ridato fiducia, ci sta, però ecco, non so se sia un discorso di pressione, certamente basandoci sulle prestazioni ci sta che la scelta anche di Tedesco, che sicuramente avrà visto, avrà parlato, avrà conosciuto, avrà visionato, sia stata quella di tornare a confermare Skorupski come primo portiere con la speranza che possa recuperare al meglio, e Ravaglia come secondo, all'età giusta anche per fare nuove esperienze, per staccarsi da Bologna, e per andare a giocare comunque in un campionato secondo me interessante, anche se parliamo di un campionato di Serie B, però la Championship per introiti, come dicevamo prima, per, anche per storia, per le squadre che ci sono, anche tante grandi inglesi, è bello, divertente, quindi ci sta, una scelta giusta da entrambe le parti, sul fatto di avere Skorupski come primo e di Ravaglia come secondo, non sarà più, sarà Pessina, come poi ha fatto presente anche Tedesco. Massimo, l'ho chiamato Max come secondo e Lukas come primo. Ancora messaggi. Massimo, a quell'ascoltatore che non capisce perché Tedesco ha scelto Bologna, l'ho spiegato prima al mister, perché è venuto in una società seria. No, ma siamo d'accordo, Massimo. Su riguardo anche alla risposta al messaggio precedente, ecco, non è certo stata una seconda scelta per il mister, e poi ribadisco, è presto, cioè, sicuramente non abbiamo neanche le carte per A, nessuno e nemmeno colleghi, noi tutti lo conosceva prima, lo ha conosciuto prima di arrivare a Bologna, perché non c'era modo di seguire nel campionato turco con continuità, non essendo, poi c'è chi avrà mezzi potenti e si riuscirà in qualche modo a vedere alcune partite, ma non so onestamente quanti, facendo una media tra tifosi e ascoltatori, e quindi lo stiamo scoprendo adesso, presto per dare un giudizio per un attore che alle spalle, come detto prima, ha esperienze importantissime, subito cassarlo senza neanche vederlo lavorare, quindi calma, e quindi sono d'accordo con te, Massimo. Riccardo da Casalecchio: dopo l'esperienza avuta, Tedesco si è accettato di venire a Bologna perché c'è un progetto di crescita che non vuole dire scoletta a fine campionato. Io da abbonato lo scorso anno ho visto tutte le partite casalinghe, quindi le sconfitte, mi sono riabbonato come tanti altri. Di vai è stato chiaro, il Dallara deve tornare inespugnabile. Riccardo, ce lo auguriamo presto, peccato per quest'anno, hai fatto bene, e te come tanti tifosi, la tua scelta la sposerei ugualmente, l'ho sposata sul fatto di abbonarsi a scatola chiusa, quindi senza vedere la squadra, ma soltanto per amore del Bologna, per amore del rossoblù, ci sta, sì. Diciamo che è una delle cose che dovrà cambiare, che speriamo possa cambiare. Quest'anno hanno vinto tante troppe squadre, e anche non soltanto le prime della classe. Mi viene in mente Parma, la Cremonese e tante altre, a Lazio, che quest'anno certamente non ha brillato e che hanno banchettato al Dallara, che era diventato, dai, un fortino, come tante volte l'abbiamo definito. E peccato, però vedi la risposta poi del tifoso, cioè ognuno poi sicuramente fa le sue scelte, c'è chi invece, a differenza tua, non è andato giù la stagione interna, e quindi magari l'anno prossimo non tornerà ad abbonarsi. Ecco, queste sono scelte singole, ci sono anche tantissime variabili, quindi non entro e non mi permetterei mai di entrare nel merito, però sì, dai, speriamo che con Tedesco si torni a assaporare quella quasi sempre imbattibilità casalinga e anche divertirsi, perché ci siamo divertiti un bel po' e mancava tanto. È stata sicuramente della parentesi, comunque dell'avventura fin qui, con Gioi Saputo alla presidenza, in cui il Bologna in questi anni col Motta e col primo italiano, ecco, sicuramente si è tornato a rivivere un po' quello che si viveva in passato, in tanti anni fa, cioè sul fatto che Bologna i campionati se li costruiva in casa, vinceva e in poche riuscivano a far festa, e poi fuori riusciva comunque in qualche modo a far punti, però era in casa dove mostrava il suo meglio. Speriamo Riccardo. Dopo la seconda conferenza stampa di Tedesco, confermo che mi piace molto, soprattutto se farà giocare insieme Bernardeschi e Orsolini, ci scrive Silvana. Sì, come impressioni sono ottime, poi chiaramente parlerà al campo, però dai, si è presentato bene, ha voluto lui fare questa conferenza per, ma secondo me è un'ottima scelta per rifarsi vedere, per anche fare un primo piccolo bilancio, anche perché di fatto la squadra si è trovata con lui una settimana fa, neanche il ritiro appena cominciato, però ci ha messo la faccia, ecco, non è timido, e anche a me, dai, parole più che parole confortanti, però ecco, già parole sul fatto che un allenatore torni a parlare a distanza di poche settimane dalla sua presentazione ha fatto piacere. Bernardeschi giocherà, Orsolini vedremo, anche se sul rinnovo, cioè, è più un sì che no. Ecco, l'unica cosa, siamo forse andati un pochino troppo per le lunghe da una parte e dall'altra sul discorso Orsolini, secondo me, premessa, come detto prima, che è più sì che no, è destinato a proseguire la sua avventura qui a Bologna, però siamo andati forse ecco, mi auguro che la risposta arrivi entro valle, entro la settimana, se possibile. perché sono passati troppi mesi e anche troppo dall'ultimo messaggio di Orsolini, quello social, sul fatto che aveva letto un po' troppe cose che, ecco, non gli andavano a genio, però poi non ha risposto, ecco, ha rotto il silenzio però non andando oltre. Quindi mi auguro, ecco, che se sarà sì entro Valles, che non si vada troppo in là, ecco, perché sta diventando un po' lunga, un po' troppo lunga. Messaggio vocale.
8: Buongiorno, oggi è l'ultimo giorno per gli abbonati, abbiamo un'idea di quanto i rinnovi sono stati fatti?
17: Guarda, attendevamo, grazie per il messaggio, attendiamo il messaggio del club, non ci sono dati ufficiali, la partenza, come ben saprai, come ben sapete, è andata molto bene, attendiamo i primi dati riguardo ai rinnovi e poi via la seconda fase, però non abbiamo dati ecco ufficiali, quindi non ci inventiamo e non intendiamo inventarci nulla a riguardo. Appena sapremo qualcosa vi riferiremo il tutto qui su Nettuno Bologna 1. Robby Dabud, tedesco, ha detto che è molto presto per parlare d'Europa, è stato molto chiaro su questo punto, quindi probabilmente ci aspetta un campionato di metà classifica con obiettivo crescita dei giovani. Robby, ci sta che non si sbilanci più di tanto, secondo me è andata nella testa, nelle idee, o comunque sensazione personale è che c'è l'obiettivo di restare in una zona che vale per la qualificazione nelle coppe, però essendo ancora molto presto, essendo cominciata adesso la stagione, ci sta che non si sbilanci più di tanto, anche perché la maggior parte delle operazioni che ci saranno, secondo me saranno tante in entrata e temo, o comunque penso purtroppo anche in uscita, almeno a breve, secondo me qualcuno partirà, come sappiamo, poi Lukaku in primis, chissà, forse anche qualcun altro, con dei giovani però per far bene. Non credo che nelle intenzioni, anche se è un nuovo ciclo e parte quest'anno, ci sia l'intenzione di fare un campionato così, di stare alla metà classifica. No, secondo me le volontà ci sono per far bene e poi bisognerà far parlare il campo sicuramente. Però non credo che si possa parlare di una stagione metà classifica dopo degli anni così. Voi mi risponderete: molto dipenderà dal mercato, sì, però credo che nelle volontà, nel desiderio ci sia quello di fare bene, di restare lì tra i primi 7-8 posti. Io non credo che dopo la Champions, dopo l'Europa League, dopo aver sfiorato, e secondo me c'erano tutti i presupposti per arrivare settimi anche quest'anno, però purtroppo secondo me italiano su quello non ha lavorato bene nell'ultima parte di stagione, dalla vigilia della Aston Villa dell'andata in poi fino a fine maggio, perché c'erano i margini, c'era modo di poter chiudere per arrivare in Conference League, visto che l'Atalanta, dopo il doppio turno Champions, purtroppo per l'Atalanta è uscita scombussolata dal doppio confronto col Bayern, si è visto anche nella Coppa Italia la semifinale persa contro una Lazio non irresistibile, come dicevamo, e quindi dopo annate così, dopo una Champions, dopo un'Europa League, dopo una Coppa Italia, dopo una Conference, che secondo me c'erano, ripeto, i margini per raggiungerla e quindi per restare quest'anno in Europa, secondo me si proverà e si vorrà sostare sempre in quella zona di classifica, vedremo. Comunque sì, sui giovani è stato chiaro, attendiamo novità, ecco, sul mercato e quant'altro. Pausa e poi di nuovo live su Nettuno Bologna 1.
21: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
9: Anche quest'anno!
21: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione.

0: Pelles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno.

0: chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
1: Ciao, come stai?
2: Vado a fare un tagliandino.
1: Ok, ma stai bene?
2: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
1: Ma Levante è una carrozzeria.
2: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
1: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
2: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.400.

0: sorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33 tecno-alarm.it.
1: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
0: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
1: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
0: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
1: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Oh Marco, pronto per lo stadio?
6: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
5: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
6: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
5: Davvero?
6: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
7: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Diciamo i procuratori di Orsolini, quanto tu ci tieni magari ad avere un orso tranquillo, sano, rilassato, l'ho visto comunque molto sul pezzo a disposizione, però magari avrà voglia anche lui di chiudere questa querela che sta andando avanti per tanto tempo, e quanto tieni tu a un giocatore come lui?
11: Molto, molto, e noi aspettiamo questa notizia positiva. Perché adesso è un tormentone che va avanti da un po', però ci sta, sai, sono cose che capitano, però per noi Riccardo è molto importante, è importante anche per la società, non solo per me, e credo che, sono convinto che presto risolviamo questa situazione.
12: Tedesco, così okay, su Orsolini, lo spezzone, il frammento di conferenza stampa che Simone Barbuti con Francesca Regia ci hanno riproposto anche per rispondere, per completare la risposta, ma anche per completare il discorso tra noi e voi qui su Nettuno Bolognone, i vostri messaggi anche sul futuro di Riccardo Orsolini. È con noi chi la conferenza stampa l'ha vissuta in prima persona assieme ai colleghi a Valles, Massimo Guerrieri TV. Ciao Max.
13: Buongiorno, buongiorno Gio, buongiorno a tutti.
12: Buongiorno a te, grazie per essere qui. So che hai 10 minuti e un quarto d'ora, perché sennò chiude il ristorante, quindi al tuo posto io non avrei neanche accettato il collegamento a quest'ora.
13: No. Effettivamente dovete sapere che noi viviamo quotidianamente pranzo e cena un trauma, nel senso che a pranzo dopo le 2 danno solo la pizza, a cena dopo le 10 danno solo la pizza, quindi praticamente mangiamo pizza per 12 giorni.
12: E tu che infatti a differenza mia hai un fisico d'atleta, giustamente dici non voglio la pizza, mangio qualcosa di più, di più sano. Ascolta Max, abbiamo appena risentito le parole di Tedesco, facevano riferimento al futuro di Riccardo Orsolini. Dimmi anche la tua, visto che anche gli ascoltatori ci stanno mandando i messaggi, le sensazioni, le tue quali sono state di questa seconda conferenza del mister?
13: Ma allora, parto da un retroscena e da raccontarvi che poi a telecamere spente Tedesco ci ha chiesto un vis-à-vis, una chiacchierata amichevole con tutti presenti in sala stampa di un quarto d'ora, 20 minuti, e non è esattamente un qualcosa che accade spessissimo, soprattutto quando si parla di calcio, di Serie A e di allenatori di un certo livello. Quindi continua a farmi personalmente, soprattutto dal punto di vista umano, una grandissima impressione Domenico Tedesco, e poi anche comunque a telecamere accese una grande sicurezza nel parlare, una grande lucidità anche nel descrivere le dinamiche con la società. Siamo allineati con Sartori e Di Vaio, siamo allineati sul mercato. Sappiamo che sarà lungo perché c'è il mondiale di mezzo, per intenderci un qualcosa di

0: di diametralmente opposto rispetto a quello che ad esempio disse Motta 3 estati fa della serie: non ho abbastanza giocatori, questa squadra non può competere in Serie A, ho bisogno di altri giocatori. Poi c'è chi ama l'allenatore pressante sulla dirigenza, c'è chi lo ama molto meno. Tedesco sicuramente ama non essere pressante. Sulla questione mercato dei singoli, su Orsolini mi è sembrato molto convinto nel dire: è importante per me, per il mio staff, per la squadra, per la dirigenza. Oggi parlano la dirigenza e il suo agente, il suo entourage, speriamo che vada tutto bene. Cioè, fondamentalmente ha detto quello che avrei detto io, avresti detto tu, avrebbero detto tutti i tifosi del Bologna. Non credo in questo momento sia in possesso Tedesco di informazioni in più rispetto a noi, magari lo sarà dopo pranzo, quando saranno ultimati i discorsi tra Minieri, l'agente di Orsolini, e Sartori e Di Vaio, e ovviamente poi il Bologna attenderà quanto riterrà opportuno per comunicarci qualsiasi cosa. Però mi pare che abbia descritto molto bene l'importanza all'interno della rosa di Orsolini. E poi aggiungo che ha parlato in maniera netta, decisa, anche su qualche altro singolo. Ha detto ad esempio che Odgaard lo vede sotto punta, e quindi immaginiamo che un Bologna con Odgaard contempli il 4-2-3-1, un Bologna senza Odgaard, ma forse, se questo lo sapevamo già, possa contemplare invece un 4-3-3. Ha detto che Bernardeschi può giocare mezzala, che lo stuzzica l'idea e che anche a Bernardeschi stesso l'idea piace, e quindi che potremo vederlo in quella posizione l'anno prossimo. E poi ha parlato dei portieri dicendo fondamentalmente Pessina sarà il secondo, Skorupski sarà il primo se la cessione di Ravaglia andrà in porto. Lui ha detto non c'è ancora nulla di deciso, noi in realtà sappiamo che non è ancora ufficiale, ma è ufficioso che Ravaglia l'anno prossimo giocherà con la maglia del Watford in Championship, Serie B inglese, e quindi anche questa è una mini notizia. È vero che lo immaginavamo tutti, però il fatto che Tedesco voglia puntare fortemente su Skorupski innanzitutto e poi su Pessina come secondo, nonostante Pessina sia molto giovane e abbia 4 presenze, non 40, non 400 presenze sulle spalle in Serie A, è comunque una notizia dal mio punto di vista almeno molto positiva.
1: Si vede che vuoi andare a mangiare, perché è stato perfetto, sei stato, non sei andato oltre, bravissimo, che ci hai raccontato anche quello che è successo, la fame,
0: i contorni perfetti.
1: No, grazie per questo tuo intervento, Max, poi appunto tra poco ti saluto. È interessante anche la cosa che hai fatto sapere, chiaramente sul fatto che la conferenza poi sia continuata con sì, voi, sì. Perché come hai fatto anche bene a sottolineare, non capita sempre a questi livelli, è successo, ci ricordiamo delle volte anche a Casteldevole con Fenucci, delle volte con Sartori, però ecco, essendo anche appena arrivato, subito questo dialogo che anche mi sembra chiaro, serio, di rispetto delle parti, dei ruoli, è stata sicuramente una bella cosa per dare via a questo ritiro, Valle.
0: Sì. Ma devo dire, Joe, io ho poca esperienza, come tu ben sai, ho passato pochissimi allenatori del Bologna, ne ho passati 3 fondamentalmente da quando faccio questo meraviglioso mestiere, e dei 3 non c'è dubbio che il terzo, cioè Domenico Tedesco, sia quello un po' più attento anche nella gestione del rapporto con la stampa, con i media, con chi poi alla fine il Bologna assieme ai tifosi lo segue tutto l'anno, casa, trasferta, in qualsiasi circostanza. Quindi anche questo tipo di sensibilità, ecco, così la definirei, mi ha particolarmente stupito, ma penso che abbia stupito anche altri colleghi molto più esperti e navigati rispetto a me. Un'altra cosa che mi ha stupito e che vi racconto, ma ve l'avranno già ovviamente raccontata Leo Bosello e Frank Loretti durante Buongiorno Valles, se non erro è questo il nome della trasmissione, lui fa tattica la mattina, cioè lui quando il giocatore è fresco mentalmente dalla notte vuole che apprenda nozioni di tattica. Per la parte atletica poi c'è tempo dopo pranzo, dopo il riposino, nel pomeriggio c'è sempre tempo per correre e per mettere acido lattico nelle gambe, però la mattina con freschezza mentale bisogna imparare tutti i movimenti che lui vuole che i giocatori imparino, apprendano. Ha lavorato molto sul possesso palla, oggi si è detto sulla fase di non possesso non ho ancora lavorato ma lavorerò, però intanto stiamo costruendo le basi del possesso palla, e lui queste cose qua le vuol fare la mattina, ed è non un unicum perché ormai ci sono sempre più allenatori che lo fanno, anche se rimane abbastanza raro, però è qualcosa secondo me da raccontare, perché qualcuno magari si aspetterebbe la mattina, dopo la notte sei più riposato, hai più forza nelle gambe per correre, e invece lui questa forza e questa freschezza mentale la vuole usare per lavorare sulla parte tattica.
1: Max Frohler, sensazione più, intanto non di chiusura per certo.
0: Come... Non di chiusura, ha giustamente parlato del rapporto che Frohler ha con Sartori, perché si conoscono da molto prima rispetto all'esperienza in rossoblù. Ha però anche sottolineato che Frohler non è più un giocatore del Bologna formalmente dal 30 di giugno, e questo non è esattamente un dettaglio, nel senso che se poi si vuole proseguire con Frohler dopo che lo svizzero avrà finito le sue vacanze e sarà rientrato a Bologna, bisogna discutere di un nuovo contratto, di un nuovo rapporto, bisogna tra virgolette ripartire da zero per un Frohler bis, perché il contratto è scaduto. Mi pare che si vada sempre più passa il tempo verso un Frohler non c'è, e quindi tappiamo il buco a centrocampo, e quindi valorizziamo i giovani, e quindi proviamo il Lazzuzzi che è rientrato dal prestito in mediana, cosa che ovviamente oggi il tedesco ha fatto nella parte tattica della seduta mattutina. Ecco, non vedo grande predisposizione mentale, ma è giusto che sia così, nel dire tanto Frohler torna e quindi io quel tassello a centrocampo ce l'ho, perché oggettivamente non puoi fare affidamento su un giocatore che è scaduto a livello contrattuale, e anche in questo Tedesco è perfettamente lucido nel riconoscere che in questo momento
1: perso Max sul più bello.
0: È del Bologna, poi è chiaro che bisognerà valutare le dinamiche del mercato, ma è del Bologna.
1: Programma di oggi, Max? Anche se molti tifosi lo sanno già, perché si fosse collegato soltanto adesso.
0: È un programma che sta andando verso la conclusione per la giornata di oggi, nel senso che due appuntamenti li abbiamo già alle spalle: allenamento della mattina e conferenza di Tedesco. C'è l'allenamento pomeridiano, 17:30 all'inizio, e la sensazione è che vedremo tanta corsa e tanta fatica da parte dei giocatori in campo, perché dovrebbe essere la parte atletica oggi pomeriggio di cui vi parlavo prima.
1: Prima di salutarti passo un attimo al basket, perché ho avuto un messaggio riguardo al mercato Virtus. Ci sono novità? Visto che qualche tassello deve, più di qualche tassello deve ancora essere aggiunto.
0: Al momento che mi risulti non ci sono novità, devo poi anche essere sincero nel dire che è due giorni che penso quasi esclusivamente al calcio per ovvi motivi.
1: Certo.
0: E quindi non sono freschissimo, diciamo, nelle ultime 48 ore di news e di aggiornamenti. Mi pare che la Virtus debba coprire il tassello più importante, dai, adesso senza stare a nasconderci dietro un dito, cioè la guardia titolare è la guardia titolare a qualsiasi livello, lo abbiamo visto anche in Fortitudo prima dell'arrivo di Morris, si parlava solo di quello, ma perché nella pallacanestro europea e non solo, la guardia titolare è il ruolo principale a livello di punti nelle mani. Poi invece sarà interessante anche capire chi sostituirà Morgan nel ruolo di guardia di riserva, definiamola così, però quello può essere un giocatore magari un po' più giovane, magari da far crescere, magari non parlo di un 2006, parlo anche di un 2000-2001, senza tutta questa esperienza, però in grado di andare a completare in un certo modo il roster da 13-14. La guardia titolare, non dico debba per forza essere un grandissimo nome, ma è comunque un po' l'acquisto di cartello che tutti i tifosi di Virtus si aspettano.
1: E fin qui? Voto? Se si può dare un voto o aspetti?
0: Ma aspetto giusto per una ragione, cioè mi sembra una squadra molto votata alla corsa, alla transizione, alla condivisione della palla, ed è quello che secondo me la Virtus deve fare. Più si abbassa il budget, più bisogna correre. Questo ha raccontato il basket europeo negli ultimi 5-6 anni. Aspetto, perché poi voglio capire se la squadra corre davvero, cioè se Mumbrù ha, diciamo, come concetto tratti come idee l'idea appunto di impostare il gioco in un certo modo e l'attacco soprattutto in un certo modo. Quindi aspetto però per il momento una squadra interessante.
1: Max, grazie mille. Come sempre, poi ci risentiamo magari nei prossimi giorni, sicuramente a Vales con ETV. Collegamento con ETV oggi?
0: È 18:30 il primo, 20 il secondo nel nostro TG Molto sportivo bene. Che è Sport Today.
1: Molto bene. Qualche calcetto l'avete fatto? Facciamo i calcetti.
0: Stiamo per a giorni.
1: Io vi aspetto a Bologna, Cioè, tenetevi caldi e organizziamo Bologna. Non è una minaccia, per divertirsi, è uscito male. Max,
0: io ho portato le scarpe.
1: I sei, spero. I sei, non da calcetto. I sei. Bravo.
0: Siodati.
1: Grazie, Massimo Guerrieri. Buon pranzo.
0: Grazie a tutti.
1: A presto. Grazie Max Guerrieri, e TV Rete 7, 13:38 minuti, pubblicità, poi assieme per l'ultimo blocco su Nettuno Bologna 1.
2: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
7: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura davanti e dietro anche nei viaggi stradale. Allaccia la cintura davanti e dietro anche nei viaggi più brevi.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
9: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
13: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
14: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
13: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
14: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
15: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
16: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
15: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
16: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
15: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
16: www.sorcevannini.it.
17: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
18: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
17: E la mia ha fino a 7 posti.
18: Anche la mia.
17: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
19: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in via Leberti Pisciatta 10. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Tranquilli perché siamo molto allineati, parliamo tanto con Giovanni.

0: Che con Marco siamo allineati su tutto, abbiamo le nostre richieste e devo dire che sia Giovanni che Marco stanno lavorando giorno e notte per migliorare la squadra. Ecco.
1: Siamo allineati con Marco Di Vaio e Giovanni Sartori, con la società, su quelle che sono anche le vicende ovviamente legate non soltanto al campo ma soprattutto al mercato. L'ha definito un po' bloccato per tutti, anche perché è l'anno del mondiale, poi come avete scritto ci sono squadre che stanno muovendo di più, però ecco, non sono tante rispetto a quelle che siamo abituate solito inizio estate con il calciomercato. Tra queste c'è la Fiorentina che sta spendendo, sta acquistando, e su Valdepeña sembra quasi fatta la trattativa tra Viola e Real Madrid. Ne abbiamo parlato prima con Simone Minghinelli, però ecco, l'obiettivo Valdepeña si allontana, uno dei nomi di cui si è parlato in questi giorni legati al mondo rossoblu. Abbiamo sentito Tedesco prima parlare di Rossolini, sul fatto che ci sarà questo incontro tra il giocatore, l'entourage e la società per chiuderlo. La speranza del mister è quello di averlo qui anche nella prossima stagione, anche nelle prossime stagioni con il Bologna. Vedremo, un'apertura per Orsolini c'è stata, anche un'apertura comunque per Florin. Abbiamo parlato prima anche con Massimo Guerri di TV Red 7, che ha vissuto la conferenza stampa di persona, e con Tedesco è rimasto assieme agli altri colleghi presenti su in quota nella posta, quella la seconda conferenza stampa, diciamo non ufficiale ma ufficiosa, in cui comunque sono state confermate quelle che sono state le sue parole invece che avete visto su Canale 93, che abbiamo sentito qui su Nettuno Bologna 1, tra mercato e tutto il resto. Saluto Andy che ci seguirà successivamente, una volta terminato Mezzogiorno Rossoblu, ancora un quarto d'ora circa assieme con Quasi Gol e con tanti suoi ospiti, per parlare anche lui di questa conferenza stampa, ma per parlare con voi su Nettuno Bologna 1 e messaggi che stanno arrivando, che sono arrivati oggi, e vi ringrazio. Andrea che scrive anche: Tedesco ha dato la risposta giusta a tutte quelle persone che sono stressate dal mercato, magari preferivano quando c'era Bigon che confezionava super squadre prima del ritiro. Saluti Andrea e grande Andy, grande te. Differente sicuramente, torna dal messaggio, rispetto ai tempi in cui Bigon era dirigente. Ognuno ha le sue, chiaramente ci sta che ci sia qualche ascoltatore, qualche tifoso un po' più preoccupato per come è cominciato il mercato, e ci sta invece guardare avanti e temporeggiare quasi in parallelo a quelle che sono le scelte del club. Ma ovviamente i detrattori, anche di fronte alle parole tedesche uscite dalla sua bocca, diranno che sono tutte fandonie, e chi saputo lo ha costretto a dire a certe parole. Il messaggio dell'ascoltatore. Poi ancora Robby: ho finalmente qualcuno che lo dice, italiano non ha lavorato bene da Riad in poi, si poteva arrivare ad un settimo posto ma lo aveva in testa una coppa. Sì, no, beh, tranquillamente, cioè mi dispiace più che evidenziare quelli che sono stati i numeri da un certo punto in poi della stagione, ma anche la gestione della coppa, secondo me la gestione del pre, quando lui prima della Aston Villa dice è andata, non giudicatemi, non giudicate i miei 2 anni prima di questa partita, ma come? Bisogna ancora giocare un quarto di finale e si mettono già le mani avanti. Non è stata una grandissima uscita, dopo ce ne sono state altre che sono state altrettanto, secondo me, non delle migliori. Poteva sicuramente lavorare meglio a livello di comunicazione, poteva fare meglio. Si è sciolto troppo in fretta il Bologna, ripeto, in una stagione in cui ci sta l'eliminazione con la Aston Villa, nessuno, la Aston Villa è più forte, ha vinto, andava secondo me gestita, anche preparato in maniera diversa al ritorno, perché si può perdere ma ci sono modi e modi di perdere. Bologna non è praticamente sceso in campo a Birmingham contro la Aston Villa, e secondo me si poteva fare meglio, visto che l'Europa era tanto tempo prima della Champions e poi l'Europa League, che la città e che i tifosi desideravano, e che Bologna poi si è meritato anche di giocare, di arrivare fino a quel punto della stagione. Poi il campionato, l'Atalanta si è piantata dopo il confronto col Bayern Monaco, l'ha subito parecchio e ha fatto non certamente un finale di stagione positivo. Il Bologna ha avuto modo, ha avuto le partite, ha avuto le occasioni anche per rientrare in classifica, e ribadisco, per arrivare settima non c'è riuscita, e secondo me il finale purtroppo di avventura è stato non positivo. Dispiace per tutto quello che ha fatto invece italiano, a cui saremo sempre grati per la Coppa Italia. Però se siamo qui a giudicare i numeri, ecco, li ho riportati, ma poi anche a livello di prestazione, a livello di conferenze, secondo secondo me gli ultimi tre mesi non bene, peccato, perché se no oggi saremmo qui a parlare sicuramente di una conference. So che alcuni ascoltatori magari non, anche nei momenti in cui ci siamo sentiti al posto di qualche puntata al posto di Manfredi, non erano tutti, non sarebbero stati tutti contenti di fare la Conference League. Secondo me invece sarebbe stata una bella opportunità intanto per restare in Europa, per gustarsi il Bologna anche in settimana, per provare ad arrivare in fondo, visto che è una competizione che per me, per le squadre italiane, comunque le squadre sicuramente inglesi come hanno dimostrato, ma di top campionati europei, ti dà l'opportunità di arrivare in fondo e quindi magari anche di vincerla, di giocare l'anno dopo l'Europa League, nonché di portare un trofeo in bacheca, ma di restare vivo in Europa, di restare attivo su non soltanto in campionato ma anche in altre competizioni. Ci eravamo abituati bene ed è stato un peccato secondo me gestire come sono stati gestiti questi ultimi mesi, gli ultimi mesi della stagione, e niente, quindi sarà, speriamo, un motivo in più per provare a ritrovarla Europa quanto prima. Tornando ai messaggi, ciao Joe, Suravarli ha fatto bene per la sua crescita professionale, secondo me Pessina, se rimane da secondo con affiancato Lucas, può migliorare tantissimo. Ho fiducia che l'anno prossimo possa diventare il primo, ci scrive Stefano da Imola. Grazie Stefano per il messaggio. Sì, ha fatto benissimo Ravaglia, ha voglia di giocare e deve essere così, sarebbe strano il contrario. A Watford sicuramente avrà lo spazio, come detto, in un campionato secondo me molto stimolante, quello inglese, in un contesto differente rispetto alla Bologna che lui conosce bene, nonostante comunque avesse fatto anni in prestito in altre squadre in Serie B, però secondo me è un'ottima scelta, anche perché qui non avrebbe giocato comunque Skorupski il primo. Su Pessina, sì, non so se l'anno prossimo è nei piani che possa diventare primo, però qualcosina di interessante l'ha fatta vedere, anche se non con continuità, anche perché era il terzo portiere, quindi ha fatto anche tanto, è stato impiegato anche tanto rispetto alla media di impiego dei terzi portieri nelle squadre di Serie A o in generale, però è anche per lui una bella occasione, anche per imparare alle spalle di Lukasz Skorupski, che ormai a Bologna, come speriamo e come vedremo chissà a breve, anche non sarà soltanto l'unico a restare. Vedi Riccardo Rossolini, uno dei giocatori che qui a Bologna è rossoblù da più tempo. Direi che come maestro Lukasz, per esperienza, per tutto, può essere un buon maestro per Pessina, che comunque le sue esperienze l'ha già fatta anche in nazionale, giovanili, ha fatto anche bene. Quindi dai, in bocca al lupo ovviamente Ravaglia, e adesso avanti con questo nuovo team di portieri. Penso che avrà anche le sue occasioni, c'è la Coppa Italia, chissà, come dicevamo prima, il calcio attuale è diverso rispetto a, non avrà, vero, il Bologna gli impegni che aveva quest'anno, quindi le quattro competizioni di cui parlavamo, Supercoppa, Europa, però magari anche il tedesco gli darà le sue gli garantirà le sue occasioni, ecco, per fare un po' di esperienza, e chissà, vedremo. Comunque ha confermato che saranno questi due i portieri del Bologna. Visto la finale di stagione, pare più che Ravaglia avrebbe rischiato di essere il terzo portiere quest'anno, il Bologna sembra puntare più forte su Pessina. No, quello non credo, scrive Kenneth, non credo. Ecco, terzo sarebbe stato troppo, però secondo sì, cioè ci sta, non abbiamo detto, non c'erano, non aveva garanzie, preferito andare altrove. Si parlava di Torino, si parlava di Watford, e quindi niente, ha scelto e andrà a giocare via. Messaggio vocale.
2: Comunque la scelta di Ravaglia di andare a giocare, a detta di alcuni giornalisti, mi sembra, la settimana scorsa, che scrissero che non aveva ottimi rapporti con Lucas.
1: Sì, non ho letto anch'io, non so dirti di più, ma intanto comunque rapporti o non rapporti, la gerarchia era chiara, cioè prima Skorupski e poi Ravaglia, ma ci sta, ecco, era così anche prima dell'infortunio. Poi diciamo, prima c'è l'anno scorso il campionato, c'è l'Europa League, c'è stata la Supercoppa, la Coppa Italia, e purtroppo ci sono stati anche due infortuni pesanti, perché Skorupski ha avuto infortuni pesanti e quindi ha giocato, ma negli ultimi anni, da quando Skorupski è arrivato a Bologna, è sempre stato lui il primo in maniera discutibile. Ravaglia bravissimo a conquistarsi il posto con Motta e a conquistarsi la fiducia che poi ha avuto, meno bravo sul lungo periodo, come dicevamo prima, a non in qualche modo riuscire a consolidare questa questa presenza e questa fiducia, ecco. Ci sta, sono professionisti, è lavoro, fai bene, giochi, fiducia, non fai bene, ok, torni a sedere e vediamo quando ridarti, ecco, l'occasione. Ci sta, tutto secondo me molto nella norma, e si va avanti con Pessina giovane, e speriamo, dai, che abbia un bel futuro anche qui a Bologna, perché poi Skorupski non è nemmeno infinito, anche lui ha i suoi anni, poi i portieri hanno sempre, diciamo, qualche anno in più rispetto ai giocatori di movimento, però non ha vita. Parli di ultimi mesi, ma anche dicembre, gennaio e febbraio sono stati molto negativi. Quest'anno andrà meglio, dai, mostra. Lui di Tommaso, sì, dai, speriamo, sono d'accordo con te. Primo dicembre con la Cremonese in casa, 1-3, sì, sono pienamente d'accordo con te. Del dicembre in poi, tolta la semifinale con l'Inter di Supercoppa, altra notte da aggiungere a una lista molto, molto bella di ricordi di questi anni, e molto molto male, soprattutto in casa. Infatti poi un ascoltatore prima aveva scritto che è indeciso sull'abbonamento, perché poi ognuno fa le sue scelte, ribadisco, proprio per il rendimento, interno. Poi è arrivato anche un messaggio di un altro tifoso che ha detto: ma l'abbonamento si fa lo stesso, e ci sta, ognuno fa le sue scelte. Però posso, comprensibile, ecco, per le prestazioni e i risultati molto deludenti del Bologna in casa. Da inizio dicembre, sì, proprio da inizio dicembre in poi sono stati molti più magoni che gioie. Ci eravamo abituati molto bene, e quindi quest'anno andrà meglio. Deve, però anch'io sono fiducioso, perché peggio di alcuni pomeriggi è difficile fare. Vedi quello col Parma, ma rimangono certe sconfitte. Però ci sta, si volta pagina e si impara, anche magari anche lo stesso italiano avrà imparato a gestire meglio le partite. In casa anche avrà l'opportunità di farlo ad Istanbul alla guida del Beşiktaş, quindi auguriamo il meglio per tutte e due, per Vincenzo e per, ovviamente, per il Bologna, che possa tornare a fare molto molto bene in casa. Ciao, per come si impone con i compagni in difesa durante la partita preferisco Pessina Ravaglia. Andrea, ci sta, anche che tu abbia anche visto e letto un po' anche il comportamento e un po' la gestione dei pali e del reparto. Sì, devo dire che ogni tanto anche Ravaglia con Italiano, qualche bis, però sono cose di campo. Però è una tua lettura, e ci sta, e grazie per il messaggio, Andrea. Anche che hai notato questo, fa piacere. Vedremo se Pessina, ecco, tornerà presto protagonista, o anche già Valles, chissà se ci diranno qualcosa in più anche Frank, Leo, tutti gli altri che sono presenti lassù. Ciao, se la voce è bella della radio parli sorridendo e questo aumenta il livello. Vanessa, beh, grazie mille per questo messaggio, sei molto buona e molto gentile, troppo, ma ti ringrazio molto e fa molto piacere. Poi vediamo quest'altro messaggio, in compenso non muovo il mouse. Ciao Manuel da Bologna, quanto è vero, la voce di Spia Bologna è uno dei nomi, uno dei tanti nomi, che ormai sono tanti quelli che sono stati accostati, e questo da diverso tempo, perché ne parlavamo anche con Manfre e con altri ormai già un mesetto e mezzo fa. Al momento non c'è ancora una qualcosa di concreto sul fatto che sia, però le voci sì, cioè l'interesse c'è, l'interesse per SP c'è, però ancora di affari in chiusura e di ritiro d'arrivo non vi è la certezza. Vedremo anche magari di riuscire ad aggiornarti e già aggiornarci nelle prossime ore, in giornata, nei prossimi giorni, anche con la speranza di vedere qualche nuovo acquisto a Valles, perché come ho detto prima ci sta ovviamente anche stare attenti con l'antenna dritta sul mercato, sia in entrata che in uscita, ma allo stesso modo riuscire a lavorare con qualcuno in più di quelli che ci sono, e soprattutto non può che cadere a centrocampo l'occhio, visto che sono soltanto due di ruolo, uno è Pobega, l'altro è Lazzuzzi, sempre in attesa ovviamente di Moore e Ferguson, che però stanno vivendo un po' di riposo, un po' di ferie dopo il mondiale. Però ecco, il ritiro è fatto anche per lavorare, per mettere le basi per la stagione, quindi non soltanto per correre e mettere benzina alle gambe, come diceva giustamente anche Max, che ha fatto presente che la mattina si lavora anche tanto sulla tattica, sul gioco, sulla costruzione, sui principi che saranno poi parte della nuova stagione del Bologna. Per cui ecco, centrocampo secondo me SP tempi, si parla di reparto offensivo, sia davanti ma anche a centrocampo, sarebbe bello riuscire magari a vedere qualche volto nuovo. Ugresic, Mondarain sono i nomi su cui il Bologna è in maniera più forte, più decisa. Ecco, la speranza è di vedere almeno uno di due già nei prossimi giorni, già la prossima settimana, per lavorare con qualcuno in più in vista dell'inizio del campionato. Il penultimo weekend di agosto, un minutino la chiusura. Allora ricordiamo un po' gli appuntamenti, visto che Palinsesto cambia un po' durante l'estate. Con noi, per voi, qui su Notturno Bologna 1, Andy con Quasi Gol, e poi direttamente con grazie mille Fra, dalle 16.30, Frank Loretti, Leo Bosello, Filippo Cotti, un po' tutto e tutti, da Valles anche con i tifosi presenti, con la corsa, le corse del Bologna, e chissà anche con magari qualche ospite, qualche sorpresa per vivere questo secondo giorno di ritiro. Con voi sono Turno Bologna 1, grazie a Fra in regia, Andy con Quasi Gol, con voi domani, Mezzogiorno Rossoblu, da Giovanni Poggi, buona giornata, buon martedì, ciao!
3: Mezzogiorno Rossoblu, presentato da...
4: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
5: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
7: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche, e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
7: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
9: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
10: Ehi, non ti piace la pappa?
11: Forse vuole qualcosa di più.
10: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
11: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
10: Ok, ordiniamo subito.
11: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
12: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
11: Dimmi.
12: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
11: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
12: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
11: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
12: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
12: Psst, capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: I Minion sono tornati!
19: Il film su come conquistarono Hollywood.
20: Pignata, carbonara, lasagna.
19: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1. Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
1: Anche quest'anno!
0: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
5: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
6: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
7: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
6: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
7: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
3: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
4: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
3: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
4: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
5: Private, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
0: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: chart e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
3: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
2: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
3: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
2: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 23 e 58 minuti. Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Psst, capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: Dal regista Christopher Nolan.
20: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
19: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
21: Andiamo!
19: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
22: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
23: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
0: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
18: La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1.
22: Bologna 1.
0: È l'una e due minuti.
23: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
0: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 2.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.